0: Dunque di percorrere la 1 panoramica. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Non abbiamo altre segnalazioni, è tutto. Fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quasi al 13 maggio, ragazzi, siamo quasi al mercoledì, vabbè, per convenzione ancora siamo a martedì. Alle 2 minuti, voi volete che il tempo passi così velocemente?
3: No, più lento, così possiamo fare un sacco di cose, la giornata potrebbe diventare 48 ore, un po' più slow.
2: Ad alcuni piacerebbe una giornata così lunga e ad altri invece
3: meno.
2: No. Ecco, va bene, allora noi cosa facciamo? Mettiamo un'altra bella canzone.
3: Sì. Basta.

0: Super Marco Mengoni pronto a correre su RTL 102.5. Si corre nella vita, si corre per il lavoro, si corre per divertimento, si corre per dimagrire.
1: Si corre in generale.
2: Perché andiamo... magari anche hai fretta, sei in ritardo e corri.
1: Anche, no? Andiamo anche noi, corriamo da Antonio al telefono. Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, buonasera.
2: Non so, boh, ho pensato al
0: scapoli
2: basket.
0: E ammogliati, pasticceri
2: e panettieri.
0: Non lo so,
2: avevo pensato al basket.
1: Vabbè,
2: basket,
1: quindi sì. Ma tu ti occupi di calcio o sei solo un tifoso?
3: No, sono un tifoso.
0: Ok, ma il Modena ha meritato di vincere? Doveva vincere il Modena o doveva vincere la Juve Stabia? Che poi chi ha vinto delle due?
3: Tra le due abbiamo vinto noi, però
0: sì,
3: dico la
0: chi?
3: Verità.
1: Infatti, Juve Stabia.
3: La Juve Stabia. Dico la verità, preferivo sì. Che vinceva il Modena.
1: Perché?
3: È una squadra molto più forte della nostra.
1: Però
2: sportivo.
1: Vedi, però a volte i migliori non vincono. Che dobbiamo fare?
2: Tutta una questione di fortuna alle volte.
0: Mm-hmm. Dai, altre frasi fatte, ce ne sono. Senti Antonio, cosa fai nella vita?
3: Vado ancora a scuola io.
1: Ah, quanti anni hai?
3: Io 18, appena compiuto.
1: Auguri! Ma sei da solo o hai altri amici in questo momento con te?
3: No, ho mio zio in questo momento a fianco a me.
1: Salutiamolo allora, come si chiama lo zio?
3: Si chiama Alessandro,
0: va bene.
2: Ciao Alessandro, salutiamolo.
0: Sì, dobbiamo salutare.
1: Ciao zio.
0: Va bene, allora Antonio ed Alessandro, vi facciamo tantissimi auguri. Volete fare un saluto a chi volete? Vai.
3: A tutti i nostri tifosi dello Stabia e sempre solo forza Stabia.
0: Molto bene.
1: Però pronto. Meritava di vincere il Modena.
0: Ha detto lui.
1: Ciao.

0: Ma lo senti il Totti? Non è Totti to you, è I'm talking to you.
1: E infatti ho detto Totti.
0: Come on. Hai detto Totti.
1: No,
0: Grace,
1: detto Totti.
0: Ci sei?
2: Era Shout Tears for Fears, lo vogliamo dire. E vogliamo anche dire che si è concluso da poco, visto che per noi lo so che è 12 maggio, scusate, ma è una giornata importante, è stata per le donne e per la matematica. E pensavo, cioè, ma voi eravate bravi in matematica?

0: matematica, c'erano quelle materie che proprio odiavate?
1: Ah, io studiavo solo per avere, solo per farcela, appunto.
0: Per la sufficienza, no, per il 6?
1: La sufficienza andava più che bene.
2: Cercando di pensare
1: a
2: quella materia in cui proprio facevo difficoltà.
1: Fatte tantissime.
2: No, sicuramente mi sognerò per tutta la vita di notte la mia professoressa di matematica.
0: Ma perché era severa?
2: Era cattivissima.
0: Ah, no, la mia invece era brava.
2: Ma non era un professore?
1: Sì, pronto.
0: No, la prof di matematica, il prof di inglese, di francese anche.
1: Ci hanno chiamato dalla portineria di RTL 102.5. Pronto?
0: Sì, chi
1: non
0: è?
1: Frega niente a nessuno quello che dicono. Molto bene!
0: No!
2: Ai nostri ascoltatori frega invece.
0: Sì, perché quando pensi al passato dici meno male che non studio più matematica, meno male.
2: Fisica. E la chimica.
1: Uno, gli esami non finiscono mai. Due, la matematica serve nella vita. Metti che vai a cena, devi dividere per tre, almeno una divisione la devi fare.
2: Ce l'ho, comunque ce l'ho. Il latino.
0: Il greco anche.
2: Com'era la declinazione di rosa?
1: Rosa. Massimo Ranieri.
2: Rosis.
1: Ecco.
0: Rossero, non c'era?
2: No.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Super Tommaso Paradiso, qui però in questo caso sono i giornalisti quando erano ancora al completo. Sono le 2:31 minuti, amici.
1: Già.
0: Dai, già, il tempo già. Vola, la notte vola.
2: Volevo
0: vola.
2: Salutare anche il nostro Leo Di Mauro e David Bella. Perché? Ma soprattutto Leo per il suo 0-0-0, senza avere nemmeno un secondo di ritardo, e lui è felicissimo, vorrebbe stampare champagne, ma non si può.
0: Scusate, però abbiamo messo un po' in testa il, non dico un tarlo, ma comunque abbiamo sbloccato dei ricordi
1: della scuola,
0: della maestra. Diciamo che non è che ci si innamorava della maestra dell'elementare. Più che
1: però
0: altro
1: già al liceo, ecco, alle superiori, sì.
0: Alle superiori avevo una strafiga. Chi? Io, mamma mia.
1: No, la sogni ancora la notte.
0: Guarda, che è vero. Perché comunque lei era molto bella, alta, e bionda.
1: Che cosa insegnava? Lingue?
2: Dai, dillo.
0: Non lo so, così non me lo ricordo.
2: Come no? Allora, ad esempio, io ero innamorata del prof di inglese, perché poi era giovane. Quando sei al liceo, insomma, alle superiori, alla ruggeria, dipende che cosa hai studiato. Cioè, non è che ti passi tantissimo. E quindi ero innamorata. Ma secondo me anche lui.
1: Eh sì.
0: Ma secondo me anche lui. Ma non è vero. Silvia, tu eri innamorata delle bidello?
1: Io avevo soltanto, sì, più probabile. Io avevo solo professoresse donne, eppure cattivissime
2: no.
1: con me. Sì, mi mettevano sempre le note disciplinari.
0: Chissà perché, guarda, perché che la colpa era delle maestre.
1: Oh, sempre.
0: Me.
2: Ascoltiamo un vocale intanto.
3: Buongiorno a te Armando, buongiorno a te Vanessa, ciao Silvia. Io ci ho messo 7 anni, però ero innamoratissimo di un insegnante che non era nel mio corso, ma anche di un'altra sezione, ma era talmente affascinante, talmente bella, e vestiva sempre con pantaloni in pelle. Io ero innamoratissimo del suo corpo. Ci ho messo 7 anni perché era ancora piccolino, ma dopo finalmente sono uscito con lei e siamo stati benissimo.
2: Franco, non lo so se ci hai convinto, cioè, sì. Franco.
1: Ma Franco esce sempre, con mille donne. Intanto io lo ripeto, Franco, voglio vedere la tua foto.
2: Pure di Franco, le foto di tutte.
1: Non ce le mandano.
2: Secondo me, scusate, Franco l'ha conquistata regalando pantaloni in pelle, ma per mesi e mesi. Perché sei...
0: Attenzione. Dall'esibizione live di Elena da Amici 2026, una forza della natura. Questa giovane esordiente che ci presenta la sua nuova canzone, si intitola A parte me, e lei è Elena Delia.
4: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte, io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto

0: I Muse con Starlight su RTL 102.5 240. Voglio salutare tutti gli andalusi che sono in Italia, gli spagnoli che vivono in Italia e tutte le italiane che vanno in Andalusia.
1: Cercare
2: gli spagnoli
1: in Spagna e tutti Carlos, perché poi ci sono un sacco di persone che si chiamano Carlos.
0: Ma perché diciamo questo? Perché Vanessa Gray ha scoperto l'Andalusia.
1: Ultimamente ho scoperto di più la Spagna, la sto vivendo, bisogna visitare nuovi posti, no? Anche in Italia, per carità.
2: Ma infatti l'altra sera ci hanno mandato un messaggio e ci hanno scritto: lo dite voi a Vanessa di smettere di fare weekend in Spagna?
0: È vero, molto bene, perché poi ti trattano anche male.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: Dove sempre il sole, i Modà, grandissimo Pau che è scomparso qualche anno fa, e degli Arabe de Palo insieme a Checco dei Modà. Allora, 2:49 minuti, dove sempre il sole, e qual è la regione d'Italia dove c'è sempre il sole, dove io la amo moltissimo, ma anche voi due?
1: La Sicilia.
0: Brava, non hai vinto
1: indovinato.
0: Niente.
1: Vabbè, andiamo da Patrizia, ciao.
2: Ciao. Come una siciliana doc. Ciao ragazze, ciao Armando.
1: Ma a
2: ciao,
1: casa tua ciao, c'è ciao, sempre ciao. Il sole?
2: Sì.
1: E tu sei una persona solare?
2: A voglia. Sorrido sempre, ti ho detto tutto.
1: Brava, ti fa onore questa cosa, no?
2: Sì, sorrido nonostante tante cose. Allora sorrido alla vita, perché la vita è bella e bisogna sorriderle. Comunque senti, vadano le cose.
0: Patrizia, bravissima.
1: Applauso.
0: Ma non hai confuso il giorno con la notte? Come mai sei sempre sveglia di notte pur non facendo una beata mazza durante il giorno?
2: Perché la mia schiena fa i capricci e gli orologi non mi fanno dormire.
1: È perché sei una nottambula anche, no? Perché oramai hai l'abitudine di non dormire di notte.
2: Non è abitudine, Vanessa, io non riesco a dormire.
3: Non c'è niente che tu possa prendere per
0: un uomo che ti faccia i massaggi, che ti sappia prendere, manipolare.
2: Ma
0: questi uomini,
3: perché poi quelli fanno danno altri dolori.
0: Che schifo,
2: io
0: questi uomini.
2: Mi godo la mia amata libertà
0: e alla pensione pure, no?
2: Certo.

0: certo che ho la pensione. Ma... io sono invalida al 100%.
1: Ma okay, da quanto tempo è che sei, insomma, invalida, senza un uomo? No, no, senza un uomo. Scusa.
0: Senza un uomo? 11 anni.
1: Ah, quindi un bel po'. Vabbè, però stai bene, no? Non ti sei manca.
2: Senza un fidanzato.
0: No, io sto bene, non sento il bisogno di stare con un uomo.
3: Ah,
0: perché
3: sì,
0: ho la mia amata e meritata libertà adesso. Esatto.
2: Ma vabbè, scusa, sei... Patrizia, tu in 11 anni non hai mai avuto neanche una frequentazione, un'uscita, no, un
0: sì,
2: bacio?
0: Ma certo, che sì. Sì, ma niente di serio. Assolutamente.
2: Beh, allora poi, così va bene.
3: Avendo problemi con la schiena, Patrizia, ti lasciamo andare. Non è che puoi fare tantissimo movimento.
1: No, Patrizia, noi siamo sempre con te. Chiamaci quando vuoi. Ciao!
3: Esatto. Oh ragazze, qui la testa gira!
1: Sì!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto!
3: Ma non ci saluta più.
4: Ci saluta.
3: Ah, io ieri non l'ho sentito, ormai non ci si è dimenticato di noi, eh. Vabbè, vieni quando devi, quando vuoi prestarti i soldi, hai capito? Poi non ti do niente, va bene.
4: Ma sei andato tu da lui, so che avete cenato insieme, hai portato il pollo.
0: Ah sì.
3: Perché non ti fai i fatti tuoi? Perché devi dire a tutto il mondo?
0: Ah, ci sono i segreti,
4: I segreti di Pulcinella. Non si diceva così? Vabbè,
0: sì,
4: ragazzi,
0: il segreto di Pulcinella.
4: Ragazzi, però adesso Armando
3: Limonate!
4: Ci parlerà di questo pezzo. Vai.
3: Dai, con i limoni, signore e signori, c'è John Lennon con Jealous Guy.

0: Gelosoni? Jealous Guy, John Lennon. Vabbè. Su RTL 102.5. Cosa c'è, Grey, signore? Dite.
1: Ne parliamo domani, ragazzi, perché il tempo è scaduto e il
0: tempo
1: nostro Alberto Bisi è pronto, sì, per condividere con voi altre tre ore bellissime.
0: Brava, continuate a chiamare allo 02 25 15 15, la notte è sempre vostra. Grazie a Vanessa Grey, a Silvia Signore.
1: Ma grazie a te, Armando Piccolillo.
2: Grazie.
1: Ti sogneremo e ci incontreremo nei nostri sogni e ci vedremo e sentiremo domani.
2: E sarà un incubo.
0: Mamma mia.
1: Ciao.
2: Buonanotte.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Anche a Stra, in provincia di Venezia, sono le 3 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Sarà analizzato dai ricercatori dell'ospedale Spallanzani di Roma il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività all'antivirus. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute ha alzato il livello d'allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri intanto dalla nave focolare olandese, che ora è in viaggio verso Rotterdam, dove sarà bonificata. Tra i nuovi elementi che sono emersi dagli atti dell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Garlasco, uno riguarda la presenza di Andrea Sempio nel pomeriggio del 13 agosto del 2007 dinanzi la casa della vittima poche ore dopo il delitto. Non era lì a caso, secondo i magistrati. In queste ore i legali del 38enne sono al lavoro per smontare le accuse contro di lui. Catherine Trevelyan non potrà tornare a stare nella casa famiglia in cui si trovano i suoi tre bambini. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nei boschi vicino Palmoli. Intanto gli avvocati rinunciano al mandato. A difendere i Trevelyan arriva l'ex senatore leghista e avvocato Simone Pillon. Chiudiamo col tennis. Avanzano i quarti degli internazionali BNL d'Italia due italiani, non solo Sinner, che ha regolato in due set la sorpresa Pellegrino, ma anche Darderi, che ha avuto la meglio in rimonta sul tedesco Zverev. Il cammino di Lorenzo Musetti è terminato invece agli ottavi di finale. È tutto. Viabilità.

0: perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Oh, eccoci qua, oh, più veloci della luce, eh? E via, pulisci qui, pulisci qua, pulisci là, ciao, sota e falbala.
2: Sì.
1: E vai, complimenti, complimenti. Bene, bene, e là, e là, e là, e là. Allora, siamo pronti per aprire il Crazy Club su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, insieme a tanti collaboratori, un entourage folcloristico del tutto innocuo ma piacevole, insomma. Così salutiamo i Nottamboli con il loro capo banda, Andrea Piccolillo, Andrea e Vanessa Piccolillo, mamma mia, Armando Piccolillo.
3: Allora, mi
1: poi
3: appena
1: Simona, allora facciamo così, Vanessa e Simone e Silvia. Io ho finito,
4: però,
1: sì, perché
4: però
1: mi
4: Alberto,
1: viene la capa quanto un pallone.
4: Però Alberto Piccolillo l'ha indovinato. Dunque,
1: Piccolillo,
4: secondo me basta quello. Puoi anche dire Piccolillo e basta.
1: E le ragazze.
4: E le ragazze, Piccolillo e le ragazze.
1: Le ragazze,
4: bello.
1: Salutiamo. Sì. Vi ha tenuto compagnia.
3: Scusa.
1: Chi è Leo? Siamo in diretta,
3: sì,
1: per
3: no,
1: favore.
3: Perdonatemi.
1: Allora, mamma c'è, mia.
3: C'è Alberto. Sì, c'è Alberto in diretta, certo.
1: Chi è?
3: Allora, Armando, mi stai dicendo, mi ha appena chiamato Armando.
1: Ah.
3: Ce l'ho qui al telefono,
1: Sì. Ah, ciao Armando.
3: Non ve lo faccio sentire in onda. Allora, mi dice che a lui va bene tutto. Quindi anche Andrea va bene.
1: Giacomo, così. Ah, ok.
3: Ok, Armando, grazie. Lui va bene così, va bene tutto. Va
1: ciao,
3: bene.
1: Allora coccodrillo, va bene. Ciao,
4: buona seconda.
1: Buona prima e poi a seconda. Va bene, dai ragazzi. Le ragazze le abbiamo salutate, vi hanno tenuto compagnia fino adesso e devo dire anche con piacevole interesse, insomma. Del resto parlare delle ragazze sarebbe troppo, non parlarne non sarebbe carino, per
4: e
1: cui parliamone, insomma. Allora le ragazze vi tengono compagnia, ma anche i ragazzi vi tengono compagnia,
4: esatto.
1: Di notte, allora eccoli qua. Andrea De Sabato non c'è stanotte,
4: no?
1: Un attimo ragazzi, perché la confusione mentale è tantissima. Leo Di Mauro e David Bella alla regia e la regia video, eccoli qua.
4: Alberto,
1: ehi.
4: Se vuoi mi puoi chiamare come vuoi, puoi chiamare anche, che ne
1: anche
4: so,
1: con te va benissimo,
4: sì.
1: Ragazzi,
4: Giovannino,
1: già bella.
4: Giovannino Fulgenzio,
1: Giovannino è bellissimo.
4: Fulgenzio.
1: Tu per te Leo?
5: A me chiamami Divanetta.
1: Divanetta è storico, Divanetta, va
5: dai,
1: bene
5: dai. Dai.
1: Questo per farvi capire la complicità, la simpatia e la collaborazione che abbiamo tra di noi. Si chiama sinergia, quello che vorremmo avere anche con voi, popolo della noce.
3: Ci siete?
1: Ehi, la notte dei poveri pazzi, club dei poveri pazzi, apriamo le saracinesche subito.
3: Allora, due cose prima di entrare.
1: Sì,
3: vi vogliamo,
1: Leo,
3: tutti
1: dimmi,
3: in
1: grazie.
3: Fila, tutti in fila senza spingere, attenzione, nome e magari da dove ci chiamate.
1: Sì.
3: E questa notte, perché noi lo facciamo ogni tanto, no?
1: Sì.
3: Dobbiamo capire, David, se mi dai una mano. Gli italiani
4: una
3: all'estero.
4: Mano, sì.
3: Gli italiani all'estero, sì. Ci siete? Vogliamo capire se state ascoltando RTL
1: 102.5.
3: Se siete presenti o meno, ok?
1: Sì,
4: tutti ragazzi.
1: Per me va bene.
3: Ok. Adesso se ci siamo.
1: Per me sì.
3: Siete pronti?
1: Vale. Per me sì.
3: Ok. Facciamoli entrare.
1: Solo questo vale il viaggio, eh? Solo questo, figurati.
3: Sono d'accordo con te.
1: Ok.
3: Prego, signori.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
7: Buongiorno Crazy Club.
8: Leo.
3: Sì.
8: Alberto, ciao Carmelo da Villa Bazza.
9: Buongiorno Bertone Nazionale.
1: Ciao
10: Carmine dal collo nudo.
9: Ma buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Sbiellati.
1: Sì.
11: Ciao Alberto, ciao Leo, saluto dall'Italia.
1: Ciao.
11: Ciao ragazzi, qui Salvatore da Torino.
9: Ciao RTL 102.5, buonanotte a tutti.
3: Ciao.
1: Buonanotte.
11: Ciao Alberto, ciao Leo.
1: Sbombazzata,
11: giudicata.
1: Sì. Quando ve scappa fatela, mi raccomando. Allora, prima abbiamo scherzato, adesso salutiamo seriamente Vanessa e Silvia insieme ad Armando, insomma, che mi hanno tenuto compagnia tutta la nottata con i Nottamboli. Adesso continuiamo ancora con i Nottamboli, i Sonnamboli, gli Afficionados, eccetera, eccetera.
3: La gente della notte.

0: Che bella! Buongiorno Italia, ben ricoverati al Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, lo ripeto, RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, a parte noi che insomma non siamo normalissimi, ma è risaputo, ma ci sta, è per quello che qualche mese fa ho aperto il Crazy Club, la notte dei poveri pazzi, e tra l'altro aggiungo il Crazy Club è anche il programma notturno di tutte le categorie che lavorano di notte. Mi aggiungono queste informazioni qui, ma fa piacere.
1: Sono informazioni giuste, però vogliamo capire le categorie. Come esatto. Magari ogni tanto ci sfugge qualche categoria. Quindi,
0: esatto. A ricordarle.
1: Venite dentro, venite dentro.
2: Per esempio, oggi salutiamo la categoria dei giocatori di ruolo.
0: Anche. Giocatori di ruolo, esatto. Benissimo.
1: Sì, entrate in questo locale, c'è spazio per tutti, esatto. Intanto, sì. Per tutti. E quando diciamo tutti, diciamo
0: tutti. Benissimo, è bella questa cosa qua.
1: Prego, prego, prego.
3: Un saluto da Andrea di Alfero. Ehi. Noi ci troviamo tra il confine del Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio.
4: Ehi, sfasciati, guten Morgen, Marcello da Bolzano.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno RTL, buongiorno Bisi & Company, Lele della provincia di Milano, direzione ciao. Orto Mercato. Bene. E si va a fatturare.
0: Lele, va grande, si fattura, insomma.
1: Fattura, che fai bene a fatturare. Ci sono quelli che dicono tutto sotto banco.
0: È bello,
1: banco.
0: No, è
1: tutto
0: bello
1: sotto banco. No, invece Lele fattura.
0: Esatto. E poi quando ce vo, ce vo. E quando ce vo, se fa, insomma.
1: Sì.
6: Signore e signore, va ora in onda la soap opera più seguita di tutti i tempi, il Crazy Club, certo. A cui Beautiful gli può fare solamente un baffo. L'osannato protagonista è lui, il bel Alberto Bisi.
0: Ma Giovanni, cosa dici? Grazie Giovanni, mi fai sentire molto orgoglione, come sempre, insomma. E vabbè, poi nella vecchiaia ci si sente ancora più orgoglioni, insomma, dopo anni di Crazy Club, il fatto di portare avanti ancora un argomento di questo tipo diventa anche per certi versi a livello sensitivo imbarazzante, ma anche importante.
1: Ma scusa un attimo,
0: Scusami, Leo,
1: che stai andando a parare?
0: Mamma mia, me ne stavo andando in mongolfiera, perdonami.
1: T'ho visto, mamma mia.
0: Anch'io. Cosa vi devo dire?
2: Io stavo apprezzando.
0: Hai apprezzato un po'?
2: Sì, guarda, che apprezzando.
0: È un grande.
1: Sembra la tua fidanzata.
2: A me è piaciuto perché stava dicendo, cioè, mancava solo questo giubilo della notte.
0: Grazie. David, è fantastico. Tu devi piantarla, Leo. Adesso te lo dico con questo tono. Bravo. Devi piantarla di essere geloso.
2: Bravo.
0: Perché a me non va bene
2: questa
0: situazione.
2: E soprattutto non devi essere peloso.
0: Esatto. E sei anche un vecchio peloso. Cioè, no, perché sei peloso. Vecchio perché sei peloso da tanto tempo e fra un po' potrei aggiungere altro e poi così i nottambuli ti prenderebbero in giro tutta la nottambula, hai capito? Cerchiamo di dire le cose come stanno.
2: A proposito,
0: dimmi David, carissimo David,
2: dimmi. Salutiamo tutte le categorie dei pelosi della notte.
0: I pelosi della notte. Non hai parole? Vedi che sei senza parole? Leo Di Mario. Ecco, attenzione ai verbali.

0: attuali di Leo Di Mario, io dico soprattutto ai nuovi aficionados. Ok, attenzione, patto matto.
1: Ma
0: basta.
1: Ma da quando siete così innamorati voi due?
0: Ma guarda, David, dimmi
1: qualcosa.
0: No,
1: ditemelo, ditemelo.
0: Per favore, diglielo tu. Perché...
2: Ma è una roba che io... dà il spunto alla notte dei tempi, ragazzi.
0: Esatto.
2: Non è una roba che si può spiegare in due parole così.
0: Ecco.
2: E comunque, cos'è che hai detto prima? Hai detto una roba.
0: Patto matto.
2: Patto matto.
0: E basta. Siamo
1: cos'è
0: a posto
1: che hai?
0: Così. Patto matto! E una volta per tutte, va bene? Che devo dare da mangiare alle galline. Forse che è tardi.
1: E la password?
0: La password, certo.
1: Va bene, dai.
0: Allora. La community 02 25 15 15 e i vocali, i messaggi come volete voi, 378 378 1025, facciamola finita qua, dai.
1: Patto matto la password,
0: ecco,
1: ragazzi, per me possiamo iniziare. Voi
0: okay.
1: Due innamorati, siete pronti?
0: Per me è sì, va bene? Guarda, solo per questo vale il viaggio.
3: Signore e signori, siamo i quattro cavalieri. Buonanotte.
0: Hey! Eccolo qua lui, il grande Gianni Morandi! Com'è? Monghidoro! In questo luogo.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Wow.
1: Everything but the girl missing, con questa bellissima Missing, storica, anni 90, 94, 95, qui su RTL 102.5. A proposito di RTL, vi ricordo che oggi alle 16.40 Amy Schilla sarà nostro ospite in The Flight, vi aspettiamo! E poi, se tutto va bene, in nottata verso le 4:30 della notte sarà ospite del Crazy Club.
2: Vabbè, se non
1: quindi
2: si addormenta,
1: non questa notte, la prossima notte.
2: Ho capito, però magari
1: non lo
2: gli cala,
1: so, Leo,
2: magari gli cala la palpebra e si addormenta, sì, ed è finita.
3: Sì, prende un caffè.
1: Esatto, non possiamo garantire, potrebbe essere, dobbiamo metterci
2: diciamo
1: d'accordo
2: che c'è
1: ancora
2: sempre il condizionale di mezzo.
1: Sì.
3: Beh, però è più
1: rimaniamo
3: bello
1: col condizionale, dai.
3: Però ragazzi, così è più bello perché è tipo una sorpresa, dunque.
1: Sì, esatto, è vero, rimaniamo a sorpresa, esatto, va bene? Ok, vi salutiamo qua, ragazzi, è stata una gran bella nottata.
3: Oh, già finito?
1: Sì.
3: Grande.
1: E oggi sciopero.
2: Voi innamorati, l'avete finita?
1: David, gli puoi dire qualcosa? Perché mi sto arrabbiando, David, mi sto arrabbiando.
3: Ma qualcosa in un occhio.
2: Avete finito di...
1: Due cose in un occhio, Leo, due cose in un occhio.
2: Innamorati? Avete finito?
1: Ma incredibile. Fa andare le cose come vuole lui e poi, esatto, i giornali ne come... parlano, lo ascoltano i giornali, capito,
3: esatto,
1: David?
3: Esatto, come gira la frittata, guarda, guarda come gira la frittata.
1: È incredibile.
2: Meno male che c'è una persona seria qua.
1: Sentiamo, chi è?
2: No, non sono io, c'è Federica, pronta sul plug, sul parco del Crazy Club.

0: Ciao!
1: Benvenuti al Crazy Club. Vi brontola lo stomaco? Accendete i fornelli, perché qui c'è uno chef stellato.
0: Ma pensa a te!
1: Lui! Il nostro assist vincente.
0: Mamma
1: Alberto
0: mia!
1: Alberto!
0: Vai! Così! Anche chef sono diventato
2: chef stallato. Ti sei un po' sbagliato, Fede. Però vabbè, dai, stasera, accettiamo.
3: No, e stallato, stasera per tutti?
0: No, stallato non mi piace, mi piace stellato. Oppure stellina.
3: Esatto. E comunque stasera per tutti mulingiani fritti. Mulingiani fritti.
0: Ecco, parliamone allora. Grazie.
2: Scusa un attimo,
0: Federica.
2: Grazie, hai detto stellina, tesoro, David. Innamorato 2, innamorato 1.
0: Ancora.
2: Perché non lo chiami stellina?
3: Stellina.
2: Pensaci.
0: Ma che? Quale stellina?
2: Cioè, fate una prova, dai, stellina.
3: Lui è la stella polare.
0: Ma grazie, David.
2: È così grosso.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Bella, eh?
1: La fine.
0: Il confine, la fine. Fisico, fisico.
1: Ma che politico.
0: Politico, politico.
1: Un corpo solido.
2: Ma è uno strunzo.
0: Solido. Grande Luca Carboni con la collaborazione di Fabri Fibra qua su RTL 102.5. Due grandi artisti, noi ci scherziamo un po' anche per dire che si cerca di mettere sempre un po' di sale, pepe e peperoncino nel programma. Infatti sarà un programma di cultura culinaria, ma non è ancora deciso, fate attenzione. L'importante è ricordarsi una cosa, la password, patto matto, okay?
2: Matto,
0: per entrare in diretta e

0: anche per mandare i vocali, i messaggi
1: e per avere il diritto di parola soprattutto.
0: Bravo, bravo David, esatto. Dai, mi piace quando
1: comunque
0: fai così.
1: Comunque non so se ti piace questo concetto, anche un programma sì. di cultura culinaria, sì. ma anche di cultura generica.
0: Generica?
1: No, generale, generica proprio.
0: Generica, esatto.
1: Ad muzzo. Cioè,
0: sì, cavolo, sì,
1: cioè.
0: Infatti.
2: Ma infatti ed è per questo che diamo spazio a tutti.
0: Esatto,
2: no?
0: Quindi... sì, sono convinto di essere nel giusto. Per cioè, me sì, Leo.
2: Di notte, no? Cosa vuoi fare? Vuoi fare delle selezioni? Ma assolutamente no.
0: No, no, assolutamente dai, no. No, no. No, no.
2: Anche voi innamorati, cioè, voglio dire, beh. Mi date ragione o no?
0: Ma certo che hai ragione, siamo... Leo. Manda il vocale, Leo.
2: Chiamami questo, fai quell'altro.
0: Dai, oh, ma vabbè, allora decidi.
2: Mi lavi la macchina? Cioè, allora, guarda cosa fai. Le cuffie non vanno, me le sistemi?
0: Ma ricordi di cambiare le gomme, per... oh. Fammi un favore,
2: non
0: Leo.
2: Va qui la postazione? C'è il computer spento, no. Lo accendi?
3: Andiamo.
0: Chi è? Pronto?
2: Questo che vi abbiamo appena accennato è quello che succede
0: sì.
2: qui in radio dietro sì. le quinte,
0: anche dietro le quarte.
2: Esatto.
0: Però tu la passo non l'hai detta. Adesso David, no, non sarebbe giusto mandare un verbale a lui?
1: Io stavo già pensando a questo.
0: Perdonami per la par con picciu,
1: però è un cane che si morde la coda.
0: E questo
1: perché
0: è vero.
1: Il verbale l'ha avuta lui.
0: È vero, quindi dunque, sarebbe controproducente.
1: È come se superassi lo scavalcassi.
0: Oh mamma mia, no Leo. Oh mamma mia!
2: La vostra amica è arrivata!
0: Leo, per favore, no! E lei?
2: Per una nottata!
0: No!
2: Bella infuocata!
0: No.
2: È arrivata Angela!
0: Oh, non ce la fai! Angela, no, per favore!
4: Un carissimo saluto, caro Alberto! Oh. Il club Kranz è iniziato e tutto prende fiato.
0: Il club?
4: Il club dei poveri pazzi e noi siamo tutti matti. Ah,
2: si è emozionata. Anziché
0: grande,
2: un crazy
0: grande.
2: Club, un club
0: Kranz.
2: È uscita fuori una roba strana. Cioè,
0: sì.
2: Un club
0: meglio così.
2: Klatz.
1: Meglio così. Io proporrei al capo di cambiare il nome in crazy Klatz. Com'è che crazy?
0: Kranz. Grande. Però è più tranquilla adesso. Si è... la sento più tranquilla, meglio così. Mi stavo spaventando e preoccupando.
2: No, basta
0: Leo?
2: Così. No, basta. Col club Klatz siamo a posto.
0: No, basta così. Hey, talk to you. Più forte. Più forte. Talk to you, right?

0: È una bella destinazione, eh? La destinazione paradiso, Gianluca Grignani su RTL 102.5. Grazie ancora Federica, tutto sotto controllo, eh?
1: Federica, la nostra presentatrice.
0: È causa tua, Leo.
1: Mi ha scritto, è vero, hai ragione Leo. Sì. Loro due sembrano proprio innamorati.
0: Sembrano.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ottimo.
0: Va bene.
1: Vedi,
0: va bene
1: il così. Popolo se n'è accorto.
0: Sì. Sì, te sì. Sei fuori come un balcone, veramente. Ma che hai mangiato? Coriandoli stanotte?
2: Ciao Leo. Ciao Alberto, ciao. Sono Asia da Catania. Ciao, ormai voi siete il mio appuntamento fisso notturno.
1: Che bello.
2: Come si mettono le cose a Classy Club?
0: Come si mettono, stai tranquilla che si mettono sempre bene.
1: Chi è? Scusa? Ah, sì. Sì, ci salutano dunque.
0: Sì.
1: Primo turno, volanti questura di Pesaro.
0: Ah, bene, un saluto a voi.
1: Passo e chiudo.
0: Ok, salutiamo la categoria delle forze dell'ordine. Tutte!
3: Siete un toccasana.
4: Qualcosa di grande.
3: Siete proprio una compagnia.
4: Capito?
0: Continuiamo con la grande musica, grande radio e grandi afficionado.
5: Flaminio. 50 anni fanno sport. Ho affittato un motorino.
0: Sì.
5: Per capire.

0: The Cranberries, Lingar, è bella questa, bene, che abbiamo riascoltato con molto piacere qua su RTL 102.5, la radio VMP. Ma adesso attenzione, perché abbiamo il cinesino con il saggio del mattino. Hey!
1: Queste sonorità
0: sono bellissime,
1: delle musichette piacevoli.
0: Ma scherzi?
2: Onorevole Alberto, buongiorno. Dice il saggio: al mondo, sai, sì, ci sono cose strane. Puoi andare al mare e trovare un pesce cane.
0: Certo.
2: Ma a volte, sai, un dilemma mi cresce. Se vado in montagna,
0: sì,
2: o trovo un cane pesce, a buon intenditore, poche parole.
0: Grazie, cinesino. È un bel saggio, soprattutto di mattino. Tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica con questo jukebox bellissimo. Molto vintage, eh?

0: Self-Aware, Temper City.
1: Crazy Club
0: Jukebox, Crazy Jukebox con questo bellissimo jukebox vintage, veramente, grande, grande, gettoni vintage, eppure li troviamo ancora. Come ti chiami, scusa?
2: Ciao Karim.
3: Buonasera, buongiorno Karim.
0: Buongiorno Karim D.
3: Com'era?
0: Te la ripeto, se non sbaglio, buongiorno Karim D.
3: Ah, di Roma.
0: De Roma, è la D che non ti suonava bene, vero?
3: Sì.
0: Intanto, okay. Capita insomma. Allora, per quanto riguarda il Crazy Jukebox, The Eagles, Desperado, ehi, a chi fai la tua

0: dedica?
1: Allora, la mia dedica la faccio alla mia compagna che sta qui davanti, che non è che è gelosa, di più.
0: Di più. Se non, ho già sentito sta cosa, forse un paio di settimane fa?
1: No, è parecchio che non vediamo.
0: Va bene, dai, ci credo. Allora, la dedica la fai a lei?
1: Sì, a Tamara.
0: Tamara.
1: La mia compagna.
0: Mi fa molto piacere, un abbraccio a tutte e due, posso?
1: Grazie.
0: Grazie a te.
2: Tamara, tranquilla, non fare così, dai.
0: Perché chi ha Tamara?
2: Non essere gelosa, tranquilla. Karim è a posto.
0: Desperado.

0: Un brano bellissimo degli Eagles, Desperado.
1: Grazie Alberto.
0: Sì, che
1: sono,
0: cosa?
1: Sono un po' disperato, è vero, sì. È vero, lo ammetto.
0: Io non intendevo dire questo, Leo. Intendevo dire che sei un po' geloso, tutto qua, eh?
1: Io?
0: Come? Anche a Canischio, provincia di Torino, sono le 2.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Continua a crescere l'allarme antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico, considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima ed è ora in quarantena al Sacco. L'Iran per la prima volta ha minacciato

0: per la finale anche Israele. L'Italia è qualificata di diritto insieme a Francia, Germania, Regno Unito e la nazione ospitante, appunto, l'Austria. Giovanni Malagò, ex presidente del CONI romano, 67 anni, ha sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, e ha annunciato che nelle prossime ore la depositerà. È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 direttissima, dove è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia verso Firenze. Questo per un incidente in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. Per questo motivo, chi viaggia in direzione di Firenze deve percorrere la 1 panoramica. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: La diretta nazionale continua nel cuore della noce, più veloci della luce insieme agli aficionados.
4: Buongiorno
3: alla grande radio, alla grande musica e veramente a tutti voi grandi aficionados. Sembra di che siano volate 3 ore, soprattutto per quelli che lavorano così. A volte ci arrivano queste informazioni, così ci arrivano.
5: Pronto?
3: Queste informazioni a volte.
5: Scusa,
3: va bene,
5: Alberto,
3: in qualsiasi caso. Dimmi, Leo.
5: Lo so che siamo in diretta. Pronto? Mi dica.
3: Chi è?
6: Sera, cosa vi siete bevuti? Aceto?
5: Ma ragazzi, ma è possibile,
3: no? No, stasera combinazione no. Di sotto un po' di aceto lo beviamo. Perché se sente? Holly. What are you doing it for? Bring your love.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico. Se succede per Trump è un casino. Ma

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Interpol. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: sono già qua.
1: Gali!
2: Oh, eo.
1: Oh, eo. Bella, eh? Cara Italia! Ehi, hey, buongiorno Italia, a proposito, ben ricoverati al Crazy Club o fuori come dei balconi!
3: Ma buongiorno Riccardo!
4: Ma buongiorno, scacco matto, passo!
3: No, è no,
1: no. Passo!
3: No, è...
1: Ma che scacco matto?
3: È patto matto!
1: Patto matto! Patto matto. Mi stavo sbagliando che io passo matto! Patto matto!
3: Allora Alberto, che faccio? Faccio un verbale
1: no,
3: a metà?
1: No, sei sbagliato! Ma
5: però sei impegnato, ragazzi!
1: Sei impegnato, dai, lo dice anche David!
3: Però ne ha sbagliato...
1: Vabbè, allora Riccardo...
3: Ma non saprei!
4: Sì?
1: Me la ripeti così, sui due piedi? Ah, o anche
4: patto matto.
1: Patto matto, bravo, l'ha detto, sui due piedi in equilibrio.
3: Ma...
1: No. Volevo chiedere di stare con un piede in equilibrio, non è facile, va bene così, hai passato l'esame.
5: Una seconda chance ha avuto.
1: Va bene, una chance. Va bene. Allora,
4: senti,
1: dimmi.
4: Vorrei dedicare questa telefonata a una ragazza.
1: Sì, sai che è la prima volta.
4: Mi sono innamorato.
1: Ti spiego, Riccardo, è la prima volta in tanti anni di Crazy Club che sento un aficionato che dedica una telefonata. È bellissima.
3: Quindi,
1: questa qui è da incorniciare, questa
3: sì,
1: cosa.
3: Sì,
1: eh?
3: È vero, è vero. Quindi cerchiamo di dire delle cose sensate,
1: esatto,
3: in questo spazio.
5: Profonde.
1: Sì.
3: Dai.
4: Cara Camilla, tu sei come la stella, brilli più di ogni cosa.
1: Bella, eh? Carina. E questo è il messaggio?
4: Sì.
1: Sì, però mi piace, cioè è un messaggio in rima, però mi piace perché ha detto dedico la telefonata. È meravigliosa. E si chiama...
4: Perché lei adesso è in ospedale.
1: Ah, questo ci spiace. Come si chiama, hai detto?
4: Camilla.
1: Camilla. Anguri e meloni a Camilla, eh?
3: Su, su, dai,
1: su. Vabbè,
3: su, riprenditi Camilla, mi raccomando. Ma,
1: ok Camilla, grazie. Riccardo, ci sentiamo?
4: Ci sentiamo
1: quando vuoi, un abbraccio.
4: Ciao.
1: Ciao,
3: ciao,
1: bene,
3: ciao.
1: Bene. A proposito, Leo,
3: sì,
1: ti leggo un messaggio. Buongiorno Crazy Club, volevo ringraziare gli abitanti di Marina di Pietrasanta perché io con il piede micro fratturato non sono potuto andare alla festa, e allora la festa è venuta da me. Vi voglio bene, un bacio a Bianca, Valentina, Sara, Mariella, Gioia, insomma tutti voi vi voglio bene. Eccoci. Anguri e meloni,
5: scusate,
1: anche a
5: scusate,
1: te.
5: Scusate,
1: il piede
5: ma gli hanno fatto la festa? Ha detto.
1: Okay. Chi?
5: Gli hanno fatto la festa?
1: Ma no, non ha, cioè, si è fatto male un piede, non può andare alla festa, la festa è andata da lei.
5: Ah, non gli hanno fatto la festa.
1: No,
5: ok, ok.
1: Però, David, la tua domanda è legittima.
5: Certo, ma...
3: È legittima.
1: Leo, è legittima.
3: Ci stavo pensando.
1: È sottolineo legittima.
3: Alla fine, effettivamente, comunque, in ogni caso, la festa gliel'hanno fatta.
1: Eh sì.
5: In qualche modo.
1: Facci sapere, allora, Marina, ringraziare, però non è firmata. Però, insomma, tu che stai a Pietrasanta, che sei in ospedale, la festa è tutto ok? È andata bene la festa?
3: Facci sapere, no, dai. Facci
1: l'hanno
3: sapere.
1: Fatta la festa? Mamma mia, ma mi fate venire una...
3: L'hai detto?
1: No, nel senso che
3: l'hai
1: è andata
3: detto.
1: Bene.
3: L'hai
1: siete
3: detto.
1: Responsabili voi due,
3: l'hai
1: mi fate
3: detto.
1: Una cappa quanto un pallone.
3: Ecco, facci sapere se ti hanno fatto la festa, se la festa è andata bene. Mi piacciono
1: Eccomi
3: queste
1: qua.
3: Parole, mi piacciono queste parole. Sentite
1: sì.
3: qua, sentite qua. Parole sincere.
6: Buonasera amici del Crazy Club, sì. Prince, complimenti e grazie. Grazie perché... Dal mio punto di vista non è da tutti essere lì ogni sera a tener compagnia, a donare un sorriso spensieratezza a chi li ascolta e li segue. Quindi per questo sì, semplicemente grazie, perché la notte è uno di quei momenti in cui la persona è più libera e vera. E voi siete così.
1: Sì.
6: Un saluto da Alessio. non cambiate mai.
3: Alessio,
1: grazie, grazie, Alessio, grazie Alessio, voce particolare che ho già sentito in giro.
5: Bella calda.
1: Nella nottata, e mi fa piacere che tu sia intervenuto a dire questo anche al Crazy Club.
3: E come diceva David, ti è piaciuta questa voce calda?
5: Esatto.
3: Maschile, bella, da maschio verace. Ti è piaciuta, eh?
1: Stasera siete strani, tutte e due, tu e il tuo amico David.
5: Ragazzi, ma prima sono amico suo, poi sono amico tuo. No, che sono
3: voi
5: amico
3: due
5: di
3: siete
5: tutti.
3: Innamorati, io non c'entro nulla.
1: Tu sei amico di tutti, David.
0: Siete pronti al delirio?
7: Siamo qui per questo.
8: E allora delirio!

0: Sheryl Crow! Bellissima questa Run Baby Run! Se corre! Grazie per la vostra partecipazione, la vostra energia, grazie per l'ascolto! Che ci date?
1: Oh, si corre, ma c'è chi magari rientra.
0: Sì.
1: E cosa fa? Cosa fa Francesca, per esempio?
2: Buongiorno, te Crazy Club, Francesca da Udine.
0: Ciao.
2: Sono rientrata, mi sono fatta un nuovo l'occhio di bue e il frico, quello che faceva mia nonna carnica, che si fa con il formaggio a scaglie del Montasio e che fa una crosticina sottile.
0: Sottile.
2: Buono. Adesso vado a nanna.
0: È buono quel formaggio, hai capito? Anche lei con le uova, hai visto? E se va de uova!
1: Brava.
0: Ma mi piacciono. Cioè, abbiamo le galline qua adesso, ragazzi. Uova fresche tutte le notti,
3: Buone.
0: Alla grande.
3: Come... Peraltro tu lo sai, Alberto, che a Leo non piacciono né le uova né il formaggio.
0: Ma ce le mangiamo noi, chi se ne frega.
3: Tu ti mangi i formaggi, io mi mangio le uova.
0: Basta.
1: Vedi che... Vedi come siete innamorati, ma ve ne rendete conto?
0: No, tu sei solo e semplicemente...
1: Ve ne rendete conto?
0: No, sei geloso.
1: Allora, facciamo una cosa, facciamo una cosa.
3: No, però si può dire questa cosa qua, che non siamo noi culo e camicia, ma siamo uova e formaggio.
0: Uova e formaggio mi piace.
1: Facciamo una bella cosa.
0: Facciamo una bella cosa, che chiamiamo tua moglie per capire perché ti ha abbandonato, che non capisci più dove ti trovi. È vero o no, David?
1: Si può anche fare.
3: E perché non mi fa le uova col formaggio?
1: Non mi tiro indietro, si può anche fare.
0: Bisogna capire.
1: Vi faccio una bella cosa, chiedo l'aiuto da casa, quindi voi popolo della notte,
0: ti ha abbandonato,
1: ditemi se sono due innamorati,
0: tua moglie,
1: soprattutto ultimamente,
0: sì
1: o no?
0: Ti ha abbandonato.
1: Ditemelo.
0: Tua moglie, parli come una vecchia zitella, hai capito? Così, con tutto il rispetto,
1: io chiedo l'aiuto da casa, non ti rispondo neanche,
0: fai bene.
4: Comunque Claudio, c'hai una bella voce, o puoi fare veramente il presentatore del Crazy Club, te lo dico io.
0: Grazie, sei molto gentile.
1: No, parlavo con Claudio.
5: Che la notte del Crazy Club abbia inizio a dominare la serata, Alberto. Sono Claudio camionista.
0: Ciao,
5: buongiorno
0: Claudio.
5: E buon inizio giornata a tutti. Il mio è un inizio turno, direzione casa.
0: Bene.
5: E vi saluto ovviamente al mio solito modo.
0: Così. Quando ve scappa fatela,
1: hai capito?
0: La sonata, bene.
1: Come
0: bene.
1: Ti sembra, Claudio?
0: Sì.
1: È bravo,
0: mi
1: no?
0: Sembra tutto ok, ma l'aiuto da casa non ti è arrivato. Caro, mi sei solo chiacchiere e distintivo. Che tu non vali niente! Sei solo chiacchiere e distintivo. Ce la fai con me!
3: Calma, Alberto, calma.
0: Troppo agitato.
3: Era
0: troppo orgoglione.
6: Mi raccomando, Leo,
1: Mi raccomando a me? Ma non li senti
0: troppo
1: questi due?
0: Agitato, troppo agitato.
1: Mi raccomando a me.
0: Va bene. Tacabanda?
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: bella ancora, grande musica su RTL 102.5, la radio VMP, il club dei poveri pazzi, il club di tutti i nottambuli, bella questa, eh? Il club di tutti i nottambuli, tutti coloro che sono sempre svegli, va bene?
1: Chi vive la notte.
0: Sì, ragazzi, su RTL veramente si sta bene, questo ci fa piacere, è quello che ci dicono gli aficionados, è la verità.
1: Esatto.
0: Si sta bene,
1: chi
0: dai.
1: Afferra le stelle,
0: sì,
1: lo fa perché ascolta
2: RTL.
1: Ragazzi, neanche Fabri Fibra,
2: capito?
0: Va bene. È la notte dei poveri pazzi. Ci salutiamo qua?
1: No, un attimo.
0: No, è bello come finale.
1: Un attimo.
0: Va bene.
3: Ragazzi, ma allora... si vede che sono innamorati, Leo.
1: Sì, bravo.
3: Ma si vede, si sente proprio. Bravo. Si vede da occhio di bue, si vede che sono innamorati.
4: Ciao amici cresimati, ma voi le goccine, quelle per star bene, le comprate al discount?
5: Ciao carissimo amico Alberto, un saluto da Gioacchino da Marsala. Ciao Leo. Ciao.
6: Buongiorno RTL, stiamo tornando vincitori da Modena, sempre forza di West Abbia, lasciateci sognare.
7: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, io sono cuore matto, ma stamattina divento patto matto.
0: Bravo, patto matto è la password. Qualcuno qui nei messaggi non ci ha fatto caso, è un messaggio dietro l'altro, non ho avuto il modo di capire chi l'ha detto, chi non l'ha detto, sono andati velocissimi questi vocali.
1: Io invece ci ho fatto caso,
0: Leo,
1: già
0: non
1: alcuni,
0: lo so,
1: alcuni verbali sì, sono già partiti a posto, così.
0: Patto matto, mi raccomando, la password, ok, insomma, va bene. Allora, ha risposto la ragazza che è all'ospedale, vedi che ci segue ancora. Nah, sì, è vero, non mi sono firmata, mi chiamo Simona e la festa è andata bene, una bomba! Mamma mia, no, siamo contenti che sia tutto ok. Sono proprio veri normal people, tutti i miei amici di Marina di Pietrasanta. Un bacio a tutti voi.
1: Ma...
0: grazie Simona, anguri e meloni ancora, eh?
1: Esatto, intanto
0: per il piedino.
1: Ecco. Cerca di stare bene, di riprenderti al più presto e poi se vuoi raccontarci qualche particolare... a noi magari farebbe piacere, non so, visto che noi ci mettiamo sempre il naso nelle cose.
0: Che particolari vuoi sapere?
1: Non lo so, visto che c'è stata questa festa, cos'è successo di così spettacolare?
0: Simona, lasciala tranquilla, Simona, devi riposare.
1: Simona, allora, ma, chiamaci.
0: Sei invadente.
1: Chiamaci, ma... e con la tua voce,
0: esatto, viva.
1: Viva, no. Vogliamo sentire quello che è successo. No, perché altrimenti
2: che
1: io...
2: sei bagnata.
1: Esatto, io non ti credo.
0: Ah, hai sbagliato, è una provocazione che fai a lei.
1: Io non ti credo, Simona.
0: È una sua privacy.
1: Facciamo così, non ti credo perché è facile scrivere. Scrivere.
2: La festa è andata bene. Le prove.
1: Esatto, bravo
0: Simona,
1: David. Sono con te, David.
0: Simona.
2: Esatto. Ci siamo innamorati io e lui ora.
0: Va bene. Sono due innamorati, non farci caso.
1: Guarda.
0: Chiama me qui in diretta e facciamo due
2: ragazzi.
1: Chiama quello giusto, sì.
2: Scusate ragazzi.
0: Ci racconti la festa come è andata, eh? È vero?
2: Scusate ragazzi, ma voi non lo sapete che il Crazy Club è un programma promiscuo.
0: Però
1: io vado via.
0: 102.5 New Hit. Hey! Eddie Brock. Perché poi è andata così, insomma, alla fin fine. Cosa posso dire? Non mi rimane che dire bel venerdì.
8: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Zucchero! Ale! Diavolo in me!
1: Ta-da-na-na. Na-na-na-na-na-na.
0: Grande energia per voi, una bella botta di EP energia pura!
2: Energia come quella che ha Christian. Pronto, prontissimo Christian, ci sei? Patto matto e facilissima, ok? Dai, non puoi sbagliare oggi, eh?
3: Oggi non posso sbagliare perché io li amo, ne ho 37 a casa, quindi la password di oggi è gatto matto. No. Sono sta bravo Alberto, sono sta bravo Leo.
0: No. Sai che
3: la password l'ho detta, la password, la password.
0: No. Parla di gatti? Io non so, ma ci sta picchiando
2: Allora.
0: O non capisce? Ma Christian, patto matto, la prima è una P. Come pirla, no?
2: Allora,
0: è riferito a me che pirla è bellissimo.
2: Ti ho graziato, in questi giorni ti ho graziato, Christian. Ma oggi no.
0: Patto oggi. Matto. No, la seconda è una M, come matto. Ha ragione Leo, ma perché non capisci? Cosa c'entrano i gatti?
2: Io quasi ti manderei. Sai dove ti manderei io? Ci mando.
0: No, prenditela con me, Leo. No, prenditela con me.
2: Me la prendo.

0: Roy Orbison, you got it, che bella anche questa, e via così alla grande, anni 80, fine anni 80, leggevo con un brano che ci ha fatto molto piacere di ascoltare. A proposito di brani, tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, lo dico per i nuovi aficionati, su un brano già pronto per voi, per fare una dedica a chi volete. 02 25 15 15.
1: Anche perché questa è la notte dei poveri pazzi.
0: Sì, sì, sì.
1: Non si salva nessuno.
0: Nessuno, nessuno.
1: Forse solo io.
0: Ma volevo dire a...
1: Chi?
0: Andrea Pasticcio,
1: sì,
0: cioè, Andrea, ha cambiato sì. nome Andrea Pasticcio, sempre è Pasticcio,
1: ma sai come fanno? No? Alcuni cambiano nome,
0: esatto,
1: cambiano identità,
0: esatto.
1: Cioè, oggi sei maschio, domani non si sa, tu ti innamori di quello, quello si innamora di quell'altro.
0: Non volevo aprire una polemica.
1: Oggi è tutta normalità, voglio esatto. dire, che problema c'è?
0: Niente.
1: Oggi per esempio chiamami Federica, chiamami sì. Luana, chiamami come vuoi.
0: David, hai un calmante per Leo?

0: Crazy Club Jukebox.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con la Crazy Jukebox, il vostro disco dedica.
2: Vedi?
1: O fuori come dei balconi.
2: Parlavamo di nomi poc'anzi,
1: sì.
2: No? Chiamami come vuoi, t'ho detto.
1: Sì.
2: Lui si chiama Paolo Pio Maria. Come vuoi chiamarlo? Ecco, decidi tu.
1: Paolo.
2: Paolo.
1: Paolo Paolone dalla palestra, ciao! Grande aficionados. Paolone dalla palestra, ciao!
2: È caduto.
1: È caduto in palestra?
2: È caduto, sì.
1: Ragazzi, colpo di schiena. Paolone è caduto in palestra. Speriamo che non si sia fatto male. Ma Leo, potevi dirmelo prima. Ma caspita. Paolo, siamo preoccupati. Prova
2: adesso
1: a rintracciarlo.
2: Lo riprendiamo, sì.
1: Sì, Paolo, attenzione.
2: Allora, facciamo una prova, Alberto.
1: Paolo è caduto in palestra.
2: Chiamalo Maria, vediamo un po' se risponde.
1: Maria?
3: Un secondo.
2: Sì? Vedi, c'è sempre da ascoltare.
3: Eccomi, mi senti?
1: Ciao Maria, sei tu?
3: Sì. Sono poco tecnologico.
1: No,
3: pronto?
1: Sì, ci siamo Maria. Ho parlato con Paolo prima che è caduto lì in palestra. Spero che non si sia fatto male. Salutamelo.
3: Pronto?
1: No,
3: ci sono, sono qua.
1: No, Maria, ascoltami. Maria.
3: Dimmi, Albertone.
1: È il tuo secondo nome, Maria?
2: O il terzo?
3: Paolo più Maria, il terzo nome.
1: Allora sto dicendo, siccome è caduto Paolo in palestra, spero non si sia fatto male, salutamelo. Parlo con te, Maria, adesso. Va bene?
3: Va benissimo.
1: Tesoro.
3: Okay.
1: Senti, abbiamo i Pink Floyd con The Great Gig in the Sky. È un po' gig come me. Allora, a chi vuoi fare la tua dedica?
3: Faccio la dedica a mia moglie,
1: bravo.
3: Perché sennò è sempre gelosa, perché parlo con voi e non la nomino mai.
1: Infatti,
3: e allora stavolta il disco glielo dedichiamo a lei.
1: Ha ragione, si chiama?
3: Margherita.
1: Margherita, un bacione a te e un abbraccio a Margherita, va bene Maria?
3: Va benissimo,
1: va bene.
3: Albertone, grazie
1: allora,
3: mille di tutto.
1: Grazie a te e spero di sentirti ancora. Salutami Paolo. Oh Leo, ma è sposato, eh?

0: The Great Gig in the Sky. Ok, anche a Mussomeli, provincia di Caltanissetta, sono esattamente le 7.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Continua a crescere l'allarme antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, e ora è in quarantena al Sacco. Tra i nuovi elementi che sono emersi dagli atti dell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Garlasco, uno riguarda la presenza di Andrea Sempio nel pomeriggio del 13 agosto del 2007 dinanzi alla casa della vittima poche ore dopo il delitto. Non era lì a caso, secondo i magistrati. In queste ore i legali del 38enne sono al lavoro per smontare le accuse contro di lui. Ovazione ieri sera per l'esibizione di Sal Da Vinci, che ha portato sul palco dell'Eurovision a Vienna la sua Per sempre sì, canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. La seconda semifinale sarà domani sera. 10 i paesi che si sono qualificati per la

0: tutta la rete, ad eccezione della 1 direttissima, dove è ancora chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia verso Firenze, per un incidente in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. Per questo motivo, chi viaggia in direzione di Firenze deve percorrere la 1 panoramica. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Buongiorno Italia, buongiorno da parte nostra, noi, quelli del Crazy Club, con me David Bella e Leo Di Mauro, che seguono anche la regia video e la regia del Crazy Club, insieme a tutti voi.
3: C'è un gruppo di ragazzi?
2: Sì.
3: David, li fai accomodare tu?
4: Sì, sì, guarda, si accomodassero, signorine, signorini.
3: Ragazzi, fatevi
4: prego,
3: sentire,
4: prego,
3: no?
4: Su, su.
2: Bene,
4: su,
2: bene.
3: Bravi.
2: Complimenti,
3: bravi.
2: Complimenti.
3: Bravi.
2: Gran bella nottata anche questa.
4: Alberto,
2: insieme a voi, dimmi.
4: Scusa, io tra un po' potrei lasciarvi, perché tu hai detto,
2: sì,
4: ci seguite fino alle 6. No, io potrei andare via. E dunque vi saluto già adesso,
2: sì,
4: perché non si sa mai.
2: Mai. Va bene, potrei, quando vuoi.
4: Dipende quando
2: è
4: mi...
2: una libera uscita, come ti
4: sì,
2: pare
4: sì,
2: piace.
4: Sì, sì,
2: scusatemi, ragazzi, perché devo parlare con gli aficionati. Dimmi, Leo.
3: Ma cosa fai? Ti comporti così? Cioè, proprio da innamorato. Cioè, non gli dici niente. Uh-huh. Dove vai? Perché
2: certo,
3: stai andando? No, ah, va bene, tranquillo.
2: Va,
3: ah,
2: bene.
3: Va bene, se ti va, vai,
2: allora,
3: fai pure.
2: Vanessa,
3: e se te lo chiedi, no, se te lo chiedi, no, sì,
2: no, tranquillo,
4: Alberto,
2: ok,
4: diglielo la sì, verità,
2: va bene. Allora,
4: devo
2: scusate
4: andare
2: un
4: super,
2: attimo,
4: devo andare al super.
2: Va bene, ok. Allora, scusate un attimo, cari aficionados, ripartiamo subito con la musica.
3: Perché vai anche tu con lui?
2: Io mi devo fermare un attimino. Magari ci sentiamo fra una mezz'oretta.
4: Bravo.
2: Per due motivi, perché devo andare a, come dire, devo dare da mangiare alle galline.
4: Esatto.
2: Non l'ho ancora fatto, e poi dovrei dire due cose in un occhio a Leo.

0: Carlos Ramazzotti, vita ce n'è, e così va bene, siamo contenti, e buona prima, insomma. Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi, e perdonateci se ogni tanto ci sentite ridere. Sappiamo che è un programma serio, ma c'è scappa ogni tanto.
1: Non puoi fare così, David. Però,
0: cosa ha fatto David?
1: Sentiamo. Ah, perché lui le canta molto su.
0: Dici, adesso me lo
2: dici. Lui stravolge tutti i testi, soprattutto delle canzoni italiane.
3: No, io non stravolgo niente,
0: bene,
3: ragazzi.
0: Fa bene.
3: Io ho una teoria riguardo. Le canzoni nascono come le canto io.
1: E poi vengono...
3: E poi dopo vengono cambiate, perché non possono...
0: Secondo me vedi? Quindi è un autore anche.
3: No,
0: un
3: attenzione, tu è un autore, non autorisco niente.
1: È un veggente.
3: No, più che veggente,
0: è un autore lui.
3: Sono
0: di
3: un
0: nascosto.
3: Analizzatore di spettro.
1: Ah,
0: eh? Mamma mia.
3: Esatto.
0: Domani a casa, eh?
1: Comunque, tipo, allora, vita ce n'è di Ramazzotti, come la canti tu? No! No, non si può.
0: Non si può.
1: Vabbè.
0: Questo peperoncino così
3: bello piccolo.
0: No, che hai, Leo? Questo tuo peperoncino questa notte così evidente è indice di due cose.
1: Sì.
0: O perché tua moglie ti ha lasciato veramente.
1: Sì. Oppure?
0: O perché
1: non l'ho mangiato.
0: No, hai bisogno di pecanto.
1: Ma
0: va bene, adesso com'è?
1: Io non vi
0: cosa
1: rispondo.
0: Mi rispondi adesso?
1: No,
0: vedi,
1: no.
0: David?
1: Vi
0: vedi
1: lascio,
0: come
1: vi,
0: si difende?
1: Vi lascio giocare.
3: Comunque lui in questo caso gliel'appoggio a Leo.
0: Tu gliel'appoggi,
3: sì.
0: E con questa frase il discorso tra me e te è chiuso. Caro David.
1: Ah, state litigando?
0: Adesso.
1: Oh, ragazzi, la coppia che scoppia qua, eh?
0: Si è dichiarato a te e va bene così, sono
3: esatto.
0: Contentissimo.
1: La coppia che scoppia, perfetto.
0: Scoppia,
1: ottimo.
0: Benissimo.
1: Gabriele, cos'è successo?
0: Nel frattempo, a proposito, se permetti,
1: sì?
0: Leo, sì, è vero, c'è una bella intesa tra Albi e David Bella. Questo è. Attenzione, Iron Max, attento.
1: Oh no. Ciao Iron.
0: Ecco, ma non regge il confronto con quella tra Leo e la Gioconda. Amore vero.
3: Vero.
0: Bravo. Bravo Iron Max, è vero. Ma tra Leo e la Gioconda, amore
1: Iron
0: vero.
1: Iron Max, ma tu che ne sai?
0: Complimenti, ne sai? Iron Max.
1: Sì, c'è stato qualcosa, ma niente di che.
0: Vedi che non sfugge niente ai miei aficionati.
1: E poi quella è una vecchia storia, ma proprio vecchia, perché
0: David, è una vecchia storia.
1: Perché così vecchia? Perché Leonardo e la Gioconda.
0: Sì,
3: bello.
0: Sì,
1: capito?
0: È vecchia per quello.
1: Proprio vecchia,
0: certo,
1: vecchia.
0: Certo. Tu sei una vecchia pettegola.
1: Allora,
0: guarda.
1: Gabriele,
0: allora, sì?
1: Tu che sei una persona seria, mi rivolgo a te. Dimmi tutto, raccontami.
0: Sentiamo.
1: Vai, chiarisci.
4: Leo, comunque la password non la dico per protesta, perché Francesca da Udine non l'ha detta e non gli avete fatto il verbale.
0: Ecco.
4: Un abbraccio a tutti, ragazzi.
0: Bravo.
4: Gabriele Savona.
0: Bravissimo, no. Gabriele, ma... sono d'accordo con te.
1: Effettivamente... Allora, Gabriele,
0: hai visto?
1: Hai ragione.
0: Te le stai tirando tutte addosso, eh?
1: Hai ragione.
0: Le battute.
3: Ma guarda che malloppone che ha.
1: Un attimo, Gabriele.
0: Cos'è?
1: Ha ragione, Gabriele.
0: Cos'è?
1: Mi è sfuggita, però.
0: Cos'è?
1: Comunque io qui...
0: Mamma mia.
1: Allora, qui ho tutti i numeri di targa dei nostri ascoltatori. Eccola qua.
0: Quindi?
1: Il numero di targa di Francesca. Ce l'ho. Quindi
0: okay.
1: Ce l'ho. Vai tranquillo, Gabriele. Grazie comunque.
3: È moso.
1: Il numero di targa di Francesca ce l'ho.
0: Gabriele ha tirato fuori i numeri di targa.
1: Anzi, ti ringrazio.
0: Hai capito? Pensa come è messo sto ragazzo qui per far vedere che ripara all'errore di prima. A tutti i numeri di targa. Attenzione, popolo della noce. Attenzione alle macchine.
5: Ragazzi, siamo in viaggio con Alberto Bisi e Leo Di Mauro, siamo più vivi.
0: Hey! Buongiorno Italia!

0: Ti pretendo, Raff! È un bellissimo brano del grande Raff. E qui siamo negli anni 80, sempre fine anni 80, ok? Scusami, Leo, velocemente, Valeria.
1: Sì.
0: La password. Mamma mia. Com'è la password, Leo?
1: Patto matto.
0: Ecco, hai sentito. Patto matto.
1: Patto con la P di Palermo.
0: Patto, patto, patto matto. Ok, dimmi, Leo.
1: Valeria, ti spara un verbalino?
0: No, è una battuta, sto scherzando, Leo.
1: Vediamo se scherziamo o meno. Vediamo, vediamo.
0: Ho fatto il possibile.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?

0: di Justin Timberlake, Mirrors alla grande. Bella, bella, bella, bella. Ragazzi, vi ricordo di mandare foto e video della prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club.
1: Anche delle foto allo specchio.
0: Sì, dolce, salato, agrodolce, come volete.
2: Allora, okay, c'è, dimmi. C'è Angela, è rimasta sì. qui
0: bene, mi fa
2: all'interno
0: piacere.
2: Del nostro locale.
0: Sì.
2: E ci diceva qui in cabina di regia: ragazzi, visto che sono rimasta qui con voi, vi piace l'idea se facessi magari una canzone live in diretta proprio in questo
0: ma
2: momento?
0: Certo, ma va bene.
2: Ce la facciamo, sì, dai.
0: Ah, sì, che
2: allora,
0: certo.
2: Angela vorrebbe cantare, sai, una strofa, non sì. più di tanto che siamo va un po' bene. In ritardo, nel blu dipinto di blu. Sì. Canzone famosissima di Domenico Modugno. Esatto, esatto.
0: Bellissima. Sentiamo, dai, va
2: d'accordo
0: bene.
2: Bene? Okay.
0: Ci mancherebbe altro. Siamo qua apposta, dai, okay. Angela, alla okay. grande.
2: Diamo noi l'attacco, eh. Ah? 3 sì. 2 1
3: Volare.
0: Bello, solo il motivo ci è bastato, bello veramente. Complimenti,
2: brava.
0: Complimenti Angela, brava, anzi, brava, sai brava. Che ti dico?
4: Te ne devi andare!
0: No! No.

0: Ok, eccoci qua, siamo pronti per l'informazione stradale e autostradale, come sempre in tempo reale. Un piccolo problemino. Siamo pronti, 02 25 15 15. Andiamo con tutti i nostri aficionados, naturalmente vecchi e nuovi. Partiamo subito con Francesco, carissimo, buongiorno.
1: Buongiorno Alberto, sono Francesco Di Sibari, sono sulla 1 all'altezza dell'area di servizio, sì, di Teano, direzione Roma. 15 gradi, traffico scarso.
0: Grazie, buon viaggio, alla prossima Francesco. Ancora continuiamo con Giuseppe, vai caro.
2: Buongiorno Alberto, vedo sulla strada statale 16 bis all'altezza di Barletta, direzione Bari, ci sono 14 gradi, traffico scarso. Buongiorno a tutti.
0: Anche a te, grazie. Alla prossima, buon viaggio. Buongiorno Luca, ci siamo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Leo, buongiorno Albertino. Sono sulla 11, direzione sulla Firenze Lucca, sono ovest, 13 gradi, c'era nuvoloso, strada tranquilla, buona giornata a tutti.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te, naturalmente alla prossima, grazie. Ci siamo Oscar, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Alberto. Allora, sono sulla A4 in direzione Venezia, all'altezza di Ospitaletto, tutto positivo, 12 gradi e una buona giornata a tutti.
0: Anche a te, alla grande. Ancora Calimero, vai pure.
5: Stradellina Albertino, buongiorno, A1, altezza d'incisa, direzione nord, 14 gradi, tutto positivo Albertino.
0: Bene, grazie ancora, buon viaggio caro, alla prossima. 02 25 15 15, Ciccio, ci siamo.
6: Buongiorno Alberto, sto percorrendo la 4, Milano direzione Venezia fino a Bergamo, 14 gradi, tutto positivo.
0: Bene, buongiorno a tutti voi. Anche a te, grazie caro. Michele, vai pure.
7: Sì, buongiorno a tutti, siamo sulla A16, sì, Bari-Napoli, direzione Napoli, 15 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, grazie, grazie a voi per la vostra collaborazione, sempre molto importante. Mi raccomando, per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, speriamo che non sia necessario, dico sempre così, vero? Naturalmente, per cui massima prudenza anche con le belle giornate. Continuate con la nostra grande musica, anche viaggiare, e a tutti quanti appunto buon viaggio.
8: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! La la la la! attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: took me out. Hey! Rolling Stones, Rain Fall Down.
1: Wow, che bello!
0: Mamma mia, la grande con la musica, come sempre. Ok, una bella manciata di saluti. Intanto Fabrizio dello Spritz Caffè di Carmagnola, Torino, è un po' che non ci sentiamo. Recchia dei Gomma, salutiamo la categoria dei baristi di tutta Italia, va bene, un saluto anche a Marcello di Lecce, provincia di Lecce. Enzo di Seregno che ha ripreso a correre, già sempre pronto lui, ancora. E poi abbiamo Susanna da Somma Lombardo. Buongiorno Alberto, è sempre un bel risveglio con il tuo programmino. Ma le saracinesche che chiudevi in passato, continuiamo ad aprirle e chiuderle, sempre,
1: tra poco,
0: cara Susanna di Somma Lombardi, insomma, grazie di cuore.
2: Buongiorno da Bologna, stamattina si va di lasagna.
3: Buongiorno, un bacione da Deborah di Montelupo, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, Gaetano da Napoli.
5: Ragazzi, buongiorno, volevo fare un saluto a tutta la radio RTL 125, soprattutto un saluto in particolare ad Alberto Bisi.
0: Hey!
6: Sveglio

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua in diretta nazionale per chiudere, grazie al Millennium Hit, l'appuntamento con il Crazy Club, con un bellissimo tuffo nel passato storico musicale. In questo caso con la grandissima Loredana Bertè. La conoscete tutti, no? In alto mare!

0: in alto mare, Loredana Bertè alla grande con il Millennium Hit. Ciao carissimo Giovanni Perria, tra poco per quanto lo sentiremo, per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, sempre pronta con l'informazione. Siamo pronti anche per la colazione? Beh, bene.
1: Siamo prontissimi.
0: Ho fatto una rima dietro l'altra. Ok, 02 25 15 15. Allora, arrivano le bellissime foto. In questo caso ne abbiamo tante, ne abbiamo scelte due di Emanuela di Voghera, eh?
1: Esatto.
0: Praticamente mi scriveva le delizie del bar Liberty di Voghera. Salutiamo tutti i baristi e le pasticcerie anche all'ascolto in questo caso.
1: Esatto, la prima foto era un cappuccino da leccarsi i baffi, cappuccino, e adesso visto, abbiamo una carrellata di dolci.
0: Mamma mia, belli e senz'altro buoni.
1: Tu
0: bellissimi.
1: Sei a dieta? Io no.
0: Assolutamente no.
1: Allora tuffiamoci.
0: Bellissimi e buonissimi. Va bene, grazie Emanuela, grazie a tutti coloro che hanno mandato le foto e i video comunque. Beh, grande successo anche questa idea. Tra l'altro l'archivio si sta ingrandendo.
1: Adesso Piccolillo ci copia anche questo. Siamo a posto.
0: Vabbè, si replica.
1: Vabbè, sì.
0: Ci fa pubblicità per certi versi. Siamo pronti a chiudere l'appuntamento questa notte, ore 3, nel cuore della noce. Grazie veramente per la vostra collaborazione, ok? Ma grazie di cuore a Leo Di Mauro, grazie di cuore a David Bella, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi!
2: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
0: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie.
2: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 13 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il Ministero della Salute continua la vigilanza per l'antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano, un turista britannico invece considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Ora si trova in quarantena al Sacco. Intanto, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 11 casi sospetti, 9 quelli risultati positivi. Ci spostiamo in Medio Oriente perché l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare la bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Da Washington invece il presidente americano Donald Trump, prima di partire per la Cina, ha preannunciato che con Xi Jinping affronterà il tema della guerra, che dice che l'Iran sta vincendo e un traditore ha attaccato il capo della Casa Bianca sul suo social Truth. Passiamo alla cronaca. Gli avvocati di Andrea Sempio sono impegnati per smontare gli elementi in mano alla procura di Pavia che indaga sul caso di delitto di Garlasco. Il 38enne è a Roma per una perizia psicologica mentre si lavora 6 perizie da contrapporre a quelle degli investigatori. E intanto, secondo i magistrati, il 38enne non passò per caso di fronte alla casa di Chiara Poggi poche ore dopo il delitto. E siamo al calcio, scontro acceso tra Lega di Serie A e Prefettura Romana per il rinvio del derby della capitale a lunedì. Ascoltiamo i dettagli da Enzo Tamborra.
4: Revocate il rinvio del derby o reagiremo nelle sedi opportune. La Lega di Serie A non accetta in nessun modo la decisione del prefetto di Roma di rinviare a lunedì 18 maggio il derby della capitale, in un primo momento programmato per domenica alle 12:30 in concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia di tennis.

0: Del derby provocherebbe lo slittamento a lunedì di tutte le gare che vedono impegnate le squadre in lotta per un posto in Champions.
1: Massimo Lonigro, buongiorno.
2: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo da un video diventato virale che coinvolge il presidente francese Macron. Si trovava in Kenya durante una conferenza, c'erano delle persone su un palco, lui era in platea, un brusio costante di sottofondo, le persone molto distratte. Ecco, in questo video, tra poco vi faremo sentire anche un estratto, il presidente si alza, prende il microfono e rimprovera tutti quanti. Ha perso la pazienza, ha detto non si può andare avanti in questa maniera. Prendiamo spunto perché immaginiamo che tutti siamo un po' Macron a un certo punto nella nostra vita, nella nostra giornata, e vi chiediamo l'ultima volta in cui avete proprio perso la pazienza per questioni anche molto semplici. Tra poco ne parliamo in diretta. 02 25 15 15, vi aspettiamo.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si avvicinerà una nuova perturbazione dal Mediterraneo che apporterà molta instabilità al centro-sud con piogge e temporali sparsi. Meglio invece al nord con sole prevalente e solo un po' più di variabilità sulle Alpi, specie sui rilievi alpini occidentali. Le temperature minime saranno in calo di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento, in particolare in prossimità di grandi centri urbani. È stato riaperto il tratto sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze. E rimaniamo sulla 1 per lavori notturni. Chiuderà dalle 21 alle 5 di domani il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. E con lo stesso orario sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona e tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Sulla diramazione di Ravenna è chiuso per lavori lo svincolo di Cotignola in uscita da Ravenna fino al 22 maggio e chiusa anche sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate in direzione Milano fino alle 5 del 24 giugno. Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Buon mattino, buon mercoledì, dai che è il 13 maggio, coraggio, ne stiamo uscendo quasi vivi da questa settimana, dico quasi perché oggettivamente le difficoltà sono tante, le affrontiamo insieme tenendoci compagnia per queste tre ore di Non Stop News. Buongiorno Giusy Legrenzi.
6: Buongiorno, ma ce l'ho solo io il raffreddore a maggio, ma ditemelo, no me lo dovete dire.
2: Ancora?
6: Perché, no, non si può, non si capisce, va bene. Sì. C'erano 12 gradi fuori, quindi forse questo aiuta. Buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro. Vedi, era perdere un po' la pazienza, ma col maltempo forse,
7: certo,
6: no? Una
7: certo.
6: Modalità, però mi riprendo subito. Buongiorno Lucrezia Bernardi.
7: Buongiorno, buongiorno a voi. È il vento che frega comunque, posso dire,
2: signora
7: perché
2: mia.
7: i gradi più o meno possono essere quelli, ma poi arriva quella folatina lì che ti prende proprio sul costato, insomma, e arriva anche l'influenza. Ce la possiamo prendere col tempo, magari con gli automobilisti, quante volte perdiamo la pazienza in auto con un perfetto sconosciuto e scarichiamo lì tutte le nostre tensioni. Un pochino parliamo anche di questo.
2: Vi facciamo sentire la voce di Emmanuel Macron, intervenuto in Kenya durante questa conferenza sulla cultura africana. Era molto interessante, però in sala c'è brusio. Allora Macron si alza, arriva sul palco, la signora che stava conducendo è un po' spaesata, lui afferra il microfono e dice questo, sentite.
8: Excuse me, everybody. Sì. Hey! I'm sorry, guys.
6: Yeah.
8: But it's impossible to speak about culture.
2: Yeah, dai.
8: We know. To have people like that super inspired coming here,
2: per favore,
8: making a speech with such a noise.
2: Con questo chiasso, per favore.
6: Molto deciso.
2: Ragazzi, sembrava
6: tutto questo rumore molto deciso. Peraltro, posso dire un buon inglese, il signor francese.
2: Però con l'accento comunque
6: certo.
2: It's impossible, per favore.
7: Per favore, spagnolo, vabbè.
2: Lasciamo stare. Excuse moi. Dico basta.
6: Vabbè, adesso. C'è Leo che si diverte a rimandare questa voce, però è vero, è stato molto deciso, ha preso in mano la situazione, ha detto adesso basta con sto rumore. Perché perché mi voglio continuare ad ascoltare appunto questo tema legato alla cultura di questo luogo. Era un po' per iniziare e chiedervi, ma vi è mai, anzi, quando vi è capitato di perdere la pazienza l'ultima volta?
7: Ecco, magari anche in una maniera poi così decisa, che alla fine

0: fine è quasi composta, diciamo, nella sua irascibilità. E allora 378 378 1025 per i vostri messaggi scritti o anche vocali, oppure 0225 ehi 1515.
1: Ecco, vi chiediamo di intervenire, sì, con noi, ma cose normali, non vogliamo che ve la prendiate con chissà chi, perché non lo so, il treno ha fatto troppo ritardo, perché non lo so, avete cucinato qualcosa e vi è uscita male, avete proprio perso la pazienza. 0225 1515.
2: Sono già un sacco arrivati, quindi tra poco rileggiamo. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Adesso intanto parliamo di comuni immortali con Achille Lauro.

0: Achille Lauro, 6:13, moltissimi messaggi, grazie a tutti voi che state partecipando come ogni giorno alla nostra chiacchierata mattutina. Leggo Paolo da Roma che mette giù il messaggio in modo che sia proprio esprimibile come lui l'ha vissuto. Uh-huh. Un giorno mi sono con due signore, sì, sedute in chiesa dietro di me, che continuavano a chiacchierare. Ho detto a tutte e due che non eravamo al mercato a voce alta. E che cavolo, scrive e che cavolo.
1: Si è spazientito, sì, giustamente. Ogni tanto bisogna anche far notare queste cose, si risulta magari un po' antipatici, però in certi casi va detto.
0: E che cavolo, abuso.
1: Al telefono con noi 02 25 15 15 diamo il buongiorno ad Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Ciao Lucrezia, ciao Giusy, ciao Massimo.
0: Salutati tutti, Leo e David no stamattina?
2: No, loro non
0: niente, vedo. Loro non contano. Va bene. Allora, carissimo Alessandro, cosa hai combinato all'ufficio? Cos'era, un ufficio postale?
2: No, ufficio anagrafe di Verona.
0: Ufficio anagrafe, vero?

0: Verona,
1: allora,
0: vai.
1: Ti spiego, mio figlio aveva preso la residenza a Verona e lì serviva la tessera elettorale, per non mi ricordo se c'era un referendum o una votazione. Vado all'ufficio anagrafe io e strano, non c'è nessuno, e prima sai di fare filtro, per cui di fronte avevo tre impiegate, se le cagavano tranquillamente tra di loro, eccetera. Io pazientemente aspetto 5 minuti, non so perché, per come, mi è partito un urlo, guarda, che quella che era seduta di fronte a me è caduta dalla sedia.
2: Ma perché sostanzialmente ti stavano ignorando?
1: Certo, ti raccontavano quello che avevano combinato la sera precedente e via là. Io sono stato paziente perché, guarda, però avevo anche abbastanza fretta perché avevo con un notaio lì vicino all'ufficio.
2: Diciamo che anche se non avessi avuto altri impegni,
1: mi è partito, ma senza pensarci, mi è partito questo urlo che forse è stato un senso di ribellione, perché in pubblico, oltretutto erano senza tesserino, senza nome,
0: quindi non sapevi neanche come fare a, tra virgolette, denunciare questa modalità, perché non si sapeva chi fossero. Certo, Alessandro,
1: è venuto giù il direttore, un'altra donna. Per carità, voi donne avete un sacco di valore aggiunto.
0: Voi, tu.
1: Però
0: tu,
1: quando vi mettete a chiacchierare del nulla, siete il massimo.
0: Ecco, grazie Alessandro per questo momento, ma tutti
2: anche di questo.
0: Certo.
2: Va bene.
0: Ero male. Ciao Alessandro, grazie per la tua partecipazione, però questa cosa dell'essere ignorati è molto diffusa,
2: sì.
0: È una delle cose che fa arrabbiare. C'è un messaggio, no? Scrive: proprio ieri in un noto store di Milano ho aspettato 20 minuti prima di essere ascoltato, subito dopo la commessa si è resa conto che mi aveva ignorato, quindi mi prende in considerazione e mi si mette a raccontarmi la sua vita, di come era stata difficile, eccetera eccetera. A un certo punto lui si è arrabbiato, l'ha interrotta e le ha detto che se non le piaceva poteva fare altro, se n'è uscito dal negozio, non ha comprato niente.
2: Ecco.
0: Wow.
2: Diciamo che a volte.
0: Eccolo
2: c'è...
0: qua.
2: Ecco, sentiamo, forse ce l'abbiamo al telefono. Maurizio. Buongiorno. Maurizio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: È andata un po' così come l'ho raccontata?
3: Abbastanza, assolutamente, direi che ci siamo. Diciamo che siamo entrati in questo negozio importante di Milano. Ho atteso, la signorina parlava al telefono, non so con chi fosse, però in una lamentela, una cantilena lunghissima. Dopodiché ha deciso e ha visto, si è accorta che esistevo, è venuta là, si è scusata raccontandomi la storia della sua vita, difficile, lavorativa,
0: certo.
3: Al che ho provato io a consolarla all'inizio, dopodiché gli ho detto: guardi che io sono qua per un'altra cosa,
0: ecco.
3: E mi ha detto, e ha ricominciato un altro, no, non si può dire,
0: un'altra lamentela, un altro pianto, un'altra,
3: assolutamente, okay. Al che l'ho interrotta e gli ho detto: guardi, esistono, le confido una cosa, esistono altri posti di lavoro, magari gli ho detto può guardarsi in giro e facciamo qualcosa. Magari anche più felice, se sorride, mentre lei sorride io me ne vado e l'ho lasciata lì, naturalmente.
0: Hai deciso addirittura di non acquistare, pensate come può incidere sul consumatore un atteggiamento di questo genere, perché ovviamente non piace a nessuno. E comunque il tema iniziale è stato che sei stato ignorato, giusto?
3: Assolutamente sì, no, non ho voluto continuare nel mio acquisto perché avevo pensavo di passare un pomeriggio con lei, quindi la cosa mi spaventava un po', quindi ho deciso di andare via.
0: Mi sequestra.
2: Devo dire,
0: no,
2: Maurizio,
0: no, no.
2: Comunque che è stato carino da parte tua, perché non si è spazientito, diciamo, non è passato da 0 a 100, no? Lui è stato ignorato, ha percepito un po' di fastidietto iniziale, però ha provato anche ad andare incontro alla commessa, mi sembra di capire. Poi insomma, dopo 2 volte che ci provi e non vieni capito, ecco, forse fai prima a rinunciare. È un peccato, però devo dire che il suo è stato uno spazientirsi relativo, moderato, controllato.
0: Gli ha spiegato cosa pensava.
3: Il vantaggio era che non poteva leggere nel pensiero, quindi
0: se no,
3: la pazienza era.
2: È a volte molto meglio così. A volte molto meglio così.
0: Bellissimo film che ha a che vedere con un, appunto, col protagonista che riesce a leggere i pensieri di tutti. È una tragedia, ve lo assicuro.
2: Infatti.
0: Grazie mille Maurizio per questa testimonianza di stamattina. Ciao, a presto.
3: Una buona giornata.
0: Ciao, grazie. Catherine Trevaglione non potrà tornare a stare nella casa famiglia in cui si trovano i suoi 3 bambini. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nei boschi vicino Palmoli. Intanto gli avvocati rinunciano al mandato. In arrivo l'ex senatore leghista e avvocato Simone Pillon.
2: E sarà analizzato dai ricercatori dell'ospedale Spallanzani di Roma il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività all'antivirus. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Per l'Organizzazione Mondiale della Salute fino a questo momento sono 11 casi sospetti, 9 quelli accertati positivi.
0: Giovanni Malagò, l'ex presidente del CONI, Roma.

0: Romano, 67enne, ha sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio. Nelle prossime ore la ufficializzerà, pronta a sostenerlo anche la Lega di Serie B. È tutto, sono le 6:20, adesso la viabilità.
1: Via Radio.
2: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano e in prossimità della capitale. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. E sulla diramazione di Roma Sud la coda è di 1 chilometro tra Renova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo, mentre per lavori notturni chiuderà dalle 21 alle 5 di domani sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna e sulla 14 Bologna-Taranto il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra. 6:21 minuti, il messaggio di Massimo al 378 378 1025. Sono un insegnante a scuola, tutti i giorni faccio esattamente così. Questo è Emmanuel Macron. Siamo partiti in questa linea diretta raccontando di un Macron che ha perso la pazienza perché c'era una folla che faceva troppo chiasso durante un evento, una conferenza, e abbiamo pensato che siamo tutti davvero un po'
0: Macron. E poi bello di allora la vogliamo un po', potrebbe
4: infatti
0: essere stato così, no?
4: Ecco perché poi c'è anche da dire questo: a volte dopo che ci siamo spazientiti un briciolo di euforia e soddisfazione lo percepiamo,
0: ci rimane,
4: infatti
0: è andato
4: meglio
0: al posto impettito.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì.
7: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il conto.

0: Anxiety, dolci, 6 e 28 minuti, buongiorno, buongiorno, quante perdite di pazienza tutte insieme questa mattina abbiamo con i nostri messaggi, messaggi degli ascoltatori. C'è un insegnante, un'amica, si chiama Daniela, dice: buongiorno ragazzi, anch'io sono insegnante, la pazienza se non ce l'abbiamo ce la dobbiamo far venire, perché faccio un esempio: maestra, quale libro devo prendere? Maestra, che pagina è? E queste due domande in una giornata scolastica vengono ripetute ininterrottamente per centinaia di volte.
1: Sì,
0: e ci vuole un po' di pazienza.
1: Lì un po' di pazienza
0: sì,
1: ci vuole. C'è anche un'amica, Paola, che ci scrive: buongiorno, non sono una campionessa di pazienza, sono diventate leggendarie in famiglia quando me ne sono andata da un negozio dove proprietario ed una sciura chiacchieravano amabilmente ignorando me, mio marito e due bambini nel passeggino. Un'altra volta me ne sono andata dalla parrucchiera perché, nonostante mi avesse detto che avrei dovuto aspettare un quarto d'ora, mi ha fatto attendere un'ora e quando era il mio turno ha fatto passare avanti un'altra.
0: È partito l'embolo e se n'è partita pure lei.
1: Esatto. Dopo quello l'ha seguito.
0: Sentiamo un vocale, va.
2: Anna da Cagliari, sabato sera ero al cinema a guardare Michael, ero concentratissima, assorbitissima perché è un film meraviglioso, e a fianco a me avevo una coppia, a parte che avevano 700 grammi ognuno di popcorn e nachos che sgranocchiavano con rumore.

0: inenarrabili, chiacchieravano in continuazione e commentavano ogni scena. Certo. A un certo punto, invece che fare ehi ehi alla Macron, ho fatto ciao Anna da Cagliari.
1: Mamma mia, quel che ti fa sentire in colpa anche se non hai fatto niente.
2: Ma qualcosa hanno fatto.
1: I loro in questo caso sì. In questo caso sì.
2: Sentiamo Maurizio, quando e quanto perde la pazienza. Maurizio, buongiorno.
3: Ciao, ciao, sono Maurizio e chiamo da Torino. Niente, l'ultima volta che...
1: Prego, vai,
3: niente,
1: vai.
3: L'ultima volta che ho perso la pazienza è stato ieri sera, dopo mille impegni quotidiani, bambino, lavoro e quant'altro. Metto su cena nella friggitrice d'aria, quindi pollo con patate al forno, più eventuali...
2: Noi abbiamo un esperto qui di friggitrice d'aria, lo nigro. Molto, molto capace, sì.
3: Una volta cotto il tutto, mi si spacca il manico, quindi tutto il pollo e le patate, tutto sul tappeto, per terra.
2: Cioè, ti si è spaccato il manico della friggitrice d'aria?
3: Ho raccolto tutto là per terra, alla fine la cena è finita con una piadina di fretta e furia. Classica piadina.
2: Quando hai perso la pazienza, cosa hai fatto?
1: Hai rotto il resto della friggitrice, probabilmente.
2: Buttavi per terra tutto, che hai fatto? Urlavi con te stesso.
3: Mi sono fatto una ragione, ho detto boh, la cena è saltata, pazienza. Che devi fare?
2: Presa bene. Cioè non ha avuto lo stimolo come Macron di andare sul palco e dire allora, non se l'è presa. Grande Maurizio.
3: Volte cattiva consigliera.
2: Questa è un'ottima riflessione. Infatti. Molto molto importante. A proposito, vogliamo sapere io e Lucrezia se la ricompri. La friggitrice
3: è un must dentro casa, cioè nel senso che senza
1: serve.
3: Di quella
1: le certo.
3: Assolutamente.
1: Va bene, dai, è stata la scusa per comprare qualcosa, ma un modello più nuovo. Vediamola più, così.
2: Con il manico che tiene meglio,
1: mi
2: se
1: raccomando,
2: puoi, sì, se puoi.
1: Anche a costo di saldarlo. Ciao,
2: ciao
1: Maurizio.
2: ti si sente a scatti, facciamo un po' come quel manico un po' rotto. Macron, sentiamo un vocale, va.
4: Buongiorno RTL, Cesare da Reggio Emilia. Guardate, allora, proprio domenica mio figlio di 11 anni con un amico erano al parco, ci sono le giostrine, sono tornati a casa dicendo che una mamma li ha mandati via dicendogli che non erano nel quartiere, dovevano andarsene. Sono molto tollerante su tante cose, su questa cosa proprio sono scoppiato, sono andato là e gli ho detto non ti permettere mai più di mandare via dei bambini da un parco pubblico solo perché tu devi far andare tua figlia sull'altalena. Sei adulta, glielo dici ai ragazzi che capiscono, 11 anni, dicendogli guardate posso mettere su mia figlia sull'altalena e loro ti avrebbero detto di sì. Però non t'azzardare mai più a mandarli via dicendo una cosa del genere.
5: Il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader di Pechino, Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelle relative alla guerra in Iran, gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo nei negoziati con Teheran.
1: Ritrovate in buone condizioni le 4 ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Lionesse e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti, lo ha confermato il soccorso alpino.
5: Ovazione per l'esibizione di Sal Da Vinci che ha portato sul palco dell'Eurovision a Vienna la sua Per Sempre Sì, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. La seconda semifinale sarà domani sera, l'Italia è qualificata di diritto.
1: E il calcio, Lazio-Inter si contenderanno questa sera la Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. I giocatori sono stati ricevuti ieri al Quirinale dal presidente Mattarella, che stasera seguirà la gara in tribuna d'onore. Per il momento è tutto con l'informazione, ora New It.

0: dirti di no.
1: Anche Rocco Hunt con La più bella del mondo alle 6:37 minuti in Non Stop News. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che insomma più o meno perdete la pazienza, no? Più o meno spesso stiamo parlando di questo, delle perdite di pazienza anche magari quotidiane.
2: Ecco, quotidiane.
1: A volte basta aspettare magari qualche istante ed effettivamente poi quel nervosismo lì ci scende e lasciamo perdere. Però ogni tanto perdere la pazienza io credo possa anche essere sano, perché un po' di soddisfazione ce la dà e forse dobbiamo anche un po' sbollire, no? Un po' come le pentole a pressione, cioè ogni tanto devono sbuffare.
2: E poi bam, così. Sì. C'è Michela che più o meno vive questa situazione perché dice, è dirigente d'azienda operativo, dice che spiega molte volte che cosa fare, come farlo, dove andare a recuperare la documentazione e puntualmente alcuni, meno male non tutti, non seguono la procedura, così lei si arrabbia, perde la pazienza, risultato che dicono che lei è cattiva. È lei cattiva, certo. Mica che sono loro che hanno sbagliato. Eh no, certo.
1: Eh sì, anche Michela, ripetere, no? Le stesse
2: coraggio,
1: cose
2: coraggio. Fa spazio ogni giorno, tutti i giorni, esatto,
1: certo. C'è Anna che racconta, prima parlavamo di cinema, no? Ecco, insomma, di quanto possa dar fastidio sentire persone che effettivamente masticano.
2: Sentiamola. Anna, buongiorno.
1: Umorosamente.
3: Buongiorno, buongiorno, RTL anche mia.
1: Ciao Anna.
2: Cioè, ci hai fatto una serie di racconti, prima in vocale, poi scritto, adesso live. Ci piace questa cosa del cinema. Vai.
3: Ho sentito l'ascoltatrice di prima e allora ho detto no, devo raccontare questa perché riguarda sempre Michael. L'altra sera sono andata a guardarlo e c'era una signora dietro di me. Il cinema non era molto pieno, devo dire, quindi già l'ondata iniziale era passata. Sì. Questa dietro di me, tutto il tempo del film, 2 ore, a ravanare dentro la busta delle patatine. Che poi cosa devi scegliere? Cioè prendi e mangi, no?
2: Ma allora, lei le vuole scegliere per misura, inizia dalle più piccole fino alle più grandi. E dai, come puoi non capire? Su.
3: Ho retto fino a un certo punto, perché io con la pazienza, insomma, io reggo un po', però poi parto, devo essere sincera, non sono una molto tranquillina. Mi sono girato e ho detto, ma quanto
2: cavolo,
3: patatine? Sì, che sì, ce ne sono 100 grammi? Stai ravanando da 2 ore, mangia, e tu mangia.
2: Ma era sola la signora dietro?
3: No, era una signora con un'altra ragazza, tra l'altro parlavano di analisi del sangue.
2: Che meraviglia, durante Michael.
3: Non so perché dietro di me che cercavo di...
2: Senti, voglio sapere com'è andata a finire, cioè cosa ha sortito la tua arrabbiatura, il tuo spazientimento.
3: La signora... No. Si è intimidita, quindi ha posato la bustina, non mi ha risposto, non ha detto niente e niente.
2: Ha smesso.
1: Inibita.
2: Ha smesso.
3: Sì, ma io vorrei fare una petizione.

0: colazione, le patatine, no, al cinema. Vietate. Cioè magari, che ne so, il bicchiere non dà fastidio, il bicchiere con i popcorn non croccano.
1: Perché non li hanno fatti apposta, certo. È diventato un simbolo del cinema per quel motivo lì, che non
0: però
1: sono rumorosi.
0: È tutto un complotto, perché io sono tornata a rivederlo Michael, poi sono dovuta andarlo a vedere un'altra volta.
1: Tu dici li mettono lì apposta, gli fanno così uno paga il biglietto due volte, vede il film due volte. Mi sembra un po' complottista come idea, però
2: potrebbe essere. Chi siamo noi per dire di no?
1: Anna meravigliosa, grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao. E beh, effettivamente quanto da anche perché poi quando fai attenzione effettivamente a quella cosa che ti dà fastidio, diventa ancora più fastidiosa, cioè una
1: si
2: volta
1: amplifica.
2: Che
1: amplifica.
2: Sì, bravissima,
1: una volta suono della patatina,
2: il rumore lì
1: che diventa un enorme campana nelle tue orecchie, niente,
2: mamma mia, veramente.
1: Ecco, direi che io ho scoperto in questo momento mentre ascoltavo Anna perché ho smesso di andare al cinema. E se ci vado di lunedì alle 3 di pomeriggio. che così il rischio di trovare qualcuno in questa condizione è bassissimo.
2: Facciamo una petizione, riserviamo le sale esclusivamente a Giusy. Secondo me.
1: E anche Anna, se vuole venire con me.
2: Anche Anna, tanto lei condivide, mi sa, proprio le tue stesse opinioni.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima. Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: La tragica notte di Sebastopoli. Un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader appunto Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran. Gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo nei negoziati con Teheran.
1: E gli avvocati di Andrea Sempio sono impegnati per smontare gli elementi nelle mani della procura di Pavia, che indaga sul delitto di Garlasco, il 38enne a Roma, per una perizia psicologica. 6 quelle a cui si lavora da contrapporre alle valutazioni degli investigatori. Intanto, secondo i magistrati, il 38enne non passò per caso di fronte alla casa di Chiara Poggi poche ore dopo il delitto.
0: Ritrovate in buone condizioni le 4 ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e Poggio Bustone nella provincia di Rieti, lo ha confermato il soccorso alpino alle prime ore di oggi. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle 4 giovani senza però aver mai ricevuto alcuna comunicazione.
2: 6:48, buon mercoledì 13 maggio, le vostre storie di momenti in cui avete proprio perso la pazienza, l'ultima volta in cui proprio non ce l'avete fatta, qualcosa avete dovuto dire, anche magari con come posso in vendo contro qualcuno, ma perché è normale, siamo umani e le cose che ci fanno perdere la pazienza sono tante, quasi come fossimo un Emmanuel Macron. Vi abbiamo fatto sentire fino a qualche minuto fa, insomma, che durante questa conferenza ha preso il microfono e ha iniziato a urlare contro la platea dicendo di fare silenzio perché proprio in quella maniera non si poteva andare avanti. Silvano, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, RTL 102.5 anche via.
0: Da dove chiami? Dove sei?
3: Da Brindisi chiamo, in prego. Questo momento sto al lavoro.
0: Prego.
3: E quindi, insomma, come avevo scritto, è facile, perché una cosa è una consuetudine, questo penso nel mondo del lavoro. Da 2 giorni fa ero alla mia fine turno, facendo la guardia giurata, comunque sia, i turni non sono proprio leggerissimi. E niente, 20 minuti prima della fine turno il collega manda e chiama e dice che non può dare il cambio perché stava poco

0: bene. Quindi, insomma, a quel punto mi toccava per forza me prolungare il coprire anche il suo turno. Certo. Ho preso il calendario dal 1 gennaio al 31 dicembre e ho girato un po' tutti i santi, insomma.
1: Diciamo, ma in quel caso come funziona? Cioè, non puoi, diciamo, chiamare e far arrivare un altro collega? No,
0: è la centrale che
1: devi andare tu, la cosa.
0: Purtroppo il nostro mondo è un po' particolare, vabbè, poi ci andiamo ad addentrare nel mondo.
1: No, non volevo fare questo.
0: Lasciamo perdere. No,
1: certo,
0: infatti.
1: Certo.
0: Quindi,
1: però dici l'attenzione magari di avvertire un po' di tempo prima.
2: Sì.
0: Sì, anche perché, diciamo, il sabato e la domenica questi sintomi sono spesso
1: capitano la domenica, guarda, capitano.
2: Sì, credo che in tanti possano ritrovarsi nelle tue parole. Sì,
1: ci sta.
0: Sì,
1: ci sta.
0: La 104 il sabato della domenica, quindi dai,
1: ma
0: non
1: poi
0: essendo la prima ottica.
1: Dici qualcosa di buono, poi recuperi, vero?
0: Sì, okay. Poi recupero, quello sì, recupero facendo il turno normale il giorno dopo.
2: Ah, cioè, ecco, anche in questo credo che tanti si possano ritrovare.
1: Si ritrovano tutti, sì, si ritrovano tutti.
0: C'è sempre il collega paraculo, per essere qui, insomma.
1: Paraguru, paraguru.
0: Scusate la parola.
1: No, certo, l'abbiamo già sistemata. Paraguru, ciao Silvano.
0: Ciao, buona giornata a tutti, grazie a tutti.
1: Però la questione colleghi è molto ampia, diciamo che... Se ne potrebbe parlare per ore.
2: Infatti c'è anche chi ci scrive al 378-378-1025: non mi capacito di quei colleghi che già di primo mattino si trovano e iniziano a chiacchierare. Dice magari in particolare le colleghe, questo è un amico che ce lo scrive, però io proprio la mattina non riesco a sentire nessuno. È vero, qua ci si divide, no? In due categorie, credo, piuttosto
1: nette. Altro temone, ci sono quelli che per un'ora minimo non gli puoi parlare, ma anche se è tuo marito o tua moglie.
2: Certo.
1: Non puoi. E ci sono quelli che dopo non hanno ancora messo il sinistro a terra, il piedino, e già sono scuole di pensiero. C'hai ragione te.
2: L'importante è saperlo, così magari si evita, no, di spazientirsi tutti i giorni, ma si trova un po' una quadra. Ecco.
1: Michela,
2: buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao Michela. Da dove chiami?
3: Chiamo dalla provincia di Udine.
1: E ci hai mandato un messaggio.
3: Sì, vabbè, penso sia una situazione abbastanza comune, perché come vi ho spiegato, quando sei fra virgolette a capo di una squadra, devi spiegare che purtroppo devono essere seguite le procedure. Puntualmente c'è qualcuno che dice: non me l'hai detto, non sapevo niente, non... E tutte queste cose qua, poi dopo dici: ma questa volta ti ho detto così, te l'ho spiegato così, e dopo un po' ti arrabbi, è inutile, certo. Ti arrabbi perché salta, cioè, nel senso, lavorano male gli altri, i progetti non vanno in porto. Però invece di cambiare si impuntano, mi sembrano come i bambini piccoli, a volte soprattutto, e dicono male dei giovani, invece i giovani ascoltano tantissimo, anzi propongono, dicono delle idee che magari si può anche accogliere. Quelli che sono più sui dai 40 ai 50 più o meno, quelle togli che è anche la mia, sono più arroccati sulle loro posizioni, sì. E quindi fanno innervosire. Purtroppo la pazienza però bisogna averla, perché se no, ecco, non si va da nessuna parte.
2: E infatti volevo chiederti, Michela, la volta che poi perdi la pazienza, come ti comporti? Che succede? Magari
3: come
2: ti chiudi in bagno e fai un urlo silenzioso?
3: No, assolutamente no. Io lavoro tanto al telefono perché siamo tante sedi distaccate, e probabilmente il mio tono di voce cambia perché modulo il tono di voce e quindi do un po' di risposte secche.
1: E vieni percepita come quella cattivella.
3: Esatto. Sono cose che si imparano negli anni, anche perché io vengo controllata da soggetti esterni che ovviamente non sono delicati con me. Conseguenza devo essere anch'io un po'.
1: È la catena
2: contenuta e
1: la catena, la catena.
3: È ovvio che soprattutto essendo donna, fra virgolette, si stupiscono perché dicono: ma come, questa qua si rigidisce così? Però capita, purtroppo.
1: Quantomeno sei stata onesta, dai, ci hai raccontato come stanno le cose. Ti piacerebbe essere molto più calma, immagino.
3: Sì, perché

0: Perché è duro anche per me a volte andare a lavoro, a vedere tutto un caos.
1: Ma ti posso dire che ci si può lavorare su questo, eh? Cioè, se ti ci metti ci puoi lavorare sul rimanere calma anche in situazioni complesse.
2: Bisogna lavorarci. Non è facile, però magari sai, un giorno un tentativo, un giorno ancora, poi diventa quasi un'abitudine. In bocca al lupo.
0: Poi cambia, ci sono dei giorni in cui ce la faccio di più, giorni in cui
1: la faccio di meno. È assolutamente vero anche questo.
2: Bisogna continuare a provare, Michela.
1: Grazie cara.
0: Va bene.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Buona giornata.
2: In bocca al lupo.
1: Io mi sono molto divertita a leggere un messaggio.
2: Vediamo se è lo stesso.
1: Un messaggio che è l'amico dell'Agenzia delle Entrate.
2: No, forse allora.
1: Allora, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate deve avere un rimborso questo amico e per un pagamento non dovuto gli dicono di ritornare perché non hanno i soldi in cassa. Questo qui mica ha mollato, mica, ma come torno? Sono venuto qua, ho fatto la coda.
2: Giusto.
1: Ha costretto di fatto gli impiegati a fare una colletta. Eh sì, dopo gli impiegati si sarebbero poi ripresi i soldi.
2: Certo.
1: Ha portato a casa, cioè si è fatto rimborsare sul momento e poi chiude il suo messaggio dicendo applausi da parte di tutti i presenti.
2: Ah. Certo, è tanta ammirazione anche da parte nostra. È legale però.
1: Credo di sì.
2: Evidentemente
1: cioè, trovo sbagliato il contrario.
2: Sì, certo.
1: Cioè, io vengo da te, prendo il numerino, sto in coda, aspetto.
2: Bisogna
1: e tu,
2: almeno
1: come
2: avvertire,
1: non hai i soldi,
2: se non mi hai avvertito lo pretendo.
1: Adesso sei l'Agenzia delle Entrate, allora li vogliamo avere. Questi due soldini o no?
2: Questo certo, dico. Non so se siamo ancora in tempo per ascoltare forse
1: vocale.
2: Una voce.
1: Sì, sì.
3: Ciao, anni fa eravamo in compagnia, eravamo in quattro persone, andiamo in un ristorante, ci fanno accomodare, dopo mezz'ora che eravamo seduti ancora non arriva nessuno, ma nel frattempo i camerieri servivano tutti quelli che erano arrivati dopo di noi. Dopo 40 minuti io mi sono alzato, ho detto se volete venire con me bene, altrimenti io me ne vado. Ci hanno visto alzare, ci hanno rincorso in tre camerieri,
1: certo.
3: Ci hanno chiesto come mai ce ne andavamo. Sono 40 minuti che aspettiamo, è arrivato persino il proprietario a scusarsi, ma io non ce l'ho fatta, ho preso e me ne sono andata. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao.

0: Che meraviglia, Elton John, Little Genie alle 7:77, siamo in ritardissimo, arrivano le notizie.
1: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 7 anche a San Cristoforo, in provincia di Alessandria.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 13 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito partiamo dal viaggio del presidente americano Donald Trump in Cina. L'arrivo a Pechino è prevista in mattinata e c'è attesa per l'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: L'Air Force One che sta trasportando il presidente americano Donald Trump in Cina si è fermato per uno scalo tecnico in Alaska. A bordo anche vari leader aziendali come Elon Musk. Ad Anchorage è salito sull'aereo per unirsi alla delegazione Jensen Huang, l'amministratore delegato di Nvidia, uno dei principali produttori di chip per l'intelligenza artificiale. Durante la sua visita a Pechino, Trump chiederà al presidente cinese Xi Jinping di aprire la Cina alle imprese statunitensi. Molte aziende si trovano ad affrontare significative barriere normative o di accesso al mercato cinese. In Corea del Sud, a Seul, è previsto l'incontro tra il segretario al tesoro Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come fase finale di coordinamento prima del vertice. La Cina ha invitato il Pakistan a intensificare gli sforzi per la pace in Medio Oriente. Pechino ha poi mandato un messaggio chiaro: ci opponiamo fermamente a qualsiasi legame militare tra Stati Uniti e Taiwan. La questione di Taiwan è puramente interna della Cina e non ammette interferenze esterne.
4: E oggi la presidente del Consiglio Meloni sarà in Senato per il Question Time. Inflazione, caro carburanti, PNRR e salari saranno alcuni dei temi affrontati. Sulla situazione internazionale si concentreranno il ministro della Difesa Crosetto e quello degli esteri Tajani davanti alle rispettive commissioni parlamentari.
2: E ora l'allerta per l'antivirus. Per il Ministero della Salute la situazione in Italia è sotto controllo. Verifica in corso su una turista argentina partita da una zona endemica che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciata a Milano un turista britannico invece considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima. L'uomo ora si trova in quarantena all'ospedale Sacco.
4: E ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonesse e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti, lo ha confermato il soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione.
2: Un dipendente di un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, timbrava il cartellino in comune e poi partiva per la Svizzera dove lavorava in una impresa del Canton Ticino.
4: Ora lo sport, il tennis con gli internazionali BNL d'Italia. Sentiamo Tommaso Angelini.
5: Vola ai quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia Jannik Sinner che nel derby azzurro supera Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2-6-3 in circa un'ora e mezza di gioco. Dopo un primo set dominato, il numero uno del mondo ha dovuto lottare di più nel secondo parziale conquistando così la 31esima vittoria consecutiva nei Masters 1000 ed eguagliando il record di Novak Djokovic. Ai quarti sfiderà Andrei Rublev. Grande impresa anche per Luciano Darderi che ha rimontato il numero 3 del mondo Alexander Zverev conquistando per la prima volta i quarti di finale al Foro Italico. Darderi affronterà lo spagnolo Rafael Hodar. Si ferma invece Lorenzo Musetti, battuto nettamente dal norvegese Casper Ruud. Nel doppio femminile invece ritiro per Jasmine Paolini e Sara Errani a causa di un problema al piede accusato da Paolini.
4: Per il momento è tutto, ora le informazioni sul meteo e traffico.
6: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per

0: Verdi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimeteo.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. Il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Mentre il traffico è congestionato in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, con 4 km di coda tra Fine e Complanare il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E in Liguria per un veicolo fermo sulla 12 Genova-Sestri-Levante si segnala un chilometro di coda tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, mentre per attraversare la dogana c'è coda sulla 9 Lainate-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Cominciamo allora questa seconda ora di Non Stop News. Allora, vorrei abbracciare il Presidente della Repubblica che ieri, ve lo ricordate, lui è un grande tifoso, vi ricordate quando agli europei nel 2021 aveva tifato e aveva esultato con grande veemenza? Ecco, ieri ha detto: non posso non esprimere un sentimento di rammarico per il fatto che il nostro calcio si gioca a trofei importanti, però solamente in casa, solamente qui, chiaro, nel territorio nazionale. Dai, coraggio, buongiorno Enrico Galletti.
4: Buongiorno, buongiorno. Com'è l'urlo di una
5: questo
4: che poi insomma una delle notizie del giorno, perché è molto colorata. Poi tra l'altro avete coinvolto anche gli ascoltatori, scoprendo, come vi ho sentito dire, che siamo un po' tutti Macron in determinate situazioni, perché capita di perdere la pazienza. E sì, ho anche apprezzato che abbiate sottolineato come ci si sente soddisfatti dopo,
5: vero,
4: un po', no? Cioè quando
5: quando l'hai mandato,
6: con moderazione, okay, a piccoli tratti, ogni tanto si può fare. Sì. Ecco, per fortuna poi ci sono gli appuntamenti che ci fanno stare meglio, come la rassegna stampa. Prima ancora c'è il Power It, MR Comi, Vacci Piano.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:11 minuti, inizia anche questa mattina la rassegna stampa. Andiamo a vedere un po' i titoli principali: la visita in Cina di Trump, i controlli sui possibili casi di antivirus anche nel nostro paese, la crisi del governo britannico e il futuro dei centri per migranti in Albania. Sono un po' così divisi i titoli dei quotidiani di oggi. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Allora, stamattina partiamo dall'apertura del Sole 24 Ore. L'Unione Europea Meta, si parla di Instagram, Facebook, WhatsApp, paghi per i contenuti, web e regole, la Corte di Giustizia, equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni, successo per l'Italia nella causa avviata dal colosso statunitense. Stesso tema che troviamo nell'apertura delle pagine economiche del Messaggero. Meta deve pagare gli editori, la Corte di Giustizia chiude il caso, i giudici europei rigettano il ricorso della Big Tech contro il provvedimento dell'AGCOM sull'equo compenso. Le pubblicazioni giornalistiche riprese online dovranno sempre essere remunerate. Cominciamo da qui.
2: Vedete, molte cose importanti si concentrano in questa notizia e sono cose davvero molto importanti. La prima, questa storia, oggi c'è un bel pezzo di Massimo Sideri sul Corriere della Sera, questa storia, la gnagnera di l'Europa è solo regole, le regole sono importantissime, le regole tutelano il mercato, i cittadini, la libertà. Secondo elemento, non è tanto e solo la questione della remunerazione degli editori, cioè le aziende che hanno un dominio di mercato nel digitale arraffano tutto quello che viene prodotto, non riconoscono, non pagano niente, si comportano come se fossero i padroni del mondo, e in effetti per certi aspetti lo sono, e ingoiano e rivendono tutto, però, perché non è che mettono a disposizione, diciamo così, per scopo umanitario, lo fanno per scopo di lucro. E questo modo di procedere è contro ogni regola di mercato. Perché? Perché nuoce al mercato e alla libertà? Perché quando poi diventa troppo grosso uno, spariscono gli editori, cioè spariscono le altre voci, sparisce la libertà di pensiero e di espressione della parola, e c'è solamente uno cui ti devi rivolgere dicendo posso dire una cosa, lui dice sta zitto per ora che sta parlando un altro, e questo diventa un mondo di questo tipo. Terzo, oggi comincia, è arrivato ieri, ma insomma oggi comincia la visita di Trump in Cina. Se volete ci torniamo, ma Trump si è portato dietro una delegazione proprio dei proprietari del mondo digitale, ed sarà un incontro fra i sostenitori del controllo monopolistico dei cittadini e i sostenitori del controllo statale dei cittadini per il tramite del digitale. L'Unione Europea è un'altra cosa, è altrove, e sta dalla parte della libertà. È un punto importante, sapete, eh? Anche dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista culturale e intellettuale. Infine, per addestrare la intelligenza artificiale, per cui voi sapete, no, andate, vi fate la domanda e vi risponde a qualsiasi, come fa a sapere tutto? Fa a sapere tutto, in realtà non sa tutto, è un ripetitore, è un copione, ma è un copione con una capacità digitale assolutamente straordinaria, solo che per copiare ruba, il suo proprietario gli fa rubare le opere dell'ingegno degli altri, e qui risponde incassando in proprio, ma con il contenuto di un altro. E siccome il mondo della cultura, il mondo della scienza, non è un credo religioso, non è un'ecclesia dove c'è una sola verità, ci sono opinioni diverse. Tu quale versione stai vendendo? Quale idea del mondo stai vendendo? Come la stai imponendo? Forse non è un caso che tra i leader, tra i monopolisti di questo mondo, ci sono degli svalvolati totali negli Stati Uniti. Da Musk, che appoggia i nazisti in Europa, a Thiel, che pensa che si debba combattere l'anticristo in questo mondo. È un problema serio e quest'area, l'Unione Europea, anche con la sentenza di ieri, segna una diversità che dovremmo tenerci molto cara. I cittadini dovrebbero essere tutti consapevoli di questo.
4: 7:16, tra poco andiamo sul tema che già in parte anticipato Davide, il viaggio di Donald Trump in Oriente. Prima la viabilità.
0: Via Radio.
5: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento su tutta la nostra rete. Per un'auto ferma sulla 12 Genova-Sestri-Levante si segnalano 2 chilometri di coda tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. E c'è coda per le operazioni doganali sulla 9 lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Coda tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Traffico congestionato in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo con 4 chilometri di coda tra Fine Complanare e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E infine circolazione intensa sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: E buon viaggio anche da parte nostra, grazie. 7:17 minuti, ripartiamo dal taglio alto del Corriere della Sera. Trump da Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Qui vengono messe insieme tante cose, però il presidente Trump vola a Pechino per incontrare Xi Jinping, il presidente cinese. Sul Corriere Guido Santevecchi comincia il proprio commento chiedendosi chi tra Xi Jinping e Donald Trump arriva in vantaggio al vertice di Pechino. La Stampa fa di questa notizia l'apertura: Iran minaccia nucleare, Xi Trump prova di forza.
2: Beh, insomma, adesso vedremo che cosa accadrà, secondo me non moltissimo. Prendete per esempio solo la questione del Golfo. La Cina aiuta visibilmente l'Iran, lo aiuta sia con materiali cosiddetti a doppio uso, e quindi che possono essere sia per ragioni civili ma anche per ragioni militari, sia con informazioni via satellite sul movimenti degli altri. Al tempo stesso Trump, per riuscire a riaprire il Golfo, lo stretto di Hormuz, chiede un aiuto alla Cina. Quindi vedete, troppo legati perché succeda qualcosa di considerevole in questa... Comunque staremo a vedere, diciamo, le cose accadono, noi le commentiamo. Però l'errore è quello di credere che i giganti siano inattaccabili e siano solidissimi. Quali sono le fragilità degli Stati Uniti? Mi pare che Donald Trump abbia fatto tutto quello che poteva fare per cercare di farvelo capire. Insomma, cioè, nel senso, più di questo non può fare per dimostrare che anche loro hanno delle fragilità enormi, anche dal punto di vista della tenuta istituzione interna. Le fragilità cinesi non sono da meno, Perché tutti parlano della Cina come un grande, diciamo, una specie di impero in espansione, ed effettivamente questo è nella testa di Xi Jinping. Però la Cina senza la globalizzazione, senza gli altri mercati, non esiste. Non esiste in nessun settore industriale, produttivo. A noi conviene che esista quel tipo di globalizzazione, perché compriamo le merci a un minor costo, ma senza questo loro non è che, diciamo, vanno per i fatti loro. Il loro mercato interno non regge. Loro sono 1.350.000.000 di abitanti, la loro capacità, il prodotto interno lordo pro capite, cioè quello che produce ciascuno, ma è infinitamente inferiore a quello statunitense ed europeo, infinitamente. Certo, se fai l'aggregato, cioè la crescita, il gigante economico, la Cina è un gigante economico, ma noi siamo 450 milioni in Unione Europea, gli statunitensi sono 350 milioni. Loro sono, lo ripeto, 1.350.000.000. Sono cose diverse, sono misure diverse. Quindi staremo a vedere cosa succede. Però non si creda che quelli sono i giganti e gli altri sono il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. No, a meno che tu, appunto, il coccio non ce l'abbia in testa e non hai capito qual è la tua forza.
6: Davide, andiamo sulla prima della Stampa, perché all'indomani delle dichiarazioni da parte dell'Albania, in particolare del ministro degli esteri albanese, rispetto al fatto che probabilmente non verrà rinnovato l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere i migranti, sulla prima della Stampa leggiamo: basta CPR italiani, Meloni irritata, dietro fronte Rama, a Tirana per qualche minuto è calato il gelo. A te.
2: Sì, diciamo così, per qualcosa più di qualche minuto, cioè per qualche anno, è sceso il fraintendimento su questa roba, quella roba lì. L'idea di fare dei centri per gli immigrati, quindi per stabilire se accogliere o respingere quella determinata persona a uno, farlo fuori dal territorio europeo è una buona idea. Non serve a niente farli fuori dal territorio europeo se poi vale la legislazione europea o la legislazione nazionale, meglio, se vale la legislazione nazionale, perché se tu li fai a Bari o li fai in Albania, ma in Albania con la giurisdizione italiana, non li hai fatti in Albania, li hai fatti come se li avessi fatti in Italia. Quello è l'errore, diciamo, lo raccontiamo, cerco di farlo capire fin dall'inizio. La questione poi con l'Albania specifica che è superata ieri è di lana caprina, nel senso, quei centri non sono mai partiti veramente per quello che dovevano servire, e infatti ancora oggi ci sono dichiarazioni del governo dicendo stiamo mettendo a punto alla faccia, manco in Formula 1 ci mettono tutto questo tempo per mettere a punto un motore, non funziona, così non funziona, punto. Certo, abbiamo un accordo con l'Albania in quanto l'Albania è extraterritoriale non rispetto all'Italia, rispetto all'Unione Europea. Siccome è in corso il processo di ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, automaticamente con quell'ingresso non è più extraterritoriale. L'accordo salta per forza di cose, perché cambia lo scenario. Quindi quella roba è finita. Ma l'errore è quello di credere che devi andare in una zona extraterritoriale. Tu puoi fare una zona extraterritoriale dentro un territorio, ma l'importante è la regola, cioè il diritto da far valere, che ovviamente sempre diritto deve essere, ma stabilire se possono poi ricorrere al TAR, quello è il punto. Allora, ovunque tu li faccia, se si ricorre al TAR è come se non hai fatto niente. Purtroppo questa è la storia dell'Albania.
1: 7:23 minuti, concludiamo qui la rassegna stampa questa mattina. Grazie a Davide Giacalone, buona giornata, buon lavoro e a presto, a domani.
2: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
4: A domani, Davide. Coppa mia, titola la Gazzetta dello Sport, appuntamento alle 21, la finale Lazio-Inter all'Olimpico e Nerazzurri per il doblete e la decima, dunque, Coppa Italia. Sarri può dare la svolta alla stagione, dice dobbiamo crederci fino alla follia. In taglio alto il ciclismo, giro spettacolo, rosa italiana Cosenza, favola Ciccone. Il Corriere dello Sport, la Coppa pesa, titola tornando sul calcio, e poi c'è anche il tennis, impresa d'Arderi, solito Sinner agli internazionali.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
12: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
11: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
14: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
15: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio.
9: Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
16: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
9: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
9: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Mamma, mi racconti una storia?
21: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
22: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
24: Nen.
25: La senti?
24: Nen.
25: È la calma di chi conosce le sue bollette.
24: Nen.
25: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
26: Nen, gruppo A2A.
27: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
28: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
29: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
30: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
31: E i consumi?
30: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
31: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
32: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
33: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

Il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran, gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo nei negoziati con Teheran. Scoperta un'organizzazione criminale specializzata nella truffa agli anziani, oltre 100 i colpi stimati in un anno in tutta Italia. La centrale operativa e telefonica era a Napoli, 10 persone sono state arrestate. E l'ovazione per l'esibizione di Sal da Vinci, che ha portato sul palco dell'Eurovision, avviene la sua Per sempre sì, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. La seconda semifinale sarà domani sera. 10 paesi che si sono qualificati per la finale, anche Israele tra le polemiche. L'Italia è qualificata di diritto. Il calcio: Lazio e Inter si contenderanno questa sera la Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. I giocatori sono stati ricevuti ieri al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, cari amici del segno dell'Ariete. La luna agita il vostro segno con le sue preoccupazioni, mettendo in chiaro i limiti e i problemi attuali. Una luna che dispensa però anche consigli e soluzioni per credere alla fortuna. Amici del segno del Toro, avete voglia di parlare di cose buone e belle, raccontando pensieri che funzionano, storie che vincono. Sarà bellissimo ascoltarvi perché darete forma alla fortuna. Cari gemelli, godetevi questo momento incantato, questo tempo che promette senza dire, che vi aiuta a indovinare nuove fortune e altre possibilità. Non vi serve aggiungere altro. Cari Cancro, bello quando l'ottimismo si veste di logica, quando riesce a spiegare come e perché le cose andranno in un certo modo, in certe direzioni. Più facile credere alla fortuna. Cari Leone, potente l'amicizia lunare che vi farà sentire migliori di qualcuno, più forti di certe realtà di alcune persone. Per una volta non avete bisogno di dimostrare nulla. Vergine, è un tempo amico delle relazioni, un cielo che aiuta amori e intese a funzionare meglio e di più. Per questo dovreste fidarvi delle stelle, lasciando fare al firmamento. Cari Bilancia, difficile silenziare questa luna opposta in vena di parlare, di puntare il dito verso qualcosa di forte e di importante. Dovrete dunque affrontare alcune realtà senza paura. Amici del segno dello Scorpione, non smettete di dire quello che pensate, ma di esprimere soprattutto pensieri positivi, idee che costruiscono, che non si arrendono a niente e a nessuno. Cari Sagittario, dimostrare gentilezza e tanta grazia con la complicità di Venere vi aiuterà a costruire amori e intese in modo facile, spontaneo, fluido. Bellissimo sentirsi apprezzati. Capricorno, qualcuno avrà gioco facile nel mettere in evidenza le vostre debolezze o le contraddizioni. Per questo non dovreste mai esporvi troppo, rinunciando ad apparire. Acquario, non abbiate alcuna paura di parlare dei vostri dubbi, di quelle cose di cui non andate certamente orgogliosi, condividete paure e mancanze per cercare soluzioni. Infine, amici del segno dei Pesci, Giove e Mercurio si connettono al sestile, creando una facile intesa tra voi e le persone vicine. Ottima occasione per migliorare un accordo, per sentirvi più vicini a qualcuno.
2: Sono le 7:38 minuti, mercoledì 13 maggio. Diamo spazio adesso ad una notizia, insomma, che abbiamo di cui siamo venuti a conoscenza nelle scorse ore. È una questione legata alle gite scolastiche. Insomma, siamo a fine anno, molti approfittano per farle. Solo che quest'anno c'è anche un tetto di 140.000 euro per istituto per tutti i viaggi di istruzione e ha messo un po' in difficoltà presidi, insegnanti, insomma, che devono trovare il modo per stare nel budget e quindi fanno sempre scelte legate a città molto vicine, oppure con un solo pernottamento. Cioè, una scelta che non piace troppo agli studenti, magari soprattutto quelli più grandi, quelli di quinta liceo. E allora una storia arriva da Bologna, dove insomma questi ragazzi hanno deciso di partire per Parigi senza i professori. Noi volevamo fare il punto con la preside di questa scuola, Massimo.
3: Sì, ieri abbiamo provato a contattarla perché questa storia ha fatto scalpore, non solo perché i ragazzi si sono dovuti organizzare autonomamente, ma perché su alcuni articoli c'è scritto poi i docenti hanno giustificato le assenze, insomma il viaggio di istruzione se lo sono fatti da solo. La preside ha detto no, assolutamente questa cosa non è vero, si è molto indispettita per la nostra telefonata, ci spiace, però insomma il punto è che è difficile fare le gite in questo momento. Allora vogliamo chiederlo e capire meglio com'è la situazione al presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, che torna a trovarci. Buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti i vari ascoltatori.
5: Buongiorno, allora tra poco le facciamo magari anche commentare questa storia, però a livello generale è vero che sempre meno insegnanti danno la loro disponibilità e è curioso anche indagare, no, su quali possano essere i motivi per partecipare alle gite scolastiche?
4: Sì, questa difficoltà esiste direi per due ragioni essenziali. Una è che diciamo, non c'è alcuna retribuzione ulteriore per questo tipo di attività. Ora, chi è esterno al mondo della scuola può pensare in modo un po' semplicistico che si tratta di andare a fare un viaggio, quindi non si capisce perché un docente non dovrebbe farlo. In realtà è un'attività molto impegnativa che comporta responsabilità anche molto gravose E questo infatti è il secondo motivo, quindi da un lato non c'è alcun incentivo economico, dall'altro è la vigilanza, secondo la legge italiana è 24 ore su 24, sempre più spesso sentiamo di fatti incresciosi che capitano a tarda ora, la notte, cioè, certo. Diciamo che i ragazzi a volte colgono queste occasioni come questi viaggi come occasione un po' per sfrenarsi, come a casa non possono fare, e questo chiaramente diventa molto impegnativo per i docenti.
2: A questo punto però, Presidente Giannelli, le chiedo se un po' questo modello della gita scolastica sta andando in crisi, se deve essere rinnovato, se bisogna lavorare in un altro modo.
4: Sì, io credo di sì, sostanzialmente. Non dimentichiamoci che ci sono buone ragioni per partecipare ai viaggi di istruzione, però se queste ragioni non sono legate all'aspetto didattico, cioè all'approfondimento culturale, cultura non è semplicemente leggere un libro, è anche camminare tra i monumenti, vedere musei, semplicemente camminare per le strade di un'altra città, vedere l'urbanistica, vedere come sono organizzati gli spazi, tutto questo è cultura. Se tutto questo viene un po' meno, e quello che conta è organizzare aperitivi, andate in discoteca e così via, è chiaro che diventa un viaggio goliardico che con la cultura in generale non ha più niente a che fare, diventa un'occasione di ricreazione che chiaramente, ripeto, con la cultura intesa in senso lato e molto aperto, senza paraocchi, non ha più niente a che fare, e però quindi diventa difficile da gestire in ambito scolastico.
5: È anche vero che, insomma, l'itinerario lo decide la scuola, no? Non so quanti siano i casi di viaggi di istruzione che sono andati a finire in notte in discoteca, o lei dice di sì, perché su questo magari noi non siamo informati.
4: Sono tanti, perché è vero che il viaggio lo decide la scuola, però appunto proprio quando si dice lo decide la scuola, lo decide la scuola, il consiglio di classe, i ragazzi, le famiglie, e quindi tutte queste componenti sono molto ben presenti. Poi ripeto, ci sono situazioni molto differenziate, come al solito non si può parlare della scuola come di un insieme monolitico, c'è di tutto il contrario di tutto, quindi ci sono tante scuole che continuano tranquillamente a organizzare viaggi di significato culturale, anche diciamo ludico, perché l'aspetto ludico, ripeto, non va messo da parte, certo, perché si apprende meglio quando ci si diverte. Il problema è che non bisogna confondere questo con l'evasione.
2: Con un'evasione. Allora,
4: spesso noi adulti andiamo in vacanza per evadere dalla vita di tutti i giorni. Ecco, pensare che si vada in vacanza a livello di 15, 16, 17 anni per evadere, non si sa bene da che cosa, dalla realtà scolastica di tutti i giorni, e quindi essere spensierati sempre, questo è un problema. Questo manda in crisi il modello sicuramente.
2: Sì, ecco, Presidente, le chiedo anche questa cosa. Di questa storia invece che abbiamo raccontato all'inizio, no? Di questi ragazzi che si organizzano, partono da soli, senza professori, i professori addirittura li giustificano. Che è una strada? Non lo è?
4: Io personalmente non sono d'accordo, non condivido questo approccio, capisco che ci possano essere situazioni in cui non si trova una quadra, però ripeto, per me la scuola si deve fare frequentando le lezioni e si deve poter trovare il modo di fare qualcosa d'alternativo come il viaggio di istruzione, però la presenza del docente, la guida del docente è un fatto essenziale, altrimenti certo, non è più scuola, è semplicemente auto-organizzazione, in questo caso di ragazzi maggiorenni che quindi per la legge italiana lo possono fare, però non ha più nulla a che fare davvero con la scuola.
5: Sì, insomma diventa un viaggio.
4: Mi permettete di dire un commento, prego, sulla storia dei 140.000 euro, perché anche su questo, allora vorrei dire che innanzitutto il codice dei contratti vale per tutte le attività pubbliche in Italia e in tutta l'Unione Europea, quindi adesso io sono favorevole al fatto che ci siano questi vincoli perché le leggi vanno rispettate. Aggiungo che il limite non è 140.000 ma è ben più alto, perché con l'accordo quadro per i viaggi di istruzione che è stato sottoscritto dal Ministero, in realtà le scuole possono tranquillamente raggiungere un monte costo viaggi totale pari a 220-221.000 euro, quindi insomma, è più elevato di 140.000, quindi 140.000 è il limite per il cosiddetto affidamento diretto senza gara, senza nessun tipo di problema, cioè molto più semplice. Oltre i 221.000 addirittura si deve andare a una gara europea, quindi capisco che quello diventi molto impegnativo. Però fino a 221.000 al momento si può tranquillamente fare utilizzando appunto la piattaforma messa a disposizione dal ministero, certo. E questo rende i viaggi molto più semplici da organizzare e va sfruttata questa modalità.
5: Chiaro, chiaro. Grazie per averci aiutato a fare il punto, Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buona giornata e buon lavoro.
4: Buona giornata,
5: grazie,
4: buon lavoro.
5: Grazie. E adesso sta per arrivare il momento della verità, no? Domani torna un appuntamento importante su Sky 1.
6: Esatto, sì, perché proprio domani sera c'è il gran finale di Pechino Express, l'Estremo Oriente. Sono rimaste solo 3 coppie in gara. I veloci raccomandati ai DJ.
3: Ecco, l'ultima tappa prende il via da Nara con destinazione Kyoto, la splendida città che incarna anima e storia del Giappone. Sarà una sfida all'ultimo respiro. Finalmente scopriremo quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione.
6: In più, domani alle 12.10 in diretta su RTL 102.5 non potete perdervi Costantino della Gherardesca, perché sarà pronto a svelarci tutte le curiosità e retroscena, no, di questo lungo ed emozionantissimo viaggio. Oh, quindi prendete appunti.
5: Molto bene, tra poco torniamo al nostro giro del territorio, torniamo a parlare del Giro d'Italia. State con noi.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
14: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go è...
15: Chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
16: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Orocash.
16: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
21: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
22: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
25: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
24: Colombo, navigando sull'app Family,
26: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
27: La spesa intelligente!
28: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
0: casco.
28: MEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Eccoci qui, 7.51, torniamo in diretta al punto sul Giro d'Italia in corso. Abbiamo i nostri due inviati, come sempre, a cui dare il buongiorno. Cominciamo dal punto sulla gara con Paolo Pacchioni. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno, ieri al Giro è stata una giornata di festa perché un italiano è tornato a indossare la maglia rosa. Si tratta di Giulio Ciccone, che è arrivato terzo nella tappa di Cosenza vinta dall'ecuadoriano Narvaez, e per il 31enne abruzzese sono stati decisivi i secondi da buono, grazie ai quali è salito in cima alla classifica. Ciccone ha una buona carriera alle spalle, è stato maglia gialla al Tour de France, è arrivato secondo dietro a Pogacar, non a Liegi-Bastogne-Liegi. Insomma, qualche soddisfazione nella vita ciclistica se l'è tolta, ma gli mancava la maglia rosa, era un po' il suo pallino. Ieri è riuscito a realizzare il sogno. Lo abbiamo intervistato nel dopo corsa, ascoltiamo un breve passaggio delle sue dichiarazioni.
2: Era un sogno, quindi il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesce ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo.
1: Oggi dunque sarà Giulio Ciccone a ripartire in maglia rosa per la quinta tappa. La partenza è da Praia Mare, siamo sulla bellissima costa tirrenica della Calabria, poi si andrà verso l'entroterra, prima in Calabria, poi in Basilicata, passaggio anche dal Parco del Pollino e poi traguardo a Potenza. Dopo 203 chilometri non banali, ci saranno tanti saliscendi, quindi una corsa tutta da seguire. Ci risentiamo più tardi, grazie.
3: Grazie al nostro Paolo Pacchioni, e come sempre ci piace raccontare un po' il territorio, il bellissimo territorio di quelle zone. Dite che sono un po' di parte, forse.
4: Sei un po' campanilista.
3: Non lo so.
4: Sì.
3: Valentina Iannicelli, buongiorno.
5: Sì, ciao, buona mattinata a voi. La tappa di ieri è stata speciale per due cartoline che vanno oltre le città di partenza e di arrivo, che come sapete erano Catanzaro e Cosenza, e riguardano un paio di scorci bellissimi. La prima è l'immagine del serpentone formato dal blocco dei ciclisti che correva sulla litoranea tirrenica, quindi bordo spiaggia ancora completamente deserta e una baia con delle barchette all'ancora dalle quali si sbracciavano delle persone per salutare a modo loro il giro, veramente molto molto carina. E l'altra immagine invece l'ho impressa nella memoria mentre dalla città dell'arrivo, quindi da Cosenza, ci siamo spostati verso Scalea, dove abbiamo dormito. Il primo tratto in particolare, quello che arriva a Paola, un piccolo comune non lontano, spezza il fiato dalla bellezza. Ci sono questi declivi selvaggi ricoperti di una vegetazione incontaminata che ammorbidisce un po' quelle asperità, quegli spunzoni della roccia e della montagna. Era poco prima del tramonto, quindi la luce sfumava un po' il verde della vegetazione, che andava da scuro a verde brillante, e nessuna intromissione umana. E poi questa scogliera che si tuffava a picco nel mare, mentre il sole, la scia del sole, saltellava tra un'onda e l'altra. Veramente bellissimo. Ecco, vi lascio così con quest'ultima cartolina, vi do appuntamento a domani per raccontarvi la quinta tappa del Giro d'Italia. Grazie.
0: Grazie, grazie a te, grazie ai nostri inviati al Giro d'Italia. Come detto, a domani dalla Calabria passiamo a Roma. Gli internazionali BNL sì. D'Italia di tennis, il nostro inviato, quanti inviati che abbiamo in questi giorni,
6: ovunque.
0: Tommaso Angelini, ciao Tommaso.
7: Buongiorno e una buona giornata a tutti.
6: Beh, non possiamo che partire, Tommaso, dalla vittoria di Sinner contro l'altro azzurro Andrea Pellegrino. Raccontaci un po' che gara è stata.
7: Sì, una bella vittoria quella di Jannik Sinner, che pensate si qualifica per la terza volta in carriera ai quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno al mondo ha superato Andrea Pellegrino nel derby a tinte azzurre. Una vittoria che è arrivata dopo un'ora e mezza di partita con i parziali di 6-2, 6-3. Pellegrino è il numero 155 del mondo e, pensate, ha fatto una cavalcata incredibile qui a Roma, dove è partito dalle qualificazioni. Sinner ha giocato un primo set dominando, poi però ha sofferto nel secondo parziale, in cui è stato decisivo un solo break. Per Sinner è la 31esima vittoria consecutiva a livello di Masters 1000, ha eguagliato il record di Novak Djokovic e giovedì sfiderà Rublev, che invece ha superato in 3 set il georgiano Basilashvili.
8: Sempre ieri poi c'è stata anche l'impresa di Dardari, che ha battuto Zverev.
7: Sì, una vittoria incredibile quella di Luciano Dardari, che ha battuto il numero 3 al mondo Zverev al termine di una partita pazzesca vinta in rimonta dall'italo argentino con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 in 2 ore e 26 minuti di gioco. È stato un match dai molti volti, possiamo dire così. Il primo set è stato completamente dominato da Zverev, che ha chiuso 6-1 in 28 minuti dopo aver strappato la battuta all'italo argentino nel secondo e quarto game. Nel secondo parziale però Dardari non ha cominciato al meglio, tra l'altro ha anche anche lamentato qualche giramento di testa. Poi si è ripreso, ha realizzato il punto del controbreak sul 5-4 ai danni di Zverev. Inevitabile ovviamente il tiebreak, vinto con il cuore da parte di Dardari, 12-10, che ha annullato ben 4 match point. Nel terzo set invece dominio totale di Dardari, che ha messo a segno un 6-0. Con questo successo Dardari ha conquistato la prima vittoria in carriera contro un top 10 e va per la prima volta ai quarti di finale in un Masters 1000. Questa sera sfiderà il talento spagnolo Rafael Hodar.
0: Molto bene, allora ci hai dato anche un assaggio di quello che sarà il programma delle prossime ore, programma e gare che seguiremo. Non perdete la nostra programmazione, siamo in diretta tutti questi giorni proprio dal Foro Italico per seguire da vicino gli internazionali BNL d'Italia di tennis. Allora grazie a uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini. Ciao Tommaso.
7: Grazie a voi, una buona giornata.
8: Ecco, nulla da fare invece per Musetti, sconfitto da Ruud e da Paolini, costretto a ritiro nel doppio con Errani.

0: Eccoci qui con Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda, alle 7:58 minuti, è mercoledì 13 maggio, finisce così la seconda ora di Nonstop News, ci sono le notizie.
1: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8:45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
2: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
3: Skoda.
0: Sono le 8 in punto anche a Campochiaro, in provincia di Campobasso.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È atteso questa mattina l'arrivo a Pechino del presidente americano Donald Trump per la sua visita di 3 giorni in Cina. Il momento più importante sarà domani, l'incontro con il leader cinese Xi Jinping, con il quale il capo della Casa Bianca cercherà una sponda per superare lo stallo nei negoziati con l'Iran. Sul tavolo anche gli affari. Chiederò a Xi di aprire il suo paese alle imprese statunitensi, ha dichiarato Trump, nella sua delegazione anche i rappresentanti delle big tech americane. Proseguono gli accertamenti del Ministero della Salute sui casi sospetti di antivirus, anche se si sottolinea in Italia la situazione è sotto controllo. Risultato negativo a Milano, un turista britannico considerato un contatto poiché aveva viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Un test è stato effettuato anche su una turista argentina partita da una zona endemica e che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. E ora siamo alle indagini per l'omicidio di Garlasco. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: La procura di Pavia è convinta Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta della famiglia Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. I magistrati sostengono che si era recato volontariamente davanti alla casa dove fu uccisa Chiara. I pubblici ministeri stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e intendono, attraverso una rogatoria internazionale, ottenere ulteriori informazioni presso la piattaforma Meta. Andrea sarebbe poi smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Lui ha raccontato che insieme agli amici frequentavano assiduamente casa Poggi, utilizzando anche il computer presente nella camera di Chiara. I ragazzi descrivono invece la villetta di Via Pascoli come un luogo visitato raramente e quasi sempre al piano terra. Si muove anche la difesa di Sempio. I legali si affidano a 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato, andato a Roma per sottoporsi a una consulenza psicologica. Vive tumulato in casa, di fatto è già ai domiciliari, dicono i suoi avvocati.
4: Scoperta una vasta organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani. Sono 10 le persone finite in manette, oltre 100 i colpi messi a segno in un anno dalla banda in tutta Italia. La base logistica, la centrale telefonica era in un appartamento di Napoli. Le indagini sono partite da Tivoli dopo il tentativo di truffa a un anziano. Siamo al calcio. La Lega di Serie A furibonda dopo il rinvio del derby a Roma-Lazio deciso dalla prefettura della capitale per la concomitanza con la finale dell'internazionale BNL d'Italia. Ricorreremo in tutte le sedi. La minaccia, intanto, questa sera Lazio e Inter si contenderanno la Coppa Italia allo Stadio Olimpico, sempre nella capitale. Allora sentiamo Andrea Salvati.
3: Una finale secca con i biancocelesti a caccia di una coppa per dare un altro peso alla stagione. L'Inter è già campione d'Italia, che punta ad aggiungere un altro titolo al suo anno. Le due squadre, come consuetudine, sono state ricevute in Quirinale dal presidente Mattarella, che sarà allo stadio per poi assistere alla partita. Metteremo in campo la migliore versione di noi stessi, ha detto Chivu. Giocheremo con determinazione per sperare di dare gioia al nostro popolo, ha ribattuto Sarri. Le due squadre si sono affrontate proprio nell'ultima giornata di campionato, sempre all'Olimpico, con la vittoria dell'Inter per 3-0. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio su Cic Mkhitaryan, con Thuram che si è allenato in gruppo e verrà valutato nelle prossime ore. Arbitro della partita guida con Neck, che canterà l'inno di Mameli prima del fischio d'inizio alle 21.
4: E ora mette traffico.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Previsioni del tempo.
8: Oggi devo dire un inedito Paolo Corazzon, agiografo, appassionato delle vite dei santi. Buongiorno Paolo.
9: Ma buongiorno Massimo. Sì, perché siamo nel bel mezzo dei santi di ghiaccio. Ieri era San Pancrazio, Oggi è San Servazio e domani è San Bonifacio, e questi tre santi, chiamali santi, ci portano il freddo. Ecco. Vengono chiamati dalla tradizione popolare i santi di ghiaccio, per cui in questo periodo dell'anno, secondo appunto credenze popolari, dovrebbe fare più freddo. In realtà ti dirò, da un punto di vista meteorologico, non è vero.

0: al nord con nuovamente Rischio Grande, insomma sto periodo davvero molto ballerino. Da domenica, caro Massimo, io la butto lì, da domenica e settimana prossima dovrebbe essere tutto molto più tranquillo e mite.
1: Meno male, l'hai detto, e come sempre tutti gli aggiornamenti in diretta con Trevi Meteo e Paolo Corazzon. Grazie, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Per lavori si segnalano 3 km di coda tra Fermo e Grottammare verso Pescara. E c'è coda per le operazioni doganali sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. E coda sulla 8 Milano Novarese tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano. Circolazione intensa sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e il Bivio con la 1 in direzione Firenze. Mentre il traffico è congestionato in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo con 4 km di coda tra Fine Complanare e il Bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie, non c'è altro per il momento. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E allora il Giro d'Italia, il tennis, viaggio del territorio. Stamattina tra poco vi porteremo e ci proietteremo su Verona perché ci raggiungerà il ministro del turismo Mazzi per aggiornarci e dare un appuntamento importante tra meno di un mese. Non vi svegliamo nulla, no, perché tanto mancano 10 minuti.
6: Neanche la data? No.
5: Va bene, dai, la data.
6: Il 5 giugno.
5: Cerchiatela dai. Sul calendario e tra poco vi diciamo di più.
1: Bene. Molto bene, state con noi perché tra poco andremo anche a Cannes e poi gli approfondimenti. Come sempre, sulla stretta attualità.

0: Allegria ed energia al mio paese, 8 e 11 minuti, terza ora di Nonstop News, è mercoledì 13 maggio, entriamo nella stretta attualità però dal punto di vista più squisitamente economico, lo facciamo come di consueto col professor Carlo Cottarelli che torna a trovarci, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno professore, allora 9 anni dopo la visita in Cina durante il suo primo mandato da Presidente degli Stati Uniti, tra l'altro è stata anche una visita piuttosto sfarzosa, no? Ce la ricordiamo, Trump torna in Cina, torna a Pechino da oggi al 15 maggio ed è facile immaginare che i nodi, le questioni sul tavolo siano molte, dall'Iran alla delicata questione dei dazi. Che cosa aspettarsi da questa visita?
1: Ma insomma io non mi aspetterei che ci sia nessun annuncio.
2: Abbiamo perso il collegamento, forse ci facciamo aiutare dalla regia per recuperarlo, per stare, no, su questa visita, come detto, in Cina del Presidente degli Stati Uniti Trump, e nelle scorse ore ha detto di non vedo l'ora, e quindi questo insomma ci conforta, ed è una visita che ha come sfondo delle tensioni che raccontiamo per la verità da mesi sui dazi, su Taiwan, sulla questione tecnologica, no? Una rivalità tecnologica che non è molto sullo sfondo ma è sul tavolo, sarà presumibilmente sul tavolo. Professore?
1: Sì. Pronto?
2: Prego.
1: No, dunque, non è che si possa aspettare un grande annuncio, ricordiamo che questa è anche la prima delle 4 visite che sono previste entro la fine di quest'anno, quindi all'inizio di un percorso. È chiaro che una questione fondamentale, sono due questioni, uno Iran e l'altro è la questione dei dazi. Qual è la situazione sui dazi tra Cina e Stati Uniti? Alla fine dell'anno scorso è stata decisa una specie di tregua con cui gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 47% sulla Cina, la Cina ha imposto dazi del 30% sugli Stati Uniti. Quello che è successo allora? Gli Stati Uniti hanno ridotto il loro deficit commerciale rispetto alla Cina, quindi apparentemente la cosa ha funzionato per tanto, però il deficit complessivo, lo squilibrio complessivo tra importazioni e esportazioni degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo non è cambiato, e il surplus della Cina rispetto al resto del mondo non è cambiato, anzi è aumentato, ha superato il trilione di dollari, il che suggerisce che forse quelle merci che dalla Cina andavano direttamente negli Stati Uniti magari passano per paesi terzi, ma non è che nella sostanza si è cambiato molto. La questione rimane in sospeso, gli Stati Uniti dipendono per materie prime fondamentali, in primis le terre rare, dalla Cina. Le terre rare sono raffinate, sono prodotte al 90% del mondo, sono prodotte in Cina. La situazione rimane una di due paesi estremamente grandi, estremamente importanti, più o meno della stessa dimensione, che si fronteggiano economicamente, politicamente, e speriamo una cosa rimanga in questi termini.
3: Certo, e Trump sembra essere quello che ha più urgenza di trovare, diciamo, una quadra, soprattutto dal punto di vista delle tensioni geopolitiche, anche perché leggevamo che ad aprile negli Stati Uniti l'inflazione è salita del 3,8%, praticamente il massimo negli ultimi 3 anni, quindi ha dei problemi interni grossi economici da questo punto di vista.
1: Sì, la differenza dei due paesi è che negli Stati Uniti ci sono le elezioni, mentre in Cina c'è meno fretta perché non ci sono elezioni da fronteggiare, e questo dà un vantaggio dal punto di vista della negoziazione. Le elezioni di midterm americane rimangono in bilico, c'è il rischio che, secondo me, viene sostituito l'intero House of Representatives, cioè la Casa dei Rappresentanti, 415 deputati che vengono sostituiti e rieletti in novembre, per il Senato se ne eleggono 35 su 100. Io credo che sia quasi sicuro che i repubblicani perdono la House of Representatives, la Camera dei Rappresentanti. Il Senato rimane molto più incerto, forse lo tengano, ma anche perdere soltanto uno dei due rami del Congresso è molto pericoloso. Le cose non stanno andando benissimo e sono economicamente

0: c'è crescita economica, ma più lenta della velocità, si cresce meno rapidamente quanto si cresce l'America cresceva ai tempi di Biden, e il reddito della famiglia americana cresce un po' meno del PIL, della produzione media, crescono di più i profitti delle imprese, costo della vita in aumento, i sondaggi per Trump non stanno andando molto bene, è chiaro che dal punto di vista americano sarebbe importante ottenere qualche risultato rapido, ovviamente in primis sulla questione dell'Iran.
1: Chiaro, insomma, Trump ci ha abituato ad essere molto repentino, no? Nell'inventare quelle che sono, no? Delle strategie, soprattutto che guardano a questo appuntamento, le elezioni di metà mandato, e vediamo che messaggio arriverà da lì. Grazie al professor Carlo Cottarelli per essere stato con
0: noi,
1: ci sentiamo presto. Grazie.
0: Arrivederci.
2: Per il Ministero della Salute la situazione è sotto controllo per l'antivirus. A Milano negativo il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Un test è stato effettuato anche su una turista argentina partita da una zona endemica e che a Messina è stata ricoverata per una polmonite.
1: Un dipendente di un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. Secondo quanto accertato, timbrava il cartellino in comune e poi partiva per la Svizzera, dove lavorava in un'impresa, il Canton Ticino.
2: Ovazione per l'esibizione di Sal Da Vinci, che ha portato sul palco dell'Eurovision a Vienna la sua Per Sempre Sì, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. La seconda semifinale sarà domani sera, 10 i paesi che si sono qualificati per la finale, anche Israele tra le polemiche. L'Italia, lo ricordiamo, è invece qualificata di diritto.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 8 Milano Varese. Per un camion fermo si segnalano 4 km di coda tra Origio Ovest e Busto Arsizio verso Varese. E circolazione intensa invece verso Milano tra Busto Arsizio e Milano Nord, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Code anche sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Traffico intenso sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione Firenze, mentre per lavori la coda è di 3 km sulla 14 Bologna-Taranto tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara. E infine c'è coda per le operazioni doganali sulla 9 Lanate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Al momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza, buon viaggio.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. In questi secondi, prima della pubblicità, un appello che oggi viene ripreso dai quotidiani, in particolare dal Messaggero. Questo ragazzo di 29 anni si trovava in metro, a un certo punto scende dal treno, non si sente bene, un piccolo marrone, gli rubano la borsa, dentro c'era il computer con la tesi che stava andando fisicamente consegnare.
2: Ridategliela, dove si trovava?
5: A Termini. Ecco, l'appello fatto dalla mamma che dice: il bambino a 29 anni deve laurearsi. Ridategli questo computer.
1: Tutto già stampato, rilegato, no. Probabilmente.
2: Cloud no.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti.

0: Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: portabici.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
8: Ah, sarà più di un anno.
9: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
14: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
13: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
16: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
17: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
16: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
18: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

8 e 25 minuti, allora ben sintonizzati su RTL 102.5, mercoledì 13 maggio 2026. Allora, vi abbiamo detto poco fa che c'è una data che ci sta particolarmente a cuore, che seguiremo, che racconteremo, alla quale ci avvicineremo progressivamente nel tempo, perché è un evento che parla d'Italia, parla di turismo, parla di molti aspetti messi insieme. Ricorderete la candidatura che abbiamo seguito da vicino della cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO.

0: E insomma si parlerà anche di questo, dunque è importante avvicinarci a questo appuntamento. Ci colleghiamo, ci fa molto piacere, con il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che si sta collegando con noi, ci dicono dalla regia, per capire che cosa succederà il 5 giugno 2026 all'Arena di Verona. Fra l'Arena in realtà è Piazza Bra, perché ci saranno due momenti particolarmente insomma declinati su quelli che sono gli aspetti, no, più belli dell'Italia, che vorremmo seguire. Ministro, è collegato con noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, eccoci. Intanto bentornato su RTL 102.5. Qualcosa, per non dire molto, è cambiato rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti?
1: Ma è sempre, diciamo, l'impegno che avevo prima come sottosegretario della cultura è lo stesso, e quindi adesso mi impegno con il turismo.
0: Ministro, 5 giugno 2026, Arena di Verona, campioni del mondo, Italia loves UNESCO. Di che cosa parliamo? Sì, che cosa succederà?
1: Allora, è un evento importantissimo, perché noi ricordiamo che l'Italia è la nazione al mondo con più siti patrimonio dell'umanità. Noi siamo davanti alla Cina, che abbiamo 61 siti, pensate che la Cina è 30 volte più grande di noi, per cui abbiamo deciso di celebrare questo primato con un evento molto importante che appunto abbiamo chiamato Campioni del Mondo. È un evento che stiamo facendo insieme, è un evento collegiale, diciamo, insieme al Ministero dell'Agricoltura, al Ministro Lollobrigida, al Ministero della Cultura, al Ministro Giuli. Questo titolo, Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, non è un titolo ironico, non è nemmeno un titolo retorico, secondo noi, ma è un titolo realistico, perché appunto noi magari abbiamo in questo momento delle difficoltà sul calcio, ma siamo comunque una potenza culturale, perché questo ci viene riconosciuto dal mondo, ma siamo anche l'Italia di Singer, l'Italia di Musetti, l'Italia di Tini Antonelli, cioè un'Italia che in questo momento trionfa nel mondo e che quindi incoraggia, diciamo, un po' tutti noi ad andare avanti con fiducia, con orgoglio e con la volontà di fare bene, perché poi siamo un paese a cui tutto il mondo guarda, perché siamo molto amati nel mondo.
2: Sì, è proprio un evento celebrativo, no? Che è dedicato al nostro paese, a quello che poi è anche l'interconnessione, la convivialità. Noi ne abbiamo parlato appunto nel percorso che ha fatto poi la cucina italiana per essere poi proclamata patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, e oltre alla convivialità si celebra appunto questa interconnessione in un evento, lo abbiamo detto, il 5 giugno, che sì, si svolge all'Arena di Verona, ma anche in Piazza Bra, perché si trasformerà Piazza Bra.
1: Sì, è un evento che, come hai detto bene tu, celebra un po' questo primato, ma festeggia in particolare l'opera italiana, che come sappiamo è stata riconosciuta patrimonio dell'umanità nel 2023, la cucina italiana, che invece è stata riconosciuta il 10 dicembre scorso. E poi lanceremo anche la candidatura, questo è il fatto significativo, la candidatura della canzone napoletana, la candidatura UNESCO della canzone napoletana classica, e si svolge all'Arena, perché dentro l'Arena ci sarà un grande spettacolo, ci saranno dei grandi artisti, 500 artisti sulla scena, ci sarà l'orchestra, il coro dell'Arena di Verona e poi Vittorio Grigolo, Plazio Domingo, Gigi D'Alessio, Salda Vinci, Serena Rossi, Massimo Ranieri, Patti Smith, e condurrà Milly Carnucci. Al di fuori dell'Arena, cioè davanti all'Arena, mentre avviene lo spettacolo dentro l'anfiteatro, noi racconteremo, Paolo Belli racconterà l'allestimento di una grande cena italiana, diciamo sotto le stelle, quindi ricca di luminari, per 1000 persone, perché poi in quella serata noi porteremo a Verona anche 100 delegati UNESCO che hanno decretato questo successo, diciamo, dell'Italia con la cucina, e quindi saranno nostri ospiti quella sera, li abbiamo invitati e saranno con noi, arriveranno da Parigi intorno a mezzogiorno di venerdì, trascorreranno con noi la serata e poi ritorneranno a Parigi sabato.
0: Molto bene, allora non vediamo l'ora di seguire questo appuntamento, questa giornata, non solo la serata, saremo lì. 5 giugno 2026, Campioni del Mondo, Italia loves UNESCO. Ministro Mazzi, ci permetta anche una battuta o due battute, insomma, prima di salutarla, su quella che è una stagione importantissima che si apre. Lei diventa Ministro del Turismo in una situazione, intanto un periodo in cui ci affacciamo all'estate, in cui si dice da giorni sarà una stagione contrassegnata, insomma, da qualche rincaro, l'incognita sui sui carburanti, insomma

0: c'è molto lavoro da fare, ma quali sono le aspettative?
1: Guardi, io aggiungo una piccola cosa. Allora, questo evento rientra nel tema del turismo culturale, del turismo dei grandi eventi, che è uno degli ambiti, diciamo, sono due ambiti importantissimi del turismo, perché come sappiamo il turismo è molto diversificato e quello che deve fare l'Italia è essere molto resiliente e tempestiva nel, diciamo, individuare qual è il turismo sul quale concentrarsi, anche in base alla situazione politica internazionale. Noi probabilmente quest'estate, e lo dico chiaramente a voce bassa, perché non è che di questo dobbiamo andare troppo, essere troppo contenti, però potremmo essere molto avvantaggiati, perché entra un po' in difficoltà il turismo sulle rotte atlantiche extraeuropee, mentre il turismo europeo si concentrerà sui paesi dell'Europa, e quindi noi potremo trarre da questa situazione addirittura un vantaggio, perché l'Europa chiaramente guarda principalmente all'Italia. Noi siamo il paese, insieme alla Spagna, il più turistico dell'Europa, quello più amato, è la meta più amata, è considerato uno dei paesi più belli d'Europa e anche del mondo, ovviamente. Quindi questo ci potrebbe anche avvantaggiare. Noi stiamo lavorando in quella direzione, stiamo anche lanciando un messaggio importante, che le persone possono, ci sarà un bellissimo, diciamo, messaggio che ha fatto Marco Liorni nei prossimi giorni, che farà capire al pubblico e ai turisti che possono tranquillamente prenotare, perché se poi vanno attraverso i viaggi organizzati con le agenzie e con i tour operator, questi viaggi sono assicurati, per cui qualsiasi situazione si dovesse creare anche di cancellazione indipendente dalla volontà del turista, questi viaggi vengono rimborsati, per cui si può guardare con fiducia al futuro. Io non amo, dico sempre che il ministro, se non è ottimista, il ministro del turismo dell'Italia, non c'è un altro ministro che può essere ottimista al mondo, secondo me. Per cui io ispiro la mia azione all'ottimismo, guardo con ottimismo al futuro, spero che la situazione internazionale si possa dipanare, che finalmente il cielo diventi azzurro sopra le nuvole e le nuvole si possano diradare, e quindi guardo con fiducia alla stagione del turismo. Voglio aggiungere, vi chiedo solo una cosa, sull'Arena di Verona, in questo momento i biglietti stanno andando a ruba per questo evento, io spingo le persone a partecipare, anche perché noi quella sera tenteremo anche un grande, abbiamo una sfida in mente, che è quella del brindisi più grande della storia in diretta televisiva. Cioè tutto il pubblico dell'Arena, che saranno 12.000 persone, saranno chiamate a un certo punto a fare un brindisi, che noi riprenderemo con riprese aeree, con i droni, con le camere aeree, per diffondere al mondo un'immagine dell'Arena e dell'Italia che brinda, tra l'altro con il Prosecco, che è un patrimonio anche quello UNESCO dell'umanità, e quindi è il nostro brindisi alla nostra cucina italiana, che è diventata patrimonio dell'umanità e che tanto orgoglio sta, portando in giro per il mondo, presso i nostri chef, presso tutte le comunità italiane del mondo, e non solo italiane, perché come sapete la cucina italiana è la più importante a livello internazionale.
0: E allora noi racconteremo anche questo momento attraverso la radio. Grazie per essere stato con noi, ma torneremo a sentirci al ministro del turismo Gianmarco Mazzi. A questo punto facciamo partire un conto alla rovescia per il 5 giugno. A presto ministro, buon lavoro.
1: Grazie a RTL e ai vostri ascoltatori, grazie sempre.
2: A Milano negativo all'antivirus il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima del virus. Un test è stato effettuato anche su una turista argentina partita da una zona endemica che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. Per il Ministero della Salute la situazione in Italia è sotto controllo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi in Senato per il Question Time. Inflazione, caro carburanti, PNRR e salari saranno alcuni dei temi affrontati. In corso in questi minuti l'audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato del capo della Farnesina Antonio Tajani. A proposito del ripristino della libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, ha detto: il momento è complesso e richiede compattezza, senso di responsabilità e gioco di squadra. E siamo al calcio. Oggi la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio alle 21. È tutto per adesso. A più tardi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sentitela forte, Night, 8 e 39 minuti, veloci, veloci a vestirvi, a mettervi quel camice, su.
1: Veloci, ma non troppi, perché appunto la Cassazione lo ha deciso, il tempo impiegato per indossare la divisa nelle strutture sanitarie è considerato lavorativo.
0: Allora, veloci.
1: Veloci, mica prenditi il tuo tempo.
0: Cioè, non è, ho capito, non è che puoi stare un'ora a metterti, no, sta roba.
2: No, ma è complicato, anche perché poi dipende dal tipo di mestiere in ospedale che uno fa, però ci sono i chirurghi, 3 ore lì a doversi preparare, lava, poi ti ripari e rilavi.
1: Sì, poi non devi toccare nulla, devi fare bene lo scrub alle mani per lavarti.
0: Tutte le scuse sono buone.
3: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.

0: D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Salve!
7: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
6: Mi disdice adesso?
7: Purtroppo non ho posto.
6: Ma veramente?
7: Che lo faccio?
6: Sì.
8: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
21: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
20: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
21: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
22: Sa, sa.

0: Me. Maledetto me su RTL 102.5 alle 8.48. Allora facciamo il punto sui fatti del giorno con l'editorialista del Corriere della Sera, Ruccio De Bortoli. Bentornato direttore, grazie.
1: Grazie dell'invito, buongiorno.
2: Buongiorno, partiamo dal titolo principale su molti quotidiani oggi, tra cui il Corriere, appunto: virus, controlli, nuovi contagi. Allora, ci sembra un po' di capire che da un lato ci sia la volontà di non spaventare nessuno, di tranquillizzare, dall'altro però bisogna tenere d'occhio la situazione certamente, e rispuntano qua e là i virologi star, quelli che abbiamo imparato a conoscere insomma anche durante il Covid. Che idea ti sei fatto di tutta questa questione e, insomma, e come ci dovremmo muovere?
1: Ma con tutto il rispetto dei virologi, speravamo di non rivederli, insomma, e quindi di non riascoltarli, insomma. Però mi sembra che almeno la speranza è che naturalmente la lezione del Covid sia servita. Ho letto che il piano pandemico è stato fatto con una certa difficoltà soltanto negli ultimi giorni. Mi sembra che abbiamo delle strutture straordinarie e ovviamente speriamo che si facciano tutti i controlli. Da quello che si legge sembra molto letale, ma di scarsa diffusione, quindi lo ricevono con minori onori rispetto al 2017. I rapporti di forza purtroppo sono mutati a favore di Pechino, perché c'è tutto il tema delle materie prime rare che Pechino di fatto controlla. C'è tutto il tema delle esportazioni di semiconduttori e anche delle pressioni che molte aziende americane, in particolare una, Nvidia, fa per riuscire a vendere anche i propri semiconduttori all'industria cinese. E sarà un confronto tra molti ingegneri da una parte, quelli cinesi, e molti avvocati dall'altra. Sono due mondi diversi, i rapporti di forza sono anche stati complicati dalla guerra in Iran, perché a questo punto credo che Trump abbia la necessità di avere un maggiore appoggio da parte dei cinesi, che possono premere sul Pakistan e sullo stesso Iran per riuscire a trovare una soluzione ad una guerra che ha

0: al momento sembra in un vicolo cieco, insomma, e che probabilmente rischia anche di riprendere con nuovi bombardamenti. Se poi uno pensa al costo, 29 miliardi, il costo che c'è stato da parte degli Stati, sopportato dagli Stati Uniti per la guerra in Iran, sono cifre assolutamente colossali, sì, in una condizione francamente dalla quale sembra che si sia persa qualche volta il lume della ragione.
1: Ritornando un po' al nostro di paese, ai nostri conti, diciamo che non siamo messi benissimo, perché diciamo che secondo le stime quest'anno l'Italia supererà anche la Grecia nel rapporto tra debito e prodotto interno lordo. Proprio due giorni fa hai scritto di questo, facendo una sorta di appello a Giorgetti, dicendo tieni duro sui conti. Che significa tecnicamente? Insomma, alla fine sono gli italiani che andranno avanti a soffrire per tutti questi aumenti, per questa situazione.
0: Dunque, sì. Parla molto della possibilità di superare questo limite del 3% e quindi di fare nuovo deficit e nuovo debito. Io dico soltanto che una spesa pubblica che è cresciuta fortemente negli ultimi anni, sono 1.150 miliardi l'anno di spesa pubblica, più della metà del prodotto interno lordo. È possibile che non si riesca a razionalizzare questa spesa? Beh, una parte bloccata, stipendi, pensioni, per carità, però io penso che ci siano molti sprechi, e proprio nel momento in cui ci sono famiglie che soffrono, lo Stato e chi governa ha il dovere di ridurre degli sprechi, ha il dovere di cancellare quelle agevolazioni che vanno spesso, purtroppo, a chi può anche permettersi di non averle. Io credo che sia un fatto, prima di essere di contabilità nazionale, di giustizia sociale, di moralità pubblica.
2: Un caso è quello dei carburanti, insomma, per far fronte a questa emergenza, a questo rialzo dei prezzi dovuto alla crisi in Iran, si è scelto di tagliare i prezzi, ovviamente lo si è fatto per tutti.
0: Esatto, e poi quando finiranno questi incentivi sembrerà che il governo abbia aumentato le tasse sui carburanti, che sono già estremamente elevate, per cui insomma l'effetto non è stato particolarmente significativo, insomma. Io credo che, tra l'altro, in un paese dove ricordiamoci che pochi pagano le tasse, soprattutto dipendenti e pensionati che pagano le tasse, e pagano molto di più di quelli degli altri paesi. Quindi c'è un tema ovviamente di lotta all'evasione fiscale, e che proprio nel momento in cui ci sono delle difficoltà, anziché pensare di fare nuovo debito, forse si tratta di tagliare alcune spese che sicuramente sono poco produttive.
1: Grazie davvero a Ferruccio De Bortoli, grazie per il suo intervento. Buona giornata, buon lavoro, a presto.
0: Buona giornata, grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5. 8:55 minuti, il Millennium Hit di oggi.
1: Pezzone, pezzone, pezzone. Dico solo questo.
5: Eh sì, perché si tratta dei Deep Purple e questa è Smoke on the Water.

0: Tutto vero, suonavano davvero i Deep Purple, bellissimo brano per chiudere con noi l'edizione di oggi, mercoledì 13 maggio di Non Stop News, grazie naturalmente ai nostri ospiti.
1: Grazie ad Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Pacchioni, Iannicelli, i nostri inviati per il Giro d'Italia, Tommaso Angelini che ci ha raccontato gli internazionali di tennis ovviamente, grazie al professor Carlo Cottarelli, a Gianmarco Mazzi, ministro del turismo, e grazie a Ferruccio De Borto, l'editorialista del Corriere della Sera.
2: In regia Ricchi Ristarco, e Più Ingegno a Milano, Indici Carelli a Roma, in redazione per il coordinamento news Giovanni Perria. Noi torniamo domani mattina con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro.
2: A domani.
3: Ciao, buona giornata.
4: Nasce Sportage Trifuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
0: Sono le 9 anche a San Miniato e siamo in provincia di Pisa.
12: RTL 102.5, giornale orario.
13: Mercoledì 13 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Risultato negativo all'antivirus il turista britannico in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, è considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la donna morta successivamente nella città sudafricana. Darne notizia l'assessore dal welfare lombardo Guido Bertolaso. Un test è stato effettuato anche su una turista argentina partita da una zona endemica che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. È atteso nelle prossime ore l'arrivo di Donald Trump a Pechino per la sua 3 giorni in Cina, molto atteso il vertice con il leader cinese Xi Jinping. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
14: Donald Trump è in volo alla volta della Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. In agenda previsti colloqui sul conflitto in Iran e su Taiwan, ma anche su commercio, intelligenza artificiale e dazi. Durante la sua visita a Pechino, Trump chiederà di aprire la Cina alle imprese statunitensi. Molte aziende infatti si trovano ad affrontare significative barriere normative o di accesso al mercato cinese. L'Air Force One, l'aereo presidenziale, si è fermato per uno scalo tecnico in Alaska. A bordo anche vari leader aziendali come Elon Musk. Ad Anchorage è salito sull'aereo per unirsi alla delegazione Jensen Huang, l'amministratore delegato di Nvidia, uno dei principali produttori di chip per l'intelligenza artificiale.

0: ufficiale. In Corea del Sud, a Seul, è previsto l'incontro tra il segretario al tesoro Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come coordinamento prima del vertice di domani e venerdì. La Cina ha invitato il Pakistan a intensificare gli sforzi per la pace in Medio Oriente. Pechino ha poi mandato un messaggio chiaro: ci opponiamo fermamente a qualsiasi legame militare tra Stati Uniti e Taiwan.
1: Audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato questa mattina per i ministri Crosetto e Tajani sulla situazione in Medio Oriente. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento è condividere l'impegno del governo per la pace, ha affermato il capo della Farnesina. Nel pomeriggio sarà in Senato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il Question Time. E ora siamo ai numeri della borsa di Milano. Apertura positiva questa mattina per il FTSE MIB, segna più 0,86%, positive anche le borse asiatiche, Tokyo più 0,84%, Hong Kong più 0,10%, FTSE China più 0,75%. Non c'è altro, ora meteo e poi informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Per la giornata odierna non mancheranno ampie schiarite, spazi assolati sulle regioni settentrionali, delle schiarite da segnalare anche in Sicilia, mentre al centro-sud è previsto un peggioramento per il passaggio di una perturbazione accompagnata da correnti fredde, segnala infatti piogge e rovesci a carattere sparso. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è il sito e l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 8 Milano-Varese. Per un camion fermo si segnalano 4 km di coda tra Origio Ovest e Busto Arsizio verso Varese. E circolazione intensa in direzione Milano tra Busto Arsizio e Milano Nord con tempi di percorrenza di 40 minuti. E code sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino. E traffico intenso sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione Firenze. In prossimità della capitale il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo con 4 km di coda tra Fine Complanare e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci, buongiorno.
6: Giù allora.
5: Buongiorno, tra Roma e Milano. Se vuoi sigla, capito, vai.
7: Vuole. Dai che ci siamo tutti.
5: We are family. Buongiorno.
8: Manu, Luca, Sara, Jay, Juli.
5: Yeah. Buongiorno ragazzi, è tornato anche Luca buongiorno. Viscardi. Buongiorno Luca.
9: Allora,
5: buongiorno,
9: buongiorno. Vi faccio una domanda sapendo voi che io so dove parcheggiate la macchina.
6: Ah, dobbiamo mentire, siete pronti? Okay. Ho capito già.
9: Vai, vai. Vi sono mancato.
6: Tantissimo.
9: Tantissimo.
7: Allora, diciamo questo, amici, buongiorno, ben trovati. Viscardi ci veniva a trovare anche ieri, l'altro ieri sei venuto a trovarci,
6: era
7: a parlarci.
9: Esatto.
6: Ma hai fatto la miseria o la nobiltà?
9: Beh, la miseria, scusami, di fianco al conte.
6: Domanda stupida.
9: Domanda...
7: Va bene, scusa Carocci, una domanda per te, visto che sei lì all'internazionale di tennis. Pare tu sia stato avvistato accanto a un raccattapalle, cercando di rubare al raccattapalle. È vero? Confermi?
5: Sì, in effetti sì, solo che in realtà non me le danno, perché Pier Vincenzo due giorni fa qualcosa ha rimediato, però dobbiamo trovare altro. Però qui c'è il grande caso di Mario Vai che sta abbordando le ragazze.
6: Ah sì, ho saputo.
5: Questa è la curiosità sportiva.
6: Come no, Jay?

0: Viaggio alle 9.15, buona mattinata, buon mercoledì 13 maggio, in cuffia ci siamo sentiti tutta la canzone cantata da Giulia, non si sa, abbiamo questa tassa da pagare, però devo dire, Biagio conosce tutte le parole, Giulia, brava.
1: Pensavo Biagio conosce tutte le parole,
2: di Giulia.
0: Biagio, virgola, Giulia.
3: Abbiamo capito, Emanuele, abbiamo capito.
1: Non toccatemi Biagio Antonacci.
3: No, per carità, una cosa che non abbiamo capito invece delle

0: partite, perché vi ricordate che Emanuele ieri ha detto si gioca, quando è che si gioca Manu alla fine?
1: Domenica all'ora di pranzo.
2: Sì, sì. Allora, Manu ha detto questo, poi è arrivata la riunione del prefetto a Roma, qualcuno è arrivato e ha detto oh, ho sentito la radio che si gioca alle 12:30, il prefetto si è innervosito e ha cambiato data.
3: Vabbè, insomma, è morale, quando è che si
2: lunedì
3: gioca?
2: Non lo sappiamo.
1: Per il momento lunedì sera, però lo sapete che qui l'Italia è bella, magari fra un quarto d'ora cambia un'idea. No, che per il momento lunedì sera. Allora,
3: ma solo, scusa, solo Lazio-Roma, Roma-Lazio?
1: No, e le altre nella corsa Champions, Juve, Milan, Napoli,
2: Como, insomma.
1: La storia lunga.
2: Ma bella questa cosa, tra l'altro, perché adesso c'è anche il ricorso al TAR. Quindi voglio dire, se qualcuno di voi stava prenotando per lunedì perché ha cambiato i propri programmi, aspettate un attimo che non è detto.
3: Scusi, fermi ma lì. Io posso fare una domanda? Ma l'Italia questa cosa interessa? Cioè voglio capire.
0: No, perché stanno parlando tutti. Ma io non ho capito cosa. Io magari sbaglio, non ho capito cosa cambia fra un giorno e l'altro.
2: No, allora, perché c'è un consesso di fenomeni che ha fatto il calendario della Serie A. No? E quando hanno fatto il calendario della Serie A ed è uscita la domenica con scritto Roma Lazio. Nessuno in tutti quelli che l'ha detto lì ha alzato la manina dicendo
0: ci sono gli internazionali. Oh,
2: ma ci sono gli internazionali.
0: Questo avevo capito, che cosa cambia se lo fanno un giorno dopo?
2: Perché mettere 120.000 persone tutte insieme in un unico posto.
0: No, sì. Ho detto se giocano lunedì, mamma cosa mia. Cambia?
2: È che non ci sono i 40.000 del
3: allora,
2: tennis.
3: Allora, se posso, mi sono fermata alla parola consesso. Quando ho detto consesso, il mio cervello si è fermato lì, Viscardi. E ho pensato completamente ad altro.
0: No, Emanuele.
1: Quello è, no?
3: A quest'ora della mattina. Lui se ne esce con consesso, quello penso.

0: sempre molto figo. Post Malone 9:22, mercoledì, tutto va bene qui su RTL 102.5, a chiacchierare con voi. Allora, abbiamo tanti, tante notizie sportive, tennis, calcio, dove vogliamo andare?
1: Il Giro d'Italia.
2: C'è anche il vocale, no?
1: C'è un vocale per te, c'è un vocale, sentiamo.
3: Carocci, ciao, Emanuele. Mi fai la classifica delle prime tre tenniste più belle?
1: Ma non più belle! Ah, no, più belle, ma no, no, ma io
0: sono tecnico. Bravo. Poi ti dico quelle cose.
4: Sai qual è il problema? Che lui non sa neanche chi sono le tenniste donne. No. Ma non per quello, perché non sa neanche quelli che sono i maschi.
5: Manu e Sabalenko sono così.
0: La Sabalenko, Secondo te mi mandano qui e non conosco.
2: Emanuele, scusa, ti devo salvare. Tu la apprezzi per motivi professionali,
4: certo.
1: Quindi questo. Posso esprimere piccolo rammarico? Che vedevo che nei giorni in cui c'è tantissima gente per il tennis, pochi invece spettatori per il tennis femminile, che comunque è veramente bello.
2: Cioè, va bene, allora ci organizziamo, andiamo tutti insieme, vero? Allora, dai.
1: Io nel frattempo vorrei anche prendermi un po' più cura di me, mangiare meglio, bravo, scegliere con più attenzione. Ecco, devo solo capire come metterlo in pratica.
2: Però Luca, è semplicissimo, vai da Conad, trovi tante linee di prodotti e servizi dedicati per prenderti cura di te e di chi ami. Perché per Conad il benessere e la scelta di uno stile di vita attivo e attento sono fondamentali. Per questo anche quest'anno è top sponsor della maglia bianca del Giro d'Italia.
4: E allora scoprite le iniziative presenti in tutti i negozi Conad e gli stand Piacersi Conad nei villaggi di partenza e arrivo di ogni tappa del Giro. E visitate conad.it per trovare consigli preziosi per il vostro benessere.
2: State con noi, con serenità, benessere e tante informazioni tecniche sullo sport.
1: Sì, esattamente.
2: Solo da noi.
0: Con la Sabalenko, eccola!
4: Scoperto adesso.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
15: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
18: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia.
23: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
24: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
25: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
26: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
27: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Tananai nella famiglia, buon mercoledì alle 9.36 minuti. Ieri l'avete visto poi, grazie.
1: No, Tananai dico.
0: Ah, scusami, allora, ok. Avete visto Eurovision? Avete visto l'ottimo Sal?
1: Poco.
2: Sì, abbiamo visto i ballerini strepitosi.
1: Beh, ha fatto un figurone. Un figurone.
3: Sì, sì, perché c'è stata l'esibizione.
1: E poi era anche molto emozionato.
3: Vero, perché lui ha fatto, diciamo, il cerimoniante di questo finto matrimonio con i ballerini sul palco. E quindi poi, insomma,
2: diciamo, la
3: festa.
2: Cosa più bella, secondo me, oltre alla canzone, era la bandiera italiana.
3: Sì. Certo.
2: Sotto la gonna.
4: Allora, l'ho visto meno convinto, ad esempio, quando faceva il gesto di te lo prometto. No?
1: Perché dici che gli è passata?
4: L'ho visto così passando, no? Cioè, come dire, lo faccio, ma così. Forse era proprio l'emozione.
1: Era molto emozionato, effettivamente.
3: Era preso dalla situazione. Oh, ragazzi, l'Eurovision Song Contest è tantissima roba. E tra l'altro le pagelle sono anche alte per Sal. Voltando pagina, invece, vi voglio dare un suggerimento. Magari ci ascoltano anche, che ne so, i nostri politici. Si potrebbe fare pure in Italia. In Svezia, la Svezia è il primo paese che, per combattere lo stress, fa sì che il viaggio, la raccomandazione del viaggio possa diventare prescrizione medica. Cioè, tu puoi iscriverti a un sito e dire: sono stressato, vorrei partecipare a questa iniziativa. Il medico ti parla, il tuo medico curante, e decide se è il caso di prescriverti un viaggio. Ma ti dice anche dove andare in Svezia.
2: Scusa, ma che esame ti fa?
3: Non lo so, Jay.
1: Del cortisolo, Jay, ti fanno un esame di sangue, in faccia. Ma quindi solo in Svezia puoi fare il viaggio?
3: Solo in Svezia. Chi vive in Svezia? Per questo dico, magari facciamolo anche noi in Italia. Però è carino, perché, che ne so, ti consiglia di andare a fare il bagno freddo a Stoccolma, oppure
4: tipo far fuori praticamente, no? Dici, vabbè, lei costa troppo al sistema nazionale, via.
3: Ma no, da allora è così. La sauna in Laponia, capito? Cioè,
1: vabbè, quindi tutte cose mirate al benessere, diciamo.
3: Sì. Okay. Io la voglio pure in Italia, non so voi.
1: Possiamo proporla al nostro capo, volendo.
3: Certo. Dici?
4: Certo. Vai tu.
5: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto

0: Hit RTL 102.5, Elena D'Elia, parte me in versione live, vero? E poi
1: bellissima.
0: Da amici, giusto?
2: Assolutamente sì.
3: Tra l'altro in questi giorni, se andate sul sito di Radio Z, potete votare proprio il vostro preferito
2: tra
3: di amici.
2: Tra le varie esibizioni,
3: quindi,
2: appunto, della scuola di amici.
0: Tanta roba.
3: Chi è? Sì.
4: Piuttosto il medico, piuttosto che prescrivere una vacanza, dovrebbe consigliare di ascoltare RTL 102.5.
0: Oh.
4: Sempre, tutto il giorno.
3: Bravo.
0: Non lo so. Non ne sono certa, però se lo dici tu.
2: Sì, questo perché in Svezia accade, no? C'è la possibilità di un medico visitando e capendo se il paziente è stressato di prescrivergli un
0: medicamento. Adesso arriva la famosa domanda.
3: Sì, sì. No, ma io sto facendomi il film. Sei stressato, vai dal medico, il medico ti dice devi andare in vacanza e tu a quel punto devi andare dal tuo capo a dirlo. No, secondo me aumenta lo stress.
2: Però poi se è prescritto dal medico, che fai?
3: Non puoi dire di no. Allora, cari amici, credo che qui sia venuto il momento di una grandissima domanda per voi. E la domanda che abbiamo formulato è:
2: abbiamo formulato, attenzione.
3: Sì, sono stressato, virgola, vorrei puntini.
0: Ecco, esatto. 378-1025.
2: Oh, Emanuele Carocci, sei stressato, vorresti?
5: Vorrei andarmene a fare una doccia. No, non lo so.
0: La doccia?
5: No, volevo dire questo, no? Alex Dobro.
0: C'ha la palla in mano, vuol dire che è stressato.
5: Scusa, volevo segnalare che viene oggi un gradito ospite.
0: Sì.
5: Jay, metti gli occhiali.
0: Io non ho bisogno di occhiali. Chi l'ha detto?
5: Scusa.
0: Alle 16:40 arriverà Emis Killa, grandissimo, nostro ospite in The Flight.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
7: È Evolutia,
6: la nuova cucina Arredissima.
7: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
7: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
17: euro. La spesa intelligente.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
18: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026.
20: Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
22: Poltrone sofà,
23: solo divani, di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
24: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
25: Ah, sarà... più di un anno.
26: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
27: Amore, mi racconti una storia?
28: Va bene, dai.
29: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
30: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
31: Che affa! Dai, chi la soluzione ha?
32: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
33: E i consumi?
32: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
33: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
34: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 38 38.

0: Anche Gaia in questa mattinata, in questo mercoledì 13 maggio, la famiglia RTL 102.5. Finalmente, signori, la professionista del mondo del ciclismo, devo dire, insomma, da anni citata come ottima giornalista, Valentina Iannicelli, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi amici, grazie per questa presentazione, sono onorata ovviamente. Vi so dire con certezza che siamo a Praia Mare, da qui partirà la quinta frazione, la quinta tappa, destinazione Potenza. Io mi trovo sulla spiaggia perché tra pochissimo poi ci sarà il palco con la presentazione della gara, e quindi abbiamo approfittato per fare un giro e per raccontarvi due cose di questo posto meraviglioso. Devo dire, una spiaggia bellissima, anche se è in via di allestimento, ovviamente la stagione ancora è in preparazione. Vi devo dire che fa anche un po' freschetto, c'è un bel venticello, però comunque c'è un panorama che merita essere descritto per chi ci segue in radiovisione, ma per chi ci sente. Abbiamo alle nostre spalle l'isola di Dino, che è un po' il simbolo di questo posto. È un isolotto, anche se è il più grande della Calabria, a 1,5 km più o meno dalla costa, completamente disabitato e famoso perché c'ha un mare meraviglioso circondato da un mare cristallino e da grotte molto speciali. Una in particolare è la Grotta Azzurra, potete immaginare perché si chiami azzurra, c'ha un mare cristallino trasparente, sembra una piscina. E tra l'altro mi dicono anche sia il paradiso dei sub, perché c'è la foresta di Dino, ovvero la foresta delle gorgonie, che sono uno spettacolo non comune effettivamente. Naturalmente, Carocci, ci sai spiegare che cosa sono le gorgonie, no?
0: No, mentre parlavi pensavo a Pacchioni che starà mangiando tutto del ben di Dio in Calabria.
1: Ma tu mentre parlo io devi sentire quello che dico io. Non è
0: vabbè, ma io con Paolezza che voglio bene a Paolo, cioè, quindi vabbè,
1: comunque, ma che c'entra? Chiamalo dopo, adesso ti sto parlando, okay. Ti sto raccontando.
2: Ma vai avanti, non ti fermare.
3: Ma cos'è gonghighio?
1: Allora, le gorgonie sono quelle formazioni che sembrano coralline, sai, quei ventagli enormi che si vedono ogni tanto nelle foto di colore rosso giallo, che sembrano dei coralli, ma invece in realtà non sono dei coralli, ma sono degli animali invertebrati della famiglia dei polpi. Vabbè, ma a parte questa digressione, volevo raccontarvi anche una cosa molto bella. Qua vicino c'è il santuario della Madonna della Grotta, che è legato a una leggenda molto carina, ovvero risale più o meno al 1300, un galeone lasciò qua questa Madonna perché il capitano di questo galeone conservava la Madonna all'interno della sua cabina, ma siccome l'equipaggio era un equipaggio di turchi e di musulmani, aveva paura che gliela rovinassero, quindi l'abbandonò su questa spiaggia. La ritrovò un pastore muto che, secondo la leggenda, riuscì a parlare per la prima volta quando comunicò che aveva ritrovato questa Madonna. Quindi la Madonna fu nascosta in questo piccolo anfratto, su queste montagne che circondano questa bellissima spiaggia, e oggi è un santuario molto molto ambito. Però purtroppo nell'80 la Madonna se la sono rubata, adesso c'è una copia, quindi se vogliamo andarla a vedere, in realtà non è quella originale.
0: Cerchiamo
1: però
0: la Madonna, questo è un po'...
3: Ma Vale, i ciclisti dove sono?
1: I ciclisti sono non lontano da qua, si stanno preparando, partiranno intorno a mezzogiorno, e noi tra poco andremo a presentarli anche sul palco di Praia Mare.
3: Bene, Valentina. Grazie, allora, Valen. Un abbraccio. Figurate, se puoi fai il bagno, ma mi sa che sarà fredda.
1: Non credo farò il bagno.
3: È turchese, bellissimo.
4: Sì, acqua meravigliosa.
3: Però il pediluvio, sai, no?
2: Cioè, ma il piede congelato. Allora, poi più tardi nel corso della giornata Paolo Pacchioni ovviamente vi racconterà anche tutte le gesta atletiche e sportive di questo Giro d'Italia.
0: Ma parla di quello che si mangia al Giro d'Italia, sì. Che l'anno scorso è tornato a più 4 kg, me lo ricordo, Paolo.
4: Vabbè. Diciamo che sei invidioso, Emanuele. Sei
1: tutta...
3: No, vabbè, lui, ma... c'è l'induia che lo aspetta. È tutta invidia la sua, tutta invidia, certo. Perché lui vorrebbe essere al posto di Paolo Pacchioni. Dai, chiudiamo l'ora con Kings of Convenience, Miss Red.

0: Signori, con questa eleganza noi vi diamo appuntamento tra pochi minuti con speciali sul ciclismo e sul tennis. Quindi sì, voglio dire, rimanete con noi RTL, dai, dai.
1: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Anche a Laino Castello, provincia di Cosenza, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 13 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Proseguono gli accertamenti del Ministero della Salute sui casi sospetti di antivirus in Italia. A Milano negativo il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Negativi anche i test su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite e per un giovane marittimo calabrese. Nel corso della sua audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, il ministro Crosetto è tornato oggi a parlare della situazione dello stretto di Hormuz. Avviciniamo due unità cacciamine al tratto di mare, ha dichiarato il ministro della difesa, assicurando che non ci sarà una missione militare senza una tregua. E siamo ai numeri della borsa di Milano. Quest'oggi andiamo da Marco Favalli. A te buongiorno.
5: Buongiorno. Apertura positiva per le borse europee. A Piazza Affari, al momento la migliore in Europa, il FTSE MIB segna più 0,95% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,80%. Tra le blue chip Beneavio più 5%, seguita da ST Micro più 4,60%. Sul fronte opposto Lottomatica e Moncler a meno 1,90%. Stabile lo spread BTP Bund a 75 punti, mentre è in calo il petrolio, ora a $106 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
4: Grazie, siamo al calcio. Questa sera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Fischio d'inizio alle 21 qui su RTL 102.5, lo speciale dedicato al match. Ma parliamo anche di ciclismo e in particolare del Giro d'Italia. Ci racconta tutto il nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Giulio Ciccone ha 31 anni e una buona carriera alle spalle. Ha indossato per esempio la maglia gialla al Tour de France, ma gli mancava la maglia rosa al Giro d'Italia. Era il suo pallino, ieri il sogno è diventato realtà. Tra i primi a complimentarsi Yannick Sinner, che di Ciccone è grande amico. Ieri l'abruzzese è arrivato terzo nella tappa di Cosenza, vinta dall'ecuadoriano Narvaez, uno che la maglia rosa l'aveva indossata 2 anni fa, anche se per un solo giorno. Oggi quinta tappa, si parte da Praia Mare, sull'incantevole costa tirrenica, e si punta l'entroterra di Calabria e Basilicata, traguardo a Potenza dopo 203 chilometri non banali, con molti saliscendi. Da Praia Mare, linea allo studio.
4: Grazie a Paolo Pacchioni, ora arriva la viabilità.
7: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Via Radio.
8: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla nostra rete, ma iniziamo con la 4 Milano-Brescia. Per un incidente tra tre auto si segnalano 4 km di coda tra Bergamo e Capriate verso Milano, 3 le corsie al transito. E il traffico rimane intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Entrambi i tratti si percorrono in circa 30 minuti. E code sulla 8 Milano-Varese tra il bivio con la 9 e la Natichina Chiasso e Milano Nord in direzione Milano, e traffico intenso sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano Napoli in direzione Firenze. E infine, in prossimità della capitale c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. Al momento è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
9: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: C'è la famiglia 10.4, buon mercoledì a tutti quanti voi amici all'ascolto. Buongiorno anche a Riccuzzolo, Pio e Pier Vincenzo qui dal track dall'Internazionale BNL d'Italia. Buongiorno a Luca e soprattutto buongiorno a Sara, Jay, Giulietta lì a Milano.
10: Buongiorno, buongiorno carocci. Allora qui ci stanno arrivando le foto dell'isola di Dino di cui parlava la nostra Valentina, tantissime foto in Calabria.
11: Te lo ricordi Manu, prima abbiamo fatto collegamento con Valentina Iannicelli in Giro d'Italia perché l'ho visto confuso un attimo.
12: Quanto mi piacerebbe tuffarmi in quel mare turchese.
13: Allora, il gioco la prossima estate sarà cercare di arrivare dalla spiaggia all'isola di Dino camminando sulle acque.
10: Certo.
13: Vedremo chi di noi sarà in grado.
10: No, però, visto che stavamo dicendo, se sei stressato vorresti puntini, andare qui sull'isola di Dino, subito.
11: Il mare, no? Sì. Cura ogni male.
10: Sì, sì, ma tu vuoi trasmettere dal mare, cioè è proprio un'altra cosa, no? La radio.
0: A me basta anche Fregene, voglio dire, cioè, vabbè, senso, è giusto per andare
11: vabbè,
0: un po'.
11: Vabbè, bello Fregene, no?
0: No, infatti, va bene, certo. Musica.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Tiziano Ferro 10:12. Buon mercoledì con la famiglia RTL 102.5. È arrivata la pioggia, signori, qui all'Internazionale BNL d'Italia. Lo so. E allora però c'è il professionista Mario Vai. Meteorologo.

0: Ti stai coprendo? Ti stai bagnando, Mario? Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi. Allora, prima di cominciare con il tennis e quelli internazionali BNL d'Italia, mi sono messo il giubbottino che piace tanto a Jennifer.
2: È bellissimo,
1: fatto per lei.
2: Vabbè, però è un antipioggia, no?
1: Esatto, un'antipioggia. Come potete vedere, le nuvole ci fanno compagnia. Ma entriamo proprio nel vivo, perché oggi gli occhi sono tutti puntati sul nostro italiano Darderi, che ieri ha fatto veramente un'impresa titanica. È la vera grande sorpresa di questa edizione 2026 degli internazionali BNL d'Italia, soprattutto se consideriamo Sinner, che ha vinto e stravinto anche ieri. Diciamo una conferma, no? Di un grandissimo
3: tenista.
1: Darderi non ce l'aspettavamo.
3: Mario, sai che a Zverev è successo quello che è successo perché era ancora nervoso, perché l'hanno rimbalzato al ristorante, no?
1: Lo so. Comunque consiglio a tutti i tennisti, prima di fare una partita, una bella matriciana qui a Roma, la fanno bene, una bella carica secondo me.
2: Leggera.
1: Esatto. E poi fatemi salutare e dire che la nostra Jasmine Paolini è stata costretta al ritiro dal doppio con cui era con Sara Errani, perché ha avuto un infortunio ad una gamba, credo, e quindi insomma purtroppo non potrà partecipare.
0: Segnalo il credo, che...
4: Ma chiede, tu segnali, dico, il chiede, condizionale,
2: ma sa chiede, tantissimo,
1: mica,
2: Mario.
1: Mica so infermiere, che ne so,
3: piede, gamba, è lì più o meno.
2: Mica so infermiere, ecco, grazie Mario, grazie.
0: Vabbè. Gli esperti rispondono, vai, andiamo bene.
1: Va bene, e questo diciamo è un po' il menù della giornata. Vi do solamente un'altra immagine, soprattutto per chi non ci seguisse in radiovisione. Alle mie spalle, proprio qui nel ground al Foro Italico, sono stati predisposti, diciamo in questo bel tempo è perfetto, dei piccoli campi per consentire ai bambini di giocare a tennis e di divertirsi e di prendere lo sport nel modo giusto.
3: Però, Mario,
1: speriamo che le nuvole passino.
3: Come diceva qualcuno al cinema, non può piovere per sempre.
1: Esatto. Può piovere per sempre, però.
2: Sì. Vabbè, per la serie, mica son meteorologo, non lo sappiamo e vedremo, poi ci racconterai. Va bene, Mario?
3: Ciao Mario. Buongiorno.
0: Vabbè, però non possiamo andare le persone non esperte.
2: È quello che dico anche io.
0: Secondo me è un po' una gaffe che facciamo. Vabbè.

0: Liga in questo mercoledì 13 maggio su RTL 125. Buongiorno dalla famiglia. Sta per arrivare, ragazzi, il momento della verità. Domani sera in esclusiva su Sky 1 e streaming solo su Now c'è il gran finale di Pechino Express e l'Estremo Oriente. Non so se lo sapete, ma sono rimaste in gara tre coppie, veloci, raccomandati e DJ.
1: L'ultima tappa prende il via da Nara con destinazione

0: Kyoto, la splendida città che incarna anima e storia del Giappone. Sarà una sfida all'ultimo respiro e finalmente scopriremo quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione.
1: E domani alle 12.10 qui in diretta su RTL 102.5 non perdetevi Costantino della Gherardesca, pronto a svelarci tutte le curiosità e retroscena di questo lungo ed emozionante viaggio.
2: Certo che i giapponesi sono strani però, cioè, perché hanno dovuto fare Tokyo e Kyoto? Cioè, come se noi avessimo Roma e Maro.
0: Allora, mo l'incidente politico
1: ci stava, bravo
0: l'incidente
1: Luca.
0: Diplomatico anche col Giappone,
2: diplomatico?
0: No. Già lo vedo il titolo, la famiglia giù al nord.
2: Esatto.
0: No, grazie. No,
2: esatto.
0: No, invece stavo leggendo una cosa interessante. Vabbè, quest'anno sapete c'è un po' di casino, ovviamente, per tutto quello che succede nel mondo, per decidere dove andare, no?
1: Sì,
0: come
1: certo.
0: Meta turistica, c'è molta incertezza. Il Giappone però è una di quelle mete che gli italiani amano molto, soprattutto per la luna di miele.
2: Certo.
0: E in particolar modo i bergamaschi quotano il Giappone al primo posto.
1: Vorrei capire il legame tra bergamaschi.
2: Perché noi diciamo, vabbè, dai ragazzi, se l'aereo non c'è, prendiamo il furgone, andiamo in furgone.
1: Perché sono organizzati come voi, forse per quello.
0: Allora, i bergamaschi amano il Giappone, Nord Europa, Marocco, Islanda e Canarie.
1: Ma cosa costruisci?
3: Ma dove l'hai trovato quest'articolo sui bergamaschi?
0: Ma cosa costruisci tu? Un pagoda?
2: Noi partiamo con i mattoni quando partiamo per le vacanze.
0: Sì, basta che parti, Visca.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
17: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
16: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
18: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
19: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
18: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: One Republic, 10.34, la famiglia RTL 102.5 con l'amore DJ per Ryan Tedder.
1: Bellissimo, cantante. Ma ogni canzone è un successone, eh?
2: Sì, vero, sì. vero, tanta roba.
1: Allora, sono le 10.34, qui sulla nostra radio, che è la prima radio d'Italia, e vogliamo essere utili. Quindi l'utilità nella coppia soprattutto, per cercare di capire come amministrarsi all'interno delle mura domestiche.
3: Allora, cari amici, vi lamentate magari, soprattutto voi uomini all'ascolto, che cioè l'intimità in famiglia è venuta un po' meno nell'ultimo periodo? Abbiamo la soluzione per voi.
1: No, ma soprattutto sarà colpa vostra perché non andate a buttare la spazzatura. Cioè,
0: No, io ci vado sempre, fermati.
1: Quindi a te va bene, Manu. Scusa, Emanuele.
0: No, siamo carichissimi.
1: Sì, sarei andato un paio di volte l'anno, infatti hai due bimbe tu, no?
0: Esatto. Una volta all'anno poi.
1: Ecco, la passione aumenta esponenzialmente se gli uomini, se voi uomini, di vostra spontanea volontà, quindi non ve lo dobbiamo chiedere,
2: non venite minacciati.
1: Ecco, vi occupate delle faccende domestiche insieme a noi donne. Quindi proprio è una statistica. Noi donne abbiamo più passione.
2: Mi stai dicendo che l'aspirapolvere è un tiramisù?
1: Esatto, Jay.
3: Ma non solo,
0: la metafora è carina.
3: Vado fuori a portare la plastica.
1: Esatto. Cioè, no, scusa,
3: porto fuori anche il vetro.
1: Aspetta, voglio l'originale. Scusa, Emanuele, com'è?
3: Però un secondo dopo
0: butto io tutto oggi.
3: Però un secondo dopo uno arriva e dice: ho buttato fuori anche il vetro.
2: Beh, c'è stata Katy Perry che ha fatto delle dichiarazioni importanti, perché lei ha detto, quando stava con Orlando Bloom,
1: infatti si sono mollati,
2: ha detto che se lui avesse lavato i piatti lei avrebbe eccetera.
0: Non me la ricordo, me la spieghi?
2: Non posso, perché non la so dire in modo
4: era un premio, non era, cioè era un premio,
1: una ricompensa. Pensa, esatto. Che bella storia d'amore. No, ma dico, secondo me ci dovrebbe essere un tarifario. Fai questo.
3: Certo.
1: La scheda.
3: Cosa vale di più, il cartone o la plastica? Per
1: seconda,
3: capire.
1: Poi ci occupiamo.

0: New Hit, Eddie Brock, bel venerdì su RTL 102.5, ne parliamo da un po' di giorni e continuiamo a dirvelo con gioia. Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026, 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
1: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora subito il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su Ticket One.
2: Chissà se Biagio Antonacci fa le pulizie a casa, collabora.
1: Secondo
2: con...
1: me sì.
2: Dici.
3: Allora, sentiamo un attimo il messaggio, sentiamo.
4: Sara, sì. La risposta è semplice. I bergamaschi gli piace andare in Giappone.
3: Ah, no, ma questo
4: perché
3: però...
4: quando parlano in dialetto si capiscono.
3: Questa era prima. Viaggi preferiti, ma sì, c'è un altro, sentiamo.
5: Secondo me, Sara, non stai dicendo una cosa giusta, perché io porto fuori la spazzatura, a volte lavo la taverna, la lavanderia.
1: Che bravo.
5: Non cambia proprio niente.
3: Claudio,
1: Claudio
3: così.
1: Ma non ti viene? Non ti tira su?
2: Cosa?
1: Deve essere una roba automatica.
2: Allora, cioè, secondo me, amico, verifica che qualcun altro non abbia già lavato insieme a tua moglie prima casa.
3: Ma Sara! Ma per favore!
1: Mentre tu aspiri, se viene voglia.
2: No!
1: Adesso lei ha la sua versione dei fatti.
2: Ma poi non associare l'aspirapolvere al sesso, che penso cose strane poi.
0: Capito,
6: amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Sentite, sentite.
9: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Alla ricerca della qualità.
20: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
21: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
20: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
22: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Alors, je parle français.
1: Sì, ancora.
0: Qu'est-ce que tu penses? Capito? Charlotte.
2: Devi aggiungere come sa niente fosse.
1: Sì.
0: Come sa va? Sa va, make sense.
1: Sì. Va bene, amici. Make sense.
0: Calciatore francese, l'unico che conosco. Sì. 10.52 RTL 105 con le giornate di Sara Calogiuri.
1: Oh, grazie, oh. Grazie. Allora, giornata mondiale dei tulipani oggi. Quindi,
0: oh,
1: laddove c'è bel tempo, sarebbe l'occasione per andare in giro per campi e raccogliere i tulipani. Sai che si può fare questa cosa, no?
2: Laddove c'è bel tempo. Venerdì nevica a 1300 metri.
3: Quanto costa un mazzo di tulipani?
1: Non lo so, Jennifer, però ci sono dei posti dove puoi andare con la famiglia, ed è un'esperienza molto carina, così non fai male, diciamo, ad altri fiori di campo. Vai lì, li raccogli.
3: Gratuitamente?
1: Tutto... No, si paga.
2: Paghi l'ingresso.
1: Si paga
0: arriva,
1: l'ingresso e si paga.
3: Capito, sembrava un'iniziativa così, invece niente. Bisogna pagare anche lì.
1: Tutto organizzato e tutelato anche a favore della natura.
3: Okay.
1: E poi quest'altra giornata...
0: Se no, dovrei a rubare, non paghi, scusa.
1: No, quest'altra giornata è anche molto bella, non c'entra con la natura, ma col mondo del cinema. C'è oggi, ogni 13 maggio succede questa cosa, onoriamo il film Top Gun, perché il 13 maggio del 1986 usciva ufficialmente nelle sale cinematografiche.
0: Sono Mario Mai, c'è un film incredibile. Aspetta, Mario, vieni là.
2: Vuol dire che sono 40 anni che
4: dal 18 di maggio torna nelle sale. Non vi sento.
1: Vai.
4: Dal 18 di maggio torna nelle sale in versione restaurata quel Top Gun che ci ha fatto sognare.
0: Straordinaria.
4: E torniamo tutti sopra nel cielo.
0: Ma un grande Sorrentino l'ha girato il film di Top Gun.
1: Non era lui.
4: Tony Scott, regista.
0: Salutiamolo, dai.
2: Beh, c'era Manu, sempre un pezzo di Tony Servillo.
3: Ce l'hai Aviator tu? Gli occhiali? I Ray-Ban? Sì.
1: Uguale, saresti uguale a Tom Cruise, pensa. Con gli
0: No, sono un po' più alto io di Tom Cruise.
3: Un po' ci assomiglia. Guarda, perché lui non usa le controfigure, però nel caso dove se averne bisogno lui secondo me è un ottimo candidato.
1: L'ho già detto, lui è pronto per fare le controfigure di
0: Io faccio Cotton Cruise oppure Lenny Kravitz, sono quei due che spesso
3: non si assomigliano, tra l'altro
1: la tartaruga, sì non vi diciamo che figure sono, ma sempre figure.
2: Vi ascolto con interesse. Devo dire, guardate,
5: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo,
6: la più bella musica di sempre,
5: interagisce con te,
6: la più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Signori, dopo insomma aver segnalato l'uscita di Top Gun al cinema, è qualcos'altro da dire?
1: Sì, volevo dire solo questo, che sarebbe dovuto uscire, questo non lo sapeva Mario secondo me, il 16 maggio dell'86, siccome c'era un errore nella locandina, fu scritto 13 maggio, sono stati costretti poi a programmarlo.
2: A anticipare.
1: Sì.
3: Chiedi un po' Emanuele dopo se lo sapeva,
1: non
3: questo
1: lo
3: Mario secondo
0: adesso
3: me
0: che sta parlando con Sorrentino al telefono.

0: Chi vuole fare il coro, ragazzi?
1: Ecco. Nessuno.
2: Io, perché devo aggiungere un'informazione. Oggi 13 maggio non solo Top Gun ma anche Madonna di Fatima.
1: Ce l'hanno
2: scritto.
1: Ce
2: lo scrive Anna Maria.
1: Vero. Però insomma io non tocco il sacro, vado solo sul profano, non mi permetto di toccare alcune cose, no? Anche no, meglio così.
0: Nel dubbio.
1: No, in generale.
2: Fai un giretto a Fatima, credo che tutto sommato una volta nella vita.
1: Non ti preoccupare, lo facciamo completo il pellegrinaggio. Facciamo Fatima, Lourdes, Međugorje, Santa Rita, tutte le facciamo.
2: Međugorje non sappiamo se...
1: Vabbè, ciao, okay, Fiscardi, ciao.
2: Andiamo via.
1: Ricky, Pio, grazie per essere stati qui, grazie.
0: Grazie ciao, per family. Vincenzo Vitiello, ragazzi, torniamo domani. È uscito il sole sull'internazionale di tennis. Il che, dite voi, chi se ne frega? No, ma ve lo sto dicendo perché le partite iniziano. Certo, so c'è il rischio che venissero sospese, no?
3: Sì, grazie per questo aggiornamento. La notizia di Amaro, le partite iniziano. Grazie. Vabbè, dai.
1: Va bene.
0: È uscito il sole.
3: A domani,
0: notizia,
3: a domani.
2: Manca solo e chi l'uscita l'ha uscito sei tu.
3: Ciao.
4: RTL 102.5 ti regala la speciale raccolta Pu60 la nostra storia. 5 CD con 75 brani e 4 cover tributo inedite per festeggiare i 60 anni di carriera dei Pooh. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
5: Skoda.
1: Buongiorno anche a Lusiana Conco, provincia di Vicenza. Sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 13 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi in Senato per il question time. Inflazione, caro carburanti, PNRR e salari saranno alcuni dei temi che saranno affrontati. Sulla situazione internazionale si sono concentrati invece questa mattina il Ministro della Difesa Crosetto e quello degli Esteri Tajani davanti alle rispettive commissioni parlamentari. Avviciniamo due unità cacciamine al tratto di mare, ha parlato ovviamente il Ministro della Difesa Crosetto a proposito dello stretto di Hormuz, assicurando che saranno impiegate in caso di pace appunto le due unità. Ma sentiamo quanto ha dichiarato il capo della Farnesina.
7: Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace e in questo quadro il percorso che potrebbe portare al nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Un impegno che potrà concretizzarsi, lo sottolineo con chiarezza, solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità.
6: La Corte Europea di Giustizia ha bocciato il sistema italiano di assunzione del personale ATA negli istituti di istruzione pubblica. Secondo la Corte, che ha accolto il ricorso della Commissione Europea, il sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione. La cronaca Pistoia, un operaio di 55 anni è stato arrestato per lesioni gravissime. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole candeggina nel caffè. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, la donna si è sentita male dopo aver ingerito la bevanda e ora è ricoverata in osservazione. I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB positivo in questi minuti a più 0,52%. Siamo allo sport, il calcio, oggi alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma, la finale della Coppa Italia tra Lazio e Inter, qui su RTL 102.5, lo speciale dedicato al match, ma parliamo anche di tennis con gli internazionali BNL d'Italia. E allora, Tommaso Angelini.
8: Una buona giornata dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Oggi in programma due quarti di finale del tabellone maschile. In campo Ruud Khachanov e Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006, testa di serie del seeding. Si decide anche la seconda semifinale del WTA 1000. Świątek sfida Pegula, Rybakina affronta Svitolina. In campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. RTL 102.5, la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia. Studio.
6: Viabilità.
4: Via radio.
5: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto, in particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Pero in direzione Torino. Questi tratti al momento si percorrono in circa 25 minuti, mentre sulla vicina 8 Milano-Varese c'è una coda per lavori tra Castronne e Cavaria verso Milano. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria, sono 2 km di coda tra Ferme e Grotta a Mare verso Pescara e 1 km tra Grotta a Mare e Pedasi in direzione Ancona. Su questi tratti si transita su una sola corsia. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia a Roma, sul tratto urbano della A24, code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Infine al traforo del Monte Bianco, code verso l'Italia con tempi di attesa di 1 ora. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno italiani, buongiorno, buongiorno cari amici di RTL 102.5, come andiamo? È una nuova giornata, saremo insieme fino alle 13. Jessica Burgali, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te Paola Di Benedetto e buongiorno al nostro Angelo Beguini, impostazione tutto food. Buongiorno Angie.
9: Buongiorno, amore, love. Tutta questa love. Settimana in diretta da Tutto Food dispensiamo amore in compagnia dei nostri carissimi amici di Gran Padano. Come va a voi ragazze laggiù nello studio?
3: Molto bene, devo dire sì. Cominci un po' a mancarci, ma vabbè, ci rincuoriamo con il fatto che tornerai presto.
9: E soprattutto torno carico di doni.
1: Ecco quello, ma sono arrivati i cuoricini di Grana Padano qui
9: sì,
1: in studio?
9: Sì, ottimo, cuoricini per tutti. Dovete, vi faccio fare la caccia al tesoro.
3: Okay. Praticamente ci stai componendo i cestoni tipo quelli di Natale oppure esatto. Il pacco che arriva da giù.
9: Proprio così, anche perché come sapete le dimensioni dei regali che riceviamo normalmente da Gran Padano sono importanti, molto gustose, piene d'amore, bene.
3: Non è che sono andato a scroccare, vero Angelo? No.
9: Io no assolutamente.
1: Angelo, ti sembra tipo? Sono, figurati.
9: No, sono tutti doni sinceri, genuini. Genuini come i 5.000 sì? E più prodotti che si possono vedere e assaggiare anche qui a Tutto Fu. Siamo a Fiera Milano Ro e allora anche oggi, come dicevamo, siamo in diretta da qui dal padiglione 1. Salutiamo caramente il consorzio Tutela Grana Padano, il formaggio italiano che ha conquistato il mondo e i nostri cuori.
3: Per forza Grana Padano è buonissimo e ricco di vitamine, proteine e sali minerali che ci fanno stare bene, e quando si sta bene è amore, no?
1: È come se amore. Grana Padano è veramente tanto love ed è un love tutto da condividere, quindi Angie, condividi con noi tutto questo amore da Tutto Food, su.
9: Sono qui apposta.
1: Arriva, devo dire.
9: Anche stamattina porterò qualcuno al nostro microfono, saluto le persone che sono già passate qui dal padiglione 1 dello stand di Grana Padano, i nostri ascoltatori che ci hanno sentito, sono venuti a trovarmi, per cui direi che possiamo cominciare con la musica. Che ne dite?
3: Come no, ovvio.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Oh. Ah no, quella era un'altra, quella era un'altra di Francesco Gabbani. Sempre lui, questa è Amen su RTL 102.5. Sono le 11:12. Buongiorno a tutti, siamo in diretta da Tutto Food, la fiera internazionale del cibo a Fiera Milano Ro. Quante belle persone, ma che bello. Secondo me qualcuno ha anche fatto un viaggio speciale a Milano, oltre che per visitare la fiera, anche per godersi un po' la città. Il tempo, tutto sommato, è stato carino in questi giorni, anche se durante il weekend. Durante il weekend, allora la fiera finisce domani, giovedì, uno potrebbe approfittarne per rimanere a Milano tutto il weekend. Ma com'è che era il meteo, ragazze?
1: È bruttissimo.
2: Cosa dice per questo fine settimana? Parlavano di ondate di maltempo che tornavano, sì, prima dell'estate.
1: Il meteo, secondo me, per non sbagliare, mi mette la nuvola, la pioggia e il sole.
0: Variabile, variabile.
2: Ha cominciato un po'. Cioè, questo maltempo passerà e tornerà la stagione estiva, la

0: Stagione del bel tempo, le vacanze le avete già pensate? Avete già prenotato da qualche parte?
1: Ah, ma no, figurati, io non.
0: No, che ridi, Angelo, no, bisogna pensare anche alle vacanze, non mica solo a lavorare.
1: Ma noi siamo stacanovisti, sì, sì, non stacchiamo mai,
2: certo,
1: figurati.
2: Certo.
1: No, comunque
2: noi
1: io
2: siamo
1: no.
2: In servizio effettivo H24, 12 mesi all'anno, 7 giorni su 7. Perché... E soprattutto quando i nostri ascoltatori sono in vacanza, perché quale occasione migliore per ascoltare la radio, cioè, mentre sei lì bello, tranquillo, a goderti il mare, i monti, il laghi, la campagna, le città d'arte.
1: Bravo.
2: Poi vi accompagniamo durante tutti i vostri viaggi, i vostri spostamenti. Immagino. Insomma, la nostra è anche una piccola missione, se ci pensiamo.
0: Caspita, è un grande piacere fare compagnia alle persone. Poi con RTL 102.5 le nostre app arrivano ovunque, prendono ovunque, quindi nel dubbio anche in spiaggia con le cuffiette, se volete.
1: Arrivano.
0: Noi,
1: esatto,
0: ci siamo.
1: Arriva.
0: No, lo dicevo perché, sì, vista la situazione attuale, insomma, che tutti sappiamo, tanti sceglieranno di rimanere in Italia. Ed è bello così, cioè non ci manca,
1: sì,
0: niente in
1: ma
0: Italia.
1: Infatti, meravigliosa, insomma. Ma tutta quanta
0: abbiamo,
1: no?
0: La,
1: quindi,
0: montagna, abbiamo la pianura,
1: tutto,
0: abbiamo,
1: sì,
0: le campagne. Cosa vuoi?
1: Buon
0: di più,
1: cibo,
2: cioè, no, giustamente il cibo meraviglioso che noi qui stiamo testando. Direi che ci aspetta una bella estate, tutto sommato.

0: Una bella serenata che arriva direttamente dal Salento con Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Ecco, il Salento e tutta la Puglia sicuramente fanno parte delle mete scelte da noi italiani per le vacanze. Poi vediamo la classifica e confrontiamo i vostri gusti. Ma a proposito di viaggi, dov'è che si va domani,
1: sì,
0: ragazze?
1: Sta per arrivare il momento della verità. Domani sera in esclusiva su Sky 1, in streaming solo su Now, c'è il gran finale di Pechino Express, l'Estremo Oriente. Sono rimaste in gara solo 3 coppie veloci, raccomandati e i DJ.
2: L'ultima tappa prende il via da Nara con destinazione Kyoto, la splendida città che incarna anima e storia del Giappone. Sarà una sfida all'ultimo respiro e finalmente scopriremo quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione.
1: E ricordatevi che domani alle 12.10 sarà in diretta su RTL 102.5. Non perdetevi Costantino della Gherardesca, pronto a svelarci tutte le curiosità e retroscena di questo lungo ed emozionante viaggio.
2: Oh, ragazzi, è stato lungo davvero,
1: Molto lungo.
2: Ormai sono in viaggio da un bel pezzo, le coppie di Pechino.
0: Per chi ti fate? Per chi ti fate?
2: Lo possiamo dire.
0: Tre coppie. Perché no?
2: Io tipo i raccomandati, mi piacciono molto.
1: Sì. Io i veloci.
2: I veloci. Controcorrente.
1: Sì. Contro... vabbè. Oh,
2: no, perché è stata un po' una visione discussa. No? I veloci hanno fatto parecchi morti lungo la strada.
1: E tu, Angie, per chi tipi?
0: Io stavo pensando.
1: Tu i DJ, dai, così siamo pari, no?
0: Le DJ.
2: Attenti
0: alle
2: DJ.
0: Potrebbe essere. Facciamo uno, uno e uno, dai, ok, va bene così.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: C'è un nuovo motore in città.

0: Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
14: Il quadrotto?
13: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi,

0: Hall of Fame, The Script, RTL 102.5, sono le 11:34 minuti. Buongiorno da Tutto Food, la fiera internazionale del cibo a Milano. Siamo ospiti di Grana Padano e stiamo pensando anche, secondo me, a dove andare ad assaggiare direttamente nelle regioni italiane tutte le meraviglie che io in questo momento, insieme a tanti visitatori e ascoltatori di RTL 102.5, invece ci stiamo godendo qui a Tutto Food.
1: Sì, perché in Italia non è che abbiamo solo la bellezza del paesaggio, ma abbiamo anche la fortuna di avere del buon cibo. Allora, gli italiani per questa estate 2026 scelgono, come abbiamo detto prima, sceglieranno la Puglia,
2: sì,
1: ma sceglieranno anche la Calabria, a Costa degli Dei, il Salento, il Cilento, ma non solo, perché allora l'elenco è lungo, ragazzi, perché da nord a sud abbiamo delle località stupende. Per esempio,
0: vien da dire, Paola, i mari del sud.
1: I mari del sud. Esattamente, ma al centro abbiamo la Toscana con la Versilia, che è comunque un punto turistico meraviglioso, sì. Le nostre isole,
2: esatto, sì, ma anche montagne e laghi, no? Città d'arte, abbiamo anche le Marche meravigliose, e non dimentichiamoci la Sardegna, gettonatissima Sardegna.
1: Ci scrivono al 378 378 125: non vedo l'ora di partire per le mie vacanze a Gallipoli, città meravigliosa. Mi sono sempre chiesta, ma coloro che insomma sono fortunati ad essere nati in località turistiche, per esempio Gallipoli, quando ci sono le vacanze tornano a casa e fanno le vacanze lì?
2: Secondo me no.
1: O spendono soldi e vanno altrove?
2: Vanno altrove, vero?
0: Cioè, quelli di Gallipoli vanno in vacanza, che ne so, a Viareggio.
1: Quelli che sono nati a Capri, stanno a Capri o vanno altrove?
0: Potrebbe essere una bella domanda. Dai, al 378 378 1025, facciamo la classifica delle vostre regioni preferite, quelle che avete scelto per le vostre vacanze. E domanda bis: se abitate in un luogo di vacanza, quando noi tutti veniamo in vacanza da voi, voi dove andate?
1: Ma anche in montagna, se abitate al lago, certo, cioè, vale tutto.

0: tornata Paola Iezzi, stessa direzione, sono le 11.39, sempre in diretta da Fiera Milano Ro per Tutto Food. Ho fatto un cambio d'abito, ragazzi.
1: Sì, è vero, bello.
2: Ti dona il bianco.
0: Sì. E tra l'altro questo grembiule che indosso ha anche la parola chiave di questa nostra presenza. Love, con Grana Padano. Che bello. Allora, i nostri amici all'ascolto, al 378-378-1025, cosa dicono rispetto alla scelta dei luoghi per le vacanze?
1: Salutiamo Paola che ci scrive: io in vacanza vado in Sicilia e vado al concerto di Biagio Antonacci a Tindari. Beh, bello, insomma, unisce musica, Biagio Antonacci, vero, buon cibo e insomma buone località. Sì,
2: abbiamo anche un vocalino magari pronto?
1: Sì, sentiamo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Dunque, io sono Ivana, vivo a Guidonia, in provincia di Roma, ma sono originaria del Salento, per la precisione, Pescoluse, Maldive del Salento, non so se vi ricordate. Beh, io in vacanza vado a Pescoluse, dove vuoi che vado. Se no, come alternativa ogni tanto, piuttosto che andare in un'altra spiaggia, vado in montagna. Mi sembra giusto. Ciao, tutti
2: caschi. Caschi bene, cara Ivana.
0: Aria buona, cibo buono, c'è di tutto, veramente. Come qui da noi a Milano in questo momento, allo stand del Consorzio Tutela Grana Padano. Avete presente quella sensazione di benessere? Si respira amore nell'aria. Wow. E tra l'altro, visto che ho ricominciato a sentire anche un po' i profumi, devo dire che non sono male.
2: Immaginiamo. Allora, Grana Padano, lo ricordiamo, è amore perché fa stare bene, le sue proteine, vitamine, sali, minerali sono adatte all'alimentazione di tutti e il suo sapore inconfondibile ha conquistato il mondo.
1: Beh ragazzi, io aggiungo solo che Grana Padano è un'emozione italiana da condividere. Tanto love.
2: Tutti quanti. Bene, noi continuiamo a parlare di vacanze, di cibo, ma anche di mare, di località estive, vacanziere, perché l'estate si avvicina e vogliamo sapere voi dove andrete quest'estate.
1: 378-378-1025 il nostro numero, scriveteci, mandateci un bel vocale, raccontateci cosa avete previsto per quest'estate. A tra poco.
4: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: Benessere? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu, bu. Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
4: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
6: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
7: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero...

0: Annalisa, canzone estiva su RTL 102.5. Sono le 11.53 minuti in Viva l'Italia con Paola, Angelo e Jessica. E voi, cari Very Normal People all'ascolto. Tra l'altro abbiamo un vocale di una domanda molto particolare da parte di un ascoltatore. Sentiamo
1: solo. Perché?
0: Per te, Angelo. Sentiamo. Ah.
2: Buongiorno RTL, Emanuele.
0: Buongiorno.
2: Allora, io volevo sapere una cosa, visto che si sta parlando di cibo. Io non sono

0: capace di far da mangiare, ma comunque un piatto di spaghetti riesco a farlo e mi viene anche abbastanza bene, ecco, diciamo. Quello che non riesco a capire è come mai si dice e si parla che gli stranieri o comunque all'estero non si riesca a fare un buon piatto di pasta. Dove sta la differenza? L'acqua? Non lo so, ditemi voi ragazzi. Ciao, buona giornata.
1: Allora scusate, però effettivamente adesso io non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però quando si va all'estero anche in tanti ristoranti italiani comunque si fa, ecco, non è proprio facilissimo trovare il piatto di pasta originale che facciamo noi a casa, perché è vero,
2: non è una domanda banale questa, ce la siamo fatta più volte. Angelo, tu hai una risposta?
3: Sarà colpa dell'acqua.
2: Ma no, dai, non è colpa dell'acqua. Magari dal tipo di pasta,
1: tipo, no? Da quei video che si vedono su TikTok, se ci mettono il ketchup o quelle salse pronte, orribili, quello va bene.
3: Allora, ma voi parlate di condimento?
2: No, in generale.
3: Cioè, quelli su TikTok dove buttano dentro la pasta cruda, ci mettono sulla roba a caso. Sì, quelli sono veramente dei veri e propri orrori.
2: Sappiate che io gli spaghetti con la Nutella li ho assaggiati,
1: veramente.
2: E sono buonissimi, sì.
1: Ma cosa
3: gli spaghetti con cosa?
2: Con la Nutella. Li ho fatti a casa, certo. Proprio un made.
1: Cioè, tu hai cotto la pasta normalmente
2: l'hai condita con la Nutella.
1: Cioè, hai aggiunto anche un po' di acqua di cottura?
2: No, non ci ho messo nemmeno il sale in realtà nella cottura.
3: Certo, almeno quello. Cioè, anche se poi comunque il sale col cioccolato non è che fa così, appunto.
1: No, ma ho capito, però la pasta un po'.
2: Dai, sono pronta ad essere insultata. Vai,
1: non lo so, ecco, non so se me la sento.
2: Se volete faccio un piatto e ve la porto la settimana prossima.
1: Hai preso un gabbio?
3: Al dente.
2: Stata molto bene, al dente, va benissimo, dai, ci sto.
3: L'importante è quello.
1: Vogliamo continuare con gli orrori culinari? No, meglio di no.
2: Continuiamo con le vacanze. Musica e vacanze.

0: Ciao ragazzi, Max da Milano, faccio il cuoco. A differenza che all'estero usano dei grani, a volte usano addirittura il grano tenero, quindi la pasta cuocendo si spappola, oppure dei grani di pessima qualità, quindi ti presentano sempre dei piatti inguardabili, questa è la differenza. Ciao ciao.
1: Ah, capito? Cioè, perché il rischio poi è passione e pasta scotta dietro l'angolo.
2: Quindi, quindi se andate a vivere all'estero per un po' di tempo, portatevi la pasta italiana da casa.
1: Guarda,
2: cosa che molti fanno. E la stessa cosa vale per il grana padano, perché anche se è vero che è la DOP più venduta al mondo, magari rischi di non trovarlo se vai in qualche paese troppo esotico.
1: Sì, va custodito come l'oro. Comunque sai che a proposito della pasta, Angelo ci scrive, i brasiliani ci scrivono che anche portandola dall'Italia la pasta comunque cucinandola lì non viene uguale.
2: Sì. Beh, ma capita, è come il vino. Il vino lo bevi dove lo producono, lo porti a casa e dici, ma perché? Non era così.
1: Vero.
2: Ma lì dipende anche dall'atmosfera, dal mood. Se bevi un vino bianco buonissimo, sardo, parliamo di un vermentino, se lo bevi in Sardegna c'è l'atmosfera, c'è l'aria. Cioè, se lo bevi a casa è sempre buono.
1: Mi hai fatto venire un po' di sete, caro Baby.
3: Sì, esatto.
1: Un po' di sete.
3: Andiamo, adesso, andiamo.
1: Dai.
4: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, mezzogiorno in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 13 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. La Cina si prepara ad accogliere il presidente americano Donald Trump in viaggio in queste ore verso Pechino. Domani il vertice con il leader cinese Xi Jinping. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Donald Trump è in volo alla volta della Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. In agenda previsti colloqui sul conflitto in Iran e su Taiwan, ma anche su commercio, intelligenza artificiale e dazi. Durante la sua visita a Pechino, Trump chiederà di aprire la Cina alle imprese statunitensi. Molte aziende infatti si trovano ad affrontare significative barriere normative o di accesso al mercato cinese. L'Air Force One, l'aereo presidenziale, si è fermato per uno scalo tecnico in Alaska. A bordo anche vari leader aziendali come Elon Musk. Ad Anchorage è salito sull'aereo per unirsi alla delegazione Jensen Huang, l'amministratore delegato di Nvidia, uno dei principali produttori di chip per l'intelligenza artificiale. In Corea del Sud, a Seul, è previsto l'incontro tra il segretario al tesoro Scott Bessent e il vice primo ministro cinese Li Feng come coordinamento prima del vertice di domani e venerdì. La Cina ha invitato il Pakistan a intensificare gli sforzi per la pace in Medio Oriente. Pechino ha poi mandato un messaggio chiaro: ci opponiamo fermamente a qualsiasi legame militare tra Stati Uniti e Taiwan.
6: Operazione questa mattina a Napoli contro un'organizzazione criminale specializzata nell'accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sono 10 le persone arrestate, 29 gli indagati. Secondo quanto riferito dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri, esfiltravano dalle banche dati attraverso accessi abusivi informazioni riservate di calciatori, imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti, attori, e poi le rivendevano ad alcune agenzie. I numeri della borsa di Milano, FTSE MIB è positivo, segna più 0,48%. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia. Andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni, a te ben ritrovato.
8: Buongiorno dal Giro, tutto pronto a Praia Mare per la partenza prevista alle 12.15. Lasciata la costa, i corridori punteranno verso l'entroterra, passeranno anche dal Parco Nazionale del Pollino. Poi il traguardo a Potenza dopo 203 chilometri, tutt'altro che banali. Lungo il percorso ci sono molti saliscendi, da segnalare il Gran Premio della Montagna sopra Viggiano, con una salita che viene segnalata come dura. A rendere ancora più impegnativa la giornata c'è anche la pioggia. In maglia rosa è ripartito questa mattina Giulio Ciccone. L'abruzzese cercherà di difendere il simbolo del primato, nonostante un vantaggio molto risicato in classifica generale sui suoi inseguitori. E per il momento dal Giro è tutto, lì allo studio.
6: Grazie, ascolti televisivi.

0: Testa a testa tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, 4,5 milioni di media spettatori per entrambi, con il 22,3% di share per Affari Tuoi e il 22,1% per La Ruota. Poi ci pensa Montalbano in replica a fare la differenza, 2,7 milioni di media spettatori e 16,9% di share. Su Canale 5 Il Grande Fratello VIP, 2 milioni e 18,2%. Su Rai 2 Eurovision Song Contest, 1,8 milioni e 10,1%. Sulla 7 8,5, 1,8 milioni e 8,9%. Di Martedì, 1,3 milioni e 9,2% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo 2 chilometri di coda per un camion in avaria tra il bivio con la 12 Genova-Sesto Levante ed il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione Genova. Traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia con code a tratti tra Cormano e Milano-Est verso Brescia. Sulla vicina 8 Milano-Varese per lavori ci sono code tra Castronne e Cavaria in direzione Milano e tra Gallarate Nord e Cavaria verso Varese. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria. Sono 2 chilometri di coda tra Ferme e Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Su questi tratti si transita su una sola corsia. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. È tutto, buon viaggio.
1: Il giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Pum Pum Girl.
1: Come sto andando? Come sto andando col mio nuovo balletto? Eccoci qui, ben ritrovati.
2: Con calma,
1: vado con calma. Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto di RTL 102.5. È mezzogiorno passato da 11 minuti e Jessica e Paola sono in studio che hanno una voglia di venire qui a Tutto Food. Possiamo organizzare? Venite qui, facciamo il programma da qui tutti e tre domani mattina.
2: Ma magari, se ci inviti, c'è posto.
1: Dai, ci organizziamo. Ce n'è di posto. Dai, ci organizziamo. Vediamo
2: gadget,
1: un po'.
2: Il
1: bisogna partire presto.
3: Bisogna partire presto da Bergamo.
2: Immagino con l'afflusso di gente anche che c'è lì in questi giorni. Dunque amici,
1: va bene, comunque eventualmente non ce la faceste, ci penso io a raccontarvi che cosa succede qui.
2: Meno male, grazie Angelo. Ci siamo lasciati con una domanda riguardo a chi vive nelle località turistiche di mare o montagna che siano. D'estate, chi vive lì cosa fa durante le vacanze? Resta lì
3: o
2: ce l'hanno detto?
3: Ecco, sentiamo.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao,
4: sono
2: buongiorno.
4: Barbara dalla Sardegna. E vivo alla Maddalena, una piccola isola della Sardegna bellissima, e tra poco ci riempiamo di turismo e quindi invece di partire per le vacanze noi lavoriamo ancora di più, quindi niente vacanze per noi. Meno male che qua il mare è bellissimo e facciamo già la vacanza a casa. Ciao!
2: Beh, ragazzi, che fortuna vivere allora in un posto del genere.
3: Uscire di casa e trovarsi il mare, insomma. Beh, comunque anche i turisti.
1: Anche perché chi vive in queste località praticamente il mare se lo gode, diciamo, da aprile a novembre. Noi che andiamo in vacanza 15 giorni ad agosto.
2: Esattamente.
1: Capisci la differenza?
2: Esattamente. No, poi giustamente chi lavora, cioè chi vive lì, magari ha qualche attività e quindi si lavora ancora di più, per fortuna.
1: E poi, sai, posso dire, è anche un po' bello annoiarsi durante l'inverno, perché tutto sommato con quel panorama.
5: Un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Whatever it takes, Imagine Dragons, questa RTL 1025 in Viva l'Italia. Siamo Jessica, Angelo e Paola con il nostro Angelo collegato da Tutto Food Milano. Dunque, vi abbiamo chiesto un po' di cose riguardo al cibo, al nostro amato cibo italiano, ma anche riguardo alle località di mare dove andate in vacanza, e ci avete risposto in tanti, quindi sentiamo.
1: Buongiorno RTL.
2: Buongiorno.
1: Lampedusa tutta la vita. Un posto da favola. Buone vacanze a tutti.
2: Grazie.
0: Beh,
2: grazie,
0: insomma, Lampedusa, mare cristallino, no? Meraviglioso. Sentiamo.
3: Buongiorno dalla splendida Maria di Camerota, sono Nicola. Io invece non vedo l'ora di vedere i turisti nella mia splendida cittadina. Un abbraccio forte dal Cilento e viva RTL 102.5.
2: Grazie.
0: E viva il Cilento.
4: Quindi, grande accoglienza da parte del nostro amico per i turisti che affolleranno il Cilento. Quindi, rispetto alla classifica, insomma, le scelte che abbiamo trovato in questa ricerca, diciamo che i mari del sud sono sicuramente in vetta tra le scelte degli italiani.
0: Sì, esattamente. Sud Italia, isole, anche tanto centro, però c'è. Cioè.
2: Nel nord non viene nessuno a trovarci?
0: Beh, comunque lago di Garda, i nostri laghi sono bellissimi, ma anche le montagne, cioè, perché ci scordiamo sempre di chi preferisce la montagna d'estate.
2: Voi siete team lago, montagna o mare?
0: No, io d'estate e mare. Angelo, non c'è bisogno che rispondi, guarda.
4: Sì, avete già capito.
2: Tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
11: La spesa intelligente!
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk.

0: Sisca, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda, la tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: che bello questo finalino elettronico, ma la vita con Coma Cosa, RTL 102.5, mezzogiorno e 32, buongiorno da Jessica, Paola e Angelo, continua il nostro viaggio nelle vacanze degli italiani, io qua faccio un viaggio in tutta Italia e non solo tra i cibi migliori, beh però vi abbiamo chiesto, insomma avete già scelto il posto dove andrete in vacanza, abbiamo scoperto che c'è molto sud, molto mare e che altro?
1: Sentiamo, abbiamo tante voci, sentiamo subito.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico, vivo Bolzano, ma sono anch'io salentino. Volevo precisare rispetto a quello che ha detto la signora di prima, che pescuruse sono pescuruse, le Maldive del Salento sono una cosa che non c'entra niente con le pescuruse. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Le pescuruse del Salento.
0: Bisogna essere precisi nella geografia delle spiagge più belle.
3: Ma come siamo gelosi noi italiani dei nostri territori, dei nostri paesi, delle nostre cose.
1: È giusto, ci teniamo. Abbiamo altre voci, sentiamo.
4: Allora, io ho già fatto una settimana in Maremma.
1: Sì.
4: Poi vado una settimana a Ischia a giugno, una a Carpathos a luglio.
1: Però.
4: Torno in Maremma a fine luglio, agosto.
1: E poi? Poi?
4: E a fine settembre faccio un safari.
3: Ma signora, mi adotti?
4: A fine anno.
0: Però
4: mia figlia e tu del Marocco. Io e lei soli.
3: Non capisco se è una gag o no, sta parlando seriamente.
1: Secondo me è sincera
3: la
1: signora.
0: Sta applicando la regola secondo la quale bisognerebbe fare una settimana di vacanza ogni due mesi.
1: È vero che dovrebbe, non so, far bene alla salute, giusto?
3: Senta, se cerca compagnia questa signora, noi ci offriamo come compagne d'avventura.
1: C'è metà per uno? Così una di noi comunque rimane in onda?
3: No, vabbè, no, lasciamo, no,

0: da Paul McCartney, Ringo Starr su RTL 102.5, le 12.36 minuti in Viva l'Italia con Paola, Angelo e Jessica, i nostri veri normal people all'ascolto. Grazie per questa partecipazione, insomma ci state veramente facendo fare un viaggio anche noi per tutta l'Italia, vero?
1: Esatto, sì. In queste località meravigliose che abbiamo. Estive. Sentiamo,
0: sì,
1: amici.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno RTL, io vedo l'ora che vanno tutti al mare, così io me ne vado in montagna a camminare, a guardare i bei posti, mica andare al mare a fare la lucertola, a prendere il sole. Questi qua sono fuori, uno aspetta 15 giorni l'anno per avere le ferie, per andare su una sdraio a bruciarsi.
0: Bruciare.
2: Oh, ma voi siete fuori, andate in montagna.
0: Vabbè, dai, non ha tutti i torti.
1: Comunque, scusa amico, ma anche in montagna se ti metti un po' il sole d'estate picchia duro.
0: Mettete sempre la protezione, comunque, importantissima.
3: E poi magari in montagna ti capita di incontrare Jessica, che
0: giusto,
3: va a funghi.
0: Certo.
3: Ma capisci?
0: Io sai che non ho ancora capito la stagione perfetta per i funghi, vabbè, però questo è un altro discorso.
3: Fine agosto.
0: Quindi ancora un attimo.
1: Tra un po'.
0: Devo aspettare ancora un attimo.
1: Un'altra voce.
4: Buongiorno RTL, Roby da Milano. Ma io sinceramente non sono un cuoco, però...
1: Ah, il cibo qui, ok.
4: Diciamo, mi arrangio a cucinare. Però ho notato una cosa.
0: Sì.
4: Con gli stessi ingredienti lo fa una persona e gli stessi ingredienti lo fa un'altra persona, vi garantisco che il piatto cambia.
0: Sì,
4: non
0: è vero.
4: Chiedetemi il motivo, perché l'ho vissuto io, diciamo... proprio di persona.
0: È vero, come
3: sulla tua pelle.
0: Come quando i mariti dicono: ma hai seguito la ricetta di mia madre? Perché mia madre lo fa più buono, non ti viene allo stesso modo. Funziona sempre così.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalini. Non vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
13: Benessere? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
15: Cibo, cibo.
14: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Senti come suona RTL 102.5, 12 minuti a luna, Giant, Calvin Harris, Rag & Bone Man. Buongiorno da Jessica, Paola e Angelo. Buongiorno. Io sono sempre qui a Tutto Food in Fiera Milano Ro. Un sacco di gente che viene a trovarci e a quest'ora, visto che appunto mancano poco più di 10 minuti, sapete che mancano 10 minuti a luna.
1: No, ma siamo già arrivati alla fine. Anche
0: e io invece dico sì, perché a quest'ora i profumi, nonostante la mia menomazione al naso, riesco a percepirli anch'io. Ecco, quindi immaginate, immaginate se non avessi i tamponi di silicone nel naso, che cosa sentirei.
1: Solo sana invidia per te, caro Baiguini, in questo momento.
2: Vero, vero.
1: Allora, parliamo delle vacanze estive degli italiani. Precisiamo anche, cioè più di qualcuno ci sta dicendo che non andrà in vacanza per mille motivi, sceglieranno di restare a casa. Ecco, possiamo dire che quello è il momento migliore per visitare le nostre città? Cioè, adesso noi viviamo a Milano, non c'è momento migliore per visitare,
2: Milano
1: di
2: giusto,
1: quando tutti sono in vacanza. Vero? Si sta da Dio.
2: Milano
0: sì,
2: vuota.
0: Anche perché scopri, soprattutto parlando di Milano, che se nelle altre stagioni ti sembra congestionata, piena di traffico, piena di gente, in realtà non è così grande, perché se non c'è traffico per attraversare Milano ci vogliono 20 minuti.
2: Un attimo, figurati, Angelo esatto. Lo fa a piedi tutti i giorni.
0: Esatto.
2: Salutiamo anche Simone Pizzaiolo che ci scrive: venite in montagna. Sì, firma così. Ad Ortisei in Val Gardena. Passeggiate,
0: bello,
2: escursioni e grande magnati, ovviamente.
1: Che meraviglia, certo. Che meraviglia. Sentiamo qualche voce.
2: Sentiamo.
3: Bello a tutte queste meravigliose bellezze che abbiamo in Italia, però noi che abitiamo a Milano, viva Milano, il fascino di Milano non ce l'ha nessuno. Ciao!
0: L'abbiamo appena detto. Sai, vuoi mettere una passeggiata con le nutrie sul Naviglio Martesana? Io e le nutrie.
1: Di tutto quello che c'è a Milano, proprio le nutrie. Il Duomo, il teatro alla Scala di Milano.
0: Ogni città ha i suoi animali, certo, fantastici. Noi abbiamo le nutrie. Sì. Sapete, mi sono dimenticato di dirvelo. L'altra mattina avevo uno scoiattolo sulla terrazza.
2: Oh, che carino. Vedi Milano cosa offre, oltre al Duomo. Offre anche gli scoiattoli sul terrazzo di Baiguini.
1: Pensa un po'. E noi di RTL 125 invece offriamo della buona musica, tipo questa.
2: Tipo questa, Italia Starter Pack. Yuppie. J-Yats su RTL 125.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, caro Angelo, tu non hai visto qui in studio, avevamo una scolaresca pazzesca, i ragazzi, non vorrei dire una cavolata, dell'Università Cattolica di Milano.
3: Esattamente,
2: indirizzo comunicazione musica, una roba del genere.
3: Sì, ufficio musicale dovrebbe essere, sì, comunque musica.
2: E li salutiamo di nuovo in onda, visto che sono venuti a trovarci.
3: Tanti ragazzi, una cinquantina,
4: ciao, ragazzi.
3: Pensa un po'.
4: Grazie per la visita e per la passione che mettete nel vostro studio.
2: Anche perché dopo lo studio...
3: Cos'è?
4: Per la passione.
2: Ah, la passione ci ha dato. Vabbè, Jess, però. Dai, non facciamo le bionde.
3: Vabbè, io lo sono.
2: Ci ha tirato l'assist.
3: Dammi qualche secondo in più rispetto
2: per questo
3: a te, che sei
2: Millennium Meet, che si chiama Passion, ed è niente po' di meno di Rod Stewart. Ascoltiamocelo.

0: Rod Stewart, il nostro Millennium Hit, Passion, è l'ultima canzone di oggi, l'ultima canzone di oggi.
1: No, dai, rifacciamolo bene, no, già.
0: Sì, siamo arrivati alla fine, siamo al penultimo appuntamento in diretta da Tutto Food a Fiera Milano

0: No, vi consiglio di seguirci anche nel corso del pomeriggio, come avete fatto anche nei giorni scorsi, perché vi porterò altri ospiti, altre sorprese. Quella di oggi in particolare sarà molto piacevole, ma in quanto tale non ve la posso svelare.
1: No spoiler.
0: Comunque torniamo domani mattina come sempre tra le 11 e le 13, per cui ringraziamo, vediamo un po', Ricky Aristarco, Manuel Bella e anche un po' più in genere.
2: Grande squadra oggi.
0: A memoria.
2: Grazie a te, Angelo Beguini.
0: Grazie Jessica, grazie Paola, grazie, e quindi grazie. Appuntamento a domani qui da Tutto Food. Siamo sempre allo stand del consorzio Tutela Grana Padano. Ragazze, io vi aspetto, ma mi organizzo per farvi venire qui domani mattina.
2: Tesoro, io vengo di sicuro. Grana Padano. Mi piace un sacco, lo sai. E
0: mi serve un pass per Paola Di Benedetto.
2: Ecco, grazie, mi fa anche sentire bene tra le altre cose.
1: Beh, cara Paola, se ti fa sentire bene significa che amore, e l'amore si sa, va condiviso.
2: Quindi, Angelo, quindi aspettaci che noi arriviamo e facci trovare uno spuntino di Grana Padano. Mi raccomando.
0: Cuoricini, love, love, love e amore. Grazie, per tutti. A domani. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
2: E anche a Villa Bassa, in provincia di Bolzano, sono le 13 in punto.
3: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano le dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che poco fa ha svelato i dettagli di una maxi operazione. Operazione che ha permesso di scoprire che poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati su personaggi famosi. Enrico Galletti.
6: E sì, buongiorno. Più di un milione di accessi abusivi ai sistemi delle forze di polizia, quelle dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Le banche dati violate per raccogliere dati sensibili di imprenditori, attori, cantanti, calciatori e poi rivenderli. Il tutto emerge dalla maxi inchiesta che ha portato a 4 arresti in carcere, 6 domiciliari e ad altri 19 indagati. Un'operazione complessa fatta dal gruppo cyber della Procura di Napoli, con la collaborazione però di altre procure, perché l'organizzazione avrebbe avuto ramificazioni in Campania, ma anche a Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, ad effettuare un numero di accessi anomali agli archivi fino a 600.000 volte in 24 mesi, due agenti di polizia e senza alcuna esigenza di servizio. Dopo le prime perquisizioni, secondo l'indagine, i dati venivano venduti all'organizzazione con un tariffario ben preciso, dai 6 agli 11 euro per un accesso IMSS, Poste o Agenzia delle Entrate, fino a cifre più alte, fino a 25 euro a dato per gli archivi delle forze di polizia. A te.
5: Il ministro della giustizia Nordio oggi ha parlato del caso di Garlasco. Il guardasigilli, in riferimento alla condanna di Alberto Stasi, ha detto che se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, non è possibile condannarla quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e una d'appello. Secondo Nordio, la legislazione in questo senso dovrebbe essere cambiata. Voltiamo pagina. Udine, morto lo studente precipitato 10 giorni fa da un balcone a Lignano Sabbiadoro. Era in gita scolastica. Max Vigiani.
7: Buongiorno. Il giovane era in condizioni critiche. Il decesso è stato comunicato dai medici dell'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato. Nella serata del 3 maggio scorso, la vittima, originaria di Monopoli, era precipitata per cause da chiarire da un'altezza di 4 metri dal balcone di un albergo di Lignano Sabbiadoro, dove era per una gita scolastica con compagni e professori. Il 18enne si era allontanato dal gruppo dopo la cena. Gli inquirenti stanno lavorando su due ipotesi: un gesto intenzionale e un tragico incidente. Al momento non ci sono indagati. La famiglia ha dato il consenso per l'espianto degli organi.
5: La borsa in questo momento, FTSE MIB, più 0,39%. Siamo alla pagina sportiva, tra la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio e gli internazionali di tennis a Roma. Tommaso Angelini.
8: Sì, una buona giornata dal Foro Italico. Lo dicevi, Ivana, è il giorno della finale di Coppa Italia. Si sfidano Lazio e Inter a pochi giorni dallo 0-3 con cui i nerazzurri hanno vinto il campionato proprio a Roma. La Lazio di Maurizio Sarri cerca riscatto e si dovrebbe affidare al tridente formato da Isaksen, Noslin e Zaccagni, tornato a disposizione dopo l'infortunio. A centrocampo Patric è favorito su Rovella. Nell'Inter invece Kivu recupera Marcus Thuram, pronto a fare coppia con Lautaro Martinez. Auto invece Çalhanoğlu, mentre a centrocampo il favorito è Sučić. Si gioca in gara secca in caso di

0: di parità al 90esimo sono previsti supplementari ed eventualmente calci di rigore. Su RTL 102.5 poi questa sera dalle 21 seguiremo con uno speciale la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Infine il tennis, il programma di oggi agli internazionali Biennale d'Italia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, riflettori puntati sul centrale del Foro Italico, dove questa sera Luciano Dardi risfiderà Rafael Hodar ai quarti di finale. Tornerà in campo anche il doppio azzurro formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Goranson ed Evan King. Per quanto riguarda invece il tabellone femminile, in campo Jessica Pegula contro Iga Swiatek, in serata Elena Rybakina contro Elina Svitolina. A te.
1: Prima di chiudere, un'ultima ora: si parla tanto di antivirus in questo periodo, ma sembra esserci una nuova emergenza, perché 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera. Tutto perché è morto un passeggero per un sospetto focolaio di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di un virus che si chiama norovirus. A bordo ci sono anche 514 membri dell'equipaggio. Dunque la nave è in quarantena. Le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
2: Good afternoon. Here's the latest world news in English. U.S. President Donald Trump is taking several top business and tech industry executives on his trip to China to meet Xi Jinping, including NVIDIA's Jensen Huang, Tim Cook of Apple, and Elon Musk of Tesla, just to name a few. Despite Trump's comments yesterday about an imminent peace plan for the war in Ukraine, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that nothing is happening. His comments came before leaders of the Bucharest 9 meet later today with NATO Secretary General Mark Rutte. President Zelensky has warned of possible waves of Russian attacks throughout the day. In the meantime, in Italy, an Argentine tourist hospitalized with pneumonia and a man from Calabria in voluntary isolation have both tested negative for hantavirus. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzon. Nuova perturbazione sull'Italia. Oggi riporterà delle piogge nel centro-sud peninsulare. Sono scrosci di pioggia di passaggio, alternati anche a qualche pausa con delle belle schiarite. Meglio al nord dell'estremo sud, dove le aperture nelle prossime ore saranno anche più ampie. Domani però attenzione, nuovi temporali in arrivo nelle regioni settentrionali dal pomeriggio. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Da Autostrade per l'Italia, ben ritrovati da Paola Di Laura. Sulla 7 Milano-Genova, traffico incolonnato tra Genova Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savone in direzione di Genova. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, per traffico intenso ci sono code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Invece sulla 8 Milano-Varese si registrano code per lavori tra Castronne e Cavaria in direzione Milano e tra Gallarate Nord e Cavaria verso Varese.
3: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E ta ta ta.
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
6: Miseria e nobiltà.
7: Mi piace.
6: Tum.
7: Ah, ah. Mi ripiace.
6: Tutto tum.
7: Ah, ah, ah. Sembra incredibile, ma me ne ritorna uno e ne perdo un'altra.
6: Un'altra. Buongiorno, Conte Calè, che piacere ritrovarla al 13:07 minuti, mercoledì 13 maggio, RTL 102.5. Come sta? Faccia subito il saluto nobile.
7: Buongiorno, un saluto noblesse oblige. Come sta la sua famiglia, suo fratello?
6: Bene, grazie. Sono stato a trovarlo, la mamma bene. Bene, andiamo avanti.
7: Fuerteventura,
6: Canarie.
7: Sì.
6: Esatto, ho preso l'aeroplano. Ma sai che ho paura di prendere l'aereo?
7: Di volare.
6: Ma gli dico la verità, prima lo prendevo come mangiare caramelle, le Sweeties. Adesso
7: per niente, io posso volare almeno come un uccello.
6: Perché
7: come un
6: lei è abituato ai tremoli. Andiamo, dai.
7: Quali?

0: assente, noi la portiamo nel cuore con la musica.
1: Assolutamente. Eh? Ma sapete che ho bisogno degli occhiali da sole? Per fare la diva oggi, ma per i fari che abbiamo da stadio.
0: Sono tornato, sono il suo sole, il suo sun che entra nel cuore cimici.
1: Mi
0: Conte
1: sta accecando nei cuori cimici.
0: Coldplay Rihanna, Princess of China, in onore di Virginia Chang, certo, che oggi è assente perché ha detto che ieri è stata poco bene, forse sì, per il vento molto forte
1: ha preso
0: al nord
1: vento,
0: Italia.
1: La piccola.
0: Tanto è vero che il pilota dell'aeroplano dove mi trovavo continuava a dire wind, so much wind, molto vento contro, e quindi ci abbiamo messo molto di più, perché è chiaro,

0: quando il vento è a sfavore dell'aeroplano, certo. Intanto balla tutto, Conte, un po' come...
1: Chissà se tira vento anche nel volo presidenziale verso la Cina.
0: Lì è... soffre di mal d'aereo. Le dicevo prima che quando avevo un'età molto giovane lo prendevo come caramelle. Adesso ho più quella sensazione, mi tengo come sul tram.
1: Ragazzi, ma soffrite di tutto proprio.
0: Ha ragione.
1: Ma io posso fare un volo intercontinentale e non soffrire di nulla?
0: Non sarà mica questo programma che cambia proprio i personaggi. Sarà che stando con lei evidentemente ognuno inizia a vivere dei traumi pazzeschi.
1: Traumi pazzeschi? Voi, io no. Comunque. Parliamo di cose belle, dei trionfi di ieri sera, perché ho visto ora, insomma, buttando un occhio qua e là, che ci sono state delle dive eterne sul red carpet di Cannes.
0: Ah, di Cannes, no?
1: C'è stata la prima serata di Cannes. Ma ragazzi, una Joan Collins, ora forse lei fa fatica a ricordare, la diva di Dynasty.
0: Oh, Dynasty
1: che e Dallas erano ora si chiamano Fiction, insomma.
0: Un po' come il nostro Beautiful,
1: le serie,
0: più o meno,
1: di allora, loro iniziarono prima di Beautiful. C'è ancora quelle, no? Meravigliosa.
0: Beh, dopo
1: 93
0: parliamo.
1: Anni.
0: 93, anche Jane Fonda era presente.
1: E Jane Fonda 88. Stupende.

0: 2011, la splendida voce di Noemi, vuota perdere, scritta da Curreri, Gaetano Curreri e Vasco Rossi.
1: E Vasco Rossi, certo, un gran
0: caro
1: pezzo.
0: Conte. 13:23, misera nobiltà RTL 102.5. Conte,
1: come
0: però...
1: si sente subito la firma, ragazzi, di un grande, sì, di grandi autori.
0: Autori, il tempo che vola, la consapevolezza che torna, è un vuoto a perdere che non sappiamo se mettere nella plastica o nell'umido, perché poi alla fine è sempre quello il problema.
1: Esatto, alle volte non si riesce neanche a fare bene la differenziata.
0: Capisci?
1: Ci si entra in confusione. Detto questo... Sì. Parlavamo delle meraviglie dei red carpet.
0: Beh,
1: no?
0: Certo,
1: che
0: ieri Cannes.
1: Chiaramente Cannes e Venezia sono i due più glamour in assoluto. Quelli più storici, meravigliosi. E queste divinità novantenni praticamente,
0: sì,
1: sono state le protagoniste della serata.
0: Assolutamente.
1: Oltre a Demi Moore, che insomma ne ha 63 portati divinamente pure lei, statuaria.
0: Però è in corso la semifinale dell'Eurovision, dove ieri c'era il nostro Salda Vinci.
1: Che ha trionfato anche lui ieri sera come ospite, perché noi Italia siamo già in finale.
0: Esatto.
1: Ieri sera ha cantato, c'è stata un'ovazione. Anche lui vestito di bianco, bellissimo.
0: Certo.
1: Come John Collins Cannes.
0: Bene, allora.
1: Quindi,
0: lo seguiamo.
1: Due fattori della serata.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: Benessere? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso. Favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni. Ama la tua linea.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Mars, Lock It Out of Heaven. Nel nostro mercoledì di Misera Nobiltà, le 13.35, RTL 102.5, Conte Gallello Zappone.
1: Lo
0: oggi,
1: Zappone, Conte. Zappone, ma che giornata importante, ma succedono un sacco di cose.
0: Sì, tante in divinità.
1: Giro, in giro per l'Italia ce n'è veramente una divinità, perché è la prima volta che esce dall'Inghilterra, no?
0: Dal Regno Unito.
1: Dal Regno Unito, da quando ha avuto la famosa malattia. Stiamo parlando
0: di Kate, la principessa
1: Middleton, certo. Da sola, il primo viaggio da sola, fra l'altro.
0: Oh mamma, Europa. Come sarà geloso il Willy.
1: E è arrivata a Reggio Emilia. Reggio Emilia. Capito?
0: Bene,
1: e
0: a mangiare le lasagne.
1: Forse assaggerà anche quella, a illuminare Reggio Emilia, quella sua bellezza.
0: Ma infatti abbiamo un vocalone, vero? Sentiamo, sì. Angelone.
2: Conte!
1: Sì.
2: Ma lo sa che oggi c'è la sua superiora a Reggio Emilia?
1: La mia superiora.
2: La principessa Kate.
1: La madre
2: superiore.
0: Questo vuol dire, Conte, che il principe è da solo a casa, che ha bisogno di compagnia.
1: Perché loro,
0: vada a trovarlo.
1: Loro amano occuparsi dei figli personalmente. Mm. Sì, hanno anche la tata e quant'altro. Quindi hanno deciso che lui è rimasto lì in Inghilterra a occuparsi dei tre figli e lei. Ha fatto questa
0: bellissimo,
1: prima uscita,
0: certo,
1: da
0: ci
1: sola.
0: Sta
1: poi
0: in Italia,
1: dare una mano al papà Re Carlo III.
0: Ci auguriamo che faccia un salto anche da queste
1: importanti.
0: Parti, magari l'aspettiamo fuori dalla radio. Detto questo, Conte, stiamo percorrendo un po' quelli che sono i grandi eventi, no? Il Festival di Cannes, ma anche l'Eurovision.
1: Sì.
0: E quindi io vorrei sapere dai nostri veri normal, c'è un divo che ha fatto veramente parte della vita dei nostri ascoltatori, che ancora guarda e ammira,
1: sì,
0: con voglia di capire anche che tipo di carriera era, sta
1: e
0: facendo.
1: Che fareste carte false magari per incontrarlo,
0: perché abbiamo nominato Demi Moore, abbiamo nominato Jane Fonda, la sua cara amica
1: Joan, alla stessa età, anche 93 anni,
0: beh, siamo lì,
1: sciocco.
0: Per arrivare al nostro Saldavinci.
1: Saldavinci meraviglioso,
0: guarda, ognuno di noi è cresciuto con un attore, un'attrice, beh, o un cantante anche che lo ha segnato.
1: Io e Virginia ne abbiamo uno in comune, lo sappiamo, Brad Pitt.
0: Ma
1: tutta la vita,
0: come siete scontati.
1: Lui è intergenerazionale.
0: Dai, New Hit.

0: chiama proprio così, Porno, è il nuovo singolo delle bambole di Pezza Hewitt. Sì, sono ispirate a lei, Conte.
1: Ah, ci picchia senza mezzi termini proprio.
0: Hanno scritto nella sua tenuta fiorentina questo pezzo.
1: No,
0: ma lo dica.
1: Non mi sembra, non ricordo.
0: Non se le ricorda.
1: Forse ero a Milano, me l'hanno invasa senza che lo sapessi.
0: Stanno arrivando i messaggi anche vocali dei nostri ascoltatori sui loro divi che hanno fatto parte della loro vita e ancora oggi sono molto legati appunto a questi personaggi.
1: Poi le dirò cosa sono andato a vedere ieri anche, un po' di cucucultura.
0: Dai che vi aspettiamo 378 378 1025.
2: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
17: Ah, sarà più di un anno.
18: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5, Very Normal People.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli.

Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Bossa Nostra è il nuovo lavoro di Gaia su RTL 102.5. Molto, ci piace.
1: Bossa
0: Steve.
1: Nova, Bossa Nostra.
0: Bossa Nostra. Sì. 13.52. Allora, caro Conte, noi torniamo da Angelo Baiguini, che in questi giorni si trova a Fiera Milano Ro per l'evento Tutto Food in compagnia di uno chef. Angelo,
2: ciao,
0: eccoti.
2: Angelo.
0: Ciao.
2: Rieccoci in diretta da Fiera Milano Ro per Tutto Food. Siamo qui con gli amici di Grana Padano e c'è qui con noi Danilo Angè, che è uno degli chef che insieme a tutti i grandi amici di Grana Padano accoglie ospiti e clienti e persone che passano. Siamo al terzo giorno di Tutto Food. In questi giorni cosa hai preparato? Hai delle sorprese per i prossimi giorni? E qual è il momento in cui tu vedi la gente di fronte a te dire Grana Padano qui ci stava perfettamente?
3: Allora, abbiamo fatto un menù completo, ovviamente a base di grana padano, quindi dall'aperitivo al dolce, bensì anche un dolce. E poi il momento clou è quando facciamo verso le 13:30 un risotto, ogni giorno un risotto diverso, mantecato nella forma di grana padano. Devo dire che attira sempre molta attenzione.
2: Oltre ad essere scenografico è anche molto molto bello. Ma hai detto anche una parte dolce. Siamo al classico formaggio con le pere o l'abbiamo un po' superata questa? Anche se il formaggio con le pere qua il grana padano buonissimo.
3: Sì, hai ragione, devo dire è molto buono. No, in questo caso l'abbiamo un po' superata, nel senso che quest'anno serviamo come dolce una mela cotta con della cannella, quindi semplicissima, senza neanche zucchero, e sopra una spuma preparata con grana padano e vaniglia.
2: Ma che spettacolo! E lo so che vorreste essere qui, noi saremo qui ancora fino a domani. Grazie Danilo, buon lavoro e complimenti, grazie.
3: Ciao.
0: Grazie a voi,
1: grazie
0: Angelo.
1: Ma sa che il risotto mantecato col grana padano lo vorrei adesso.
0: Anche un dolce, io mai assaggiato, lo vorrei fare molto presto.

0: What happened tomorrow? I Duran Duran chiudono la prima ora di Misera Nobiltà su RTL 102.5. Conte, noi torniamo nella seconda ora con i divi più amati dai nostri veri normal people.
1: E anche da noi, naturalmente.
0: Certo. Prepariamoci a segnare orario attesissimo. A tra poco.
2: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se

0: Hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Anche a Sinagra, in provincia di Messina, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 13 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata meno di 10 minuti fa. È stata rintracciata in una zona che non è stata comunicata in buone condizioni la famiglia originaria di Castellarquato, in provincia di Piacenza, mamma e due figli di 14 e 16 anni, di cui non si aveva più notizie dal 20 aprile scorso, durante una vacanza in Friuli. La donna sembra che abbia chiesto di non rendere nota l'attuale località, minacciando nel caso di rendersi di nuovo irreperibile. Siamo a vedere nella prossima ovviamente edizione maggiori particolari. Adesso invece andiamo in Francia, dove un passeggero di una nave è morto per una sospetta gastroenterite, ma c'è anche altro. Enrico Galletti.
4: Sono più di 1700 le persone messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux, sempre dalla Francia, ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell'equipaggio. Il tutto accade nelle stesse ore in cui crescono, seppur fra le rassicurazioni delle autorità, i timori per l'antivirus. 22 i casi accertati finora in una vicenda che coinvolge diversi paesi. In Italia sono risultati negativi i test effettuati sui 3 turisti, 2 inglesi e un argentino, e sul 25enne calabrese eseguiti a Milano e allo Spallanzani di Roma. Intanto il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela, sottolineando però che la situazione resta sotto controllo.
3: Siamo allo sport con il tennis. Riflettori puntati sugli internazionali d'Italia in corso a Roma. Ci colleghiamo con uno dei nostri inviati nella postazione di RTL 102.5 al Foro Italico. Buon pomeriggio quindi a Tommaso Angelini, a te.
5: Buon pomeriggio a te Max. Sì, qui al centrale del Foro Italico è in corso il quarto di finale femminile tra Jessica Pegula e Iga Swiatek, con la polacca che ha vinto il primo set per 6-1, mentre nel secondo è avanti per 4-1. Riflettori puntati, lo dicevi, poi su Luciano Darderi, che questa sera chiuderà il programma qui sul centrale del Foro Italico affrontando lo spagnolo Rafael Hodar nei quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. In palio per l'azzurro c'è una storica semifinale nel Masters 1000 romano. Tornerà in campo anche il doppio azzurro formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnato sul Pietrangeli contro lo svedese Andre Goranson e lo statunitense Evan King. In serata, sempre qui sul centrale, ci sarà un altro grande match femminile con Elena Rybakina contro Elina Svitolina. A te Max.
3: Grazie, c'è il traffico.
2: Via radio.
6: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda per incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Sempre per incidente ora risolto sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Sempre sulla 14 verso Pescara, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Pedaso e Grotta a Mare. Buon viaggio.

0: Negramaro, la loro attenta, Conte, stia attenta perché siamo nella seconda ora di Misera Nobiltà. Buon mercoledì 14 e 13 su RTL 102.5. Conte, facciamo una cosa.
1: Ma stia attento lei, perché ora le devo dire una cosa importante. Duca. Perché parlavamo del Festival di Cannes, quindi prossimamente ci saranno dei gran film da vedere, no? Nelle sale.
0: Sì,
1: ma io ieri mi sono portato avanti, ho visto un film americano in anteprima che uscirà il 28 maggio.
0: Guardi,
1: che
0: lei
1: si
0: con
1: chiama
0: le sue anteprime.
1: Turner, l'accordatore di pianoforti, con un Leo Woodall e Dustin Hoffman e Havana Roseliu. Ma un film delizioso di questo ragazzo che era un fan prodigio, un pianista da bambino, poi ha dei problemi all'udito importante,
0: sì.
1: Quindi poi diventa un accordatore di pianoforti pazzesco e tante altre cose. Insomma, un film assolutamente da vedere.
0: Ma io adoro quando lei va a vedere queste anteprime, perché ce ne parla con tanto love.
1: Mi è proprio piaciuto. Pensi che quasi tutti i critici presenti, che hanno sempre un po' la puzzetta sotto il naso, non gli piace mai niente, ieri ha messo d'accordo tutti su questo film. Sentivo tutti che dicevano sì, veramente carino, sì, bravo,
0: perché lei era presente in sala, è un ottimo recensore, ascolterei e leggerei volentieri le sue recensioni,
1: veramente?
0: Infatti me ne parla sempre. Ma lei quando guarda queste anteprime degusta dei popcorn o delle ostriche?
1: Degustibus.
0: Cosa le offrono in queste cinesale?
1: Dipende, le caramelle.
0: Caramelle?
1: Ieri caramelle.
0: Comunque, a proposito di musica e di accordi e quant'altro, abbiamo tantissimi vocali di nostri ascoltatori che sono cresciuti con dei musicisti, con dei cantanti, con degli attori, quindi ispirati al mondo dell'arte, che non solo amano, ma che hanno dato il là poi alla loro
1: e
0: carriera.
1: E comunque le caramelle le ho accettate, ma non da uno sconosciuto, da un amico.
2: L'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

0: Viltan Conditional alle 14:21 su RTL 105. Conte, sta per arrivare, sì, il momento della verità. Domani sera in esclusiva su Sky 1 e in streaming solo su Now, cioè il gran finale di Pechino Express, l'Estremo Oriente. Sì. Sono rimaste in gara solo 3 coppie veloci, raccomandati e DJ.
1: Esatto, e l'ultima tappa prende il via da Nara con destinazione Kyoto. Ecco. Ma Kyoto è stupenda, la splendida città che incarna anima e storia del Giappone. Sarà una sfida all'ultimo respiro e finalmente scopriremo quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione.
0: E domani alle 12:10, quindi diretta su RTL 102.5, non perdetevi Costantino della Gherardesca, pronto a svelarci tutte le curiosità e retroscena di questo lungo ed emozionante viaggio cominciato con noi. Ne abbiamo parlato con tanta attesa e tanto hype, e tanto è vero che la piccola, la nostra, sì, Princess of China,
1: vuole andare a far Pechino, vorrebbe trascinarmi, metto le mie gambette, ma neanche, sì, morto. Invece ha fatto un reportage stupendo proprio lunedì sera, Ulisse, Alberto Angela, sì, sul Giappone, proprio su Tokyo e Kyoto.
0: Deliziose.
1: Kyoto,
0: la porterò in braccio.
1: Meravigliosa.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Little Talks of Monster and Men, le 14.33, Miseria Nobiltà, RTL 105. Mi era mancato il collegamento con il mio amato Giro d'Italia, esatto. Ma noi lo recuperiamo subito. Dalla Calabria, Valentina Iannicelli.
1: Ciao Vale.
0: Ciao Vale.
2: Buon pomeriggio, Michele, che bello sentirvi, state bene?
0: Benone, certo. Voi meno perché piove, lì o sbaglio?
2: No. Allora, qui in realtà adesso esce uno spiraglietto di sole, ma per lo più effettivamente piove, siamo a Potenza, Calabria l'abbiamo lasciata questa mattina, dalla partenza a Praia Mare, adesso siamo qui a Potenza.
1: Certo.
2: E adesso siamo a Potenza, dove la città per l'appunto di arrivo di questa quinta frazione, abbiamo avuto modo per fortuna di girarla un po' per capirla un po'. Dovete sapere che questa è una città che ha un paio di particolarità divertenti.
1: Sì.
2: La prima è il capoluogo di regione più alto d'Italia, uno direbbe Bolzano.
1: No.
2: Potenza. 800 metri sul livello del mare.
1: Capito.
2: Quindi si attesta questo primato.
1: Ecco.
2: E l'altro primato è che è una città verticale, una città piena di scale ed ha la scala mobile più lunga d'Europa.
1: Veramente?
2: Loro sostengono questa cosa qua, a me manca la controprova ovviamente,
1: certo,
2: perché non me ne sono fatte tutte le scalamobili di
1: del mondo.
2: Al mondo, però loro sostengono questa cosa qua, effettivamente è una città totalmente in verticale, arrampicata su una collina abbastanza alta, appunto abbiamo detto 800 metri, e la parte più antica chiaramente sta in cima alla collina, poi tutti i quartieri si arrotolano intorno alla collina e quindi sono collegati da scale o scale mobile.
0: Ma che bello,
1: Vale. Ma noi abbiamo un potentino qui alla regia o sbaglio? Antonino Ponte potrebbe darci la conferma se è vero che c'è questa scala mobile più lunga d'Europa. È vero, fa di sì con la testolina.
0: Il problema, Vale, che Antonino Ponte, se tu guardi leggermente la tua destra dietro di te, dovrebbe esserci la scritta Caravaggio. E allora lui pensava voi foste già arrivati al nord.
1: Caravaggio. Invece
2: siete
1: dal lui.
2: Allora, questa cosa qua è divertente da sapere. Dovete sapere che le hospitality, cioè queste strutture che accolgono gli ospiti, hanno tutti nomi di importanti attori,
1: artisti.
2: E quindi c'è Dante, per esempio, il sommo poeta, piuttosto che il Caravaggio, Raffaello. E sono tutti identificati con questi nomi qua, insomma, altisonanti, vorrei dire.
1: Ma pensi lei che da Praia a Mare pensava fosse
0: Caravaggio?
1: Già arrivati a Caravaggio.
0: Anthony, non puoi andare a trovarli oggi.
2: No,
0: aspetta
2: così,
0: ancora un po'.
2: Così.
0: Valentina, grazie, complimenti, buona continuazione.
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, grazie Valentina Riccelli.
2: Ciao.
0: Dai, Rocco Hunt.

0: La più bella del mondo, New Hit di Rocco Hunt su RTL 102.5. Conte, ma guardi un po' che Valentina notava degli artisti che fanno parte di quest'anno del Giro d'Italia, insomma, il ricordo, certo. Quello che poi stiamo facendo noi oggi.
1: Noi
0: no?
1: con le divinità,
0: divi e divinità di ognuno di noi che ci hanno permesso di ispirarci e di crescere e poi anche di amarli sempre di più. E tra poco abbiamo tanti vocali,
1: anche messaggi scritti interessanti.
0: Vero? E poi il suo più in assoluto, oltre a Brad Pitt, ne avrà altri, perché voglio dire.
1: Tra le donne ho avuto l'unica mia meravigliosa Raffaella Carrà, la Raffa.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
7: Tu perché sei così?
6: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: La tragica notte di Sebastopoli. Un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955, un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk. Un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli. Il nuovo romanzo di Andrea Pamparana. In libreria.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione! Dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: anche Sam Smith, Conte, beh, come l'ascoltava lei, Too Good at Goodbyes, misera nobiltà.
1: Bravo e bravo,
0: bravo e bravo, poi questi acuti però, come i suoi nessuno mai, come i suoi nessuno,
1: nessuno mai, nessuno mai, nessuno
0: 14:50, andiamo da Angelone perché, certo, oggi lo sento stanco, poverino.
1: No, poverino,
0: Se evadiamo, se non li richiamiamo.
1: Ecco, dai, scusi. Su.
2: Sono Daniele di Verona.
0: Ciao, sì, Daniele.
2: 55 anni.
0: Ciao, caro.
2: Gli idoli, ma ne ho avuto qualcuno nella vita, da Valentino Rossi a Mike Tyson, a Jack Nicholson.
0: Bene.
2: Però il più grande di tutti rimarrà sempre il mio amato papà.
0: Bello, gioia, bravo, con la voce rotta, bene, si è sentito, caro. Grazie. Ne abbiamo un altro, Angelone? Sentiamo.
3: Io, in merito a chi vorrei incontrare, assolutamente il mio Renato. Renato Zero,
0: Renato.
3: Sono cresciuto con lui, con la sua musica.
1: Tutti noi.
3: E mi ha permesso di diventare quello che sono,
0: caro.
3: Nonostante problemi e di difficoltà. Poi sono anche musicista e mi piacerebbe proprio tanto suonare una canzone insieme.
1: Bravo.
3: Grande persona umana e grandissimo musicista e interprete.
0: Certo.
1: Grazie a lei.
0: A proposito,
1: caro,
0: di musicisti, sì, dicono che Dodi Battaglia,
1: sì,
0: ha ispirato,
1: esatto,
0: il mondo dei chitarristi.
1: Dei chitarristi in particolare.
0: Essendo lui un grande chitarrista, per tutti, insomma, coloro che sono dei musicisti, poi evidentemente in Italia è uno dei più influenti.
1: Il gruppo più importante d'Italia, poi.
0: L'ha nominato.
1: E
0: chi c'è? Salda Vinci.
1: Ulala!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Conte, abbiamo parlato di grandi artisti, ma chi meglio di noi che poi facciamo riascoltare certi millennium, certo, come facciamo adesso, che hanno fatto parte della vita di ognuno di noi, no? E ovviamente hanno influenzato tanti i nostri veri normal.
3: Siamo cresciuti con artisti, attori e canzoni meravigliose che ci sbloccano dei ricordi, no?
2: E allora ritroviamo Eric Carmen su RTL 102.5, il nostro millennium è All By Myself.

0: Capolavoro di Eric Carmen, il nostro Millennium. All by myself, conosciuta anche grazie alla cover della splendida Celine Dion.
1: Assolutamente sì.
0: Vero, volate le due ore, volate, caro Conte, volate. Conte caro di Miseria Nobiltà in questo mercoledì su RTL 102.5. Grazie a tutti i veri normal che ci hanno portato nel loro mondo dei film, delle canzoni, dell'arte in generale.
1: Non abbiamo potuto leggere tutte le cose belle che ci hanno scritto perché avevamo un sacco di cose da fare.
0: Collegamenti esatto, e quant'altro, eccetera.
1: Del resto stiamo seguendo tutti gli eventi possibili e immaginabili in questo periodo. Che dire?
0: Grazie alla nostra regia, grazie a tutti i veri normal, grazie a lei Conte Calè.
1: E a lei Diego Zappone, Ciccio Bello Max, a lei adesso.
0: Ma grazie. Giorale. A domani che. Anche a Milano in questo istante sono le ore 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 13 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito il caso della famiglia, madre e due ragazzi di 14 e 16 anni di un paese vicino a Piacenza, scomparsa il 20 aprile scorso dal Friuli e rintracciata proprio poco fa in una località che non è stata comunicata per espressa richiesta della donna. Gli adolescenti sembra abbiano seguito la mamma volontariamente. Massimiliano Mantiloni.
4: Sonia Bottacchieri è stata rintracciata insieme con i figli di 14 e 16 anni, sono in buone condizioni di salute. Lo hanno riferito i carabinieri spiegando che la procura di Piacenza non renderà pubblico il luogo in cui i tre si erano rifugiati. La donna si era resa irreperibile dal 20 aprile scorso, quando aveva lasciato Castel Arquato nel Piacentino insieme con i suoi due ragazzi e quattro cani di famiglia. Gli accertamenti dovranno ricostruire i contorni dell'allontanamento che allo stato viene ritenuto consensuale. Al momento della scomparsa la destinazione indicata da Bottacchieri era il Friuli Venezia Giulia, in particolare una vacanza di alcuni giorni con rientro previsto il 24 aprile e l'ipotesi di un campeggio a Gemona del Friuli. Le ricerche si erano poi concentrate nella zona di Tarcento, in provincia di Udine, dove era stata ritrovata l'auto. Nella valutazione degli inquirenti pesa anche il quadro familiare raccontato dalla donna, indicato come fortemente problematico.
3: Adesso vi parliamo della visita proprio questo pomeriggio a Reggio Emilia della principessa del Galles, Kate Middleton. Ci dice tutto Alessandra Giannoli.
5: Al centro della visita di due giorni a Reggio Emilia, fortemente voluta dalla principessa del Galles, la prima dopo la malattia, la conoscenza del Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa riconosciuta a livello mondiale e impiegata negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. Dopo un'accoglienza calorosa immortalata dalle telecamere, il sindaco di Reggio Emilia, nel primo appuntamento ufficiale, ha raccontato alla principessa Kate una breve storia della città, in particolare di come nacque il primo tricolore, poi l'omaggio della bandiera, riconoscimento cittadino, la motivazione, il profondo impegno per l'infanzia e per l'opera svolta dalla principessa attraverso la Royal Foundation for Early Childhood per accrescere e promuovere azioni concrete sull'importanza dei primi anni di vita dello sviluppo della persona. Kate si è detta estremamente onorata e ha ringraziato il primo cittadino Marco Massari.
3: Infine gli internazionali d'Italia di tennis a Roma, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a te Max, direttamente dalla cabina sul campo centrale del Foro Italico. Inizia finalmente il programma dei quarti di finale del tabellone maschile Rud Khachanov. Questo è il primo match in programma che inizierà tra qualche istante. Sono attesi gli ingressi dei giocatori veramente tra pochissimi secondi. Poi questa sera alle 20:30 occhi puntati su Luciano Darderi, che dopo l'impresa Zverev vuole battere anche la stella nascente del tennis spagnolo Kodar. Per quanto riguarda il tennis femminile, Swiatek batte Pegula e vola in semifinale. Stasera alle 19 Svitolina Rybakina. È tutto, tra pochissimo in campo anche il doppio, ovviamente con Bolelli e Vavassori, sempre ottavi di finale.
3: Grazie Nicolò, c'è il traffico.
2: Via radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, 2 chilometri di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti più veicoli. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta Mare in direzione Pescara e 1 chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. The Fly.
8: Le 15:04, buon mercoledì 13 di maggio 2026, ben ritrovati, questo è l'appuntamento di The Flight e all'urlo di Daje Matteo Campese.
9: ma questa la capiscono gli amici che sono in radiovisione, forniti magari di maglietta uguale, e comunque di Daje si arma anche la zacca a prescindere.
8: No, your girl power.
9: Two girl power, che è un modo diverso come di Daje, no?
8: Sì,
9: è indirizzato.
8: Forza ragazze!
9: Forza ragazze sempre. Buon pomeriggio agli amici che sono con noi in radiovisione, al 36 del digitale terrestre, a quelli che sono già pronti a scriverci al 378-378-1025.
8: E anche a quelli che ci hanno già scritto.
9: Esatto.
8: Sulla social TV partono già durante il GO.
9: Partono già scritti.
8: Ciao Zac, ciao Matteo, buon pomeriggio, grazie amici.
9: Grazie.
8: Tutti, una bella community c'è sulla social TV, così come anche su Twitch e su TikTok. Se poi volete mandare il classico WhatsApp potete farlo al 378-378-1025.
9: Anche vocale se volete.
8: Anche vocale.
9: Bob Sinclair and Kaiser, I can't wait.

0: Elodie.
1: Vertigine.
0: Vertigine.
1: Così.
0: Fuori.
1: Con l'eco.
0: Vertigine.
1: Amici, siamo così, non è una roba artefatta.
2: La chiamava però l'epica questa
1: sì,
2: base
1: sì,
2: in
1: sì,
2: fondo,
1: beh,
2: no?
1: Poi, Elodie, insomma, è già certo. Stratosferica di suo. Amici, in questo pomeriggio insieme, come sempre, avremo tante cose, tra l'altro, insomma, poi hai visto il nostro amico Sal Da Vinci ieri sera?
2: È andato bene,
1: è andato benissimo, beh, non era in gara ieri sera, ovviamente, facendo lui parte del poi ho scoperto che è la top 4, la top 5, perché quest'anno ci sono stati un po' di cambiamenti e magari chissà se riusciremo più tardi a sentirlo per sapere il day after.

0: We belong together, ci apparteniamo, t'appartengo, ci tengo.
1: E se prometto, non mantengo.
0: Poi mantengo. Aperture di Harry Styles.
1: Amici, sta per arrivare il momento della verità. Domani sera in esclusiva su Sky 1 e in streaming solo su Now c'è il gran finale di Pechino Express. L'Estremo Oriente, sono rimaste in gara solo 3 coppie, veloci, raccomandati e DJ.
0: L'ultima tappa prende il via da Nara con destinazione Kyoto, la splendida città che incarna anima e storia del Giappone. Sarà una sfida all'ultimo respiro e finalmente scopriremo quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione.
1: E domani alle 12.10, qui in diretta su RTL 102.5, non perdete Costantino della Gherardesca, pronto a svelarci tutte le curiosità e i retroscena di questo lungo ed emozionante viaggio.
0: Siamo arrivati alla fine.
1: Al gran finalone.
0: Un po' mi spiace, sai.
1: Chi vincerà?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro.

0: dura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Ha, come on. You know.
1: Move like Jagger.
0: Do the rooster. Cioè fai il gallo, è la mossa di Mick Jagger. And the Stars, il nuovo dei Rolling Stones, su RTL 102.5 alle 15.28 minuti in the flight.
1: C'è un Baiguini che ci attende.
0: Veramente?
1: Sai che Baiguini quando entra nei vari appuntamenti,
0: sì,
1: vuol dire che ha delle cose.
0: Sentiamo, direttore, Angelo, ci senti? Dov'è? Ecco, Angelo.
2: Eccoci di nuovo. Eccolo. In diretta da Tutto Food, Fiera Milano Ro, siamo nel padiglione 1, nello stand di Grana Padano. Ve l'avevamo annunciata come sorpresa e la sorpresa è una grandissima sorpresa. Sofia Goggia è qui con noi, ciao Sofì.
3: Ciao amici di RTL, buongiorno.
2: Come stai?
3: Tutto bene, abbiamo appena ripreso la preparazione atletica da 10 giorni a questa parte.
2: Sei già sul pezzissimo, le vacanze già dimenticate.
3: Beh, comunque mi sono presa un mese tra impegni istituzionali, un po' di vita mondana e 10 giorni in vacanze, adesso è tempo di tornare sotto i pesi.
2: Allora, grande atleta, grande campionessa, io volevo fare una cosa, aspetta. Perché per gli amici della radiovisione sto togliendo il mio grembiule, lo trasformo in una medaglia olimpica e facciamo una premiazione. Signore e signori, vince Sofia Goggia. Allora, come leggi, Grana Padano love. Quanto amore, perché insomma una delle sfaccettature dell'amore è la passione, quindi amore e passione per uno sport impegnativo come il tuo. Quante di queste due componenti ci sono?
3: Beh, tantissimo, sicuramente la passione è sempre quello che mi ha spinta a dare il meglio di me stessa in ogni giorno e ho sempre molto amato tutto ciò che ho fatto nella mia vita, soprattutto sugli sci. Ho amato anche il Grana perché io e la Brignone siamo state testimonial della campagna olimpica e tra l'altro Grana Padano è anche sponsor della Federazione Italiana Sport Invernali, quindi siamo di casa.
2: È come noi di RTL 102.5. Esatto. Allora Sofì, è molto importante per un atleta top player come te l'alimentazione, quanto le proteine immediatamente disponibili di Grana Padano sono importanti, ogni grammo di energia è importante. Come riesci a dosare nella tua dieta questi elementi?
3: Sicuramente io non sono un'atleta fanatica delle diete che mangia 37 grammi di un alimento associato a un altro, cerco di tenere una linea, un regime alimentare in equilibrio e chiaramente il Grana Padano con tutte le proteine che ha è sicuramente un alimento ottimo per tutti noi atleti.
2: Allora, in giro per il mondo ti accompagna Grana Padano come tutte voi atlete della Coppa del Mondo. Quando sei all'estero, cioè quando sei fuori, cos'è che cerchi? Cioè vale la pasta, ci stai Grana Padano, vale qualsiasi cosa, anche i nostri ascoltatori ci hanno detto ma quando vado all'estero le cose che assaggio non sono come a casa, eccetera eccetera.
3: Allora, quando andiamo all'estero rimpiangiamo tutti,
2: portate la scorta, dite la verità.
3: Ogni tanto sì, non in tutti i posti chiaramente si possono portare degli alimenti perché ci sono anche magari delle dogane. Però quando siamo all'estero rimpiangiamo il cibo italiano, fondamentalmente tutto, dal grana, dalla pasta, l'olio, una mozzarella.
2: Beh, qui a Tutto Food ci sono tutte queste specialità. Sai che ci sono 5.000 brand rappresentati qui a Tutto Food, di cui 4.000 italiani e 1.000 esteri, sono raddoppiati quelli esteri, vuol dire che anche dall'estero cercano di avvicinarsi al mercato italiano perché sanno che noi siamo dei buon gustai e che batterci è difficile.
3: Insomma, copiarci e imitarci è molto difficile perché alla fine la cucina italiana è parte della nostra cultura e tutto il mondo ci invidia.
2: Allora, qual è la cosa che ti manca di più quando non sei in Italia? Ma vale tutto, pasta, Grana Padano, mozzarella, la pizza, siamo internazionali in questo caso.
3: Ma sicuramente no,

0: perché sono di parte, però il grana padano, una bella spolverata sulla pasta, ma una pasta buona, ben fatta, e soprattutto l'olio. Per me l'olio è un alimento fondamentale, e mangiare con quegli oli che troviamo in giro, il gusto è diverso.
1: Gusto è diverso. Allora, hai detto che è già partita la preparazione, da quando vi trasferite in Sud America, quando cominciate a mettere di nuovo le gambe e i piedi sugli sci?
0: Ma allora, sicuramente quest'estate faremo 3 raduni, un po' sparsi sui ghiacciai, giusto per capire se gli scarponi ci fanno male in vista proprio della trasferta in Argentina. Visto questo antivirus che è nato proprio a Ushuaia, dove noi andiamo sempre, bisognerà capire anche la fattibilità di questa spedizione a settembre che faremo, però si spera che tutto rientri nella norma e che si possa andare senza restrizioni.
1: È sempre un piacere averti, signore e signori, in diretta qui su RTL 102.5 Sofia Goggia. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie.
0: Sì, grazie a voi.
1: Amore, amore, love, love, love, love.
0: Sempre love.
1: Aspetta, Sofia. Guarda. Guarda che oggi ti sto facendo un regalino che facciamo anche agli ospiti. Sì, un portachiavi personalizzato con il tuo nome.
0: Con il cuoricino, che era quello finale della pubblicità, quindi vedi, top. Bello.
1: Grazie Sofì, ciao, grazie.
2: Ciao, grazie Angelo, grazie a Sofia Goggia, naturalmente.
3: Il nostro new hit di Francesco Gabbani.

0: Dai, un'ultima volta, prova, cioè.
1: Believe it or not, prayer.
0: Sai che su Frecce siamo affezionati a questa canzone? Ogni tanto la mandiamo per vedere quanto sono coraggiosi gli ascoltatori. Ci mandano dei vocali dove provano di tutto, solo che i risultati sono straordinari per il loro impegno.
1: Ma sì, perché sono comunque quelle canzoni liberatorie, no? Che ti permettono, sei in macchina con la radio a tutto volume, partono queste canzoni qua e tu tanto, voglio dire, alla fine ti deve giudicare?
0: No, no, ti liberi proprio della dignità.
1: Ma chi se ne frega?
0: Bellissimo,
1: dai,
0: bellissimo. Bravo John.
1: Ciao John.
0: Saluti.
1: Ricci non c'è più, no? Non torna più. Ricci se n'è andato, non ritorna più. Vabbè.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti

0: sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Be Fun con Some Nights su RTL 102.5 alle 15.51 in the flight.
1: Forse è prematuro, però abbiamo già la data dei prossimi Grammy Awards. All 7 right. febbraio 2027. Mm-hmm. Dunque, il periodo stavolta rientra anche Taylor Swift finalmente, perché The Life of a Showgirl
0: è uscito, giusto?
1: È uscito nel periodo compreso tra il 31 di agosto 2025 e il 28 di agosto del 2026. Okay. Quindi questa è la fascia.
0: La finestra.
1: Entro la quale, insomma, i dischi sono usciti

0: questo periodo qui sono eligible.
1: Eligible?
0: Sì.
1: Cioè eleggibili.
0: Esatto, sì, possono rientrare, poi ci sono delle campagne, no, pubblicitarie, sì, anche sì, promozionali, sì, che si fanno per far sì che ci siano delle nomination, un po' come anche la Walk of Fame.
1: Ecco, ok.
0: Non è che tutti i dischi possono rientrare, bisogna anche in qualche modo spingere. Tanti non vogliono partecipare.
1: Non vogliono?
0: Sì.
1: Dicono, ma che me ne frega.
0: Anche, The Weeknd.
1: Ah, The Weeknd. Sì, però lui era per una questione di boicottaggio, perché diceva che gli anni prima lo avevano escluso loro, e quindi ti è un po' Nanni Moretti, presente. Mi si nota di più se vengo alla festa e sto in disparte, o se non vengo proprio.
0: Comunque, 16 di novembre 2026 ci saranno proprio le nomination che verranno annunciate. Quindi, segnatelo sulla vostra agenda, lo so che ci tenete. No, così ci sono alla sveglia.
1: Mamma mia, che mi stavo dimenticando.
0: A proposito di nomi nominati, ma anche soprattutto che hanno portato a casa una marea di trofei, adesso arriva la cantante numero uno al mondo.
1: Sì,
0: che purtroppo però.
1: Credo che di Grammy qui si sia davvero perso il conto. Tutti meritatissimi, compresi i premi alla carriera, compreso l'impatto che ha avuto nella musica mondiale e in generale all'estero, anche sul modo di cantare. Tante volte è stata qui ospite Giorgia, che salutiamo, e ha avuto modo di anche vederla soltanto, dice, con una paura terribile, perché quando incontri i tuoi eroi non sai mai che cosa succede.
0: Esatto.
1: Invece quel giorno è andata
0: Avrete
1: bene.
0: Capito che stiamo parlando di Whitney Houston, la sentite già in sottofondo, questa è I Will I Know.

0: Whitney Houston con I Will I Know. Non ho più voce perché tu dicevi lì non appena che gli ascoltatori ti mandano i vocali, sì, con l'urlo, sì. Per me Whitney Houston.
1: Eh beh, giusto.
0: Il momento in cui poi non parlo più.
1: Eh beh, o Whitney o Aretha sono quelle lì, tosta, sono grosse sfide.
0: Bella lotta.
1: Sì, sono gli ultimi livelli del videogioco di solito.
0: Esatto,
1: di
0: sì,
1: solito.
0: Dopo che è game over.
1: Perché che è game over, hai detto proprio bene. Amici, game over per la prima ora, ma ritorniamo tra pochissimo dopo il giornale orario. Linea alla redazione.
2: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
3: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
4: Skoda.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Anche a 5 frondi in provincia di Reggio Calabria, le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 13 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Ancora mistero sulla vicenda della famiglia, madre e 2 figli di Castel Arquato, in provincia di Piacenza, di cui non si avevano fino a questo pomeriggio più notizie dal 20 aprile scorso, durante una vacanza in Friuli, e che è stata invece rintracciata oggi pomeriggio in una località il cui nome la donna stessa ha chiesto di non diffondere. Ci spiega tutto Alessandra Giannoli.
7: Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli di 14 e 16 anni, è stata rintracciata in un contesto di adeguate situazioni alloggiative. Tutti e 3 sono in buone condizioni di salute, si sarebbero allontanati volontariamente, quanto ha riferito la procuratrice Grazia Pradella, in merito alla famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna di 49 anni, separata dal marito da 12, ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo in cui si è rifugiata, esplicitando l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile, ha spiegato la procuratrice di Piacenza, auspicando la ricomposizione di una difficile situazione familiare al fine di consentire il rientro della mamma e dei 2 minori nel luogo di residenza. Le indagini proseguiranno al momento per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
6: Ora un aggiornamento di economia dalla Borsa di Milano. In questo momento a Piazza Affari l'indice dice FTSE MIB guadagna lo 0,52%. Siamo allo sport, partiamo dagli internazionali d'Italia di tennis a Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Uno dei nostri inviati al Foro Italico, Nicolò Pompei. Buon pomeriggio ancora a te.
8: Di nuovo buon pomeriggio Max, gioco momentaneamente interrotto qui al Foro Italico a causa della pioggia. Avevamo commentato poco fa l'inizio di partita tra Casper Ruud e Khachanov. Ruud dominante nel primo set, vinto 6-1 contro un Khachanov veramente inerme dopo gli attacchi del norvegese, durato poco meno di mezz'ora il primo set, poi sospensione appunto a causa della pioggia. Ricordiamo il programma delle prossime ore: Hodar contro Dardery alle 20:30. Per quanto riguarda il tabellone femminile, Swiatek ha già battuto Pegula 2-0. Alle 19 Svitolina contro Rybakina, dovranno scendere in campo nel pomeriggio anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori per il torneo di doppio. A te.
6: Grazie, fine del ciclismo con il Giro d'Italia, la quinta tappa da Praia Mare a Potenza in Basilicata. Il nostro inviato al seguito della Corsa Rosa, Paolo Pacchioni, a te la linea.
4: Buon pomeriggio dal mare all'entroterra, passando per il Parco del Pollino. Questa è la tappa di oggi col traguardo qui a Potenza, una tappa accompagnata dalla pioggia. La situazione a 57 km dalla conclusione, lo spagnolo Arrieta allungato staccando gli altri 12 compagni di fuga, il gruppo è a 2 minuti. Tra poco verrà affrontata la Montagna Grande di Viggiano, quasi un omaggio al conduttore di questa edizione, cui restituiamo la linea.
6: Troppo buono, grazie, c'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
9: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 chilometri di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, 1 chilometro di coda tra Lanciano e Ortona verso Pescara e 1 chilometro tra Roseto e Pescara Nord in direzione Bari. Sempre per lavori sulla 8 Milano-Varese, coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 2 ore e 15 minuti. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quattro minuti dopo le 4, buon mercoledì 13 di maggio 2026. Pomeriggio la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
0: E cosa accadrà in quest'ora, caro Matteo?
1: Beh, sveleremo degli scottanti segreti che sono rimasti nascosti per lungo, forse troppo tempo.
0: Ah, abbiamo anche le prove.
1: Sì, okay. sì, c'è un'indagine. C'è un'indagine in corso parla di musica squisitamente. Noi vi forniremo tutto quello che c'è da sapere.
0: Oh, e ad aprire la seconda ora, The Colors, Rolling Stones.

0: Cesare Cremonini con una come te su RTL 102.5 alle 16.12
1: Sì, no, perché non sentivo.
0: E sai perché? Perché c'era l'aura di mistero che abbiamo lasciato prima. Adesso possiamo svelarlo. Dov'era Cesare
1: è
0: Cremonini?
1: È una che si chiama Laura di mistero di cognome.
0: Di cognome, esatto, certo. Ovviamente. No, Cesare è stato a Londra un po' di tempo. Ha avuto bisogno di prendersi anche un po' di tempo per sé, di rifugiarsi nella musica, ha registrato tante tante cose e adesso sta facendo le prove per quelle che sono le grandi date all'aperto che lo aspettano quest'estate.
1: Quando vuoi, ce lo sai.
0: Ma quando
1: ti vogliamo
0: vuoi.
1: Bene, ti vogliamo bene.
0: Però drive safe, sempre
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, no, assolutamente. Poi là, dall'altro lato.

0: Sembra passato un secolo dall'uscita di questa canzone, tante le cose che sono successe nella vita e nella carriera di Dua Lipa, vedi una sfilza di Wembley per esempio, senza citare tutti gli altri stadi che ha fatto in giro per il mondo. Don't Start Now su RTL 102.5 in the flight.
1: Ha fatto anche film, ha fatto un sacco di cose.
0: Sì. Pubblicità, Met Gala, eccetera eccetera.
1: Brava, brava, brava. Ma brava. Attenzione, perché domani
0: abbiamo ospiti.
1: C'è gente, alle 15 sì. Max Gazzè sarà nostro ospite proprio qui in The Flight.
0: Mm-hmm, con un disco nuovo che ha un titolo bellissimo, L'ornamento delle cose secondarie, e non vediamo l'ora di saperne di più dalla sua viva voce. Viva voce. Scusate, siamo sì, un po' fruit
1: momenti,
0: level.
1: Momenti così.
0: Iniziamo.
1: 16:19 minuti, amici, restate con noi, tra poco ancora Together.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family?
11: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio.

0: Maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
1: La spesa intelligente!
2: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
4: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su kikko.it.
11: In the sky, you know how I feel.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
11: And I'm feeling good.
12: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: More Exit, Adele su RTL 102.5 nel pomeriggio di The Flight. Un saluto a Manuela da Offanengo che compie gli anni oggi 50.
1: Oh, auguri.
0: Tanto gli è riuscita dall'ospedale, quindi le facciamo e allora un grande
1: doppi.
0: Saluto. Sì, sì,
1: doppi,
0: sì,
1: doppi auguri. Prima di Adele c'era Biagio Antonacci, che ricordiamo essere uno dei grandi nomi attesi il 31 di maggio al centrale del Foro Italico per Power It's Estate a Roma.
0: Eh sì, ragazzi, qua ormai ci siamo, eh.
1: È certo che
0: si avvicina.
1: E a proposito di amici, cui vogliamo molto bene, c'è il new hit di Paola Iezzi, si chiama Stessa Direzione.

0: La voce meravigliosa di Beyoncé con If I Were a Boy su RTL 102.5 alle 16.39 in The Flight.
1: Sta per arrivare il momento della verità. Domani sera in esclusiva su Sky 1 e in streaming solo su Now c'è il gran finale di Pechino Express.
0: Oh,
1: l'estremo
0: yeah.
1: Oriente. Sono rimaste in gara solo 3 coppie veloci, raccomandati alle DJ.
0: L'ultima tappa prende il via da Nara con destinazione Kyoto, splendida città che incarna anima e storia del Giappone, sfida all'ultimo respiro e quindi finalmente scopriremo quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione.
1: Domani 12.10 in diretta su RTL 102.5 ci sarà Costantino della Ghirardesca pronto a svelarci curiosità e misteri.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Benessere? Ma vai da Conad!
8: Via, via!

0: Da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Da Natale un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Che Ava, che Ava che va, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: 3, 2, 1...
8: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
9: Top, game, set, match.
8: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: Celestial, Ed Sheeran, che qualche giorno fa ha ricevuto la visita di Laura Pausini, no? Che è andata a vedere il suo concerto a Santo Domingo, poi il giorno dopo si è esibita Laura nello stesso posto.
1: E lo ha scritto e documentato sui social. Dicendo bellissimo il concerto, l'ho visto, adesso tocca a me, continuerò a fare gli omaggi che ormai Laura fa da tanto tempo alla cultura latina, sudamericana.
0: Assolutamente. Brava. Ora mi tocca a me. Ora, mi sembra...
1: Chiaramente. Sì, sì. È proprio, c'è una città che si chiama Chioggia, che è proprio lì in Sud America.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Anche noi, Zac, il Millennium Hit lo facciamo lento, come dice Belen, perché è una ballatona meravigliosa che racconta un periodo particolare della vita di Springsteen. Mettiamola così, è come quando nelle previsioni del meteo ti dicono che stanno arrivando le perturbazioni. Ecco. E questo periodo qua è quello in cui diciamo che alcuni problemi, alcune questioni arrivano dopo la grande fama e fronteggiano proprio il boss e lo mettono spalle al muro con i propri demoni, e da qui inizia un grande racconto.
3: La canzone in questione è The River. Mm-hmm. Com'è?
2: The River.
3: Bruce Springsteen.

0: Sai, Zach, che quando sì. Anthony Loponte fa le serate, questa qui la mixa a 220 bpm. Perché non lo ferma niente e nessuno, neanche The River di Springsteen.
1: Quando vuoi mettere una canzone a tutti i costi, anche non so, Fast Car di Tracy Chapman,
0: tutto, vai senza Fast Car, d'altronde poi in giustamente vabbè, acceleri.
1: Springsteen sarà contento di essere ballato in discoteca.
0: Beh, poi su questa canzone, guarda, ma secondo me lo hanno messo, sai, Dancing in the Dark, comunque quella voglia, lì la fai ballare.
1: Ciao Bruce,
0: ciao,
1: ci ascolta presto. Spesso.
0: Speriamo, sì, guarda. Sì, sì. Allora, guarda, ti voglio bene, Bruce. Adottami, ti prego.
1: Non ne siamo degni.
0: Che citazione.
1: Grazie, Matteo Campesi.
0: Grazie, Zach, e grazie ai nostri registi. Lo rifacciamo domani, yes, puntuali alle ore 15.
1: Ciao.
2: RTL 102.5 ti regala la speciale raccolta Pu60 la nostra storia. 5 CD con 75 brani e 4 cover tributo inedite per festeggiare i 60 anni di carriera dei Pooh. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare.
1: Anche a Serravalle Scrivia, provincia di Alessandria, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 13 maggio, buon pomeriggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura il caso legato alla diffusione dell'antivirus, il cui focolaio è partito dalla nave da crociera olandese Ondius. C'era preoccupazione anche per l'Italia. Sentiamo le ultimissime notizie da Alessandra Giannoli.
4: Il ceppo Andes dell'antivirus, quello che ha causato un focolaio sulla nave da crociera Ondius, è il solo trasmissibile da uomo a uomo e non ci sono motivi per pensare che sia mutato per diventare più trasmissibile. Così Andreas Hofer, esperto di microbiologia ed epidemiologia molecolare, durante un briefing nel Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Intanto si è appreso che il cittadino britannico di 60 anni in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici, è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. L'uomo si trovava a bordo del volo diretto a Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna, successivamente deceduta nella città sudafricana causa dell'infezione da antivirus. Il nostro ministro della salute Schillaci, nel question time alla Camera, in merito al focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla Ondius, ha ribadito che il rischio per la popolazione generale dell'Unione Europea è sempre stato e resta molto basso.
3: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, poco fa durante il Premier Time in Senato, rispondendo ad un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche

0: strategiche del paese, ha affermato che entro l'estate saranno adottati la legge delega, i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Ci trasferiamo in Libano, dove ieri un drone probabilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale della missione internazionale UNIFIL a Naqoura, dove si trova anche il contingente italiano. Non ci sono stati per fortuna feriti, ma solo danni lievi ad alcuni edifici. Siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter. NEC canterà l'inno di Mameli prima del fischio d'inizio previsto per le 21. RTL 102.5 in diretta, su RTL 102.5 in diretta, lo speciale dedicato a questa importante partita. Infine il Giro d'Italia di ciclismo, riflettori puntati sulla quinta tappa con arrivo in Basilicata. La linea quindi al nostro inviato Paolo Pacchioni. A te Paolo.
1: Buon pomeriggio da Potenza, mancano 27 chilometri alla conclusione, la situazione vede due uomini al comando, lo spagnolo Arrieta e il portoghese Eulalio, quest'ultimo potrebbe strappare la maglia rosa a Giulio Ciccone, infatti il gruppo maglia rosa in questo momento procede con un ritardo di 5 minuti e 25 secondi, mentre Eulalio in classifica ha un ritardo di 1 minuto e 11 secondi, quindi di fatto virtualmente è al comando della classifica. Sulla Basilicata piove anche in questo momento qui al traguardo, il che però non ha impedito a tantissima gente di essere qui per aspettare l'arrivo. Lì nello studio.
0: Grazie, c'è il traffico.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Più a sud per lavori di ammodernamento un chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara, un chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Bari e 3 chilometri tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Sempre per lavori sulla 8 Milano-Varese, coda tra Castronno e Cavaria verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Infine al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Buon proseguimento da quelli di Password con Fulvio Giuliani, con la Nico e con Cianna da Roma. Non lo vediamo, ce lo fate
5: c'è,
4: vedere?
5: C'è, no,
4: c'è, ci sei.
5: Eccolo.
4: Ah, fammi vedere che ti vedo bene. Cosa fai tutto vestito di nero?
6: Perché qui c'è una bella pioggerella, fa anche un fresco, sembra siamo tornati a gennaio. Qui accanto infatti al centrale Rude e Kachanov non giocano da tre quarti d'ora praticamente.
4: Facciamo un saluto con grande affetto a Musetti.
5: È vero che poverino si era capito che aveva un grosso problema muscolare, oggi è stato confermato. Niente Roland Garros per il nostro numero due.
4: Cos'è che era il lesione
5: al retto femorale,
4: esatto. Che tu mi dicevi è bello fastidioso.
5: Molto fastidioso.
4: Allora anche Milano qui non si capisce, un po' fa caldo, un po' fa freddo eccetera. Ho guardato un po' le previsioni per i prossimi giorni, pioggerellina un po' in tutta Italia, forse si salva la Sicilia.
5: Vabbè, poi passa, poi arriva l'estate. Infatti Nicola sente l'estate in la divisione, ragazzi, oggi è il minicon.

0: Però The Beauty and the Beast con Nicki Minaj è folle proprio in tutto il mondo, è la seconda più ascoltata.
1: Bene, allora invece che succede lì al Foro Italico? Ciannino?
0: Per Foro Italico Rud e Kachanov hanno appena ricominciato il riscaldamento perché la pioggia sembra essere terminata dopo un'oretta più o meno. Però qui fuori stiamo vedendo del fumo perché nel frattempo stanno arrivando le persone al Stadio Olimpico, perché tra 3 ore, 4 ore comunque ci sarà la finale di Coppa Italia.
1: Bisogna parlarne.
2: Eh sì, stasera super show qui su RTL 102.5 a chiacchierare di Lazio-Inter, di Coppa Italia, di calcio. Insomma, abbiamo bisogno anche di un momento di calcio bello.
1: Ma certo.
2: Da italiani.
1: Come la vedete?
2: Cianna?
0: Mamma mia, la vedo a casa con degli amici sperando che il calcio vinca.
1: No, come la vedete? Come vedete la partita?
2: No, ti ha capito. Lui,
0: è che purtroppo
2: lui scappa,
0: io tifo. Esatto, tifo, lui quindi.
1: Ma scusa,
0: però spero che.
1: Lui
2: è romanista.
1: È romanista.
0: No, questo lo dice Fulvio Girelli. Certo. Che tra l'altro stasera sarà in diretta anche stasera.
2: No, stasera no.
0: Vedi, immaginavo. Perché stai sempre in diretta durante le partite, giustamente sei lì a lottare nella cancia.
1: Il mercoledì!
2: Nella cancia mi piace, però è affascinante.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: I grandi U2 su RTL 102.5 e prima c'era il nostro amico Gianni Morandi. Allora, torniamo a cos'è? Un anno
1: Macron?
0: Fa a Macron, un anno fa l'immagine dello schiaffo di Brigitte Macron al marito, il giovane Emmanuel Macron, scendendo dall'aereo presidenziale, eccetera, loro arrivo in Vietnam, fecero il giro del mondo perché lei gli ha mollato uno sberlone. Lui si gira, fa finta di niente, sorride, eccetera, eccetera. Hanno scritto un libro.
2: Ciao, i fotografi.
0: Esatto, è stato scritto un libro, è stato pubblicato recentemente e si dice che in realtà fu una scenata sentimentale, racconta perché? Perché lei, la première dame, scopre che lui si intratteneva in una chat con l'attrice molto bella franco-iraniana Golshifteh Farahani, non lo so, no? E lui gli scriveva: sei molto bella, no? E quindi
1: scenata. Sarebbe stata una scenata di gelosia.
0: Una scenata di gelosia, essere, hai capito? Ma non finisce qui. Ah, no. Ma non finisce qui, perché ci sono ancora cose da dire, no? Si è sempre detto che Brigitte Macron era lei il motore di tutto quanto, no?
1: Secondo alcune male lingue, dai, perché poi intorno a questa coppia, posso dirlo, spezzo una lancia per la coppia, si è sempre detto un po' di tutto, la differenza di età, lei più grande, lei che era professoressa, giusto? Sì, giovane, giovanissima.
2: Anche ciò che si diceva riguardo lei.
1: Poi lei è stata anche accusata di cose indecorose, indecenti. La
2: vedi, appunto.
1: No? Vabbè,
0: lasciamo stare, però pare che lui adesso non l'ascolti proprio più, non se la calcola più, niente.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio.

0: Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
0: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
3: Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. €4. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a €99,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
11: Benessere? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Solo da Conad puoi sentirti bene con tante linee di prodotti e servizi pensati per prenderti cura di te e di chi ami. Scopri di più su conad.it.
13: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: RTL

0: I segreti di Miley Cyrus, che gran canzone questa qui.
1: Stessi dicendo altro.
2: E infatti.
1: No, è partito. No, è partito con che gran canzone.
2: Che gran.
0: Certo che avete un'idea di me, eh.
2: Ma no, è che sei partito con che gran.
0: Perché è anche una bella considerazione. Però no, pensavo al pezzo.
2: Non è vero,
1: vabbè,
2: non è vero.
1: Vabbè, comunque anche.
0: Anche Miley.
1: Anche Miley è una grande. È una grande Miley. Non c'è niente da fare. Chiudiamo la
0: Macron.
1: Chiudiamo l'affare Macron. Chiudiamo. Si è sempre detto, no, che si è spesso detto, non so vero o non vero, non lo so, che lei insomma fosse un po' la regia, no, delle scelte del presidente Macron. Adesso invece questo libro smentisce un po' tutto quanto e dice l'autore del libro che l'ha detto lei, no, l'ha dichiarato lei stessa, non mi ascolta più, non mi calcola più, hai capito?
2: Cioè si è lamentata perché forse prima ipoteticamente probabilmente no dettava la linea e poi a un certo punto ha detto non mi ascolta più,
1: basta, non la considera più.
0: È certo che scrivere dei potenti comunque, dai, la curiosità, il gossip, l'attrice franco-iraniana, ci sarà stato lo scambio di WhatsApp, in realtà non c'è una prova però,
1: No, ci sono i messaggini,
0: dopo,
1: eh.
0: I messaggini
1: ci sono, i messaggini, certo, dove lui diceva sei molto bella.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Forte Night RTL 102.5, nostro new hit in questo mercoledì pomeriggio, che un po' ci dà l'ultimo colpo di coda, non dico ci mancherebbe dell'inverno, ma di un'aria un po' più fresca,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: ci raccontava
1: sì.
0: Cianna
1: sì,
0: foro.
1: Guardavo anche le previsioni in Friuli, mi sembra, poi vado a vedere. Ah no, colpo di coda dell'inverno, guarda un po' te, metto gli occhiali, perché qui ci vuole prevista neve a quote medie in Trentino, attesi fino a 50
0: capita,
1: centimetri
0: ogni tanto,
1: di neve.
0: Sì,
2: c'è ancora la neve,
0: questo
2: weekend sono stato in Abruzzo, vedevo ancora le punte innevate, quindi c'è ancora in giro la neve, nonostante sia comunque il 13 maggio.
0: Però
2: è normale, dai, non è che sia una cosa.
1: Se fa una sciatina, no, tutto chiuso, tutto chiuso.
0: Sì, no,
1: in tutta Italia?
0: Sì, una volta, un tempo si sciava sui ghiacciai, adesso
1: non ci sono più i ghiacciai.
0: No, d'estate si è rimasto ancora.
2: Alle Desalpe, ci sono i ghiacciai.
0: No, pensavo all'Italia, a Cervinia, però non lo so, ragazzi, non fatemi dire sciocchezze.
1: No, però l'estate si andava sui ghiacciai,
0: no,
1: a sciare.
0: Sì,
1: quando
0: certo,
1: c'erano i ghiacciai.
0: Certo.
1: Quando c'erano. Che
0: adesso,
1: brutto, però.
0: Forse ancora c'è la possibilità di sciare d'estate in una località, però aiutateci, dai, 378-378-1025.
1: Oh, scriveteci un po' di cose, no? Aiutateci, non è che dateci supporto nel...
0: Sostenete Madame.
1: Sostenete Madame Macron, tu ormai non mi consideri più.
0: Dice Brigitte.
2: Sai che risponderebbe Macron?
0: Esatto, cosa?
2: No, ma no, amore, non è vero, no, amore.
0: E poi pam, è partita la pizza.
1: Madonna,
0: che
1: scena. Botta, sì.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
9: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
10: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
9: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
10: Non sto nella pelle.
9: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 2%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
14: Ah, sarà... più di un anno.
15: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
17: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
17: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Salve!
19: Sì, lo abbiamo un
18: che
19: tavolo
18: faccio?
19: Da cinque.
18: Nulla? Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
19: Ma, veramente?
18: Ma che faccio? Sì.
20: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete?
21: Serrate i carrelli!
22: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
23: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
24: Sa, sa.

0: The Bausa.
1: È bello sto pezzo, eh?
0: Molto, molto.
1: Questo è tutta roba da ballare, è
0: tutto,
1: eh?
0: Ma anche
2: si balla
0: a quest'ora o no? Io insisto, Foro Italico. Vabbè, oggi non è la giornata migliore perché fa freddino.
1: Ma
0: okay,
1: ci sono bar, cose, certo, ristoranti. Una...
0: Fammi sognare. Tantissime.
3: Eh? Qui accanto, per esempio, al nostro track di RTL 105 c'è un posto dove si balla la sera.
0: Vedi?
3: Verso le 11 comincia la musica, mentre un po' più là, la nostra sinistra, quindi verso dove c'era la Grandstand Arena, dove c'è lo Stadio Olimpico, in quella zona, prima evidentemente dell'Olimpico, ci sono tutti questi bar dove puoi prendere da bere. Alcuni costano veramente un occhio della testa, praticamente il triplo, quasi il triplo del biglietto che paghi per il centrale. Altri invece sono a buon mercato, normali, ci puoi andare.
1: Tu che cosa prendi, per esempio? Faccio un esempio.
3: Allora, sprizzettino semplice, se volete anche i prezzi, perché i prezzi sono importanti. Sta sui 7 più o meno, 7, 8, 9. La birretta sta sui 7, infatti è normale alla fine.
1: È normale, quindi dov'è che costa tanto?
3: Ci sono dei posti con nomi
0: più
3: magari
0: fighetti.
3: Dove però c'è anche un'ambientazione importante, insomma, cioè, ti accolgono in una maniera diversa, è normale anche.
1: Vabbè, insomma, dipende. Se
0: giusto. La bellezza ogni tanto si paga, l'eleganza, lo charme.
1: Ci avete scritto in tantissimi.
0: Grazie.
1: Su dove si scia in...
0: In estate.
1: Tanti. Cervinia è una sicurezza.
0: Ecco, quello l'avevamo beccato. Stelvio, ci dicono che si scia ancora. E un amico ha scritto di Valsenales.
1: Esatto.
0: Credo basta. No, poi qualcuno ha scritto il Presena. Presena sono 40 anni che non si scia più.
1: Comunque, grazie mille. E Cervinia, top.

0: Stavo leggendo che l'Unione Europea boccia la carne brasiliana, anche se adesso stanno provando a... non si potrà più importare, ma una bella picagna.
1: Motivo?
0: Motivo, regole sanitarie, quindi stanno discutendo.
1: Beh, speriamo si risolva.
0: I ristoranti buone. I risultati lì, i ristoranti brasilieri, eccetera, con tutte le ballerine.
2: Anche perché si fa pagare la picagna, per cui deve essere buona, e lo è.
1: Vabbè, ma ragione, non è che il tema del prezzo è conta.
0: Sì. Ragione, comunque. Ma si prova, leggo, ad avviare il dialogo.
1: Bene,
0: ok?
1: Meno male, dai. Noi siamo sempre ottimisti. È giusto controllare, è giusto essere sicuri anche.
2: Certo.
1: Ma non vivere poi solo di divieti, perché.
0: Ecco, già sono.
2: Con chi si accompagna?
0: Già sono ore un po' così, quindi cerchiamo
1: stai tranquillo.
0: Alleggerire il più possibile. Allora, ultime notizie a proposito con la nostra redazione che ci garantisce sempre l'informazione di primissimo pelo.
3: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Santonino di Susa, provincia di Torino, le 18 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Botto e risposta durante il Premier Time in Senato fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Matteo Renzi. Su questo ed altro sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Scontro tra Meloni e Renzi al Senato. Nel suo intervento in occasione del Premier Time, Giorgia Meloni ha risposto al leader di Italia Viva, che aveva definito l'esecutivo una sorta di famiglia Adams, attaccando il governo sul recente caso del ministro della cultura Giuli. Si invoca la presenza della Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare su temi della politica, e ogni volta che viene qui, al netto delle accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare, ha replicato Giorgia Meloni. La controreplica di Renzi: non ho offeso nessuno, ma i risultati del governo non sono all'altezza delle promesse. Giorgia Meloni ha annunciato che entro l'estate sarà adottata la legge delega per la ripresa del nucleare in Italia, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche. Le tensioni geopolitiche incideranno su crescita, costi energetici, competitività delle imprese, potere d'acquisto delle famiglie, ha sostenuto Giorgia Meloni, sottolineando: le porte del governo sono sempre aperte quando c'è voglia di affrontare questioni che impattano su ciascuno di noi.
5: Sentiamo ora come ha chiuso la Borsa di Milano. Linea Marco Favaro. Valli.
7: Buonasera. Seduta positiva a Piazza Affari, oggi la migliore in Europa. Il FTSE MIB chiude a più 1% ed il FTSE Italia Mid Cap a più 0,47. Tra le blue chip brilla ST Micro, più 9,86%, seguita da Prismian e Recordati, più 3,97%. In fondo al listino troviamo invece Nexi, meno 2,46%, e Avio, meno 1,79%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 75 punti, così come il petrolio a 106 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
5: Ora lo sport. Partiamo con il ciclismo e l'odierna tappa del Giro d'Italia. Paolo Pacchioni.
8: È durato un solo giorno il sogno in rosa di Giulio Ciccone. A Potenza è cambiato il leader della classifica. Ora il portoghese Afonso Eulalio, secondo al traguardo alle spalle del vincitore di giornata, lo spagnolo Arieta. Il gruppo dei migliori, probabilmente anche rallentato dalla forte pioggia, è arrivato in forte ritardo. La nuova classifica generale vede dunque Eulalio in maglia rosa a 2 minuti e 51 Arieta, a 3,34 Scaroni, a 3,39 un altro italiano, Raccagni Novier. Domani tappa da Pestum a Napoli, c'è tanta pianura, probabilmente arrivo per velocisti. Linea allo studio.
5: Ora il tennis con gli internazionali BNL d'Italia. Niccolò Pompei.
9: Dopo due ore di gioco interrotto a causa della pioggia, si sta per ricominciare qui al Foro Italico. Ricominciamo dal quarto di finale. Rud Kachanov, Rud in vantaggio 6-1 nel primo set, sotto 1-0 nel secondo set. Poi occhi puntati al match di Luciano Darderi. Questa sera affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, in campo anche Bolelli e Vavassori nel pomeriggio. Per quanto riguarda il torneo di doppio, Swiatek in semifinale perché ha battuto la Pegula oggi pomeriggio alle 19. Svitolina Bacchina, è tutto.
5: Chiudiamo con il calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, la finale della Coppa Italia, Lazio-Inter, fischio d'inizio alle 21 su RTL 102.5, lo speciale dedicato alla partita. È tutto, ora la viabilità.
4: Via Radio.
10: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo un chilometro di coda tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara, un chilometro di coda tra Pedaso e Fermo in direzione Ancona e sempre verso Ancona un chilometro tra Pescara Nord e Pineto. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia e sulla 14 tra il bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione Ancona. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Comunque non abbiamo ancora parlato, ma non si è ancora trovata la quadra per la partita.
2: Ah no, figurati.
0: No, ma ragazzi, ma
2: la voglio anticipare a mezzogiorno adesso.
0: Sì, adesso a mezzogiorno. Ma a me sembra una roba di Gioppini. Ma adesso, a parte gli scherzi.
1: Perché non proponiamo, Cianna, una mattinée?
2: Dai, facciamo una colazione. Oh, facciamo
1: la mattinée.
2: Una bella colazione in Serie A, dai.
1: A partita alle 10:30.
2: Come si gioca ai regionali? Io quando giocavo, che ero scarso, chiaramente giocavo ai provinciali, regionali nella mia regione con la mia squadra, il Palocco Calcio. Noi giocavamo alle 10:30, ovviamente.
1: Giustissimo, il Palocco Calcio io lo trovo affascinante.
0: Cos'è Palocco? Era il nome di una squadra.
2: Quartiere. È un quartiere, sì.
0: Veramente?
1: Eh sì, c'è Casal Palocco
2: sotto la Serie D. Esatto, sì, sì.
1: Esatto, così.
0: Palocco è un quartiere
1: Non lo so, Cian, aiutaci tu. Palocco.
2: È un quartiere di Roma. Roma Bassa, Roma Sud, ma come sotto la Serie D, cioè l'eccellenza, e poi ci sono i regionali, provinciali, sì, juniores, sì. Si gioca alle 11 solitamente.
1: Giusto.
2: Quindi potremmo fare così come la Serie A.
1: Guarda che c'è.
0: Vabbè,
1: da
0: comunque ragazzi, c'è veramente da piangere, questi non si sono ancora messi d'accordo.

0: letto,
1: no?
0: No, in un comune molto piccolo. E poi andavo in Svizzera a lavorare, facevo un secondo
1: doppio lavoro.
0: Cioè arrivava la mattina,
1: doppio stipendio, doppio.
2: Genio.
0: Arrivava, timbrava il cartellino, sì. Siccome lui curava le aiuole, sì, verde pubblico, eccetera, prendeva il camioncino, lo imboscava, hai capito, tanto non si vedeva, eccetera, poi prendeva la sua macchina e andava in Svizzera a lavorare.
1: Ma che meraviglia. E dopo quanti anni l'avranno beccato?
0: Indagine delle fiamme gialle condotte attraverso servizi di osservazione, pedinamento, accertamenti, incrociate sulle timbrature e sugli spostamenti del dipendente, avrebbero così documentato un comportamento ritenuto reiterato e strutturato nel tempo. L'aveva proprio pensata bene, no? L'aveva proprio strutturata bene. Ma vai a cagare,
1: no,
0: posso? No, ma ti posso dire. Scusatemi, è uscito, ma va.

0: La sua ragazza magica canta Jovanotti su RTL 102.5, la radio più ascoltata nel nostro paese. E tra le 17 e le 19 chi vi parla è Fulvio Giuliani, l'amico e Cianna, che in questi giorni è a Roma per gli internazionali BNL di tennis al Foro Italico.
1: Bene, sì, sì, sì, siamo pronti, qua è quasi ripartita anche Ruud contro Khachanov. Nel frattempo avete visto che Biagio Antonacci sta tornando con un live imperdibile?
2: Vero, vero, vero.
1: Unplugged 2026, no?
2: Allora, io leggo, attenzione perché sono numeri importanti, 40
0: sì,
2: imperdibili date in 4 straordinarie arene, quindi 10 in ciascuna, dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
0: Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate adesso il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su Ticket One. Ticket One o ticketone.it, mi sembra,
2: sì,
0: ok,
2: sì, assolutamente
0: va bene. Un bacio a Biagio, che è un grande amico della nostra radio.
2: Bella questa iniziativa, ne venne a parlare qui in passo,
0: ti ricordi? Mi ricordo perché mi è venuto in mente
2: Tindari
0: e ci aveva raccontato com'era l'arena di Tindari, giusto?
2: Così come Pompei, che è assolutamente affascinante nell'anfiteatro.
1: Conosco Tindari, cosa di così
0: no,
1: di
0: mi
1: bello
0: sembra
1: l'arena
0: che c'è
2: teatro greco, sì,
0: il mare si vede il mare sia da tutti tutte
2: adesso,
0: due le parti.
2: Ecco,
0: c'era
2: non
0: qualcosa,
2: voglio dire sciocchezze.
0: Non lo so, però.
2: No, amici di Tindari, siamo qui. Come ci avete dato una mano sullo sci estivo? 378-378-1025. Cosa distingue dal resto del mondo Tindari?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
12: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Corri da Troni. Dal

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

0: Ellie Goulding, tutte cose da 50 sfumature.
1: Mamma mia,
0: che meraviglia.
1: Come che
0: insomma. Un bel film, stai dicendo? Bel film.
1: Beh, certo,
2: un bel videoclip
1: film.
2: A questo punto.
1: Io l'avevo visto. Allora. Io mi ricordo, quando è che era uscito il libro?
0: Poi fu il fenomeno. Oddio, 15 anni fa.
1: 15 anni fa, tre ne sono usciti, nero, grigio e rosso. Io mi ricordo al mare, ok, in spiaggia, tutte con il libro in mano,
0: vero.
1: Gli uomini disperati, perché ragazzi, cioè il libro, non so come dirlo,
2: alzava anche le aspettative,
1: infoiava, da pazzi.
0: Era afrodisiaco di
1: molto, moltissimo.
0: Certo. E quindi poi il povero uomo.
1: Il film niente. Però, insomma, quella la camera là, dei giochi.
0: Camera dei giochi.
1: Non l'hai visto?
2: No. Sì. Da come non l'hai visto?
0: No, forse uno, ne ho visto uno.
1: Anch'io ne ho visto uno,
0: Ne ha fatto solo uno.
1: Non lo so. È quello di camera di gioco. Forse ne ha fatti due.
0: Vedi,
1: la menata è sempre quella.
0: Ma sì, il gioco è quello lì.
1: Chi vuoi che non abbia una camera dei giochi a casa? No, dai.

0: Questo è di Brock. Un momento, stavamo guardando. Che poi noi lavoriamo con i nostri registi, citiamoli, Antonio Ponte, per la radiovisione, due canali, 736 di Sky e il 36, Angelo Vicari e Fabio Romano, no? Non è che il regista...
1: giusto, perché se uno si distrae un attimo, arriva il richiamo della foresta. A proposito,
2: ma chi è, Anthony o
1: oppure proposito,
2: Angelo,
1: Cianna, senti un po' qui.
0: No, l'ho persa, vabbè, comunque me la
1: esatto.
0: ricordo.
1: A proposito dei tempi che furono, l'uomo della caverna.
0: È saltato fuori che gli uomini, il Neanderthal, eccetera, facevano già i dentisti, curavano i denti.
1: In che modo?
0: Con una specie di trapano, no?
1: Cioè?
0: E con una specie di trapano, lo stavo leggendo, e sono
2: magari
0: arrivati anche
2: aggeggi,
0: fino alla cavità pulpare, cioè proprio dentro dove passa il nervo che fa male, no?
1: Mamma mia. Con la pietra.
0: Con una specie di trapano, Fulvio. Trapano.
1: No, cioè, mi immagino però il trapano dell'uomo di Neanderthal.
0: Sarà stato manuale, una specie di scalpello pestato da un pezzo di pietra,
1: bello,
0: qualcosa del
1: che
0: genere.
1: Momento.
0: Mamma mia, domani devo andare dal dentista. Pensa che non ho mai avuto paura,
2: guarda,
0: adesso mi è venuta paura. Mamma
2: mia, trapano,
0: dentista.
2: Tra l'altro.
1: Sto pensando a Castaway a proposito di film. Ricordate tanti anni fa, film con Tom Hanks,
0: sì,
1: che resta sull'isola deserta?
0: Sì.
1: A un certo punto gli scoppia l'ascesso del dente e si fa saltare il dente con un colpo di pietra, perché poveraccio sta sull'isola deserta e sviene per il dolore. Ecco.
0: Ma pensa, che interessante,
1: credo.
0: Ma che bella storia, bellissima Fulvio.
3: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
12: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
15: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
16: Il quadrotto?
15: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete, facile l'intesa e la comprensione reciproca, grazie ad una luna che ci mette del suo, grazie a emozioni che avvicinano i cuori e che mettono d'accordo i sentimenti. Cari Toro, Mercurio incontra il Sole nel vostro segno, migliorando una comunicazione e un'intesa che già funzionano da sole. Ottimo frangente per fare, per inventare, per chiarire. Cari Gemelli, vivete energie incantate, quasi abbagliate dalla luce e dagli eventi, eppure vi sentirete bene, in pace e in armonia con tutto, mai troppo distanti da niente. Cari Cancro, questo cielo rincorre forse troppo il presente, per piacere alle vostre fortune e a quelle speranze che si colorano presto di bellezza e di luce. Amate la lentezza. Amici del segno del Leone, Mercurio abbraccia il vostro sole, aiutandovi a trovare mille risposte e qualche soluzione ad un problema che riguarda forse il lavoro e la professione. Cari Vergine, per una volta non abbiate paura di mostrarvi, di brillare senza timore di fronte a cose e persone. Mercurio si fa solido e coraggioso, niente vi può fermare. Bilancia, fidatevi degli altri, apritevi a emozioni condivise e amorevoli che vi avvicineranno facilmente al cuore di qualcuno. Le stelle vi chiedono un piccolo atto di fede. Cari Scorpione, usate metodi alternativi per far arrivare i vostri messaggi alle persone che amate. Provate a dire oltre le parole senza mai accontentarvi di piccole cose e di inutili frasi. Amici del segno del Sagittario, non chiedete troppo a voi stessi, spingendovi al massimo ed esigendo tantissimo dal presente. Provate invece a rilassare le intenzioni, concentrandovi sulla realtà. Capricorno, date soddisfazione ad una luna in cerca di emozioni e divertendovi un po', inventando le cose diverse e speciali che rendono felice l'animo. Metteteci qualcosa di interessante. Cari Acquario, avete forse la sensazione che qualcuno nasconda qualcosa di importante e di speciale, per questo vi muoverete per creare occasioni e opportunità di dialogo. Infine, amici dei Pesci, qualcuno accanto a voi vive e sperimenta forze davvero molto speciali, energie uniche e dirette che rendono difficile il riposo e la distrazione. Fatevi coinvolgere.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: È la descrizione di una donna misteriosa, seducente, magnetica, capace di conquistare con i suoi occhi veramente tutti quanti, no?
5: Avete capito, no?
4: E sono gli occhi di Bette Davis, ok, che quando ascoltò la canzone, insomma, apprezzò moltissimo, disse: ma che bello, sono proprio felice di questa canzone. Fulvio, dai un annuncio ad alto livello, su.
5: Ma dopo queste parole, che hanno anche un tocco romantico, devo dire, quasi commovente, semplicemente Kim Carnes, Bette Davis Eyes, perché ridi?

0: Allora, chiudiamo Password di questa sera con la nostra direttrice che si sente. Siamo in diretta, direttrice, ciao.
1: Scusate, avete ragione, esatto, mi stavo accordando con i registi, sì, per questa scaletta sempre in movimento.
0: Esatto, lo sappiamo. Invece volevo chiudere con questa considerazione che ha fatto Alcaraz, no? Tennis, eccetera, eccetera. Lui dice: io a volte vorrei essere solo un ragazzo di 22 anni e cerco di non pensare, tu pensa, al fatto che mi restano ancora 13-15 anni di carriera, se no mi sento sopraffatto. È tanta roba, no, questa dichiarazione, certo. No?
2: Ma poi nei loro panni secondo me è complicatissimo viversela, tant'è che un po' sui social si vede la sua normalità, quella di Alcaraz, che da poco ha festeggiato il compleanno e ha messo un post che metterebbe un qualsiasi ventenne, insomma, niente di speciale.
0: Alla tua età, anzi un anno in meno.
3: Sì, esatto.
2: Un anno in meno, sì.
3: Cianna
2: è impressionante.
3: Tra Alcaraz e Sinner. Perché Cianna ha 23 anni, è un anno meno di Sinner, un anno più di Alcaraz.
0: A proposito di scusa, no, ti ho interrotto. Dimmi. No, stavo leggendo che Sinner, voi che ne capite, è il numero uno a tirare la pallina più vicino alla rete.
3: Ah sì, a farla passare pochi centimetri, a volte millimetri,
0: è
3: sopra
0: l'unico,
3: il net.
0: Sì, è il numero uno in
3: questo momento. Addirittura, l'ho letto anch'io, è un dato statistico molto curioso, addirittura più preciso di Federer.
0: Sì,
3: sua
0: sì.
2: No, è spaventoso.
0: Tutte le robe che leggo io,
3: vedi che c'è una Cianna, c'è una corrispondenza di amorosa.
0: No, perché è da due giorni che stiamo invece litigando su una cosa, su una notizia di cui parleremo. Va bene.
4: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Treviglio, provincia di Bergamo, paese dell'Anico, le 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la politica. Oggi al Senato è intervenuta per il Premier Time la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha parlato delle tensioni internazionali che influiscono sulla crescita economica e ha avuto un acceso scambio con Matteo Renzi. Alessandra Giannoli.
5: Opposizione all'attacco al Senato durante il Premier Time, con in primo piano il botta e risposta tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi, il leader di Italia Viva ha accusato il governo di non essere all'altezza delle promesse fatte agli elettori, paragonando l'esecutivo a una iconica famiglia protagonista di una serie televisiva.
6: Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi.
5: La replica di Giorgia Meloni: ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Toni morbidi tra la Premier e leader di Azione Calenda, che ha chiesto al governo di istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi in grado di accogliere le proposte delle opposizioni. Qui la porta è aperta, ha dichiarato la Premier, che dopo aver affermato le tensioni geopolitiche incideranno su crescita, costi energetici, competitività e potere di acquisto delle famiglie, ha annunciato che entro l'estate sarà adottata la legge delega per la ripresa del nucleare in Italia, incalzata dal capogruppo di Palazzo Madama del PD sul Paese Reale. Lei a Palazzo Chigi vive in una bolla, ha detto boccia. Giorgia Meloni ha replicato: sabato ho fatto la spesa, io sto in mezzo alla gente.
1: Sono stati ritrovati oggi Sonia Bottacchiari e i due figli scomparsi da Castell'Arquato in provincia di Piacenza lo scorso 20 aprile. L'auto, come ricorderete, era stata trovata in Friuli, ora però la loro collocazione resta ignota. Raffaella Coppola.
7: Stanno tutti bene, in buone condizioni di salute e in un'adeguata soluzione alloggiativa. Sonia Bottacchiari, i suoi due figli, dopo 3 settimane di silenzio e angoscia per i familiari, sono stati ritrovati, ma vogliono restare lontano dai riflettori. La procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, ha spiegato che allo stato l'allontanamento dei ragazzi è da ritenersi consenziente, che Bottacchiari ha manifestato il timore che venga scoperto il luogo in cui si trova e che nel caso sarebbe pronta a rendersi nuovamente reperibile. Sono vivi e questo per noi è importantissimo, ha detto il papà dei ragazzi, Yuri Groppi, separato da anni con la moglie. Un lieto fine dunque. Ma restano molte domande. Gli investigatori sono in contatto con la donna e potrebbe essere sentita nelle prossime ore. Non si esclude che con i figli possa trovarsi all'estero.
1: Ora parliamo di virus su due fronti. In Francia 1700 passeggeri di una nave sono in isolamento per un contagio che ha colpito decine di persone, una delle quali è morta. Le cause sono da accertare. Intanto, come sapete, in tutto il mondo, Italia compresa, si monitorano sospetti casi di antivirus. Ma andiamo con ordine. Buonasera Max Viggiani.
8: Buonasera Ivana, questa volta si chiama norovirus e ha provocato la morte di un passeggero novantenne, casi di gastroenterite per 1700 persone messe in quarantena, 50 con sintomi, che sono su una nave da crociera partita il 6 maggio scorso da Shetland in Scozia, che ha fatto scalo a Belfast, Liverpool, Brest e poi Bordeaux in Francia, dove si trova attualmente e da dove era prevista la partenza per la Spagna. Intanto, per ciò che riguarda l'antivirus, sono risultati tutti negativi i test virologici eseguiti sui casi in quarantena nel nostro paese. Tutto questo mentre il Centro Europeo per la Prevenzione ha fatto sapere che allo stato il focolaio sviluppatosi sulla nave olandese Ondius non ha subito nessuna mutazione. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha rassicurato per l'Italia: il rischio per la popolazione resta molto basso. L'antivirus non è il Covid. I cittadini possono stare tranquilli. Infine, l'allarme dei medici ospedalieri. Il nostro sistema sanitario ad oggi non reggerebbe un'altra pandemia. A te.
1: Grazie Max, la chiusura in borsa FTSE MIB più 1%. Siamo all'ampia pagina sportiva, iniziamo dal calcio, questa sera speciale su RTL 102.5 per la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, si giocherà a Roma. Buonasera Andrea Salvati.
9: Buonasera, i nerazzurri cercano di centrare l'accoppiata Scudetto Coppa, mentre i biancocelesti vogliono riscattare una stagione sotto le attese e regalare ai propri tifosi una gioia nello stadio di casa. Le due squadre si sono appena incontrate in campionato, solo pochi giorni fa l'Inter ha vinto per 3-0, arriva l'appuntamento da favorito, ma per la Lazio sarebbe il modo per salvare l'annata grazie alle qualificazioni all'Europa League messe in palio dal trofeo nazionale. Sarei pronto a schierare tutti i titolari. Sulla corsia sinistra torna Nuno Tavares, a centrocampo Taylor, davanti il tridente Isaksen, Noslin e Zaccagni, nell'Inter Josep Martinez fra i pali, Bissek e Bastoni in difesa, a centrocampo Barella e Çalhanoğlu, mentre davanti Lautaro e Thuram. Intanto, dopo giorni di grande tensione fra Lega, Serie A e
10: e complementare 6-1 per Rudd, 6-1 per Kajanovic secondo, adesso il norvegese avanti 4-1 nel terzo decisivo set, non prima delle 20:30. Khodar Dardeli con il nostro Denis Azzurro che cercherà un'altra impresa per conquistare la semifinale. Per quanto riguarda il tabellone femminile, la Swiatek ha vinto 2-7-0 in mattinata contro la Pegula Svitolina Rybakina tra pochissimo dopo la fine di questo match. In campo anche Bolelli e Vavassori avanti 2-1 contro la coppia Gonasson King nel corso del primo set. Qui siamo agli ottavi di finale, è tutto.
1: Infine il ciclismo, RTL 102.5 radio partner del Giro d'Italia. Oggi la quinta tappa da Praia a Mare a Potenza è stata vinta dallo spagnolo Arieta, la nuova maglia rosa è il portoghese Eulalio. È tutto, prima il meteo e poi il traffico.
11: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
12: Previsioni del tempo.
13: Buonasera da Paolo Corazzon. La perturbazione Chioggia ha riportato delle piogge al centro-sud, si sta allontanando anche se nelle regioni meridionali lascia dietro di sé un po' di variabilità anche nella giornata di domani. Ma soprattutto per domani da segnalare l'arrivo di un nuovo sistema nuvoloso, stavolta al nord, riporterà acquazzoni e temporali con nuovamente rischio grandine nel pomeriggio. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Via Radio.
14: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli registriamo 3 km di coda per un incidente tra due auto. Al momento si transita su due corsie. E sempre sulla 14 per lavori di ammodernamento della rete in direzione di Pescara segnaliamo 1 km di coda tra Fermo e Pedaso. Stessa situazione in direzione di Ancona, dove sempre per lavori c'è 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. In prossimità dei cantieri si...
15: Anche qui dal Foro Italico. Oggi è attenzione perché andremo in giro da tutti i sindaci. Partiremo con Bari, caro il mio simiolier.
16: Allora sì, il cigno nero, io sto combattendo contro la mia porta che si vede improvvisamente.

0: Lo dico per quelli che non seguono la radiovisione, vabbè. Com'è che stasera si vede la porta? Amici,
1: ma si è spostata.
0: Non lo so, la porta mia si muove.
1: Vabbè, ricordiamo...
0: Non aprite quella porta, sono terrorizzato.
1: Vai, però ricordiamo, buonasera. Caro Gianni, buonasera, che è la porta, non è una porta qualsiasi, è la porta della cantinetta.
2: Quindi, certo.
1: Esatto, fa parte del programma.
0: Non si deve vedere, perché altrimenti svegliamo i trucchi e la concorrenza poi ci copia e tutti mettono una porta nello studio.
1: È vero, Marti.
2: Non sia mai. Non sia mai. E io non. Dove potrei metterla una porta per andare in cantinetta? Boh, non lo so, adesso ci penso, vi faccio sapere.
3: C'è un po' di nebbia in aeroporto, no? È caldo, ma prima ricordiamo che anche oggi qui al Foro Italico è stata una giornata piena di emozioni, con tante occasioni da festeggiare, con Prosecco Doc, ovviamente Official Sparkling Wine degli Internazionali Biennale d'Italia.
1: Il vino che racconta l'essenza del tennis, determinazione, passione, voglia di superare i propri limiti senza dimenticare mai il rispetto, la determinazione e la voglia di stare insieme.
2: Perché lo sport unisce proprio come un calice di Prosecco Doc. Prosecco Doc, share the magic of sport.

0: Apriamo protagonisti con i Casebian, 19 e 16 minuti, subito, prima mission, primo sindaco anche, possiamo dire.
1: Andiamo a Bari, andiamo nella nostra amata Bari, città che ormai stiamo seguendo da settimane, ma prima io direi di lanciare la sigla dei sindaci, vai.
2: Dacci oggi il nostro sindaco quotidiano.
1: Remix. Allora, direttamente dalla cattedrale di Bari, la nostra sigla
3: con il coro polifonico di Napoli. Allora, stiamo per raccontarvi la teoria de...
0: Eccolo.
3: Pronto, sindaco di Bari, buonasera.
0: È lui.
4: Ah, buonasera. Salve.
3: Allora è arrivato. Ben ritrovati.
4: Alla fine vi darò la cittadinanza onoraria di Bari.
0: Ma volentieri.
3: Preferiamo le chiavi, la cittadinanza a che serve? Le chiavi arriviamo quando vogliamo.
1: Posso dirla in barese? E quando è? Giusto, quando ce le dai, sindaco?
4: Ad aver.
3: Allora, italiani, forse non lo sapete, ma Bari si è presentato così spontaneamente un cigno nero, vero sindaco?
1: Un maronna mia.
4: Bellissimo, è diventata la più grande attrazione turistica nelle ultime ore di questa città. Un cigno nero che con eleganza galleggia nello specchio acqueo davanti al lungomare monumentale della città.
1: Sì, se lo dice così sembra super quark, però sindaco ha pensato, perché ho letto che è stato adottato, no, un po' dalla città, ha già pensato a un nome da dare a questo cigno? Non mi dica Nicola, perché non va bene.
4: No, ma io lo chiamerei Samuele, se

0: poi piace, come no.
1: Vuole chiamare Samuele. Ma, che, ma non si è mai visto un cigno che si chiama Samuele?
2: Sindaco, sindaco. Ma lei la conosce la teoria del cigno nero concettualizzata da Nassim Taleb? Non so manco chi sia, l'ho letto su Wikipedia.
1: Ma chi è
2: la teoria? La conosce?
0: Ma noi abbiamo tutta una nostra simbologia molto particolare qui, no, a
2: dice
0: Bari,
2: che porta fortuna, quindi... dice che porta fortuna,
0: certo, potrebbe... porta fortuna, nonostante il colore porta fortuna, certo. No, perché noi siamo abituati, diciamo, al colore bianco, simbolo della purezza, invece il cigno nero rappresenta l'eccezionalità, e devo dire, guardate, io ho vissuto veramente dei momenti straordinari, perché l'8 maggio, in cui la città di Bari festeggia il santo patrono, cioè San Nicola,
2: ne parlavamo.
1: Lei era in mare e non ci ha risposto al telefono, questa è la verità.
0: Una burrasca,
1: appunto,
0: al termine della burrasca è ritornato il sole, all'improvviso si è visto galleggiare con grande eleganza il cigno nero.
2: Questo, ma da dove è arrivato non si capisce, sindaco, non so, c'aveva qualcuno a casa, boh,
0: no, pare che 62 marinai provenienti,
2: sì, 62
1: dove?
2: Perché ride? Che è successo? Se la stavano mangiando,
0: la
2: poi se ne scappa.
0: Dell'arrivo del santo patrono. Però, da Mira,
1: sindaco, per capire, ma lei in questa burrasca di mare, dove ovviamente non ha risposto al telefono perché era, la immaginiamo, nella plancia di comando, ma ha incontrato questo cigno nero? Cioè, lei l'ha visto da vicino?
0: Sì, certo, è comparso subito dopo, al termine della burrasca è comparso il cigno nero.
1: Vabbè, Gianni, giochiamo i numeri.
2: No, no, sì. Io farei di più, sindaco, siccome questa presenza produce, secondo sto Nassib Taleb, produce enormi conseguenze su economia, finanza,
0: sì,
2: e società,
0: pare che ci sia stato un aumento, un incremento,
2: no,
0: di un
2: lo mandi un po' dalle nostre lo mandi un po' dalle nostre parti, il ce lo presti, grazie sindaco, grazie.
1: Taranto anche nella vasca da bagno va bene, porta fortuna.
3: Si può tenere lì, vabbè, se non morde, certo. Se non becca,
2: porta soldi, porta finanza.
1: Pensa a Taranto che fa il bagno con questo cigno nero che galleggia.
3: Ma figurati, ma col cavolo,
2: vai, Annalisa, vai.

0: E c'è Annalisa, canzone estiva alle 19.24 su RTL 102.5. Allora, ieri abbiamo parlato di questo gatto Saverio a Borgo Poppi, diventato virale sui social, e ci ha scritto poco fa il sindaco. Caro Gianni di Borgo Poppi.
1: Caro Gianni, sono io? Caro,
0: eccolo. Gianni. E tu ti chiami Gianni, che mi chiamo io Gianni, scusa.
1: È strano che tu dica caro Gianni. Va bene, caro Fredella. Allora, abbiamo il sindaco. Sindaco
2: Federico Lorenzoni, buonasera a tutti.
1: Deve fare wow, ahu.
0: No, faccia il nostro verso che porta fortuna.
1: Faccia miau a questo punto.
0: Ce lo faccia.
2: Wow.
3: Ecco.
1: Allora,
0: complimenti, complimenti.
1: Senta, sindaco, questo gatto Saverio sta portando flussi turistici inattesi a Poppi, giusto?
2: Assolutamente sì, è un gatto incredibile.
1: Che fa? Che fa di incredibile?
2: Dal nostro punto di vista è indispensabile, sa essere affettuoso con tutti e sa di essere importante.
3: Carino.
2: Noi ci parliamo spesso e a questo punto parla anche diverse lingue, quindi è anche attrattivo.
0: Ma preferisce lui o l'opposizione? No, lo vuole portare in consiglio comunale questo gatto.
2: Stiamo cambiando lo statuto per farlo eleggere la prossima volta, prenderà la maggioranza assoluta.
3: Beh, fantastico. Bellissimo.
0: Beh, sicuro non lo votano quattro gatti, diciamo la verità, questo è sicuro.
3: Vabbè, no, tocco di classe incredibile questo. Quattro gatti, bellissimo.
1: Senta, ieri sera a un certo punto si è messa in contatto con noi tale Roberta, spacciandosi, ma potrebbe essere tutto vero, spacciandosi per la gattara di Gatto Saverio.
2: Assolutamente sì. La Roberta è l'anima del paese.
3: Ah, giusto.
0: È la social media manager del profilo del gatto, perché è un profilo Instagram, esatto, il gatto.
2: Del profilo Instagram Saverio di Poppi, esatto. Poi abbiamo avuto anche Souls of Italy con Kristen Hill, che ha fatto quasi 3 milioni di visualizzazioni l'altro ieri. Sempre per Saverio.
0: Beh, ormai, serio? Caro sindaco, questo comune viaggia a vele spietate, direi, non spiegate, giusto?
2: Facciamo io così. Io vi aspetto tutti. Va Saverio bene. Credo anche lui.
3: Beh, volentieri.
1: Dobbiamo chiedere se mi dà il cellulare. Senta, sindaco, in 10 secondi, qual è l'ultima cosa straordinaria che ha fatto Gatto Saverio? 19, 18.
2: Ma sicuramente è stato l'anno scorso, è stato, diciamo, trasportato nel santuario dell'Averna, non si sa da chi.
1: No.
0: 5 secondi.
1: Incredibile.
0: Un miagolare, un miau. Ci faccio un miau.
1: Santuario.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.

0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
7: Alcuni sono fatti per stare insieme.
6: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
8: Questo killer non sbaglia mai.
6: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Amore, è fatta!
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste!
11: Ma certo che sì!
13: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
15: Ah, sarà... più di un anno!
16: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
17: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Tra scalate, fughe, sprint, paesaggi mozzafiato e tutto il divertimento sulla carovana del Giro, vi porteremo dentro la gara, tappa dopo tappa, fino all'ultimo chilometro. RTL 102.5. Very normal people.
18: Mamma, mi racconti una storia?
19: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
20: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
23: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
24: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele sono mille fiori.
25: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
24: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
26: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Stand, Lenny Kravitz, 19:39 minuti in protagonisti, tante mission, tante cose, ovviamente anche il nostro aeroporto di Roma Fiumicino. Marti, che notizie ci racconti?
1: Eccoci, allora ogni tanto vi ho parlato dei podcast di aeroporti di Roma, sì. No? E oggi ne ripeschiamo uno perfetto per chi al gate non sa mai che cosa fare, magari aprire le mail, aprire l'app del meteo della città in cui sta andando, oppure TikTok per scoprire dei posti che non conosceva appunto da visitare. E questo podcast sì. Si chiama Destinazioni ed è una mini guida audio a 10 città europee che sono collegate da Fiumicino e che trovate poi sul sito di Aeroporti di Roma. Funziona così: ogni episodio sì. dura veramente pochissimo, circa 4-5 minuti, quindi praticamente il tempo di un caffè prima dell'imbarco, e ti racconta una città europea collegata da Fiumicino, però evitando le solite cose da guida turistica. Per dire, ci sono episodi da Ibiza, Cagliari, Bilbao, c'è anche Palma di Maiorca.
2: E invece Foggia, Roma? Non c'è.
1: Non lo so, devo andare a vedere su Foggia. Anziché del solito qui c'è il museo famoso, eccetera, eccetera, ti racconta proprio il lato più vero della città che stai per visitare, quindi i quartieri meno turistici, le abitudini, le piccole chicche che magari conosce solo chi ha vissuto in quella città. Quindi la domanda è: che città vorreste voi all'interno di un podcast? Beh, chiedila alla tua ospite sul track.
3: Abbiamo qui una dottoressa, una dentista che appena è salita sul track ha detto: offro a tutti una pulizia dentale.
4: Grazie. Assolutamente falso.
3: Volevamo scroccare. Vabbè, lei che città vorrebbe conoscere in un podcast? Per esempio, lei viaggia?
4: Sì, adoro la Spagna.
3: Quindi?
4: Madrid, Barcellona, vanno tutte
3: bene. Oh là là, innamorata di spagnolo, con la Spagna è fluente, caliente. Va bene, la salutiamo. Si chiama?
4: Gaia.
3: Grazie. Cognome? Vabbè, facciamo anche un po' di pubblicità allo studio.
4: Ho bisogno.
5: Io direi di staccare, perché
4: la già troppo.
5: Stacchiamo questa intervista, il marchettismo non ha funzionato. Arrivederci, dottoressa. Grazie.
3: Ma io volevo fare un po' di pubblicità gratis. Non l'accetto.
5: Snobba la dottoressa dall'esibizione live di Elena da Amici 2026, una grande forza della natura. New hit a parte me, live.
6: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: parte me live alle 19.44 su RTL 102.5.
1: E quando assistiamo a un match di tennis tutti vedono ovviamente il punto vincente, no? Però pochi pensano a quanto lavoro ci sia dietro, la dedizione, lo spirito di sacrificio, la passione.
0: Esatto, esatto. Anche domani
2: vale, sì.
0: Sì. Vai Martina.
1: Prego Marti.
2: No, scusa, vale per il grande sport e anche per Prosecco Doc, e per entrambi alla fine arriva il momento più bello.
0: Esatto, esatto. E allora, quale occasione migliore? Brindiamo tutti insieme al grande sport e alla voglia di stare insieme. Prosecco Doc, official sparkling wine degli internazionali Biennale d'Italia. Ma ragazzi...

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.

0: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Le tentazioni. Kilocal preso dopo i pasti ti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, da 25 anni, ama la tua linea.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite?
6: È Carlotta.
5: La mia mucca da salotto.
6: Sì, ma così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Temper City alle 19:56. Possiamo salutare la signora Flavia che
1: sì,
0: qui davanti al nostro
1: tacco,
0: cosa pensilina, cosa
2: che ci regala la signora? Che ci regala nulla? La dentista è sparita, è scappata.
0: La dentista è andata via. La signora Flavia che con ci le regala? Mani dice: no, nulla, so, nulla, nulla.
2: Ma una parmigiana di melanzane, che ne so, una
3: è
2: pasta
3: vero
2: al forno.
3: Non ti portano del cibo, non ti portano qualcosa. Fra, no, nulla, zero proprio.
0: Ma come si chiama? Siete dei gafoni. Siete dei gafoni.
2: Come si chiama la signora? Come si chiama?
0: Sempre Flavia si chiama.
2: Allora io non la saluto. Non la saluto la signora
4: ma
2: Flavia.
4: Ma povera Flavia, ecco, ciao Flavia.
0: Lascia qui Pino Daniele, bambina.

0: Bambina, capolavoro di Pino Daniele in chiusura di questa prima ora di Protagonisti, seconda ora con altre mission ovviamente in giro per l'Italia, poi naturalmente daremo anche la linea alla finale di Coppa Italia, non dimentichiamo.
1: Ma grazie al calcio, finiamo prima questa sera, Signoli, no. Finalmente viva il calcio che ci
2: cosa
1: salva e ci accorcia.
2: Cosa farò senza voi? Cosa farò senza voi?
1: Che c'è da Champions stasera?
0: No, Coppa Italia, Inter contro Lazio, tra l'altro lì vicino a te dove sei tu, Fra, perché lì vicino insomma all'Olimpico.
1: Sì, non mi chiedete di andare a seguire pure il calcio.
2: No,
1: me ne vado,
2: no.
3: Dai, vai a farci una passeggiata.
4: RTL 102.5 e Gallerie d'Italia con Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
5: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro, anche in versione plug-in hybrid, fino a 120 km di autonomia in elettrico. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.
6: Skoda.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Anche a Termoli, in provincia di Campobasso, sono le 20.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Raffaella Coppola. Bagarre al Senato con Giorgia Meloni. La Premier apre alle opposizioni che vogliano collaborare per l'interesse nazionale. Renzi però va all'attacco e paragona il governo alla famiglia Adams. Invocate la presenza della Presidente del Consiglio in Parlamento, ma al netto di accuse e insulti c'è oggettivamente poco di cui parlare, ha replicato la stessa Meloni. Ora il caso Garlasco, su cui è intervenuto il ministro Nordio, e le nuove intercettazioni. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
10: Stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino. Il 28 febbraio di un anno fa, il giorno successivo alla notifica sulla nuova indagine sul delitto di Garlasco, che lo vede indagato, è uno dei tanti soliloqui di Andrea Sempio, mentre il 38enne è a bordo della sua auto. Secondo gli inquirenti, le indagini hanno portato a smontare la difesa dello scontrino del parcheggio di Vigevano. Il padre Giuseppe al telefono dice alla moglie che lo scontrino lo ha fatto lei. A quel punto la donna crolla in lacrime. È colpa mia, gli ho detto io di tenere lo scontrino, gli ho rovinato la vita ad Andrea. I magistrati di Pavia allineano gli indizi 21 che proverebbero la colpevolezza di Sempio, tra intercettazioni, impronte, le telefonate a casa Poggi, le tracce di versamenti secondo i PM usati per arrivare alla prima archiviazione. Il ministro della giustizia Nordio torna a parlare dell'anomalia Garlasco, attaccando la sentenza di condanna di Alberto Stasi arrivata dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata, dice il ministro, non sono intervenute nuove prove.
9: Alleggeriamo i toni con lo sport. Partiamo dal gran finale all'Olimpico tra meno di un'ora tra Inter-Lazio per la Coppa Italia. Andrea Salvati in diretta.
0: Buonasera, fischio d'inizio alle 21 fra i campioni d'Italia dell'Inter che cercano il bis in questo campionato. La Lazio invece, fuori dalla zona europea, cerca la vittoria del trofeo per garantirsi la partecipazione alla prossima Europa League. Squadre che si sono affrontate nell'ultima di campionato, con l'Inter che si è imposta sempre all'Olimpico per 3-0. Queste le formazioni ufficiali: Lazio con Motta fra i pali, poi Basic, Hila, Isaksen, Marusic, Nosli.

0: in Patrick, Romagnoli, Tavares, Taylor e Zaccagni. Inter che risponde con Martinez fra i pali, Akanji, Barella, Bastoni, Bissek, Di Marco, Dumfries, Lautaro Martinez, Sucic, Thuram e Zielinski. Fischio d'inizio alle 21 con lo speciale qui su RTL 102.5. A te.
1: Grazie Andrea Salvati. E vicino allo Stadio Olimpico gli internazionali di tennis in attesa di un altro azzurro che giocherà stasera. Andiamo dal nostro Nicola Pompei. Buonasera Nicolò.
2: Buonasera dalla nostra cabina sul campo centrale del Foro Italico. Casper Ruud, il primo semifinalista del tabellone maschile, il norvegese ha battuto Khachanov 2-1 nel pomeriggio. Ricordiamo che qui agli internazionali ha piovuto per circa due ore, gioco quindi interrotto, tutto un po' in ritardo. Inizierà anche in ritardo il match di Luciano Darderi, come dicevi, contro lo spagnolo Hodar. In campo ci sono anche Bolelli e Vavassori in vantaggio di un set contro Goranson King. Per quanto riguarda il tabellone femminile, è appena iniziata Svitolina Rybakina con la Rybakina in vantaggio 1-0 nel primo set. È tutto.
1: Grazie, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì transiterà una nuova perturbazione e coinvolgerà il nord Italia con fenomeni sparsi localmente di forte intensità sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, non escludiamo locali grandinate. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno. Valori massimi ovunque non oltre i 22 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certose e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese in direzione dell'Italia è di 1 ora e 30 minuti. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 10 Genova-Savona dalle 22 alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra il bivio per la 7 Seravalle Genova e Genova Aeroporto verso Savona. Inoltre, nella stessa direzione, a partire dalla mezzanotte fino alle 6, chiuderà il tratto tra il bivio per la 26 dei Trafori e Arenzano. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. Ci risentiamo tra poco, tra meno di un'ora.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E allora, seconda ora di Protagonisti, 20 e 6 minuti in questi giorni, naturalmente sempre dagli internazionali di tennis, il nostro fratello nel track.
7: Posso dirvi che non vedo l'ora ancora di seguire una partita, di imbucarmi, certo, di andare a seguire una partita, perché ormai sono diventato proprio un appassionato, un punto di riferimento.
6: E patapim.
7: E patapim, e patapang, e
8: finalmente hai scoperto cos'è una de mi volé. Intanto volé. Però, velocemente, ottima, stiamo cercando Casciana Terme. Ah. C'è qualcuno all'ascolto? Dovremmo essere in provincia di Pisa, giusto?
7: Sì, però non mi dire, sì. Non però non mi dire vuoi andarti a fare le terme a scrocco?
8: No,
7: non
8: le terme
7: più,
8: no, vado a Fiuggi, cioè. Fiuggi. Ti ricordi Fiuggi, la grande Fiuggi? Sì. Un abbraccio a Fiuggi.
1: Non sono male.
7: Anche Martina. A Foggia, Martina, anche a Foggia.
1: Salutaci anche a Foggia, Foggia anche Martina. A Foggia, sì, assolutamente.
8: Fuggo da Foggia e vado a Fiuggi, bella questa.
1: Uno scioglilingua, bello.

0: E ci sono anche i pinguini tattici nucleari Amaro 2014 su RTL 102.5, anche dal Foro Italico. Parliamo di dolci, che questo è un programma dove si parla di mangiare, dove si parla di sindaci e dove si parla di guadagni.
1: E di Francesco Fredella.
0: Non abbiamo ancora parlato di sesso. Notizia, allora, la leggo. Fratelli under 30 fissati col Giappone, magari col Kama Sutra.
1: Ah, dici?
2: No,
1: che hanno fatto?
0: Giusto.
1: Eccolo qua, Francesco. Che hanno fatto?
0: Ma no, è il Giappone. No, lanciano ad Avellino una pasticceria di dolci nipponici.
1: Ma dai, ragazzi, ma questa è l'occasione giusta per visitare finalmente insieme una città meravigliosa, Avellino. E abbiamo collegato da Avellino, spero sempre, Andrea, uno dei due fratelli. Andrea.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Io pensavo al Kama Sutra, Andrea, invece no. Babà dolci, quindi no?
1: No, che babà?
3: Facciamo tante cose dolci, ma non così dolci.
1: Non così dolci, non ho capito, scusami. Non neanche, quindi un po' sadomaso, non ho capito, tornando a...
3: No, rimaniamo sempre in tema tradizionale, è un hentai, ma una perversione gastronomica.
0: Ah, okay. È una perversione gastronomica.
1: Ma che meraviglia. Tra l'altro, guardate che loro sono supportati da un'importante istituzione, mi pare, Andrea, no? Me lo dicevi poco fa.
3: Sì, dalla GETRO, un ministero delle politiche agricole giapponese.
1: Ah, già
4: hai capito.
1: Capito. E qual è sto dolce nipponico che ha conquistato di più rispetto agli altri, gli avellinesi?
3: Sicuramente la cotton cake, che è la torta al vapore di Osaka.
2: Buona, Dio, sì, certo.
0: Famosa, famosa
3: quella
0: platto, Taranto,
3: no? Quella che balla, non so se avete mai visto un video di Sosa.
4: La preparo la mattina. Come è fatta? Fatta?
3: Allora, è una cheesecake, però non in versione americana, in versione giapponese, cotta al vapore. E all'interno ci sono albumi, uova, limone. E sulla base ci sono 10 chicchi di uvetta sottanina. Perché? 10 sono i petali del crisantemo giapponese, ovvero il fiore dell'imperatore.
1: Il crisantemo, ovviamente qui parte la grattatura.
4: Ecco, grazie.
1: Senti, no, Andrea,
3: no, il crisantemo in Giappone è un fiore sacro, non è
0: lo
3: un fiore.
0: Pure qua, sulle tombe. È normale.
1: Qua è proprio. Non ti dico che
3: noi l'altro ieri avevamo la festa della mamma in Giappone, si regalano i garofani rossi. Le persone ci rimanevano di stucco perché questi qua sono i fiori da cimitero qui in Campania o in Italia. In Giappone è un fiore sacro.
1: Pure il garofano rosso è un fiore sacro, perciò campano 150 anni questi giapponesi. Ecco perché. Senti, Andrea, l'ultima domanda: ma qual è invece il dolce tipico di Avellino? E poi ti lasciamo al tuo lavoro.
3: Dolce tipico di Avellino?
1: Ti ricordi
3: Avellino? Allora, sicuramente i prodotti a base di castagne, perché qui abbiamo la castagnola.
0: I famosi cugini di castagna che stanno
3: oggi. Siamo nella zona del Mondellese, quindi
1: Okay. Allora, torneremo da te. Intanto salutaci Avellino e raccontala a tutti che RTL 102.5 ti ha fatto visita.
0: Però salutaci in giapponese. Hai imparato una frase di giapponese, almeno una parola?
3: Watashi wa Andrea desu.
4: Grande,
0: magari ci ha detto andate da quel paese, magari.
1: Natashua pure a te, grazie.

0: 20-24 minuti, Robbie Williams. Torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, nella nostra magnifica postazione. Marti, che ci racconti?
1: Eccoci ragazzi, visto che sta per iniziare l'estate, quindi prevedo un sacco di persone qui a Fiumicino che, certo, ahimè, mi scambieranno anche per l'informazione, voglio dare alcune dritte per orientarsi ancora meglio all'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino, perché capisco che comunque è un aeroporto molto grande.
0: Beh, certo,
1: con tante distrazioni,
2: ci
1: quindi
2: ci
1: si potrebbe perdere. Per trovare il proprio volo facilmente, a parte che alle mie spalle ci sono un sacco di computer dove basta scansionare il proprio biglietto con il codice a barre, hai tutte le informazioni sul tuo volo in tutte le lingue che desideri, ma poi c'è un grandissimo QR code da scansionare con il proprio telefono accanto alla nostra mascotte di ADR, ovvero Adrix, e se scansioni questo QR code ti si apre automaticamente una chat su WhatsApp dove, inserendo semplicemente il codice del proprio volo, vieni informato in tempo reale, appunto questo chatbot, su l'uscita del tuo gate, dove devi andare, quando sta per chiudere l'imbarco. Insomma, hai tutto quello di cui hai bisogno. Oh,
2: no. Una bella,
3: Martina,
2: bot.
3: Posso dire, grande tecnologia. Però è così bello venire a disturbare te, scusa.
1: Ma no, se volete disturbarmi, io vi accetto volentieri, ma vi porto anche in diretta, cioè a vostro rischio e pericolo.
0: Esatto. È vero, è vero. Esatto. Facciamo questo scambio. Informazione, però in cambio di intervento in diretta. Giusto, mi sembra giusto.
2: Quanto sei scambiato? Taranto, no, posso dirlo?
4: Una di queste sere verremo io e Fredella quando finalmente partiremo da Fiumicino per una meta sconosciuta.
2: Ah, ma quando mai? Andiamo ad Ancona, perché dobbiamo...
0: Come ad Ancona?
4: Che è successo, Ancona?
2: Uno squalo, di tre metri.
4: Dal cigno nero di Bari allo squalo di tre metri ad Ancona?
2: Sì, tre metri sopra il cielo praticamente.
0: Sotto il mare anche.
4: Dobbiamo chiedere conferma subito.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
9: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
8: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
9: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
8: Veramente?
9: Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto

0: prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MGK Vis, l'idrosalino energetico. Fai il Vis di energia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
9: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
15: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
16: casco.
15: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Charlie Charles insieme a Dardust Calypso, 20 e 39 minuti. Allora noi tra non molto chiuderemo per lasciare la linea ovviamente alla finale di Coppa Italia, ma proprio lì andiamo intanto dal nostro Tommy Angelini. Tommy!
1: Eccoci qua, ciao ragazzi, una buona sera a tutti dallo Stadio Olimpico di Roma, tutto pronto per la finale di Coppa Italia. Ci sono le squadre che si sono riscaldate qui all'interno del rettangolo di gioco, adesso stanno rientrando per insomma il tempo di prepararsi, di sistemarsi, di mettere la maglia da gioco e poi torneranno qua in campo per questi 90 minuti più recupero, poi in caso ci sarebbero supplementari e calci di rigore.
2: Bene, grazie, grazie Tommy Angelini. Posso dire, stiamo raccontando in questi giorni il tennis, ma tutto, anche il calcio con tutti tutto, i nostri inviati. Tutto, non dimentichiamo tutto. Il Giro d'Italia, perché in giro c'è la carovana con i nostri inviati DJ e con Paolo Bacchioni e Valentina Iannicelli, che tutti i giorni ci fanno sognare e ci aggiornano sul Giro d'Italia.
3: Grande squadra, New Hit.

0: to you alle 20.42 su RTL 102.5. Allora, abbiamo quasi finito. Oggi finiamo un po' prima perché c'è il calcio, c'è la finale di Coppa Italia, come abbiamo detto poco fa, collegandoci con il nostro Tommy Angelini. Simioli, che bello, questo è dedicato a te questa serata così un po' slim, no, Gianni?
1: Grazie, ceneremo tutti un po' prima stasera, ma mi mancherete. 20 minuti senza voi, già non esisto più.
2: È vero, guarda, è reciproco, grazie, è reciproco, caro Gianni.
0: Ma che pallonari, siete delle brutte persone, posso dire.
1: Soprattutto Fredella mi mancherà tantissimo, che sta per brindare di nuovo senza me, immagino.
0: Ovvio, perché anche domani saremo in diretta dal Foro Italico, sempre in compagnia di Prosecco Doc, official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Pronti a festeggiare le grandi vittorie e tutto il bello dello sport, il talento, la passione, l'eccellenza, ma anche l'amicizia, la determinazione e la voglia di stare insieme.
2: E allora insieme brindiamo con Prosecco Doc, perché condividere è tutto. Prosecco Doc, share the magic of sport. Torniamo allora domani puntuali alle 19.
3: Ciao, buona ciao. Serata. Ciao,
1: ciao da Napoli. Ciao. Ciao.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?

0: E
1: i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà... più di un anno.
7: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: La tragica notte di Sebastopoli, un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
21: La spesa intelligente!
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
23: Game, set, match! Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.

0: comunque con uno speciale. Andiamo dunque all'Olimpico dal nostro Tommaso Angelini. Buonasera Tommaso.
1: Buonasera a te Raffaella, qui dallo Stadio Olimpico di Roma. C'è stato un meraviglioso spettacolo pirotecnico prima della finale tra Lazio e Inter, squadre che devono ancora entrare dagli spogliatoi, mentre intanto viene esibito il trofeo della Coppa Italia. Formazioni, la Lazio di Maurizio Sarri con il 4-3-3, Motta tra i pali, Marusic, Hila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa, centrocampo Basic, Patric e Taylor, in avanti il tridente con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Risponde Inter invece con il 3-5-2 di Cristian Chivu, Martinez tra i pali, Bastoni, Akanji e Bissek nei tre di difesa, poi Di Marco, Sucic, Zielinski, Barella e Dumfries, centrocampo in attacco la coppia, la Tula, Lautaro Martinez e Marcos Thuram. Arbitra il signor Marco Guida, qui manca veramente pochissimo prima del fischio d'inizio. Ti ridò a te la linea, Raffaella.
0: Grazie Tommaso. A pochi metri dallo stadio gli internazionali di tennis, ci aggiorna in diretta Nicola Pompei.
2: Eccoci, buonasera Raffaella. Partiamo dal match in corso qui sul campo centrale, ovvero l'ultimo quarto di finale per quanto riguarda il tabellone femminile. Svitolina contro Rybakina, quest'ultima in vantaggio di un set 1-0, quindi 2-1 nel corso del secondo set, sempre in vantaggio la kazaka. Chiudendo il programma del tabellone femminile, oggi la Swiatek ha vinto 2-0 contro la Pegula, giudicandosi un posto in semifinale. Dopo il match ora in corso sul centrale, occhi puntati su Luciano Darderi, che sfida la stella nascente del tennis spagnolo Rafael Jodar. Per quanto riguarda sempre il maschile, il primo semifinalista è Casper Ruud, che nel pomeriggio ha battuto 2-1 il russo Kachanov. È tutto.
0: Grazie Nicolò, abbiamo il tempo per una notizia di politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un colloquio col presidente israeliano Isaac Herzog, ha detto di trovare inaccettabili gli attacchi contro le truppe in

0: impegnate nel contingente UNIFIL in Libano. Mattarella ha anche sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e ribadito l'impegno italiano contro ogni atto di antisemitismo. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale francese in direzione dell'Italia è di 1 ora e 45 minuti. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori sulla 12 Genova Sesti Levante, a partire dalla mezzanotte fino alle 6 verrà chiuso il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Sesti Levante. È tutto.
0: Grazie, è tutto anche per noi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 20:56, RTL 102.5 in uno specialissimo, perché questa sera c'è un evento importante, lo avete sentito nel giornale orario a raccontarcelo tra poco Tommaso Angiolini dallo Stadio Olimpico di Roma. Seguiremo la finale di Coppa Italia a modo nostro, come facciamo di solito nella suite, e allora siamo in tanti, quindi ordine, presentiamo tutti. Buonasera in studio, qui con me Andrea Salvati.
4: Buonasera, buonasera.
3: Basta, finito. Buonasera, Massimo Caputi, buonasera.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
3: Buonasera, allora anche allo stadio andiamo subito lì. Tommy Angelini, buonasera.
6: Buonasera, buonasera a tutti quanti voi, squadre che sono entrate in campo e che hanno il trofeo della Coppa Italia davanti, veramente un grande spettacolo. Qua ci sono anche le grafie con la Lazio, con una gigantografia di un'aquila e un tifoso della Lazio che la monta, mentre c'è dall'altra parte la coreografia dell'Inter. Dal 1969 ci giochiamo la vita, c'è il simbolo della Coppa Italia e ovviamente un po' di bianco e i colori nerazzurri dell'Inter.
3: Giusto, così credo l'inno. In questo momento ci sia l'inno, quindi chiederei alla regia se possiamo ascoltarlo.
4: Cantato da Neck.
3: Vediamo.

festa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma il Dio Lacrio. Stringiamoci alla corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti.

0: Impeccabile l'inno cantato da Neca allo Stadio Olimpico. Subito un parere subito tecnico sulla voce di Salvati.
1: No, la mia no. Io volevo chiedere a Caputi, che adesso non per cattiveria, ma insomma per, cioè, è quello che ne ha sentite, ne ha viste più di tutti noi, finali. Come ti è sembrato? Sai che spesso ci sono polemiche sulle esecuzioni.
0: Cantati.
1: A me è sembrato molto bello.
2: Beh, devo dire che tra i meno peggio.
1: Ecco, lui ne ha visti tanti, io tra i pochi che ho visto, esatto.
0: Tra i meno peggio.
1: Meno peggio, grazie. Ciao.
0: Esemplificativo. Allora, ragazzi, seguiamo, come avete capito, Inter-Lazio, finale di Coppa Italia. No, Tommy, abbiamo le formazioni?
3: Assolutamente sì, ragazzi, partiamo dalla Lazio, 4-3-3 per Maurizio Sarri, nessuna novità, sono confermati sia da una parte che dall'altra i 22 della vigilia, quindi Motta tra i pali, Marusic, Ghila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa, a centrocampo Basic, Patric e Taylor, in attacco Isaksen, Noslin e Zaccagni. Risponde invece l'Inter di Cristian Chivu con il 3-5-2, Josep Martinez in porta, Bastoni, Akanji e Bissek in difesa, i due esterni di Marco a sinistra, Dumfries a destra, i centrali di centrocampo Sucic, Zielinski e Barella. In attacco invece confermata la classica coppia interista, la Tula, quindi Lautaro Martinez e Marcus Thuram.
0: C'è un gran casino di sottofondo, grande atmosfera dallo Stadio Olimpico, la sentiamo anche noi qua in studio, sembra di essere lì. Chiederei a Beppe se si può, ecco, abbassare un pelino.
1: Tra l'altro noi abbiamo potuto constatare prima che stasera si gioca con le palle d'oro.
0: In che senso?
1: Che i palloni sono dorati.
0: Ah, i palloni sono dorati.
1: Si gioca di solito con quello bianco, d'inverno con quello arancione, che tante polemiche ha creato d'inverno perché alcuni lo vedevano. Invece questa sera i palloni, dalla finale sono dorati. Bello, bello.
0: Palloni gonfiati d'oro, possiamo dire così.
1: No, sono gonfiati ad aria, ma i palloni sono d'oro.
0: Comunque, allora, prima di cominciare ritroviamo anche molto volentieri dagli internazionali BNL d'Italia Nick Pompei. Ciao Nick, buonasera, ci senti, ci sei?
4: Eccoci, buonasera, vi sento e sento anche il casino dello Stadio Olimpico, che è esattamente a qualche centinaio di metri rispetto a dove mi trovo io, ovvero il campo centrale del Foro Italico. Per adesso non c'è ancora Luciano Darder in campo, è il match che ci interessa di più sicuramente quest'oggi contro lo spagnolo Hodar, ma ci sono Elina Svitolina e Elena Rybakina in campo, con la Rybakina in vantaggio di un set 6-2 in corso del secondo set, due pari.
0: Grazie Nick, Elina contro Elena. Allora ragazzi, noi però partiamo subito facendo le domande scomode, quelle che il paese, la pancia del paese vuole sentire, giro di pronostici. Partiamo da Andrea Salvati, quanto finisce?
1: Quanto finisce? Se lo sapessi non mi vedresti più per un bel periodo. Secondo me però, io vado contro pronostico, che spesso succede, vince la Lazio secondo me questa sera.
0: Massimo?
2: È cominciata intanto. Ma guarda, io non so chi vince, però credo che per l'Inter sarà una partita complicata, perché sono convinto che la Lazio farà un grande match, gioca in casa e soprattutto perché quella del campionato non è una partita che fa testo, quindi molte più difficoltà di quelle che si può immaginare incontrerà l'Inter.
0: Allora Tommy, adesso ti sentiamo meglio, vai, è iniziata la partita e anche il tuo pronostico,
3: Assolutamente sì. Allora, intanto è iniziata la partita, si gioca da circa 30 secondi, c'è stato già un tentativo da parte dell'Inter con un pallone dentro per Lautaro Martinez, con la difesa della Lazio che ha allontanato. Pronostico, ragazzi, io penso di dire Inter, perché comunque c'è l'idea di Chivu di fare il doublete, l'ultima volta era riuscito a José Mourinho, e comunque la squadra ci tiene a portare a casa un altro trofeo dopo insomma il campionato conquistato.
0: Tra l'altro, a proposito di José Mourinho, non so se avete visto, è praticamente ormai ai dettagli l'affare che lo riporterebbe a diventare allenatore di nuovo del Real Madrid. Questa cosa fa specie in tanti, no Massimo, dicono, anche soprattutto in Italia, il calcio dovrebbe andare avanti, invece spesso si torna indietro. Secondo te perché, Massimo?
1: Perché?
2: Ma io non credo che si torni indietro, io credo che a una squadra come il Real Madrid serva un gestore con esperienza, perché poi il calcio fatto di qualità che i giocatori possono esprimere non serve uno scienziato, quindi è questo, credo che sia la scelta del Real Madrid,
0: un gestore. Andre, sei d'accordo? A te piace la parola gestore?
1: No, a me non piace la parola gestore, però io tramite le mie conoscenze romane, non è tanto ben, no, tu ridi, ma non è tanto ben voluto tra chi già è lì a Real Madrid il ritorno di Mourinho.
0: Tra i
1: pochi.
0: Tifosi o
1: no,
0: gli addetti ai lavori?
1: Sto parlando all'interno della società Real Madrid, cioè giocatori, staff tecnico. In Vabbè. Tanti non sono molto entusiasti.
0: Comunque noi non dobbiamo parlare di Real Madrid, dobbiamo parlare di Lazio e Inter. Che partita sarà, Andrea, secondo te?
1: Ancora.
0: Dove ci devi dire dove una delle due squadre può fare la differenza, che
1: l'Inter
0: sei
1: in attacco sicuramente, perché comunque l'attacco dell'Inter, che tra vediamo come sta Thuram, perché sai che ha recuperato nelle ultime ore, non dovrebbe essere al 100%, dovrebbe essere dalla partita, però insomma l'Inter in questa stagione ha dimostrato che la differenza l'ha fatta soprattutto in attacco. Attacco poi supportato anche da Di Marco, che comunque saluto.
0: Amico tuo.
1: No, è amico, però insomma, ha fatto tantissimi assist, tantissimi gol. Quest'anno è stato, secondo me, il miglior giocatore dell'Inter in questo, tra i migliori, ecco, mettiamola così. Comunque. La Lazio il gruppo, secondo me, perché è una squadra che ha saputo compattarsi. Una stagione iniziata tra mille difficoltà, anche male, poi ha saputo compattarsi, se vuoi anche forse per merito del condottiero Sarri, insomma hanno io ho visti a Bergamo della semifinale contro l'Atalanta, dove non giocarono bene, anzi forse giocò meglio l'Atalanta, anzi senza forse giocò meglio l'Atalanta, ma poi alla fine va lì per casi fortuiti, comunque riuscirono col gruppo, con l'insieme di squadra a passare il turno.
0: E la domanda quindi a questo punto io la vorrei fare a Tommy Angelini, perché so che lui sicuramente può rispondere meglio di Salvati, ma visto che chi vince la Coppa Italia ha un posto assicurato in Europa League, qualora vincesse la Lazio ovviamente, perché l'Inter è già in Champions League, volevo capire, Tommy, ed è una cosa che si chiedono in tanti tifosi, anche al 378-378-1025, quelli che commentano con noi la partita, potete farlo anche con dei vocali, WhatsApp, quello che vi pare. Ma se la Lazio vincesse questa Coppa Italia e andasse in Europa League, leverebbe un posto alle qualificate direttamente dal campionato? Punto di domanda.
3: Allora, in questo momento tecnicamente no, non toglierebbe nessun posto, perché al quinto posto. Allora, aspettate che dobbiamo riprendere un attimo la classifica.
0: No, ma aspettavo di trovarsi preparato. Massimo, dicelo tu, Massimo.
2: Allora, la verità è che questa partita interessa più squadre.
0: Esatto.
2: Prima fra tutti l'Atalanta.
1: E il Bologna.
2: Perché se l'Atalanta, se la Lazio vince, o comunque l'Atalanta dovesse vincere, la Lazio dovesse vincere, sicuramente in Conference League andrebbe una delle squadre che in questo momento sta lottando per la Champions, cioè mi riferisco al Como, alla Roma, al Milan, quindi insomma è una situazione che comprende molte formazioni, quindi la Lazio in Europa League toglierebbe un posto a quelle squadre che in questo momento sarebbero in qualche modo qualificate, chi per la Champions, chi per l'Europa League e chi per la Conference.
0: Quindi diciamo che a livello di motivazioni sì, l'Inter ha l'obiettivo di vincere il doblete, no? Come dicevi Tommy all'inizio, però in realtà vale molto di più questa partita per la Lazio, perché significherebbe dare un senso a questa stagione sciagurata, no Tommy?
3: Sì. Sì, assolutamente sciagurata. Attenzione, c'è un cross dentro l'area di rigore respinto però da parte dei giocatori della difesa della Lazio, e adesso c'è una rimessa laterale per l'Inter. Scusate, io sento in sottofondo la musica di RTL 102.5.
0: Bella, non è bella, bella. Tommy,
2: non
0: è bella.
3: È bellissimo, ma non sento voi. È bellissimo, ma non riesco a sentire voi se fate commenti, quindi sto sentendo in sottofondo la musica di RTL 102.5.
0: Che canzone c'è, Tommy? Che canzone c'è?
3: Sentivo Neck di sottofondo.
0: Vedi, però era tutto fatto apposta.
2: È diventato un incubo.
0: È la serata di Neck. Allora, beh, sì, giustamente la regia. Tra l'altro, questa sera la suite è priva del suo condottiero numero uno, no?
1: Per fortuna, direi.
0: Simone Palmieri. Noi adesso
2: c'è una grossa carenza.
0: Grossa carenza.
2: La grossa carenza tecnica, direi. Perché Simone avrebbe sicuramente arricchito il commento tecnico.
1: E magari... Ma io credo che sia lui nella trasferta, sta seguendo il Giro d'Italia, secondo me è chiuso nella sua cameretta d'albergo, sta guardando la partita e sta prendendo appunti sul suo taccuino.
0: Non credo che stia seguendo noi, però magari tra poco lo proviamo a chiamare eventualmente e chiedergli un commento tecnico.
1: Grave errore anticipare la chiamata, che non risponderà più.
0: No, risponde, ma figurati, vive per essere al centro dell'attenzione, quindi tra l'altro fatemi salutare anche Francesca Ceyenne, che tornerà in diretta con noi domani. Allora Tommy, quindi com'è iniziata questa partita, tu che sei lì tra l'altro, raccontaci bene anche l'atmosfera, perché veramente sentiamo un bellissimo ambiente.
3: C'è un bellissimo ambiente, però attenzione prima perché c'è un'occasione per la Lazio con Nuno Tavares che entra dentro l'area di rigore, prova a superare l'avversario, viene fermato però da un giocatore dell'Inter e c'era stato tra l'altro il fischio dell'arbitro per un fallo in attacco proprio da parte di Nuno Tavares mentre cercava di superare l'avversario. Intanto c'è stata un'ammonizione, è stato ammonito Bissek per un intervento ai danni di Basic, se ho visto bene. Per il momento l'atmosfera è incredibile perché ci sono entrambe le curve, sia la curva sud dove ci sono i tifosi interi, sia la curva nord dei laziali che stanno veramente spingendo le rispettive squadre. Per il resto nulla da segnalare, le squadre che si stanno studiando e cercano dei varchi per mettere in difficoltà soprattutto l'Inter in questo momento, che insomma è quella che ha avuto per il momento più possesso palla e ha cercato di creare più azioni.
1: Comunque l'Inter è quella che ha più da perdere stasera rispetto
0: tu dici?
1: Alla... Sì, secondo me sì, perché comunque è campione d'Italia, data per favorita dai pronostici e tutto. Io credo che alla fine, se dovesse vincere l'Inter, la Lazio, i tifosi della Lazio, comunque la stessa squadra, dice vabbè, comunque abbiamo perso contro i campioni d'Italia che hanno dominato questo campionato per lunghe parti. Se, certo, vince la Lazio. Cioè...
3: Attenzione a Dumfries che prova a entrare dentro l'area di rigore, mette il pallone per Barella, respinto però dalla difesa biancoceleste.
0: Scusami Andre, ti abbiamo interrotto, dicevi?
1: Mi ricordo più.
0: Benissimo, voglio dire questo.
1: No, dicevo che se invece dovesse vincere la Lazio, insomma, per l'Inter, insomma... È la favorita, no? Insomma. Voglio dire, un po' il... Come si dice?
0: Sì, tra l'altro

0: A proposito di quello che dice Andrea, no, non ha nulla da perdere. In realtà questa cosa a inizio stagione all'Inter probabilmente neanche se la potevano aspettare. Ricordiamo come è arrivato Chivu, no, Massimo? Allora, dopo questo tipo di stagione, qualora l'Inter dovesse anche aggiudicarsi questo titolo, che voto daremmo alla stagione di Chivu nonostante la Champions?
1: Ma guarda, io penso che indipendentemente dalla Coppa Italia, che vale quello che vale per l'Inter, nel senso che è importante fare il double, questo non c'è dubbio, però credo che importante fosse vincere lo scudetto, e per un esordiente che prendeva una squadra che poteva avere dei problemi è stata sicuramente un'annata positiva. Io do 8 a Chivu, anche in considerazione però che è stato ed è un campionato modesto, che è un campionato che obiettivamente ci ha dato molto poco. Se pensate che l'Inter non ha vinto praticamente nessuno scontro diretto, ha perso 2 derby, eppure nonostante questo ha 15 punti in più della seconda, quindi significa che ha fatto bene lei nella mediocrità generale.
0: Vedi, questo è un buon punto, cioè Massimo dice una cosa che in tanti dicono, cioè che il campionato del, il livello del campionato è talmente basso che sì, l'Inter ha vinto lo scudetto, ma quasi un po' più per demerito di tutto quello che c'è dietro, che è veramente pochissima roba in questo momento, tranne forse il Como, se vogliamo, sì, no? Sì, cioè, però la delusione della, del Milan, della Juventus, della Roma stessa, se vuoi, che adesso si sta riprendendo.
2: L'unico, secondo me, che ha fatto un bel campionato, visti anche i tantissimi infortuni che l'hanno attanagliato, è il Napoli, perché se il Napoli insomma avesse avuto i pieni effettivi per tutta la stagione, secondo me diversi punti in più in questo momento.
1: Andrea, hai ragione, però adesso i titolari li ha recuperati e gioca male lo stesso.
2: Beh, ma sai, è vero anche però che ormai lo scudetto è andato, quindi vedo anche tante squadre che non può tirare i remi in barca, come dice il nostro Max Vigiani.
1: Lo so, però guarda che se tu vedi, se tu vedi la classifica, se tu guardi la classifica, il Napoli ancora matematicamente non è sicuro neanche della Champions League. Questo secondo me il Napoli ci va tranquillamente, questo non è un problema, però è una squadra che ha perso degli stimoli, e io questo un po' mi dispiace, cioè io vedo che ci sono delle squadre che chi per un motivo, chi per un altro, veramente hanno deluso, soprattutto in questa parte finale della stagione. Il Napoli, ripeto, mi aspettavo di più, e mi aspettavo di più soprattutto dal Milan. Milan è crollato.
0: Mamma mia.
1: Ha solo 2 giornate, quindi probabilmente riuscirà a salvare la stagione, però veramente il crollo del Milan è clamoroso, se volete, no?
2: Anche perché fino alla partita con l'Inter, che però avesse perso solo due partite in tutto
0: una
2: il campionato,
0: partita sola,
2: una partita sola. Da lì in poi insomma,
0: la Cremonese
2: dopo, esatto. E poi, alla prima.
0: Poi è successo qualcosa nelle ultime 8 giornate, una squadra come il Milan ha lo stesso rendimento di Lecce, Cremonese e compagnia, perché sono in lotta per la salvezza,
2: certo.
0: Quello volevo dire. Tommy, com'è la partita?
3: Allora, per il momento si gioca da 12 minuti nel primo tempo qui allo Stadio Olimpico.

0: È stato uno abituato, no, Massimo, anche al Napoli, ce lo ricordiamo, ma anche la Juve di Sarri, a dominare la partita. E invece da quando si è ritrovato questa squadra si è dovuto adeguare a quella che era il livello tecnico e evidentemente anche atletico, perché la Lazio secondo me ha anche un po' di difficoltà da quel punto di vista, e ha creato una qualcosa di diverso, no?
1: Sì, no, beh, diciamo che negli ultimi mesi ha un po' cambiato il suo atteggiamento, il suo modo di pensare, perché questa è una squadra che si difende e poi parte in contropiede, che è quello un po' che sta facendo in questi primi 13 minuti, dove praticamente è tutta dietro la linea del pallone, è l'Inter a fare la partita, e questa secondo me è un po' la chiave. O l'Inter riesce in qualche modo a scardinare questo muro della Lazio, oppure deve fare molta attenzione, perché la Lazio con le ripartenze, con Nuno Tavares, Zaccagni, Isaksen e Nosli, alla gamba per mettere in difficoltà i nerazzurri.
2: Attenzione, perché c'è un calcio d'angolo dell'Inter battuto da Lautaro Martini. Di Marco c'è il gol da parte dell'Inter, calcio d'angolo battuto da Di Marco a cercare l'incornata di Marcus Thuram. Se abbiamo visto subito sul primo palo, non poteva arrivarci in alcun modo Motta, e quindi si sblocca la gara all'Olimpico. Lazio 0 Inter 1 al momento. Il gol di di Marcus Thuram a decidere la partita.
3: Ancora però, con l'assist di Marco,
0: è vero, quanto sono? 50 in questa stagione? Sì, no, in campionato credo ne abbia fatti 18, quindi in
3: più la Champions, più la Coppa Italia, anche
0: più la nazionale. Nazionale ha fatto qualche assist,
3: non mi ricordo, no. Sono rimosso. Okay. Tra l'altro, Massimo,
1: questo è un gol che stappa la partita in tutti i
3: autogol.
1: Sensi, a mio avviso.
3: Autogol di Marusic,
1: evidentemente,
3: è autogol di Marusic comunque,
0: Anche bello,
3: come bello, autogol. Molto bello. Autogol di Marusic, salta a vuoto Thuram e Marusic proprio la mette all'angolino.
0: Sì, però brutto gesto di Thuram esultare.
3: Ha fatto finta di esultare come negli anni 60, quando non c'erano i cosi che ci ho segnato io.
0: Cosa c'è, Tommy?
2: Da qua sembrava veramente che l'avesse segnato, certo. Marcus Thuram, io lo dico solo così per dire. Tra l'altro si sono anche sbagliati in grafica qui allo Stadio Olimpico, perché avevano messo 1-0 Lazio invece che 1-0 Inter, e adesso stanno sistemando il tabellone.
0: Sentili, 22.000 tifosi dell'Inter. Dicevi, Massimo, scusaci.
1: No, che questo gol secondo me apre la partita, nel senso che la tattica della Lazio non può funzionare come, o meglio, non può pensare solo a difendersi, e quindi diciamo che da questo punto di vista, anche da un punto di vista spettacolare, rende la partita più bella.
0: Vero, e speriamo che effettivamente si possa sbloccare, perché se questa doveva essere, no, l'ennesima cartolina del calcio italiano, insomma, i primi 10 minuti non avevano fatto ben sperare. Poi io ricordo sempre che Massimiliano Allegri, prima di Milan Juventus, disse che sarebbe stato un bello spot per il nostro calcio. È stata una delle partite più brutte che io abbia mai visto nella mia vita. Il pallone d'oro è stato messo via, quindi il gol è stato confermato, però c'è stata subito una risposta della Lazio, no, Tommy?
2: Sì, c'è stata subito una risposta dalla Lazio, con Zaccagni che ha provato a partire in contropiede, fermato irregolarmente da Bastoni, ammonito anche lui. Adesso il calcio di punizione battuto dalla Lazio, il pallone dentro respinto da Bissak, solo per un attimo, però ancora buono per i biancocelesti, con Marusic che prova a liberarsi dell'avversario, rimette il pallone dentro, esce Josep Martinez con le manone. 16 minuti di gioco, Lazio 0 Inter 1.
0: Questo ci dà anche uno spunto per provare a riflettere su quello che potrebbe essere poi il futuro di queste due squadre. Quindi l'anno prossimo l'Inter, Andrea, ripartirà da Chivu, ma secondo te ripartirà dal 3-5-2 oppure cambierà modulo e venderà un sacco di giocatori?
3: Ma credo che qualcuno andrà via, magari forse più anziano, credo che Acerbi sia uno dei giocatori che deve andare via. Io credo che manterrà questa squadra qua, che tanto bene ha fatto quest'anno. Credo che cambiarla sarebbe, non vedo motivi per cambiarla, anzi credo che partendo da questa base, magari con un paio, due, tre inserimenti, andrà a cercare di migliorarla ulteriormente. Io oggi, se dovessi giocarmi i tuoi 5 euro sulla vincente
0: perché,
3: del prossimo
0: perché
3: campionato, perché è sempre meglio così, io li giocherei sull'Inter ancora per l'anno prossimo, viste anche le situazioni delle altre squadre.
0: Così, a scatola chiusa.
3: A scatola chiusa, ora io, cioè, la squadra che è, comunque giocatori quasi tutti abbastanza giovani, o comunque nel pieno del loro forfiore di carriera, io credo che potrebbe ancora replicare l'anno prossimo.
0: Scusate, ma come mai non c'è Sarri in panchina alla Lazio? C'è un signore pelato.
3: È squalificato.
0: È squalificato. Non lo sapevo, scusami, mi hai trattato con questa sufficienza.

0: No, il resto è Vincenzo, secca e decisa.
1: E lei è il giornalista. Chi è che credo che Massimo stesse dicendo qualcosa?
2: No, è Martuscello, è il secondo.
1: Oh, vedi.
0: Che perché lui, perché nella partita sempre qua, te l'ho stato detto io.
1: Ma non mi avevi detto il nome.
0: Vabbè, capito, ma tu mi hai chiesto perché non c'è Sarri, non chi è il signore in panchina. Perché nella partita con l'Atalanta, sia lui che Palladino, insomma, ebbero una diatriba molto accesa. E presero il giallo entrambi, però Sarri era diffidato.
1: Quindi, sì. Questa bella cosa della diffida.
0: Però almeno credo che lui la viva meglio perché può fumare tranquillamente.
1: Non credo che si possa fumare allo stadio. Tu dici dove sta Sarri, si fuma.
0: No,
1: lo fuma. Tra l'altro, a proposito di Sarri, tanti dicono che sarà il prossimo allenatore del Napoli, perché insomma c'è aria di rottura tra Conte e De Laurentiis e tante cose che sarebbero accadute anche dentro la squadra, eccetera, eccetera. A questo punto la domanda sorge spontanea: ha senso anche per il Napoli tornare sulle vecchie tracce e tornare sul sentiero già segnato, però forse già percorso da Maurizio Sarri? Partiamo da Massimo.
2: Ma guarda, con i giocatori che ha il Napoli e che potenzialmente può acquistare, io credo che Sarri possa far bene a Napoli, conosce l'ambiente e tutto. Poi sono d'accordo con te, le minestre riscaldate non sempre funzionano, però in questo caso mi sento di dire che Sarri a Napoli potrebbe fare bene.
1: Andre?
0: Sì, credo anch'io, anche se da quello che io ho sentito dire, se Conte
1: dalle
0: dovesse...
1: tue fonti?
0: Tipo, tu fai lo spiritoso.
3: No.
0: Se dovesse andare via Conte, dico se, attenzione,
1: dico
0: se. Perché se dovesse andare via Conte, Sarri non è al momento tra i papabili.
1: Qui abbiamo una notizia, quindi hai un nome?
0: Sì, ma me lo tengo per me.
1: Condividilo,
0: tu
1: in diretta nazionale.
0: Io lo tengo per me, io se vuoi te lo metto in una busta chiusa. Bravo, italiano è in cima alla lista.
1: Vabbè, tutti un po' vogliono italiano,
0: io no?
1: Tu non lo vorresti qua?
0: Io no, italiano
1: a
0: qua
1: fare mai visto alla radio con te, italiano, Tommy Angelini,
0: sì,
1: Vincenzo italiano.
0: Vincenzo italiano.
1: Tommy, tu lo vorresti Vincenzo italiano e mai visto alla radio?
4: Beh, sarebbe un bel quartetto con Mauro Corvino, Andrea.
0: Solo che poi è a rischio esonero, Chi?
4: Io italiano?
0: No, italiano, perché insomma sai che visto... Comunque, insomma, italiano, ecco, in cima alla lista delle eventualità. E Sarri io non ho sentito... Non so neanche se lui tornerebbe a Napoli.
1: Ma secondo me sì, secondo me sì. Andiamo un attimo agli internazionali di tennis con Niccolò Pompei per sapere un po' com'è la situazione.
0: Sei arrivato Darder, io secondo me è lì a guardare la partita,
1: Chi?
0: Darder.
5: No, sì, probabilmente qui a guardare la partita. Non lo so, io so solo che sto sperando che questa partita duri il meno possibile, ma stiamo andando per le lunghe, perché Svitolina, che è sotto di un set contro Rybakina, adesso è in vantaggio nel secondo set 5-3, avanti di un break, quindi è possibile che questa sfida vada anche al terzo set. Si gioca da un'ora e 23 minuti e sappiamo tutti che dopo questa partita inizierà il match di Luciano Darderi. lo so, mi tocca fare tardi, tra l'altro domani possiamo... Cosa è successo?
1: Non lo so, Tommy.
4: C'era stato Zaccagni che aveva provato in ripartenza a mettere un cross dentro l'area di rigore, però non ci è arrivato nessuno, ci ha pensato la difesa dell'Inter a mandare via la sfera. Lazio 0, Inter 1, 21 minuti di gioco.
1: Vai Nick.
5: No, dicevo che dato che siamo in diretta e che sappiamo già gli orari di domani, insomma, e siamo agli internazionali, e domani si aprirà con Jannik Sinner il programma della giornata, alle 13, quarti di finale contro Rublev. Insomma, sia io sia Massimo Caputi ve la racconteremo live qui su RTL 102.5. Speriamo che Darderi possa essere comunque il primo semifinalista italiano già questa sera, ecco. Il primo semifinalista è Rud, ricordiamo che oggi ha vinto 2-7-1 contro Kachanov. Però ecco, speriamo che anche Luciano Darderi dopo Zverev possa raggiungerlo.
1: Quindi fammi capire, Tommy, tu e Tommy state condividendo una brandina lì al Foro Italico, dormite a turni, giusto?
0: Come nei sommergibili.
1: Esatto. Come funziona?
5: Sì, Sì, insomma, per chi non lo sapesse, qui al centrale noi giornalisti abbiamo delle cabine che sono molto piccole, molto accoglienti, però hanno anche il condizionatore, quindi su questo non possiamo lamentarci.
0: Tra l'altro,
5: e io e Tommaso stiamo pensando di acquistare appunto una piccola brandina da porre qui sotto al nostro tavolo, insomma, non sarebbe una cattiva idea.
1: Solo per voi due, nessun ospite in cabina.
2: Ma come è partito, no? Pensavo di vivere insieme.
5: Non mi permetterei mai.
1: Diventare coinquilino sarebbe male. Tu li vedi, Andrea, vivere insieme?
5: Questa cabina a Milano la affitterebbero a 700, 800 euro al mese.
1: No, anche di più. Con quella vista lì siamo sui
5: milioni. Gratis sempre gli internazionali compresi, ovviamente.
1: Ovviamente sì. A te piace questa coppia di coinquilini, Andre?
0: Sì, deve piacere a loro. Sì, se loro.
5: Andre, se vuoi ti puoi unire.
0: No, ti ringrazio. Io sai che sotto certe dimensioni di appartamenti fatico a trovare il mio agio, quindi avrei bisogno di. Comunque, tra l'altro, a parte che l'Inter è andata vicinissima, raddoppio ancora con autogol, sarebbe stato clamoroso. Sì. Tommy, seguiamo questo corner che ci va ancora di mare.
4: Esatto, c'è il secondo calcio d'angolo per l'Inter, sempre dalla bandierina di destra, dove è nata la rete dell'1-0 per i nerazzurri. 23 minuti di gioco, Lazio 0, Inter 1. Di Marco prova a rimettere il pallone dentro sul primo palo, respinto in prima battuta dalla difesa della Lazio. Ancora Di Marco che prova a mettere il crossetto sul secondo, ci prova ad arrivare un giocatore dell'Inter, poi c'è il tiro di Barella, pallone dentro per Thuram che prova la girata, il pallone che poi esce alla sinistra del portiere laziale Motta. I giocatori dell'Inter che chiedono il calcio d'angolo, mi sembra che l'arbitro gli abbia dato l'ok, quindi ci sarà il terzo calcio d'angolo della partita per l'Inter. 0 invece per quanto riguarda la Lazio. Allora c'è un momento d'impasse. L'arbitro dice impasse. Calcio d'angolo, il guardaline dice
0: che è fuori
4: di no
0: gioco.
4: E invece ha deciso guardaline, quindi niente calcio d'angolo, si rimane a 2 per l'Inter. Esatto, c'è fuori gioco e quindi si ripartirà con la punizione per i
0: bianchi. Andiamo a rivedere. Fuori gioco c'erano in 4. Tra l'altro, questa è una serata di grande calcio, cari amici all'ascolto.
1: Perché?
0: Pensate che in Francia, farò stupido. Tu stasera ricordi che ho la cintura, quella fibbia larga. No, e ci metto un attimo io a sfilarti e cinghiarti qui in radiovisione davanti a tutti.
1: Si scherza.
0: In Francia, in Ligue 1, si sta giocando Lens Paris Saint-Germain.
1: Ligue 1. Ligue 1, quella
0: per capire, perché c'è qualcuno di inglese che ascolta.
1: Hai ragione.
0: Dove le squadre sono, pensate, divise da solo 6 punti. Ed è la prima contro la seconda in casa del Lens. Quindi se Lens vince, finisce
1: a
0: 3 punti. E ti viene che si riapre anche lì. Non solo, perché in Inghilterra sta giocando Manchester City Crystal Palace 0-0 anche qui, 27 minuti. Sai che Manchester City deve cercare di vincere per stare accollato all'Arsenal. Che
1: bello.
0: Mancano anche lì due giornate alla fine. Quindi stasera potremmo già darvi una svolta su due campionati. Perché? Perché se Paris Saint-Germain vince è praticamente fatta. Se il Manchester City perde è praticamente fatta di là.
1: Vabbè, grazie. Quindi, insomma, grazie Andrea. Prego. Ci terrai aggiornati allora su tutte queste importantissime.
0: Io comincio a slacciarla. Facciamo così. Io comincio. Non la sfilo ma la slaccio.
1: Comunque,
0: va bene. Io
1: visto che il povero Nick Pompei sta seguendo Elina contro Elena. E a quanto pare comunque in questo momento la tensione di quella partita non è altissima. Volevo capire.
5: No.
1: Se Nick ha un pronostico prima ovviamente del gol dell'Inter per questa finale di Coppa Italia, essendo tu comunque anche radiocronista per RTL 102.5 di calcio, no? Quindi dici un po' la tua su questa partita.
5: I tifosi della Lazio e Maurizio Sarri compreso credo che sapessero fin dall'inizio che serviva un miracolo per vincere questa partita. Cioè l'Inter io credo che sia non uno, non due, ma tre o quattro livelli sopra la Lazio. Poi che la Lazio abbia qualche motivazione in più, perché davvero svolterebbe la stagione vincere un trofeo, però ecco, poi in campo ci va la qualità dei giocatori, il rodaggio della squadra, e credo che l'Inter siano anni che gioca in un certo modo. Chivu ha portato qualche cambiamento, ma nulla di che. Ora non esaltiamo troppo Chivu, che a me questa cosa un po' mi innervosisce.
1: Perché ti innervosisce?
5: Perché sì, perché
1: cosa
5: secondo me
1: cosa ti ha fatto
5: me,
1: il povero
5: questo
1: Chivu?
5: Elogio eccessivo a Chivu per me è veramente troppo eccessivo, ma appunto avrei detto che l'Inter avrei detto Inter anche abbastanza largamente secondo me.
1: Ma ecco, la domanda poi qui sorge spontanea, perché la Coppa Italia è una
0: ha segnato il Paris Saint-Germain,
1: grazie Andrea. Chi ha fatto gol?
0: momento perché non essendo lì, certo, ovviamente bisogna, ho bisogno della giornamonte.
1: No, la
5: slaccia.
1: Grande Kvara. Kvara, che attualmente secondo me è il pallone d'oro
0: anche
1: di questa stagione.
0: Io non avrei dubbi se lo assegnassero domani.
1: E purtroppo gli va male che ci sono i mondiali. E c'è, quindi lui non li farà.
0: Però c'è la finale di Champions League.
1: Vedremo. Comunque, a prescindere da questo, curiosità, ne possiamo discutere tutti insieme e ne possiamo discutere anche con voi che ci state seguendo in radiovisione al 266 digitale terrestre. Che cosa potremmo fare nel nostro paese per rendere la Coppa Italia una competizione un po' più interessante? Mi spiego. Io, mia modestissima opinione, la Coppa Italia diventa interessante dalle semifinali in poi, ma non per noi spettatori, per chi la gioca proprio, come se non contasse, no? Quindi c'è spesso, si fa spesso turnover, anzi spesso si cerca di perdere, di uscire dalla Coppa Italia. Il Napoli e il Milan hanno insegnato quest'anno questa cosa, no?
5: E quindi non gli ha ridato troppo.
1: Esatto, no? Che cosa potremmo fare? Voglio partire da Massimo perché comunque è uno che ha visto tanto calcio e capisce tanto calcio. Allora, che cosa potremmo fare per rendere questa competizione un po' più interessante? Dare un posto in Champions League a chi la vince, per esempio?
2: No, secondo me bisognerebbe tornare, cambiare la formula,
1: okay,
2: che in questo momento è solamente condizionata dai diritti televisivi, per cui si vuole che almeno le partite, le ultime, partendo dagli ottavi di finale, vedano le squadre più importanti. Io farei esattamente come fanno in Inghilterra, perché copiare non è sbagliato, e quindi confronti diretti, scontri diretti, solo andata nelle prima fase per poi arrivare alla finale. E probabilmente, faccio un esempio così banale, Milan-Foggia potrà non essere così accattivante sul piano televisivo, ma almeno renderebbe questa competizione più sentita, perché un conto è uscire agli ottavi di finale a gennaio e un conto è uscire a settembre. Certo. Io credo che questo cambierebbe molto, ci sarebbero anche diciamo più piazze coinvolte, mentre adesso le prime partite non frega niente a nessuno. Quindi io credo che non solo la Federcalcio ma anche la Lega Calcio debba rivedere molte cose al suo interno, perché basti pensare al casino che hanno fatto col derby e che ancora non sappiamo quando si gioca. Però il problema è che il nostro calcio, siccome è pieno di debiti, è costretto a stare sotto botta dei diritti televisivi.
1: Certo.
2: Ma io invece credo che dovrebbe essere l'incontrario: se la competizione diventa appetibile, a quel punto cambia tutto. Invece in questo momento è una competizione fatta più per la TV che non per l'interesse vero della competizione.
0: Non solo, ma io farei anche come fanno in Francia e in Inghilterra, dove giochi sul campo della
2: squadra,
0: cioè, tipo a Foggia, hai fatto l'esempio, e a Foggia giocherei a Foggia fino, certo, alle, direi, io farei tutte, cioè la squadra che è più bassa in classifica gioca, a parte semifinali e finale, nelle finali io farei così. Tra l'altro sei andato anche al Manchester City,
1: ma va,
0: vedi che
1: ti ha segnato,
0: questo lo dico subito, ha segnato al Manchester City. Semenio,
1: va bene. Semenio, va bene. Comunque, effettivamente,
0: Semenio, che è quello che farò io.
1: È quello che farei tu. Tommy, tu invece cosa ne pensi a riguardo?
4: Esattamente quello che è stato già detto, cioè un mix tra tra quello che ha detto Massimo e quello che ha detto Andrea. Quindi la formula è quella dell'FA Cup, quindi inglese, dove si gioca nel campo della squadra tra virgolette più debole, ma per farlo, aggiungo, diminuire il numero delle partite in Serie A, quindi passare da 20 a
1: 18.
4: 16. Voglio essere
1: drastico.
4: Voglio essere drastico. Sì, sì, sì, assolutamente.
1: 16 squadre, così almeno eviteremmo di avere anche tutti questi spezzatini, perché poi anche questo argomento che Massimo ha tirato fuori è molto interessante, il famoso tema del derby che si dovrebbe giocare alle 12.30, o meglio si doveva giocare alle 12.30, ma poi, visto che fa parte delle ultime due giornate, tutte le squadre coinvolte nella lotta Champions League devono giocare contemporaneamente, questo avrebbe significato 5 partite in contemporanea alle 12.30. che probabilmente è insostenibile come orario. Allora, che cosa succederà secondo voi, Andre? Secondo te che succede?
0: Succederà che
2: l'ultimo è che si gioca a mezzogiorno addirittura.
0: Sì, a mezz'ora prima ancora.
1: Ah, pensa.
0: Perché così con le campane daranno il via, dai, tutte le campane, no, tutti i paesi a mezzogiorno.
2: Aspetta, non basta che giocano a mezzogiorno, hanno chiesto alla FTP, che poi non credo che si decida la FTP, ma decida anche la TP,
1: certo,
2: di posticipare di mezz'ora la finale di, degli internazionali, non alle 17 ma alle 17.30. Cioè loro hanno fatto un casino incredibile quando hanno fatto il calendario, adesso si cerca di mettere toppe. Cioè veramente siamo nel ridicolo. Poi dici, perché il calcio italiano va male?
1: Però quanto è italiana questa cosa, ragazzi.
2: Cioè... Ah, no. Voglio dire, io capisco che adesso si sono incartati perché devono costringere anche le altre squadre a giocare in contemporanea per via della classifica. Capisco i diritti televisivi, l'Asia, l'America del Nord, la Papuasia, quello che vogliono. Però cioè, è proprio sbagliato. Mettono tutti gli algoritmi e mettono Roma-Lazio in concomitanza con la finale degli internazionali. Beh, c'è uno scienziato. Beh, veramente, sono qualcuno forte per fare una cosa del genere.
4: Soprattutto aggiungo, rispetto a quello che dice Massimo, le date degli internazionali d'Italia si conoscono molto prima della, stesura del calendario di Serie A. Esatto, quindi sarebbe il caso di mettersi un attimino d'accordo, che magari avere troppi grandi eventi su Roma diventa complicato.
0: Organizzazione che mi ricorda qualcosa. Però,
2: sono indeciso tra l'incompetenza e la presunzione.
0: Ci sta. Ti do una notizia, Massimo.
1: Che notizia?
0: Vanno di pari passo, sono incompetenti e presuntuosi.
1: Ci sta. Ci sta pensando.
2: No, perché voglio dire, adesso al di là di tutto, io poi chiaramente cosa voglio dire? Che non c'è rispetto. Cioè, in fin dei conti, gli internazionali di tennis sono un evento che non è tanto solo per il tennis, sono un evento tra i più importanti che si sviluppano e si svolgono in Italia.
1: Certo.
2: Non si può non prendere in considerazione una cosa del genere. Quindi adesso, a parte tutto, visto che ci sono tutta una serie di criteri, faccio fatica a pensare come non sia stato possibile mettere a posto questa cosa, anche perché appena è uscito il calendario ci sono state subito delle lamentele da Sport e Salute, dalla Federazione Italiana Tennis, proprio per quella concomitanza. Cioè, stiamo parlando di luglio, certo. Stiamo parlando del 16 di maggio, quindi c'era tutto il tempo per prevedere, per probabilmente trovare una soluzione
4: Massimo
2: diversa.
4: Dumfries recupera il pallone dentro l'area di rigore, c'è il 2-0 dell'Inter con Lautaro Martinez, gravissimo errore da parte della difesa biancoceleste in fase di costruzione. Dumfries riesce a recuperare la sfera, a servire per Lautaro Martinez, c'è l'intervento di Motta, ma ci arriva comunque il Toro Martinez che sigla così a porta vuota il gol del 2-0. 35 minuti di gioco, Lazio 0 Inter 2, vedremo anche al VAR, perché comunque potrebbe esserci anche la posizione di fuorigioco da parte di Lautaro Martinez. Dalla nostra postazione non sembrava, ma non avendo il monitor chiedo a voi per sicurezza.
1: Guarda, possiamo dirti che sono state due cose abbastanza brutte: la prima, quella di Nuno Tavares, che ha perso una palla sanguinosa, ma anche il passaggio di Dumfries non era male, ed era in avanti, cioè era verso in avanti. Adesso non so se Martinez è partito prima o dopo.
0: Non vorrei che Lautaro Martinez fosse stato avanti rispetto al pallone
1: esatto.
0: passaggio. Adesso... però posso dire una cosa, attenzione, intanto
1: vediamo.
0: Regolarissimo. La cosa più bella di tutto questo è stata l'esultanza di Lautaro Martinez sullo stemma della Coppa Italia, appoggiato in terra, braccia aperte sotto la curva dei suoi tifosi. Credo che sarà, se dovesse finire con l'Inter vittoriosa, l'immagine della serata.
1: Beh, lui è campione dei meme, delle esultanze. Me ne ricordo anche uno in un derby. Molto, molto, molto sofferente per noi tifosi rossoneri. Non te lo ricordi? No, hai rimosso i derby?
0: No, non me lo ricordo, ho visto tante.
1: Quanti derby avrai visto nella tua vita, Andrea?
0: Sì, tanti, almeno una cinquantina.
1: Qual è il più bello che ricordi?
0: Ricordo. Non mi fate parlare, andiamo avanti. No, perché non vorrei scontentare qualcuno, non li ho visti da tifoso, non vorrei poi dopo che qualcuno si offenda. Però ricordo un bellissimo, Milan-Inter, con il Milan che era sotto di due reti, rimontò, vinse 3-2 con un gol pazzesco di Clarence Seedorf da tipo 40 metri. Ecco, quello, insomma, è così, ecco.
1: Ben ricordo.
2: Tommy,
1: uno scarso. Tra l'altro che è in forma ancora di brutto, non so se l'avete visto. Ha un fisico che rispetto a
0: Vabbè, dici no, vuole poco, allora. Voglio dire, Nica, non me ne volere, ma
1: No, però rispetto a, che so, anche al tuo, tu stai bene,
0: sì,
1: no?
0: Sì, io sto bene, ma non ho fatto l'atleta professionista.
1: No, però sai che tutti gli atleti dopo un po' si sformano.
0: Perché
1: no?
0: Si lasciano andare, lui invece è uno che ci tiene e continua.
1: Comunque, Tommy, dicevamo, la partita, a prescindere dal fatto che è 2-0 e sembra abbastanza incanalata, almeno in questo primo tempo. Che partita è stata, tu che la stai guardando anche molto meglio di noi?
4: Allora, intanto vi do un dato: è stato ammonito proprio in questo momento Mario Chila per un fallo ai danni di Marcus Thuram sulla corsia di sinistra all'altezza del vertice alto di sinistra dell'area di rigore, il primo ammonito per la Lazio. Detto questo, è una partita dove è l'Inter che ha giocato, che ci ha creduto, che al momento merita di essere in vantaggio di 2-0. Troppo poco quello che ha fatto la Lazio in grande, grandissima difficoltà. Dall'altra parte invece un Inter che ha attaccato, ha trovato subito la rete con l'autogol di Marusic dopo 14 minuti, poi ci si è messa anche la Lazio che insomma ha fatto un po' un pasticcio poco fa quando ve l'abbiamo raccontato il gol di Lautaro Martinez. Sentite in sottofondo, cioè la festa già da parte dei tifosi nerazzurri che sono qui alla mia destra sotto la curva sud, mentre invece la curva nord biancoceleste al momento è in, non voglio dire religioso silenzio, ma comunque guarda un po' attonito quello che sta succedendo, sventolando però le proprie bandiere.
1: Vai Tommy, c'è una punizione interessante, quindi secondo me è meglio seguirla, vai.
4: Assolutamente sì, c'è Federico Di Marco pronto sul punto di battuta, solo uno in barriera per Motta, parte Di Marco il pallone dentro, provano l'incornata a Kanji ma viene respinto il pallone, si va direttamente sulla corsia di destra con Barella, scambia con Zelischi dal limite dell'area, il tiro dalla distanza, para Motta ma non riesce a trattenere il pallone, quindi Tavares che prova a scacciare via la sfera, ancora buona però per l'Inter, costretta però a tornare nella propria metà campo, anzi no, con Bastoni che prova il passaggio per Barella sotto la panchina di Cristian Chievo, perde l'attimo, è costretto a tornare indietro. 38 minuti di gioco, Lazio 0, Inter 2.
1: Andrea, ho visto che mi hai fatto un segno con le mani.
0: Perché ha raddoppiato il Manchester City, partita che va di pari passo con questa.
1: È incredibile. Vedi,
0: chi avrà segnato? Andiamo subito a verificare.
1: Dicelo un po' che
0: siamo
1: curiosi.
0: Come direbbe il nostro Marmoush.
1: Marmoush, quindi dopo Semenyo ha segnato Marmoush.
0: Sì, con tutti e due i gol assist di Foden, che è un po' il Di Marco inglese.
1: Certo, sì, senza dubbio.
0: Scherzate.
2: No. Mi piacerebbe a Di Marco.
0: Anche a Foden, secondo me, però.
1: Secondo me stanno bene entrambi. Sì. Stanno molto bene entrambi.
2: Di Marco molto forte, ci mancherebbe. Io però penso che finché le squadre italiane usano i terzini come ali non andremo mai molto lontani.
1: Ti capisco bene, da tifoso rossonero, ho visto fare da Salemakers e Bartesaghi tutti i ruoli possibili immaginabili quest'anno, capisco bene. Comunque torniamo da Nick Pompei per sapere informazioni, per sapere quanto manca la partita di Dardery, se è ancora vivo o se sta dormendo sulla brandina. Nick?
5: No, la brandina la sto ordinando adesso perché potrebbe servirmi. Qui un'ora e 42 minuti di gioco, come la previsione, si va al terzo set, speriamo no. Non al tie break, che a questo punto siamo qua fino all'una, ma la svitolina è rinata da questo secondo set. Ma sì, ma infatti io mi sa che ti aspetto qua domani direttamente alle 13, mi trovi, mi sarò svegliato da un'oretta, portami il caffè se puoi. 6-4, ha vinto il secondo set la svitolina, adesso in vantaggio 1-0 nel corso del terzo set decisivo, ma in vantaggio anche di un break, quindi attenzione, potrebbe essere un momento insomma in cui la svitolina potrebbe prendere un po' di largo in questo secondo set sulla ribacchina.
1: Ma tra l'altro faccio una domanda che probabilmente è stupida, sicuramente lo sarà, ma il tennis è uno sport in cui si gioca, no, in un'atmosfera di assoluto silenzio, siamo letteralmente a 300 metri dallo stadio in cui c'è una bolgia incredibile. Nick, si sente, si percepisce questa cosa oppure comunque si rimane concentrati in silenzio?
5: Allora si sente un brusio di sottofondo, però non è un brusio che disturba le atlete in campo, ecco. Cioè io lo sento e sono anche al di là di un vetro, quindi immagino che in campo forse si senta anche un po' di più, però è un brusio talmente costante che è quasi un suono che a un certo punto non percepisci più, che comunque non dà fastidio, questo è poco ma sicuro, anche perché sennò non giocherebbe.
1: Questo è anche vero che tu sei molto in alto rispetto al campo che è più in basso, quindi magari in basso arriva meno il suono.
5: Esatto,
1: ma
5: anche
1: non siamo,
5: questo è vero.
1: Non siamo dei...
5: Potremmo chiamare degli esperti del suono.
1: Cerchiamo di chiamare Geopop e farci spiegare come funziona la propagazione del suono. Sei d'accordo, Andrea?
0: Chiamalo, vai, chiamalo Geopop.
1: il mio geopop si chiama Simone di nome Palmieri di cognome.
0: Ah,
1: chiedo a lui.
0: Sentiamo il nostro esperto di suoni. Anche se più esperto di suoni è il nostro Zappone, a dire la verità.
1: Quello grande esperto, grande rumorista. Di suoni. Grande rumorista. Sì. Tommy, a te, vai, dici un po'.
4: 42 minuti di gioco qui all'Olimpico, Lazio 0, Inter 2, Tavares prova ad allargare tutto sulla destra verso Marusic al limite dell'area di rigore, sulla corsia di destra prova a mettere il pallone per Isaksen, costretto però a tornare indietro per la tripla marcatura su di lui, ancora Marusic che scambia con Basic, costretto a tornare indietro all'altezza del cerchio di centrocampo da Romagnoli, poi per Patrick, cerca un compagno, non lo trova, costretto quindi a tornare da Alessio Romagnoli. Lazio che prova adesso a cercare di costruire un'azione, ma l'Inter tiene tutti dietro, cerca di fare una di fare

0: un'ottima copertura di non lasciare spazio. Adesso i tifosi della Lazio, giustamente anche i giocatori, chiedono un fallo ai danni di Noslin, che non c'è secondo l'arbitro, quindi si continua a giocare con il possesso palla biancoceleste, sempre in attacco. Arriva però il recupero da parte di Dumfries, che manda il pallone in out, quindi ci sarà la rimessa laterale per la Lazio, sempre in attacco, quando siamo al 43esimo minuto di gioco qui all'Olimpico. Lazio 0 Inter 2.
1: Anche perché sta giocando solo solo l'Inter.
2: Sì, l'impressione è proprio quella di non vedere una finale. Non so se c'è, non c'è quella, quella cazzimma, quella cattiveria da partita che, come nel caso della Lazio, potrebbe svoltarti la stagione.
1: Io mi aspettavo una partita diversa da parte della Lazio.
2: Era la stessa cosa che aveva detto Massimo all'inizio, no? Che diceva, Massimo giustamente ha detto, la partita di campionato che c'è stata non è, non sarà la stessa, non sarà la medesima cosa, perché la Lazio oggi ci darà dentro. Invece Massimo zero fino adesso, cioè nel senso pochissimo.
3: No, che come atteggiamento tattico non sono rimasto sorpreso, nel senso che mi aspettavo che la Lazio si difendesse e ripartisse. Il problema è che non è mai ripartita, non solo non è mai ripartita, non ha giocato con quella, come dire, tensione agonistica, con quell'intensità che invece serviva e serve per fronteggiare un Inter che c'ha sempre il pallone tra i piedi. Ecco, mi aspettavo questo cambiamento, certo, rispetto alla partita di campionato. Tutto qua.
2: No, ci sta, una lettura interessante, però il copione sembra esattamente lo stesso, quindi sembra che proprio la Lazio non ne abbia più, no, Andre?
1: Non ne abbia più, non ha ancora fatto niente, quindi no, ancora non ha fatto vedere nulla.
2: Non ne abbia più della serie proprio a livello.
3: Ma no, sì, a volte basta
1: un episodio.
3: Niente. Sì,
1: è vero. Adesso vediamo se nel secondo tempo, come aveva fatto a Bergamo con l'Atalanta, decide di giocarla un po' di più.
2: Secondo voi succederà?
1: Non credo, vista l'Inter di stasera, però insomma
2: difficile.
3: Però sai cosa c'è? Che l'Inter questa stagione, se c'è un difetto, è che molte partite che aveva in pugno non le ha sapute gestire, soffrendo soprattutto nei finali, no? E anche magari non riuscendo a portare a casa il risultato. Ecco, quindi deve fare attenzione, perché basta un episodio per girare la partita.
0: Attenzione proprio Isaksen, che entra dentro l'area di rigore, il tiro, il pallone che esce di poco alla destra di Josep Martinez, c'è però attenzione il primo calcio d'angolo per la Lazio, quindi pronti sul punto di battuta, dalla bandierina di sinistra Zaccagni. C'era stato un pasticcio difensivo da parte dell'Inter, ne aveva approfittato Zaccagni, che aveva provato a servire Isaksen, entrato dentro l'area di rigore, ha fatto partire il destro parato, deviato da parte di Martinez. Calcio d'angolo viene battuto in questo momento da Zaccagni, il pallone dentro, respinto, ma si alza un campanile, rimane ancora dentro. Josep Martinez con i pugni prova a spedire via il pallone, Di Marco in ripartenza viene fermato però dallo stesso Isaksen. Si ripartirà quindi con un calcio di punizione per l'Inter, quando intanto è stato assegnato un minuto di recupero qui allo Stadio Olimpico di Roma. Lazio 0 Inter 2, siamo nel minuto di recupero assegnato.
2: Qui l'arbitro poteva anche lasciare andare, stava
1: infatti, è per quello che
2: partendo il contropiede. Ah, vedi, allora non dico sempre cose sbagliate, Andre. Cosa dici?
1: Sarebbe ogni tanto anche normale prendere
2: una grande quantità di parole. Certo. Adesso Tommy, tra poco finirà il primo tempo, giusto? Perché manca veramente poco, no?
0: Una ventina di secondi all'incirca.
1: Sì. Magari darà qualcosa in più per questo fallo qua, secondo me farà giocare questa azione, se si sviluppa, oppure direttamente vedrai che sulla battuta
2: fischia
1: del calcio di punizione, magari gliela fischia. Vediamo.
2: Un primo tempo
0: ha fischiato proprio ora, si va negli spogliatoi. Fine primo tempo qui all'Olimpico, Lazio 0 Inter 2, autogol di Marusic e la rete poi di Lautaro Martinez al momento a decidere la sfida per i nerazzurri.
2: Allora, noi tra poco torniamo in diretta qui per raccontarvi anche il secondo tempo, sperando in una partita sicuramente più combattuta ed equilibrata. Massimo, voto a questo primo tempo di entrambe le squadre, Inter e Lazio, vai.
3: Beh, diciamo sicuramente 7-7,5 all'Inter e un 4,5 alla Lazio.
2: Ok.
3: Penso che pur con le dovute differenze la Lazio ha fatto veramente poco.
2: Andre?
1: Sono d'accordo con Massimo, tendenzialmente quello anch'io, sì. Sufficienza, non ha fatto un gran primo tempo l'Inter. Cioè, non è che ha fatto una partita straordinaria, ma ha fatto un compitino.
3: Però ho fatto la partita.
1: Sì, infatti.
2: Tommy, tu che l'hai vissuta da lì?
0: Ma l'Inter che sicuramente ha giocato molto meglio della Lazio, quasi inesistente durante questa partita, ha provato a risvegliarsi un po' sul finale, senza però incidere troppo dalle parti di Martinez. Bene, invece l'Inter che comunque è riuscito a trovare un 2-0 che quantomeno la fa andare negli spogliatoi tranquilla. Vedremo poi nella ripresa che partita sarà.
2: Grazie, ovviamente nel secondo tempo continueremo sempre in questa formazione e anche con voi, perché avete scritto in tanti, state partecipando in tanti. Intanto siete sostenitori del fatto che l'Inter questo campionato meriti di vincerlo perché è la squadra più forte. Siete sicuramente tanti tifosi dell'Inter all'ascolto e siamo molto contenti. Quindi tra poco secondo tempo della finale di Coppa Italia Inter-Lazio e anche la partita di Dardari, no Andrea, che non è ancora cominciata.
1: Non è ancora cominciata. Non è ancora finita quell'altra, quindi
2: vedi. Poi c'è il City.
1: Paris Saint-Germain.
2: Troppe cose.
1: C'è anche Getafe e Mallorca e Alavés Barcellona.
2: Ma dai.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
6: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
15: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
21: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederti

0: Chissà come soffre Tommaso Paradiso, eh?
1: Anche a Leggiuno, in provincia di Varese, sono le 22 e 2 minuti.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In primo piano c'è il calcio, stiamo seguendo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter con lo speciale su RTL 102.5. Ci aggiorna dall'Olimpico Tommaso Angelini.
4: Sì, qui siamo ancora all'intervallo con l'Inter avanti 2-0 sulla Lazio, un primo tempo praticamente dominato da parte dei nerazzurri. In avvio Lautaro Martinez, pericoloso con un colpo di testa con il pallone che esce di poco alla sinistra del portiere bianco Celeste Motta. Poi al 14esimo sfortunato Marusic che di testa su corner di Di Marco batte Motta per il vantaggio nerazzurro. Ci prova subito dopo anche Dumfries che poi al 35esimo sfrutta un errore da parte di Nuno Tavares e costringendo il giocatore biancoceleste all'errore e serve Lautaro Martinez che da due passi realizza il gol del 2-0 per l'Inter. Squadre che sono ancora negli spogliatoi, ma tra poco per la Lazio entrerà Nicolò Rovella. Staremo a vedere al posto di chi. A te.
3: Grazie Tommaso. Riflettori anche sul tennis, sugli internazionali d'Italia. Nicola Pompei.
5: Buonasera dal campo centrale del Foro Italico. Slitta sempre di più nella serata il match di Luciano Darderi contro lo spagnolo Hodar, perché si gioca ancora nel tabellone femminile Svitolina contro Rybakina, qui sul centrale un set pari. Adesso si gioca il terzo set quando si gioca già da 2 ore e 4 minuti in vantaggio Svitolina 4-1 contro la Rybakina. Subito dopo questo match appunto Luciano Darderi sfida lo spagnolo Hodar. È tutto.
3: Grazie Nicolò. Torniamo sul calcio. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare Roma-Lazio e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle 12 era stata ritenuta non percorribile. Una notizia anche di politica: bagarre al Senato al Question Time con Giorgia Meloni. La premier apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Renzi va all'attacco e paragona il governo alla famiglia Adams. Al netto di accuse e insulti c'è oggettivamente poco di cui parlare. La replica stizzita di Giorgia Meloni. È davvero tutto, arrivano le informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì transiterà una nuova perturbazione e coinvolgerà il nord Italia con fenomeni sparsi localmente di forte intensità sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia. Non escludiamo locali grandinate. Al centro-sud è situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno. Valori massimi ovunque non oltre i 22 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete con qualche eccezione. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 1 in direzione di quest'ultima, c'è un chilometro di coda per un incidente ora risolto. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare coda sul piazzale francese, con attesa prevista di un'ora in direzione dell'Italia. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: E allora rientriamo alle 22:06 minuti. RTL 102.5. La suite nello speciale dedicato alla finale di Coppa Italia. Lazio-Inter 0-2 al momento. La partita è già ricominciata e noi allora andiamo subito immediatamente dal nostro Tommy Angelini allo stadio. Poi facciamo tutto il giro delle presentazioni. Vai Tommy.
4: Eccoci qua ragazzi, si gioca da 2 minuti nel secondo tempo tra Lazio e Inter. Ricordiamo il risultato sempre nerazzurri, avanti 2-0. C'è stato un cambio da parte dei biancocelesti, è uscito Patric al suo posto, è entrato Nicolò Rovella. Nessun cambio invece nell'Inter. Diamo le formazioni: Motta tra i pali nel 4-3-3 della Lazio di Maurizio Sarri. Oggi in panchina c'è Martuscello, Marusic, Rila, Romagnoli, Nuno Tavares in difesa, Basic, Rovella, Taylor a centrocampo, in attacco Isaksen, Noslin e Zaccagni. Risponde invece l'Inter, nessun cambio per i nerazzurri di Cristian Chivu. Martinez tra i pali nel 3-5-2, Bastoni, Akanji e Bissek in difesa con Bastoni e Bissek che sono entrambi ammoniti. A centrocampo di Marco Sucic, Zelinski, Barella e Dumfries, in avanti Lautaro Martinez e Thuram. Come detto, si gioca da circa 2 minuti e 18 secondi, c'era stato poco fa un tentativo da parte della Lazio su un calcio di punizione battuto da Zaccagni, che però ha preso in pieno l'unico uomo in barriera per la squadra di Christian Kibu, che era Federico Di Marco.
8: Oh, e allora ricominciamo, ripartiamo. Nick Giustini in studio a Cologno, con me c'è Andrea Salvati. Andre, sei ancora dei nostri?
0: Sono sempre dei vostri. Tra l'altro, prima, non so se avete sentito, abbiamo postato un disco di Tommaso Paradiso. Chissà come sta soffrendo Tommaso Paradiso, grande tifoso della Lazio, che insomma questi primi 40, però sembra già sceso in campo in questa ripresa, vero Massimo Caputi? C'è? Ma sì, c'è, la vedo un po' più la vedo un po' più proattiva la Lazio.
9: Diciamo che non è che può fare diversamente, no. Se vuole dare un senso a questa finale e riaprire la partita, una partita che al momento è nettamente nelle mani dell'Inter. Ma ripeto, un episodio, un gol potrebbe veramente riaprirla per quello che riguarda Lazio. Attenzione a non prendere il terzo.
8: Certo, questa è un'ottima...
4: Scusate, attenzione, perché c'è un calcio d'angolo per l'Inter, il primo di questa ripresa dalla bandierina di sinistra, pronto Federico Di Marco che tra poco lo batterà. Vi riprendo la linea quando insomma mancherà poco la battuta.
8: Va bene, sappiate che nel corso di questi 45 minuti avremo una sorpresa, soprattutto per Massimo Caputi.
4: Mette il pallone dentro, respinto però dalla difesa biancoceleste, c'è Barella, prova il tiro al volo, la palla che finisce alta sopra la traversa.
8: Noi non siamo soli, non siamo i tre moschettieri più D'Artagnan, decidete voi chi è Porto, Schiatos e chi è Aramis, ma c'è anche il quinto che non è incomodo per niente, anzi è comodissimo sulla sua brandina al centrale del Foro Italico di Roma. C'è Nick Pompei. Nick, è finita la partita tra Elina e Elena?
10: Vorrei risponderti in un'altra maniera, ma no, non è finita la partita, non è finita. Si continua a giocare 4-3 per la Svitolina nel corso del secondo, del terzo set, quello decisivo. La Svitolina è anche in vantaggio di un break contro la Kazaka Rybakina, quindi ora servirà per andare sul 5-3 quando si gioca da 2 ore e 10 minuti che scoccano in questo istante. E ricordiamo che siamo tutti in attesa del match di Luciano Darderi, che inizierà dopo questa partita contro lo spagnolo Rafael Hodar.
8: Giovane fortissimo,
10: sto cercando,
8: no?
10: Giovane molto forte, lui e l'andaluse sono diciamo la sorpresa di questo torneo, entrambi spagnoli, entrambi teenager, e quindi devo dire che ci si aspetta

0: aspetta molto da questa partita, un po' perché forse Hodar è considerato un po' più forte a livello tecnico per quello che ha dimostrato rispetto a Darderi, che però magari ha quel tantino di esperienza in più, per quanto sia giovane è anche molto Darderi, ma ecco, sulla bilancia questi due valori si equivalgono e secondo me sarà una partita davvero molto equilibrata. Ecco perché c'è il serio rischio che io possa rimanere qui direttamente per la partita di Sinner domani alle 13. Beh, sicuramente non stop news lo faccio da qua.
1: Comunque non ti preoccupare, perché poi la suite, quando finirà la partita, ovviamente se non ci dovessero essere supplementari, a proposito, se pareggiano vanno ai supplementari, sì, o direttamente ai rigori?
2: No, supplementari.
1: Supplementari ai rigori, quindi qualora si dovesse andare a supplementari ai rigori, non credo ovviamente, no. Però Nick, io sono qua fino a mezzanotte, tutto solo soletto, abbandonato.
0: Chi c'è dopo?
1: Dopo ci sono i nottambuli con Armando Piccolillo, Vanessa Gray e Silvia Signore. Adesso poi scegli
0: allora,
1: tu
0: inizio ad avvertirli.
1: Scegli tu quale delle due compagnie preferisci, Nick.
0: Ci penso.
1: Poi facci sapere quando hai la risposta.
0: Ti scrivo in privato.
1: Comunque la partita effettivamente è riniziata, la Lazio è scesa in campo sicuramente con un piglio diverso, con un'aggressività diversa. Forse ha ragione Massimo nel dire che soprattutto l'Inter della prima parte di stagione ha avuto un po' di difficoltà nella gestione dei risultati. Massimo, secondo te questo effettivamente conterà oppure zero, perché ormai l'Inter è una squadra più solida di quella che era all'inizio?
3: No, ma io penso che l'esperienza in qualche modo sia servita. Credo che l'Inter possa aver fatto tesoro dei suoi errori nel corso di questa stagione, quando appunto non ha saputo gestire una partita dominata e negli ultimi minuti ha subito a volte il pareggio, ma a volte anche portando a casa il risultato, veramente ha rischiato tanto. In questo momento c'è una Lazio decisamente più determinata e più pericolosa rispetto al primo, però fino ad ora mi sembra che l'Inter stia controllando bene, ecco, senza affanni. Poi Tommy, che è lì allo stadio, percepisce ancora meglio quelle che sono le nostre sensazioni, però a vederla così, Lazio sicuramente più determinata, ma al momento non ha creato grossi pericoli.
1: Tommy, confermi?
4: Confermo assolutamente, si gioca da 7 minuti qui allo Stadio Olimpico, non grandissimi pericoli per il momento della Lazio, e comunque sta cercando di pressare soprattutto i portatori di palle nella zona. Attenzione a Dumfries che recupera il pallone, Lautaro e Durham che prova a prendere il pallone dentro l'area di rigore, ottima uscita però da parte di Motta. C'era stato un'altra volta un pasticcio difensivo da parte dei biancocelesti in fase di costruzione
3: da Tavares, sempre lui,
4: e quindi sempre Tavares, sempre sulla corsia di Dumfries. Per fortuna scampato pericolo per la Lazio. Ricordiamo, Lazio 0 Inter 2, si gioca da 8 minuti in questo momento, siamo al 53esimo.
1: Signori, noi abbiamo bisogno di
3: era la fotocopia del gol, cioè sì, che gli stava rubando il pallone per l'ennesima volta.
1: È stato fortunato Nuno Tavares, che aveva molto meno campo Dumfries, altrimenti sarebbe stato sicuramente 3-0. Ma avevamo bisogno di un opinionista, sì. Ma non parliamo di Fabio Caressa, no. Riccardo Trevisani, no. Sabati, no, noi abbiamo bisogno di un opinionista serio, uno che il calcio lo conosce, lo mastica, lo vive, lo respira tutti i giorni. E allora buonasera Simone Palmieri, collegato al telefono. Ciao Simone.
5: No, io in realtà l'unica cosa che stavo masticando era una pizza in questo momento.
1: Beh, dove sei? In che città ti trovi? Ieri eri a Potenza, oggi dove sei?
5: No, oggi era Potenza, in questo momento però sono arrivato a Napoli, perché domani siamo in piazza a Napoli per il Giro d'Italia.
1: E stai seguendo la partita?
5: E come no, ma certo, grazie a RTL 102.5.
0: Sì, sì.
1: Bravo, allora cosa ne pensi? Massimo Caputi voleva un commento tecnico da parte tua sulla partita, no. Simo.
5: Ragazzi, a me spiace più che altro per la Lazio, perché comunque il calcio espresso dalla Lazio in questo campionato di Serie A,
0: sì,
5: cioè, è stato
3: vabbè,
5: davvero...
3: Vabbè, dai, lasciamo stare, mangia la pizza!
5: Scusate, scusa, Simo, scusa. Non mi fate finire,
1: hai ragione,
5: parlare,
1: hai ragione.
5: Anche la terza birra, sì, capito?
1: Ah. Ecco. Pizza e birra, sei un po' gonfio, ma hai preso tanta pioggia oggi, Simo, abbiamo visto,
5: no,
1: anche su...
5: Una valanga, raga. Oggi veramente a Potenza 10 gradi e pioggia. Infatti
0: tu ovviamente stata... rinciabatte come sempre, no?
5: io avevo le Birkenstock, ma non benissimo.
1: Sì, abbiamo visto le storie, sembravi tipo un l'omino Michelin con quella...
5: No, freddo. Un Fred mai visto, ci auguriamo più che altro che domani...
1: Scusa, Simo, scusaci.
4: Marcus Thuram scambia...

0: perché scusami, vuoi, visto che comunque RTL 105 è la radio del giro, Massimo, ci vuoi spiegare che cosa è successo? Cioè chi ha vinto oggi, chi è in maglia rosa, se sei sul pezzo, se lo sai, ma immagino di sì.
1: Allora, io ho fatto la domanda provocatoria perché volevo sapere da Simone. No, c'è stato il cambio della maglia rosa che prima era per l'italiano, che invece ha avuto un problema oggi nella corsa, e quindi adesso è un portoghese, non ricordo sinceramente il nome, che ha preso la maglia rosa. Però insomma è un giro che è partito bene, interessante, e che insomma ha tanto da dire ancora.
0: Comunque nel frattempo noi...
2: Attenzione, Noslin dentro l'area di rigore, prova la conclusione, il palla che finisce veramente alla sinistra di Martinez. Ci sono state anche lamentele da parte dei biancocelesti per un intervento ai danni di Isaksen all'interno dell'area di rigore, intervento valutato regolare da parte di Marco Guida, l'arbitro di oggi.
0: Adesso lo stiamo rivedendo, credo fosse Basic, bastoni su Basic. Sì, scusate. E credo che sia tutto buono, mi sembra, almeno da questo replay.
2: Adesso cenno che ha sentito il VAR, quindi ha detto che è tutto a posto. C'è stato un silent check tra l'arbitro e la sala VAR, tutto a posto. No, 58 minuti di gioco, Lazio 0 Inter 2.
0: Ci sta assolutamente giusta la scelta, no Massimo? Non so se hai avuto modo di vedere.
3: Basi dice mi ha preso per il collo, ma non è vero. No, cioè hai visto Basi?
0: Sì. Di bar. Ah, siamo a questo punto, siamo arrivati a questo
3: punto.
0: È Palmieri che vuole intervenire di nuovo per dire, perché si è dimenticato, mi ha scritto proprio per dirmelo, ha detto di a Massimo che alla Lazio manca l'ultimo passaggio.
1: No. L'ultimo passaggio manca a lui adesso per arrivare
3: anche il primo.
1: Alla città che non sa dove deve andare.
0: Comunque nel frattempo noi stiamo provando a raccontare una partita che però, a parte questa occasione di Noslin nel secondo tempo che è iniziato da 15 minuti, ha detto poco e niente, no?
3: Beh, però
0: Tommy,
3: perlomeno un par di volte ha tirato la Lazio. Beh, si è portata di lì, il primo tempo non usciva neanche dalla propria tre quarti, però insomma il problema è che ora così facendo si sta scoprendo molto, rischia di prendere il terzo a quel punto, insomma. Baracca e Burattini.
0: Eh sì, Barak e Burattini.
3: E Burattini, all'anno prossimo.
0: All'anno prossimo. Nick Pompei, tu sei ancora vivo, sei dei nostri, è finita la partita, perché noi vogliamo sapere di Darderi.
4: La partita non è ancora finita, gioca da 2 ore e 20 minuti, ma forse siamo nel momento decisivo, perché la Svitolina è avanti 5-4 nel corso del terzo set con un break a favore, quindi al cambio di campo servirà per il match e potremmo... Devo dire potremmo per forza essere arrivati alla fine di questa partita, poi tempo insomma di smontare la rete e mettere una nuova, qualche intervista, riscaldamento. Io credo e spero che entro le 22:45 il match di Darderi sia iniziato.
0: Occhio occhio, che secondo me rischi di stare lì fino al Power East estate 2026, il 31
4: sì,
0: di maggio.
4: Infatti io dopo, quando finiscono gli internazionali, quando finisce questa partita, inizio a montare il palco.
0: Bravo.
4: A montare il palco, piano piano.
0: Ti mandiamo Triverio che ti aiuta, Triverio e tutto il nostro staff tecnico che ti aiuta. Comunque,
4: grazie.
0: Visto che siamo al 60esimo e abbiamo poche cose da raccontare sulla partita, facciamo faccio una domanda più che altro, una provocazione. Stiamo parlando di Coppa Italia, ma il campionato effettivamente è entrato proprio nel vivissimo, mancano 2 giornate. A questo punto sappiamo certamente chi è la squadra che ha vinto lo scudetto, che è l'Inter.
3: Sì.
0: Ma adesso voglio sapere da voi, partendo da Andrea, poi lo chiederò a Massimo e anche a Tommy e anche a Nick. Chi va in Champions, chi va in Europa League, chi va in Conference secondo voi? Partiamo da Andre, vai.
3: Napoli, Juventus, Milan.
0: Champions.
3: Sì. Roma, Como, credo che sarà una bella lotta fino alla fine, ecco, qui la vedo un po' più aperta, attenzione che all'Inter, niente. E attenzione alla Lazio.
2: Nulla da segnalare, se no vi avrei chiesto, insomma, chiesto la linea, ragazzi.
3: E secondo me si salva a Lecce.
0: Ai Lecce si salva.
3: Tra Lecce e Cremonese, secondo me alla fine la spunta a Lecce.
0: E scusa, in Conference manca.
3: L'ho già detto.
0: Hai detto Roma.
3: O Roma o
0: Roma Como in Europa League, in Conference, te ne manca una
3: delle due.
0: Perché? Vabbè, no.
1: Se la Lazio oggi perde, l'Atalanta è in Conference League, Roma è Como in Europa League.
0: Certo, ma la Lazio in questo momento sta perdendo. Massimo, secondo te invece?
1: No, sono d'accordo, secondo me Napoli, Juventus e Milan vanno in Champions. E quindi se questo è il risultato,

0: Como e Roma andranno in Europa League e eventualmente l'Atalanta dovrebbe andare in Conference. Questo al momento dovrebbe essere, per quello che mi riguarda, il pronostico.
1: Nessuno crede nella Roma. Tommy, tu cosa dici?
2: Guarda, ne abbiamo parlato anche nel podcast di RTL 102.5 anche con Massimo, Nicolò e Paolo, e io rimango della stessa idea di Massimo, cioè Napoli, Juventus, Milan, Champions League, Roma e Como in Europa League, l'Atalanta che quindi va in Conference, visto il risultato che stiamo
0: avendo
2: qui allo Stadio Olimpico.
0: Allora, c'è anche un altro motivo, no? Che è importante. È vero che la Roma ha le chance, ci mancherebbe, sta anche giocando forse meglio delle concorrenti.
1: Eh beh.
0: Il problema è che la Roma non può arrivare a pari punti con nessuna perché è negativo negli scontri diretti. Quindi pure se arrivasse a pari punti con la Juve o con il Milan o con il Napoli, andrebbe, e anche con lo stesso Como, non andrebbe lei avanti perché ha un rapporto negli scontri diretti negativo. Quindi deve sperare di vincerle tutte e due e che le altre non facciano 6 punti.
1: Certo, però vi chiedo, a livello di prestazioni, voi siete così certi? La Juventus secondo me è quella che la Juventus e Napoli sono abbastanza certo anch'io, però il Milan, visto nelle ultime partite, è veramente brutto.
3: Milan visto le ultime partite
1: è veramente brutto.
3: Nelle ultime partite gioca meglio la Roma, nelle ultime partite quella con più slancio la Roma, però
1: anche perché il Milan ha due squadre che
3: Genova sì, e il Cagliari in casa,
1: non sono semplicissime. Cioè, potrebbe inciampare, cosa dici?
3: Altra volta, è già inciampato parecchie volte, se inciampa ancora una volta casca, ecco, mettiamolo così.
1: E a questo punto la domanda è, qualora succedesse, sì, perché siamo certi del fatto che all'Inter rimarrà Christian Kivu, sì, allenatore. La Lazio, che è coinvolta in questa finale, probabilmente cambierà allenatore. Il Napoli, vedremo se Conte deciderà di accettare la nazionale oppure no. La Juventus a Spalletti, la Roma a Gasperini, l'anno prossimo il Milan deve ripartire da Allegri oppure ricambiare tutto un'altra volta?
3: Visto Ballardini, quanto fatto fino al derby, direi che dovrebbe continuare.
1: Dici? Anche,
3: perché comunque se riparti da zero un'altra volta vuol dire buttare un'altra volta, insomma, tutto quanto fatto finora. Non è stato malissimo fino alla partita con l'Inter vinta per 1-0 dal Milan. Deve sistemare un po' di giocatori, ecco, perché deve fare una bella epurazione.
2: Con Di Marco, Lautaro Martinez all'interno dell'area di rigore, tiene il pallone l'argentino, prova a servire per Barella, ottimo recupero però da parte della Lazio, che adesso può ripartire in contropiede con Isaksen in mezzo a 3 giocatori, bravo Di Marco però a rubargli il pallone. Tra poco ci sarà un altro cambio nella Lazio, entrerà Matteo Cancellieri, pallone che è uscito adesso, quindi entrerà adesso Cancellieri al posto del numero 18, Isaksen.
4: Intanto qui è finita finalmente questa partita. Svitolina vince in 2 ore e 23 minuti, una delle partite più lunghe di questi internazionali BNL d'Italia. Vince 2-7-1 contro la Ribachina, 6-2 sotto il primo set, poi 6-4-6-4. E quindi è lei l'ultima semifinalista del tabellone femminile, incontrerà domani Iga Swiatek, che qui a Roma ha già vinto 3 volte. Adesso music break, perché c'è Gabbani che canterà qui sul campo centrale.
1: Pensa com'è felice Gabbani di esibirsi alle 22:25.
3: Sì. Pensa che c'è la finale qui di Coppa Italia a 100 metri.
1: Sì, esatto. E poi dopo il music break tocca Darderi, giusto?
4: E finalmente toccherà Luciano Darderi. Esatto, Luciano Darderi contro Rafael Kodar, vi ricordo.
1: Grazie Nico. Ovviamente tra poco, poi quando inizia la partita, faccio un colpo. Anzi no, guarda, lo chiedo anche a te, perché l'ho chiesto a tutti. La classifica, secondo te come andrà, come finirà, quale sarà l'ordine?
4: Io, come diceva bene Tommaso, che ne avevamo parlato in Voci da Stadio, ma che partita di visto, il nostro podcast, io ero l'unico che si discostava dai loro pronostici. Secondo me la Roma ce la fa, e non so, l'idea che Dybala giochi l'ultima partita contro la Lazio all'Olimpico, che sia l'ultima stagione di Dybala, e è bello credere che Dybala lasci la Roma in Champions League. E io credo che per il Milan, se dovesse andarsene Allegri perché non arriva in Champions, non sarebbe un qualcosa di negativo, perché io sono contro Allegri, ma non perché Allegri mi sia antipatico, ma perché secondo me il Milan non ha fatto un salto di qualità.

0: con Massimiliano Allegri in panchina, e quindi se dovesse servire andare fuori dalla Champions per togliere Allegri dalla panchina del Milan, per me sarebbe una cosa buona per il Milan, ecco.
1: Sì, ci sta, è un discorso che tanti milanisti fanno, però io da milanista penso,
2: sì, però...
1: dimmi Massimo.
2: No, anche non volevo interromperti, scusami, dico anche però che il problema del Milan magari fosse solo l'allenatore.
0: Partiamo da lì, poi vediamo.
2: Lo so, però se la società, c'è una parte della società che fa una campagna acquisti, certo, un'altra che ne fa un'altra, è ovvio che.
0: Ma Allegri l'ha scelto la società. Allegri l'ha scelto la società, infatti è colpa di tutti.
2: Però poi
0: è colpa della società di Allegri.
2: Che c'è chi prende Modric, c'è chi prende Yashari, cioè non è così banale. Guardate che gli allenatori hanno le loro responsabilità, sicuramente poi Allegri può piacere o non piacere a seconda delle sue idee. Io non voglio difendere Allegri, dico però che il Milan ha un problema all'interno della società che deve risolvere per poter scegliere una linea.
1: Certo.
2: E una linea che non è banale è sapere se deve ancora andare appresso a Leao oppure una volta per tutte togliersi il dente, ogni un senso ogni un altro, per dire, no?
1: Sì.
2: Perché
1: sì,
2: poi...
0: Sì.
2: Io
0: dico pure, che aggiungo questo, che a inizio campionato comunque si diceva che il Milan avesse risolto i suoi problemi proprio perché si era creata una sorta di stabilità all'interno della società, perché si era preso
2: no.
0: Pare perché infatti pare di no, però questa cosa all'inizio era sottolineata due o tre volte, perché finalmente c'è un allenatore in panchina serio, perché finalmente c'è un direttore sportivo serio, e invece hanno fatto i danni tutti quanti, e quindi ecco, anche il giudizio che c'era a inizio campionato sulla struttura del Milan è stato completamente stravolto a fine campionato.
1: Comunque la questione è effettivamente che non stiamo parlando del Milan, perché il Milan non sta giocando, quindi per una volta poi...
3: Marco, il pallone dentro, il tiro da parte di Luis Enrique, il pallone che termina però fuori, e quindi nulla da fare, rimessa dal fondo per la Lazio. 69 minuti di gioco, Lazio 0 Inter 2. Ci sono stati due cambi mentre giustamente stavate parlando. Nell'Inter sono entrati Mkhitaryan al posto di Sucic e Luis Enrique al posto di Dumfries. Tra l'altro Dumfries è passato poco fa sotto la curva nord, sotto lo specchio qua dei Tribuna Montemario dei tifosi dell'Inter. Grandissima ovazione per lui.
4: Qua era Orraccio, perché chiudeva la partita.
1: Sì, no, tra l'altro se Luis Enrique è entrato al posto di Dumfries per fare questo, penso che Lazio sia ben felice, perché lì Dumfries probabilmente ne faceva 6 di gol. Si è proprio mangiato.
4: Non ha preso lo specchio della porta.
1: No, ma zero. Neanche un po'. Comunque, dicevamo, non stiamo parlando di Milan a caso, perché stiamo raccontando qui su RTL 125 la finale di Coppa Italia, c'è poco da raccontare, e quindi stavamo anche facendo un'analisi interessante su quello che poi sono le dinamiche del campionato, no? E allora, a questo proposito, la storia più bella del campionato, siamo sempre stati abituati a raccontare della bella storia dell'Atalanta, che quest'anno è andata così e così, però comunque potrebbe arrivare in Europa lo stesso, ma la miglior storia in assoluto, almeno dal punto di vista sportivo, è stata quella del Como di Fabregas. Allora, Massimo
3: Cagni che mette il cross dentro per Cancellieri, il pallone altissimo sopra la traversa, nulla da fare quindi per la Lazio, si ripartirà con una messa dal fondo per l'Inter. Lazio 0 Inter 2, 71 minuti di gioco, stanno per entrare Dia e Lazzari per la Lazio.
1: Grazie Tommy, ovviamente interrompici sempre quando c'è qualcosa di importante da raccontare, però dicevamo, Massimo, a inizio anno, no, se avessero detto che poi a prescindere dai soldi spesi eccetera eccetera il Como sarebbe stato in Europa a 3 giornate dalla fine, ma con la possibilità di entrare in Champions, qualcuno ci avrebbe mai creduto, sinceramente?
4: Palmieri, secondo me.
1: Palmieri senza dubbio.
4: Palmieri.
2: Io posso dirti questo, che nel nostro podcast, e poi sono qui i testimoni Tommy e Niccolò, io ho sempre detto che il Como per me quest'anno avrebbe rappresentato un'insidia importante per le squadre per la lotta nell'Europa. Chiaro, la Champions League sarebbe qualcosa di straordinario, già ho ottenuto un risultato storico che è quello di arrivare in Europa, e mi sono sbagliato sul Milan, perché io invece pensavo che il Milan, cioè, reggesse fino alla fine. Quindi da una parte ci ho preso sul Como e dall'altra ho toppato sul Milan.
1: Comunque siete veramente bravi aziendalisti, hai visto Andre come hanno propsato il loro podcast, giustamente, che ritrovate, lo dico io, su RTL 102.5 Play, dove che è la nostra applicazione gratuita, scaricabile da ovunque, e comunque dove ci sono tutti i nostri contenuti esclusivi, i nostri podcast, le nostre interviste, e ritrovate tutto il mondo di RTL, anche RTL 102.5 Play nella parte della social TV, nella parte dove potete vedere come interagiamo tra di noi, male, soprattutto qui nella suite, nei vari fuori onda. Tommy, andiamo con un po' di cronaca.
3: Nel momento perfetto, perché c'è Luis Enrique che prova a entrare dentro l'area di rigore. Tavares con Luis Enrique, porta il pallone sul fondo. Intervento da parte di Motta dopo il cross del giocatore di Cristian Chiu, ma il pallone era già uscito. Rimessa dal fondo quindi per la Lazio, affidata ai piedi di Motta. Già battuta il pallone sulla sinistra per Dia, che entra nella metà campo dell'Inter davanti a sé a Barella. Scambia poi con Basic, il pallone indietro per Basic, che scambia con Romagnoli, poi Tavares. Insomma, Lazio che comunque sta cercando con il possesso palla di trovare un varco. Rovella poi torna indietro al cerchio di centrocampo nella propria metà campo per Romagnoli. Quando siamo al 73esimo minuto, Lazio 0 Inter 2 per la Lazio, sono entrate, ricordiamo, Dia al posto di Zaccagni e Lazzari al posto di Marusic. Proprio Lazzari che adesso serve per Cancellieri dentro l'area di rigore. Dia appoggia per Basic, poi dietro per ancora per Dia, il pallone che torna tra i piedi dell'azzurro, esce fuori dopo l'intervento da parte dei giocatori dell'Inter. Tiro dalla distanza, respinto però, ancora buona però per la Lazio, con Tavares sulla corsia di sinistra, prova a mettere il cross dentro, intervento da parte di Akanji in scivolata a levare il pallone proprio davanti a Dia, manda la palla adesso in out, rimessa laterale. Ricordiamo il risultato, 74 minuti di gioco, Lazio 0 Inter 2 qui allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Andre, da un po' che non ci dai aggiornamenti su tutto quello che succede,
4: perché non è successo nulla,
1: no,
4: quindi mi è difficile
1: là,
4: darvi, però attenzione, il risultato a sorpresa è l'Alavés in vantaggio in casa 1-0 sul Barcellona.
1: Ma Barcellona
4: ha vinto,
1: stanno facendo giocare la squadra B,
4: vediamo subito. vai
1: subito a verificare
4: la formazione del Barcellona di questa sera, perché Lewandowski, Rashford, Olmo. Sì, poi c'è un paio che insomma.
1: Olmo, che non è quello della Jalapas.
4: No, non è più lui. No.
1: Confermi che non è lui.
4: Confermo non essere più.
3: Di Lazzari per Dia dentro la rigore. Dia, il tiro addosso a Josep Martinez. Grandissima occasione qua per Lazio per accorciare le distanze con l'Inter. I giocatori dell'Inter che reclamano nel frattempo il fuorigioco. Pallone che adesso viene messo fuori dai giocatori dell'Inter. Si cerca di capire le condizioni di Josep Martinez, che è ancora a terra, visibilmente confuso dopo il tiro da parte di Dia.
4: Andiamo a rivedere.
1: Sì, posizione regolare. Dia è arrivato davanti al portiere ed è inciampato. Questa
4: no,
1: è la.
4: No.
1: Beh,
4: Opla,
1: sì,
4: è schiacciato a terra, bene anche.
1: La parata con la testa, Martinez. Bella parata,
4: Vediamo.
1: Guarda qua.
4: Con la faccia, col mento.
1: Con la faccia.
4: Col mento.
3: Proprio così.
1: Nel frattempo volevo sapere. Scusami Tommy, come sta andando il music break di Francesco Cabani e se Nick Pompei ci può dare qualche informazione. Vai Nick.
4: Se ce lo fa sentire.
0: Non posso uscire dalla cabina perché qui è tutto attaccato ad un unico computer, ma Francesco Cabani sta per lasciare il palco, presumo. Con tutto il rispetto per Cabani, è stato veramente bravissimo, però credo che qui tutti vogliano che inizi la partita, insomma sono le 22:35 e quindi si sta facendo tardi, però no, Gabbani ne fa un'altra di canzone,
4: perché
0: quindi rimarrà ancora sul palco ancora un po' qui sul campo centrale del Foritali. Comunque, a parte gli scherzi, è davvero una bellissima cornice per esibirsi, ci sono circa 10.000 persone, Gabbani è nella parte bassa dello stadio, diciamo il primo anello, parliamo in termini un po' calcistici, e insomma non sento cosa sta cantando perché sto parlando con voi, però sembrano tutti molto entusiasti perché tirano sulle mani, applaudono, tutto bene.
1: Comunque Gabbani sarà uno dei protagonisti, fatemelo dire, proprio di Power It's Estate 2026, l'evento che inizierà ufficialmente l'estate il 31 maggio, lì proprio dove c'è Nick Pompei, a due passi da dove c'è Tommy Angelini al centrale del Foro Italico, e ieri c'è stata Dito nella Piaga, se non erro, e anche Dito nella Piaga, come Gabbani sarà insomma protagonista di questo mega evento.
0: Sì, c'è stata anche Noemi, ci sono stati un bel po' di artisti, sì.
1: Questa comunque posso dire che è una bella cosa da parte degli organizzatori del torneo, perché effettivamente si dà anche un taglio un po' più di show no, dal punto di vista dell'intrattenimento.
2: La parentesi rispetto all'anno scorso, secondo me hanno migliorato

0: diciamo, la posizione, la scaletta, perché l'anno scorso, se non vado errato, spesso iniziava prima del primo match, questa parentesi musicale, e probabilmente non c'era tutto il pubblico che invece c'è, certo, soprattutto se certo, prima giocano, con tutto il rispetto, le donne, e poi dopo c'è un match come quello di Dardery.
1: Sì, sì, sì, certo, dai tutta un'altra visibilità al momento, e gli dai anche un senso. Allora, siamo arrivati al 78esimo.
0: Sì, ce l'hai tutti lì, no?
1: Certo, certo, hai tutte le persone lì e sono tutte interessate, anzi forse ancor più interessate. Tommy, come stiamo? Altri cambi ho visto, vero?
2: Altri cambi, nella Lazio è entrato in questo momento Pedro, mentre invece per l'Inter è uscito Lautaro Martinez, è entrato Bonny ed è uscito anche Bastoni, che era ammonito, al suo posto è entrato Carlos Augusto. È una Lazio adesso a trazione anteriore, con tanti attaccanti, perché Martuscello ovviamente, che oggi sostituisce Maurizio Sarri, vuole provare a vincerla a tutti i costi, può comunque provare a recuperare questi due gol di svantaggio. Ricordiamo, 78 minuti di gioco, Lazio 0, Inter 2. Adesso Lazzari sulla corsia di destra, vertice a destra dell'area di rigore, scambia con Cancellieri, che però è costretto a tornare indietro. Nel frattempo sentite in sottofondo il tifo, le urla dei tifosi dell'Inter. Cancellieri scambia con Basic, il pallone dentro sulla sinistra per cercare Noslin, che però non può arrivarci, non è troppo lungo, che finisce sul fondo, e quindi rimessa dal fondo per l'Inter, affidata ai piedi educati di Martinez.
3: Non ho ben capito di cosa stavano facendo riferimento i tifosi dell'Inter, Andre? Tu hai sentito?
4: Credo di aver sentito chi non salta rosso-nero è.
3: Ma perché bisogna? Mi spieghi questa
4: perché
3: cosa?
4: Perché il Foggia è andato in Serie C, ecco, si è capito, certo, ha avuto, quindi insomma evidentemente se la prendono.
3: È un tributo, al Foggia. Al
4: no,
3: Foggia.
4: Penso, si sa che
2: i famosi cugini foggiani, sì, no? Certo, mi ricordate, certo, i famosi cugini foggiani.
3: Certo, certo che sì. Allora, effettivamente diciamo che la partita si sta incanalando, quindi questo vuol dire che per la Lazio questa rimarrà, Tommy, una stagione priva
4: amara.
3: Amara, priva di successi, una stagione firmata dalle contestazioni dei tifosi da parte nei confronti della società. A proposito di Tommaso Paradiso, quando l'abbiamo intervistato anche su Radio Z nel collettivo, con lui parliamo sempre di sport, ci aveva ampiamente detto che insomma i tifosi sono abbastanza stufi della situazione societaria della Lazio e di Lotito, quindi riportiamo le sue parole ovviamente. Però questa sera, Tommy, la risposta del pubblico c'è stata forte e veemente, perché alla fine quello che risulta è che la Lazio è più importante di tutto, no?
2: Sì, e anche c'è anche da dire, Nick, che ti stai giocando un trofeo, e quindi ci immaginavamo un po' la presenza da parte del pubblico biancoceleste a sostenere questa squadra, che comunque io vorrei dire una roba, volenti o nolenti, questa squadra comunque, nonostante tutte le cessioni, il mercato bloccato in estate, tutto quello che hanno dovuto passare i tifosi e Maurizio Sarri, che questi ragazzi li ha dovuti allenare, cioè comunque ha terminato, terminerà, poi vedremo se al nono posto in campionato. Certo, non è una stagione esaltante, siamo d'accordo, sei arrivato in finale di Coppa Italia, al momento stai perdendo 2-0 contro l'Inter, però cioè non è stata una stagione pessima, cioè voglio dire, non è che la Lazio ha dovuto lottare per non retrocedere. Attenzione, perché c'è Lautaro Martinez, c'è Marcus Thuram che entra dentro l'area di rigore, ancora Marcus Thuram, prova a superare l'avversario, mette il cross dentro, il pallone è buono però per Zielinski, il tiro e la palla che termina di poco alla sinistra di Motta. Brivido ancora una volta per la Lazio. Lazio 0, Inter 2, quando siamo all'81esimo minuto di gioco, e tra poco ci sarà un altro cambio, perché entra Andy Diouf ed esce Marcus Thuram.
3: Grande partita di Thuram stasera.
4: Sì, meno male che non stava bene, che non era al 100%.
0: No, diciamo che l'Inter veramente ha fallito almeno tre volte l'occasione per chiudere la partita definitivamente. Diciamo che anche in questo secondo tempo, dove la Lazio ha fatto qualcosa in più, a meno che io ricordo, una vera occasione per la Lazio, ma almeno tre per l'Inter.
3: Sì, sì, è vero. La Lazio si è scoperta. E l'Inter è ripartita. Secondo te, Massimo, che stagione è stata per la Lazio? Cioè, in fin dei conti, che tipo di valutazione possiamo fare?
0: Allora, arrivare in finale di Coppa Italia è stato, secondo me, quello che dà un senso a questa stagione, e altrimenti, come diceva anche una canzone di Vasco Rossi, un senso non ce l'ha.
3: Certo.
0: Cioè, questa è una stagione negativa. sul punto di vista del campionato.

0: che è stata invece impreziosita da arrivare in finale di Coppa Italia, che comunque è un merito. Poi però non vinci e quindi è più facile pensare all'aspetto negativo. Io credo che quello che di buono c'è stato, soprattutto nella seconda fase del campionato, che questa squadra che non aveva obiettivi si è comunque compattata e si è data la forza di arrivare in finale di Coppa Italia. Questo secondo me è il vero merito di una squadra che nella situazione ambientale in cui si è trovata, ma anche senza aver fatto mercato e tutto il resto, alla fine con grande dignità chiude la stagione. E poi non dimentichiamo che c'è il derby, non sappiamo ancora quando si gioca, che giorno si gioca, ma si giocherà, e comunque c'è anche la possibilità di impedire alla Roma di andare in Champions League. Può essere anche questo un motivo per dare qualcosa a questa stagione, no?
1: È vero, anche se visto lo stato di forma della Roma e soprattutto del suo attaccante Malen, l'unico attaccante... Scusa Tommy?
2: Non ti credere Nick, perché molte volte chi arriva peggio al derby molte volte lo vince, quindi
0: bisogna vedere. A Roma è così. Poi, cioè, tutto meno a Torino, dove è a senso unico.
1: A Torino è da un po' che effettivamente non ce n'è tanta di...
0: Da 30 anni che il Torino arriva peggio ma non vince mai.
1: Comunque in questo momento hanno inquadrato, Tommy, correggimi se sbaglio, la curva della Lazio, sciarpata meravigliosa.
2: Sì. Sciarpata meravigliosa, bella. Hanno fatto anche un po' di cori. Attenzione adesso però, perché c'è un momento di tensione, vedo Di Marco, c'è un parapiglia tra i giocatori della Lazio e dell'Inter sotto la panchina biancoceleste. Abbiamo visto sventolare due cartellini gialli da parte dell'arbitro Guida, da cui non riusciamo a vedere benissimo esattamente di chi si tratta. Un altro cartellino giallo, Guida insomma sta... Allora, uno è Pedro, da quello che vediamo dalle grafiche un ammonito è Pedro.
1: Però adesso insomma, ne arriva
2: un grande parapiglia vicino alla panchina della Lazio con giocatori dell'Inter, giocatori biancocelesti che hanno iniziato a spintonarsi, a non solo un po' di fischi adesso che arrivano qui allo Stadio Olimpico di Roma. Continua la sciarpata dei biancocelesti, l'arbitro sembra essere riuscito a riportare tutto alla normalità, sta indicando adesso il monito Di Marco.
1: C'è stato un bruttissimo fallo su Di Marco,
2: un brutto fallo di Marco, sì esatto, con che insomma non l'ha
1: brutto.
2: Presa bene e se l'è presa poi dopo
1: con Pedro,
2: insomma hanno iniziato a discutere e poi c'è stato l'intervento da parte dell'arbitro dopo questo grande parapiglia che si è creato vicino alla panchina della Lazio.
1: Però vedi, questo mi...
2: Pedro e Di Marco.
3: Pedro era da rosso qua, perdonami.
1: Questo era al limite, magari lo stanno riguardando. Mi fa sempre sorridere il calcio, perché quando subiscono dei fallettini dove palesemente non si fanno niente,
3: restano a terra
1: i calciatori. Adesso Pedro ha fatto un fallo orribile Di Marco, per cui all'85esimo potevi rimanere per terra 6 minuti. Si è rialzato con una veemenza e una cattiveria per dare una spallata a Pedro, che tu dici vabbè, ma se non ti sei fatto niente qui le altre volte è proprio
3: ma dipende l'angolo di come ti prendi.
1: Tu dici che
3: come
1: dipende,
3: quando
1: dipende
3: sbatti con la macchina contro i muri, dipende dall'angolo, capito?
1: Comunque per fortuna
2: da qui non sembrava così grande, però insomma avevamo anche un po' visuale oscurata da Martuscello, certo. Però insomma c'è stato questo intervento al VAR, però hanno valutato che non sia da cartellino rosso. Ammonito anche Barella oltre a Di Marco e Pedro dopo questo parapiglia.
1: Tutti ammoniti. Dicevi Massimo, scusa.
0: No, dicevo che hai ragione perfettamente sulle cose che accadono in campo che fanno ridere. Però obiettivamente all'85esimo un intervento così di Pedro, che poi non ha fatto niente di eccezionale, ma il modo con cui è entrato lo sarei risparmiato, insomma, non è che avesse un grande senso.
1: Sì, sì, su questo siamo tutti d'accordo.
3: Al nervosismo, lì
1: è la frustrazione.
0: Il nervosismo
1: anche.
0: di non aver giocato, perché probabilmente Pedro è entrato adesso.
1: È vero, ci sta. Vai Tommy.
2: C'è stato un calcio di punizione per la Lazio battuto da Nuno Tavares all'altezza del vertice alto di sinistra dell'area di rigore, un pallone messo in mezzo, respinto però da Kanji per quanto riguarda l'Inter. Siamo all'86esimo minuto, ricordiamo, Lazio 0, Inter 2, si ripartirà adesso una rimessa laterale sulla sinistra di sinistra vicino alla panchina di Cristian Chivu per i nerazzurri, si incarica della battuta Carlos Augusto.
1: Ammonito anche Zaccagni.
3: Ah sì?
1: Tutti ammoniti.
3: Così.
1: Alla fine sono entrati
3: perché
1: tutti.
3: Si sono alzati tutti dalla panchina sia dall'una che dall'altra, anche Lautaro era tornato in campo per andare a sedare, a dividere i compagni. Probabilmente Zaccagni avrà avuto modo di dire qualcosa che ha sentito l'arbitro.
1: Tipo? Cioè, immaginati cosa potrebbe aver detto Zaccagni.
3: Non lo immagino, sì, ma sì, non lo immagino. Purtroppo non posso dirlo.

0: Ma credo che se lo immaginino tutti.
1: Abbiamo fatto spottoni a tutti, Andre. Manca solo al tuo programma. Vuoi ricordare cosa fai tu il sabato e la domenica insieme a Tommy Angelini e Mauro Corvino?
0: Facciamo il programma più visto tra le 15 e 17 su RTL 102.5 sabato e la domenica. Mai visto la radio. Non c'è nessun altro programma in quella fascia, in quei giorni, su RTL 102.5 visto più del nostro.
1: Questo,
0: è palese.
1: Sa va a San Diego. È la palissiano, oserei dire. È la palissiano.
0: Sì, sempre guardare le cose positive, non le cose negative.
1: No, ci sta. Comunque, l'appuntamento allora anche per domani, la suite, dalle 21 alle 24.
0: Domani non me ne frega niente, che io non ci sono, non ci quindi sei. È assolutamente superfluo ricordarlo. Anzi, seguiamo. Attenzione alla finita.
1: Tommy, allora ti diamo la linea, così almeno andiamo un po' avanti nella cronaca. La partita sta andando verso la conclusione. E poi chiedo a questo punto anche a Tommy, ma poi con la premiazione come funzionerà? Cosa dovremo fare, Tommy?
2: In che senso cosa dovremmo fare?
1: La vorrai raccontare in diretta con noi o no?
2: Io rimango qui con voi, ragazzi. Ho prenotato la brandina anche qui all'Olimpico.
0: Dormono
2: comunque,
0: lui
2: Lazio,
0: lì,
2: sì, in possesso del esatto, Nicola Pompei.
0: Uno di testa, uno di piedi, capito?
2: Male medico. Pallone sulla destra per Manuel Lazzari, vertice alto di destra, numero 29, prova a mettere il cross dentro a cercare Dio, non ci arriva il pallone che esce fuori sul fondo, ci sarà la rimessa quindi per l'Inter affidata a Martinez.
0: Comunque ha fatto un tiro in porta serio, la Lazio, cioè, e stasera Massimo anche tu, insomma, l'Inter ha giocato secondo me anche sottotono, non è l'Inter brillante, aggressiva che abbiamo visto nelle ultime di campionato.
1: Non è stata una bella finale, raga,
0: no,
1: diciamoci la verità,
0: non sono mai belle.
1: Beh,
0: a parte quella dell'anno scorso, però insomma le finali è difficile che siano belle,
1: Quella dell'anno scorso che era Bologna-Milan.
0: Non parlavo della finale, della finale di Champions League l'anno scorso, al di là del risultato negativo, però è stata una bella partita, ha giocato bene, c'è tante occasioni, una partita è piacevole. Se non sei tifoso dell'Inter è stata una partita piacevole da vedere.
1: Sì, se sei tifoso del Milan, anche di più. Si scherza ovviamente. No, Andre voleva sapere da Massimo quindi questa cosa, giusto?
0: Credo, sarà d'accordo anche lui, che l'Inter questa sera ha giocato anche sottotono rispetto alle uscite, quasi in ciabatte, come si dice. È vero che insomma è passata in vantaggio quasi subito con un autogol e poi insomma il raddoppio è arrivato anche quello del primo tempo, poi ha amministrato, ha controllato.
3: Ma sì, diciamo che l'Inter ha iniziato mettendo subito il timbro sulla partita, impostando una partita offensiva, ha trovato il gol e questo naturalmente ha aiutato l'Inter, però insomma io credo che veramente non ci sia veramente tanta differenza. Se mi aspettavo l'Inter, sono rimasto un po' deluso dalla Lazio, perché mi aspettavo qualcosa di più, sono sincero.
1: Sì, una reazione, sì, sì. O quantomeno
0: si giocava al tutto per tutto,
1: un po' di aggressività in più. Hai ricordato
2: qualcosa in più sicuramente. Possiamo 5 dire minuti che... di recupero intanto qui che sono partiti all'Olimpico di Roma, Lazio 0 Inter 2.
1: Possiamo dire che assomiglia tremendamente l'atteggiamento della Lazio a quello del Milan.
0: No, perché il Milan negli ultimi 10 minuti gioca molto spinge, corrono, crossano, tirano.
1: No, però l'anno scorso la finale di Coppa Italia persa col Bologna, partita brutta. E il Milan doveva prendere quella partita per cambiare la stagione, non fu così. Un po' è la stessa cosa, Tommy?
2: Sì, perché comunque quando tu arrivi a giocarti una competizione, ti arrivi a giocare una finale ed è l'ultima spiaggia, diciamo che dovresti provare il tutto per tutto e oggi la Lazio non lo ha fatto, complice anche l'Inter che comunque ha trovato un gol dopo 14 minuti con un'autorete e poi il raddoppio su un pasticcio difensivo dei biancocelesti, quindi sicuramente questo non ha aiutato la squadra di Maurizio Sarri. Intanto se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero qui allo Stadio Olimpico di Roma, c'è stata una rimessa laterale battuta dall'Inter, male però perché è stato recuperato il pallone poi dalla Lazio con Lazzari nella propria metà campo che prova ad avanzare davanti a sé a Mkhitaryan, una finta, scambia poi dopo con Rovella che può allargare tutto sulla sinistra per Nuno Tavares, poi per Noslin, può avanzare il numero 14, decide invece di tornare da Nuno Tavares, siamo nella metà campo dell'Inter, il pallone per Dia che prova il passaggio per Noslin, non riesce ad arrivarci, buono per Pedro che scambia dal limite dell'area con Bulayedia, vertice sinistra dell'area di rigore, lo scambio poi con Basic allo centro del metà campo dell'Inter, di nuovo per Tavares, poi Basic, vertice alto di sinistra dell'area di rigore, fatica la Lazio a trovare un buco per provare a mettere il pallone dentro per i propri attaccanti, attenzione, Dia il colpo di testa, la parata da parte di

0: Martinez dopo un cross di un compagno di squadra, ci ha provato il numero 19, pallone troppo lento però facile preda da parte del portiere nerazzurro Martinez. 2 minuti di recupero, se ne sono andati, Lazio 0 Inter 2.
1: Allora, visto che ci stiamo avvicinando alla finale di stagione, abbiamo parlato di come finirà la Serie A, poi arriveranno i mondiali, chissà che poi magari un giorno durante i mondiali ci si possa ritrovare tutti insieme a parlare di mondiali proprio qui anche nella suite, perché no? Allora, un gioco. Chi vince
2: la Francia
1: i mondiali? Andrea dice la Francia, così senza manco pensarci. Francia, sì. Ok. Massimo, tu che dici?
3: Beh, è una delle probabili, però io direi anche la Spagna.
1: Ok, ok, ci sta. Tommy?
0: Spagna o Brasile?
1: Ah, il Brasile, dici, di Carletto? Ci credi?
0: Attenzione a Carletto, attenzione anche a Luis Enrique che prova a mettere il cross dentro di petto, prova ad allontanare Ghila, ma ancora buono il pallone per l'Inter, solo per un attimo però perché c'è stato l'ottimo recupero di Romagnoli che può far ripartire Cancellieri. 3 minuti di recupero se ne sono andati, mancano 2 minuti per consegnare la Coppa Italia all'Inter in questa finale contro la Lazio. Lazio 0, Inter 2.
1: Allora, mancava solo Pompei all'appello. Nick, secondo te chi vince
2: aspetta,
1: i mondiali?
2: Aspetta, sta cantando ancora
1: Gabbani.
4: No, ne ha fatte 2 o 3 in più di tutti gli altri artisti che sono arrivati, però no, dato che eravamo in anticipo, capito? No, ma è iniziata in questo momento la partita tra Hodar e Darderi con al servizio Luciano Darderi, quindi si inizia quando sono le 22.52, avevo detto 22.45, non ci sono andato troppo lontano, comunque io per quanto riguarda il mondiale vi dico il Portogallo di CR7.
2: Sarebbe bello,
1: romantico.
2: Sarebbe molto romantico,
1: sarebbe
2: bello. Vero,
4: bello. In finale contro l'Argentina, rovesciata gol di Ronaldo.
1: Bello, sarebbe veramente tipo da videogioco.
2: Anche perché se vince lui, in quel caso lì, la Coppa del Mondo la tiene lui.
1: Ah,
2: cioè finisce, cioè, hanno fatto questo accordo,
1: la
2: tiene lui a casa sua lì dove abita. Non la lascia al Portogallo, no? Cioè, chiuderebbe la carriera, credo. Certo. Io almeno
1: oddio,
2: supposo.
1: Mancano, credo che manchino una roba tipo 30 gol per arrivare ai 1000 gol.
0: Sì. 28-29 gol per arrivare alla quota 1000. Intanto c'è stato il gioco fermo perché Pedro ha ricevuto una pallonata alla testa su una ribattuta da parte dei giocatori dell'Inter. Quando manca un minuto di recupero alla fine della partita, Lazio 0, Inter 2, l'Inter che quindi è vicinissima al doblete, i giocatori della panchina interista sono già tutti pronti a festeggiare, già a cantare insieme alla curva sud, oggi, la curva nord, oggi curva sud, vista la posizione dello Stadio Olimpico di Roma. Ci sarà la rimessa dal fondo di Martinez che arriva in questo momento, il pallone lungo a cercare Bonny, l'ultimo tocco è di un giocatore della Lazio, però quindi ci sarà la rimessa laterale per l'Inter. 15 secondi alla fine dei 5 minuti di recupero e poi l'Inter sarà campione, vincerà anche questa Coppa Italia, potrà mettere le mani su questa Coppa Italia. Rimessa laterale per l'Inter affidata alle mani di Di Marco sotto la panchina dei biancocelesti. Di Marco scambia con Mkhitaryan, il pallone dentro a cercare Barella, a tu per tu con il controtenuto Tavares, poi il tiro da parte di Diouf, il pallone che però esce e arriva il fischio finale da parte di Guida. L'Inter batte la Lazio 2-0 e conquista la Coppa Italia qui allo Stadio Olimpico di Roma. È il doblete per Cristian Chivu che eguaglia José Mourinho alla prima stagione con l'Inter. Vince 2 coppe, campionato e Coppa Italia.
1: Grande, complimenti, complimenti alla squadra di Chivu, complimenti a Chivu. Partita dominata, partita vinta
2: unico,
1: con
2: dai,
1: merito, assolutamente. Quindi, tra l'altro, se non erro, ragazzi, scusate, magari dico una fesseria, questa sarà anche poi la finale di Supercoppa dell'anno prossimo, giusto?
2: Giusto. Che si giocherà singola, perché pare che non fanno più la Final Four, sarà solo
1: in
2: Italia, non si sa ancora dove.
1: Oh, beh, posso dire, meno male.
2: Sì, sono completamente d'accordo su questa...
1: Quell'inutile Supercoppa che si andava a giocare in Arabia, dove si andava a giocare. Allora, quindi ci siamo, la partita è finita, facciamo un ultimo giro di commenti sulla partita, su questa stagione e su quello che verrà insieme a Massimo Caputi, e poi vi ringraziamo e vi salutiamo tutti quanti e rimarremo con il buon Nick Pompei e Tommy Angeli dallo stadio. Massimo, partiamo da te, commento e quello che vuoi, vai.
3: Beh, vittoria netta, penso che non ci sia stata veramente partita, la supremazia che si era vista in campionato pochi giorni fa e si è rivista anche questa sera. Quindi vittoria netta della squadra comunque più forte del nostro campionato. Su questo non ci sono dubbi.
1: Andre?

0: Concordo in pieno. Inter che secondo me, come vi ho detto prima, ha giocato anche sottotono questa sera. Credo che in una condizione normale l'Inter questa è una partita che avrebbe vinto 4-5-0, perché le occasioni le ha avute, due errori anche abbastanza banali sotto porta già sul 2-0, quindi insomma, e poi non ha mai rischiato nulla, mettiamocela così.
1: Nel frattempo sono partiti i festeggiamenti con gli occhiali da sole, quelli veloci, si dice così la nostra generazione, Andre, gli occhiali veloci.
0: Occhiali veloci,
1: non so cosa significa, non ho mai capito cosa significa, io non li ho mai messi.
0: Occhiali veloci.
1: Tommy, vista dallo stadio, che partita è stata? Meritata, giusto?
2: Vittoria meritatissima, con l'Inter che poteva affondare anche il 3-4-0 con le occasioni che ha avuto con Zielinski e con lo stesso Luis Enrique. È una Lazio che secondo me qualche rimpianto lo deve avere per la formazione che ha messo Maurizio Sarri, perché secondo me questa era una squadra che poteva giocare sì con il 4-3 giustissimo, però io non avrei affidato a Noslin il ruolo di punta centrale, magari avrei puntato più su Bulaye Dia, avrei magari provato anche a far giocare Pedro sin dall'inizio, insomma, una Lazio che secondo me qualche rimpianto lo ha. L'Inter però conquista meritamente la decima Coppa Italia della propria storia.
1: Allora, io ringrazio ovviamente Andrea Salvati e Massimo Caputi. Con Massimo Caputi ci ritroviamo domani, giusto Massimo? Domani alle 13.
3: Alle 13.
1: Perché seguiamo la partita di Sinner.
3: Domani
1: quindi...
3: alle 13 per Sinner.
1: Con il Nick Pompei che avrà le occhiaie fino praticamente ai piedi, e Andrea Salvati che invece ritroviamo quando? Venerdì? Sabato?
0: Tra l'altro, se abbiamo ancora qualche secondo, io posso aggiungere sui playoff promozioni di Serie C che stasera si sono disputate diverse partite. Lecco Pianese 1-1 passa al Lecco, Ravenna Cittadella 1-1 passa a Ravenna, Renate Casarano sarà felicissimo, il nostro Ale Mele 0-3 con le Casarano che passa, Salernitana Casertana derby di fuoco 1-1 passa la Salernitana, il Potenza batte il Campobasso 3-1 passa.
1: Grazie.
0: Il Potenza per la Serie D invece.
1: Basta, grazie Andrea.
0: Savoia Scafatese 1-4, Grosseto Ostia Mare 2-3, allora. Folgore Caratese Treviso.
1: Ma cosa
0: 2-3.
1: Fai? Aspetta, Beppe, buttalo giù e basta. No? Allora, grazie ovviamente a tutti quelli che hanno seguito questa finale di Coppa Italia, che l'Inter ha vinto 2-0 contro la Lazio. Noi adesso andremo avanti con la programmazione di RTL 125 con la suite, con Tommy Angelini dallo stadio e poi anche con il tennis, perché c'è in campo Luciano Darderi da pochissimo, quindi avremo anche Nick Pompei. Che dire, ragazzi, è stata una bella serata, una bella partita. Non è vero, non è stata una bella partita.
0: Mi spiace che si è giocato anche in Scozia con il Celtic che ha vinto 3-2 sul campo del Motherwell.
1: Grazie.
0: Vincono anche gli Hearts 3-0 in casa.
1: Grazie Andrea.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
6: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

0: Anche a Torraca, in provincia di Salerno, sono le 23:04.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Raffaella Coppola. Il calcio stasera all'Olimpico, la finale di Coppa Italia. Rivediamo il film dei gol e delle emozioni con Tommaso Angelini.
2: Sì, buonasera Raffaella. Dallo stadio Olimpico, l'Inter batte la Lazio con il risultato di 2-0, vince la Coppa Italia 2026. Ai nerazzurri bastano le reti del primo tempo, tra cui l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez, terzo miglior marcatore della storia dell'Inter. Dopo questa sera la Lazio nel secondo tempo prova a reagire, sfiorando la rete anche in più di un'occasione con Noslin e Dia in particolare. L'Inter però soffre poco, regge e porta a casa la vittoria finale. È la decima Coppa Italia della storia dell'Inter, che mette a referto uno storico doblete dopo la vittoria dello scudetto arrivata alla 35esima giornata di Serie A nella sfida casalinga contro il Parma. È tutto pronto per la premiazione, si partirà prima dalla Lazio e poi dai campioni in carica dell'Inter. A te.
0: Grazie Tommaso Angelini, a più tardi. Poco distante dall'Olimpico, il Foro Italico e gli internazionali d'Italia. Ci dice tutto Nicola Pompei.
3: Sì, buonasera Raffaella, con parecchie ore di ritardo, ma alla fine è cominciata la sfida tra Luciano Dardiri e Rafael Khodar, iniziata esattamente da 12 minuti e il nostro Luciano Dardiri è già in vantaggio di un break, 2-1 contro lo spagnolo, come vi dicevo, con un break di vantaggio, quindi sta servendo Luciano Dardiri con la possibilità di andare 3-1. Nel pomeriggio Rud ha battuto Kachanov e quindi è il primo semifinalista del tabellone maschile. Vanno avanti ai quarti di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Abbiamo seguito però anche il tabellone femminile, perché giocavano proprio prima della gara di Dardiri e Svitolina ha rimontato la Rybakina 2-1 e quindi lei

0: sfiderà Swiatek nella seconda semifinale di domani sera. È tutto a te.
1: Grazie Nicola Pompei. Ora le principali notizie. Oggi Premier Time al Senato. Giorgia Meloni dà la colpa della crescita zero alle tensioni internazionali, poi annuncia entro l'estate si riparte col nucleare. Le opposizioni attaccano. Vive in una bolla, dice il PD. Siete una famiglia Adams. Tuona Renzi. Restiamo sulla politica. Il sottosegretario al MEF Federico Freni interviene sul suo ritiro dalla corsa per la presidenza Consob. Ho fatto prevalere il dovere istituzionale, non voglio creare problemi al governo e al paese. Sul veto di Forza Italia per una figura politica, Freni aggiunge: mi dispiace che fare politica possa essere considerato un limite. Chiudiamo e torniamo sulla vicenda della strage di Crans-Montana. La procura generale del cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno, non riconosce ai fratelli delle vittime del Costellation lo status di parte civile, a meno che non siano in grado di spiegare in maniera circostanziata i motivi. Non si sono fatte attendere le reazioni di alcuni avvocati che hanno rappresentato il disagio dei loro assistiti nel dover giustificare la prossimità dei legami che li uniscono appunto alle vittime. Ed è davvero tutto. Ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, fa eccezione la 8 Milano-Varese, dove per lavori notturni è chiuso il tratto tra Legnano ed il Bivio per la 9 verso Milano, con un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Legnano. E sulla 4 Milano-Brescia, sempre per lavori, si è formata una coda tra Dalmine e Capriate per chi viaggia in direzione di Milano. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Otto minuti dopo le 23 in questo mercoledì sera, tra l'altro scusateci ma all'inizio non l'abbiamo fatto, quindi lo dobbiamo fare adesso, meno due al weekend. Giornata staccionata, si scavalla, Beppe, opla, eccoci qua. Fino alla mezzanotte Nick Giussini nella suite. Abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter 2-0, grazie ancora a Massimo Caputi, Andrea Salvati e Tommy Angelini dallo Stadio Olimpico. Tra poco torniamo a collegarci con gli internazionali d'Italia, perché in campo c'è Darderi che ha già breccato Odar, e quindi questa è la terza ora.

0: Le stelle di Fabri Fibra e Maurizio Carucci alle 23.14 su RTL 102.5 nella suite. Ci sono due stelle cucite sul petto dell'Inter, perché 21 sono gli scudetti vinti dai nerazzurri, 10 sono le Coppa Italia con quella di questa sera. E allora Tommy Angelini dallo Stadio Olimpico per l'ultimo collegamento. Viviamo insieme il momento della premiazione dell'Inter, no? Ci siamo quasi.
1: Assolutamente sì, caro Nicolò, perché dopo la Lazio che ha ritirato insomma la medaglia del secondo posto, adesso è il momento dell'Inter che sta ricevendo le medaglie dal presidente della Serie A Ezio Simonelli. Tutti i giocatori sono in fila indiana a ritirare.

0: Al momento la gloria tutta ai suoi giocatori, ci sono anche i fuochi d'artificio qui allo Stadio Olimpico di Roma, uno spettacolo incredibile.
1: Grande uomo di sport che sa bene cosa vuol dire questa cosa. Allora Tommy, grazie mille davvero per il racconto di questa partita, con te ci ritroviamo nei prossimi giorni agli internazionali BNL d'Italia, veramente, grazie Tommy.
0: Grazie a voi ragazzi, grazie a te Nicolò, è stato veramente un piacere, vi auguro una buona serata e forza Darderi soprattutto, forza Darderi.
1: Bravo, mi dai il gancio perché così andiamo a sentire se è ancora sveglio, se dorme o se è già lavato i piedi in previsione del fatto che dovrete dormire insieme. Nick Pompei, Nick, la partita, ci sei?
2: Mi sono tolto le scarpe, dai, mi sono portato avanti, però non dormo, non resisto, non mollo assolutamente. Primo set in corso, si gioca da 24 minuti qui allo stadio centrale del Foro Italico. Luciano Dardi era in vantaggio 3-1 perché aveva subito breccato il proprio avversario nel primo game, ma Hodar, dopo aver sconfitto forse un po' di tensione, un po' di emozione iniziale che ci sta a giocare davanti a 10.000 persone a 19 anni, insomma non è proprio una cosa che capita tutti i giorni, e ha reagito, ha breccato Dardi e quindi adesso è parità assoluta, 3 game pari al servizio di nuovo lo spagnolo Rafael Hodar. Ricordiamo che sono i quarti di finale e quindi poi chi vince andrà ad affrontare Rud in semifinale.
1: E noi ovviamente facciamo il tifo per Dardi che già ha fatto un'impresa contro Zverev qualche giorno fa e speriamo possa ripetersi anche questa sera. Allora Nick, noi continueremo a collegarci con te anche nel corso dei nottambuli. Ora però Olivia Dean e la sua So Easy to Fall in Love.

Sorry I'm here for someone else, Benson Boone alle 23:24 RTL 102.5, la suite con Nick Giustini fino alla mezzanotte, anche voi se volete al 378 378 102.5. Grande serata di sport, come l'avete vissuta, se l'avete vissuta in compagnia, anche se vi è piaciuta, i commenti che abbiamo dato a modo nostro sono di vostro gradimento, sono stati di vostro gradimento. Però prima vi vogliamo ricordare che domani alle 15 un grandissimo e graditissimo ospite sarà qui con noi in The Flight, ossia Max Gazzè. Appuntamento da non perdere, segnatevelo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: La tragica notte di Sebastopoli. Un romanzo di Andrea Pamparana. Nel 1955 un'esplosione nel Mar Nero cambierà la storia. L'affondamento della corazzata sovietica Novorossiysk, un tempo orgoglio della Marina italiana col nome di Giulio Cesare. Andrea Pamparana ricostruisce uno dei grandi misteri della Guerra Fredda. La tragica notte di Sebastopoli, il nuovo romanzo di Andrea Pamparana, in libreria.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Fresca fresca di selfie con il presidente Mattarella. Andate a vederla sui social di Anna perché veramente molto divertente. Désolé 23:35 RTL 102.5 la suite, gli internazionali BNL d'Italia. Nick Pompei a te.
1: Si gioca da 40 minuti qui sul campo centrale del Foritalico, un match davvero molto molto equilibrato punto a punto tra Rafael Coder e Luciano Darderi. Il nostro tennista azzurro era partito bene con un break, si è fatto rimontare però dallo spagnolo che adesso è avanti 5-4 nel corso del primo set. Sta però servendo Luciano Darderi adesso a rete la sua volée proprio di fronte alla rete, con Coder che era arrivato fino a metà campo con il campo scoperto, però il tennista azzurro non è riuscito a mandare la pallina di là. Ma è comunque un match molto bello con un gran ritmo, scambi molto lunghi soprattutto da fondo campo, quindi ci stiamo divertendo, almeno l'attesa ne valsa la pena, Nick, potremmo
0: vedi,
1: dire così.
0: L'attesa del piacere è essa stessa il piacere, diceva
1: piacere,
0: qualcuno.
1: Sì. Palmieri lo diceva.
0: No, no, no, no.
1: No, no, no,
0: novità, novità, novità, novità.

Hai la bonita Madonna, le 23:42, RTL 102.5, la suite, tra poco gli aggiornamenti dagli internazionali d'Italia con Nick Pompei. Prima The Bausa su RTL 102.5, c'è Magnetic.

0: Meravigliosa Gue Fit Stadio 2348 RTL 125 la suite in corso Dar de Rio Dar. Noi andiamo agli internazionali BNL d'Italia con Nick Pompei. Nick, che sta succedendo?
1: Allora, il gioco è interrotto dopo 55 minuti sul punteggio di 6-5 per Rafael Hodar, lo spagnolo in vantaggio su Luciano Darderi. Ora però crediamo, perché ovviamente sono supposizioni, sì, che facevamo anche nel fuori onda io e Nick Giustini, a causa del fumo dei fuochi d'artificio provenienti dallo Stadio Olimpico, sul quale, lo ricordiamo, si stava giocando la finale di Coppa Italia, e il fumo di questi fuochi d'artificio si è riversato praticamente sul foro italico, e quindi sul campo centrale, e quindi la visibilità è davvero ridotta al minimo, tant'è che io qui dalla cabina centrale del foro italico a fatica quasi riesco a vedere il campo. Comunque mi devo avvicinare molto al vetro della cabina. Comunque arrivano notizie ufficiali: doppio problema sul centrale, non funziona l'arbitraggio elettronico,
0: a posto,
1: e c'è scarsa visibilità in campo. Quest'ultimo problema è legato al fumo che proviene dallo Stadio Olimpico, in cui si è da poco conclusa la finale di Coppa Italia, come vi dicevo io.
0: Grande.
1: Darderi, tant'è che ha detto all'arbitro tali parole: non vedo niente. Quindi, dici, allora, il gioco è interrotto.
0: Nick, stanno facendo vedere le immagini dall'alto del foro intero, cioè sembra di essere in Valpadania, cioè c'è una nebbia devastante, non si vede niente. Chissà che a questo punto, lo chiedo Nick, magari, non lo so, poi al volo proprio, possono anche pensare di rimandare la partita a domani?
1: Considerando l'orario, considerando che è iniziata tardi, considerando che siamo ancora al primo set e che comunque questo fumo fatica ad andarsene, è una possibilità. Però credo che sia molto remota, vediamo, perché i giocatori sono in campo, gli spettatori rimangono sugli spalti, non lo so. Vediamo.
0: Allora faccio così, mando un messaggio all'organizzatore dicendo: senti, manda a dormire Nick, che domani abbiamo
1: bisogno. È diventata quasi una barzelletta questa, comunque, però va bene così.
0: dai, che se tornano in campo, e abbiamo detto se, quindi non è che devono per forza, ve lo facciamo sapere tra poco. Sempre con Nick Pompei, sempre nella suite fino alla mezzanotte. Prima c'è il nuovo degli Stones, si intitola In The Stars su RTL 102.5.

0: In the Stars, Rolling Stones alle 23.54 RTL 102.5 la suite. Nick Pompei non vuole essere mandato a casa, Darderi e Odar sono in campo, la partita è sospesa. Nick, ci sono novità per quanto riguarda gli internazionali BNL d'Italia?
1: La novità è che continua ad essere interrotto il gioco, quindi di fatti nessuna novità. Per chi si fosse perso il talk precedente, Kodar contro Darderi 6-5 nel corso del primo set dopo un'ora di gioco, ma match interrotto a causa del fumo dei fuochi d'artificio provenienti dallo Stadio Olimpico dopo la finale di Coppa Italia. Alcuni aggiornamenti su quello che ha detto l'arbitro ai giocatori: dobbiamo aspettare tra i 5 e i 7 minuti, ma sono passati 10 abbondanti, vedere se il sistema riparte, il sistema che utilizzano per l'arbitraggio, quindi per vedere se una pallina è fuori o è dentro, e poi capire se si può riniziare. I giocatori per adesso rimangono in campo coperti da asciugamani e felpe, anche il pubblico rimane in campo, tra l'altro uscire sarebbe poco consigliato perché fuori il traffico dovuto alla finale di Coppa Italia, quindi è davvero un bel delirio qui, per usare una parola che riassume tutto. Vediamo se si rinizierà a giocare o se verrà rimandata domani questa partita.
0: Come l'impressione che solo vivendo. Sentirete la voce di Nick Pompei anche nei nottambuli, però adesso è il momento del nostro Millennium.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: È stata una grande serata di sport, calcio, tennis, Coppa Italia, l'Inter che ha vinto. Adesso stiamo cercando di capire cosa succederà al povero Darderi. Serviva a condimento di questa grande serata un grande Millennium di un grande gruppo, di un grande trio, i Police e la loro Roxanne.

0: I Police, Roxanne, 23:59, si chiude questo appuntamento della suite. Ringraziamo tutti quelli che ne hanno preso parte, in primis Andrea Salvati, Tommaso Angelini, Massimo Caputi, Nick Pompei per gli internazionali BNL d'Italia, e soprattutto grazie alla regia che come al solito ha fatto un super lavoro, Beppe Di Dio e Cristian Alberton. Nick Giustini, ci ritroviamo domani, ok Nick? Perfetto, non parlo da solo, in terza persona, sempre dalle 21 con la Cheyenne. Buonanotte che... Anche a Biassono, in provincia di Monza della Brianza, è la mezzanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 14 maggio, buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l'abbiamo seguita con uno speciale su RTL 102.5. Sentiamo Tommaso Angelini.
3: L'Inter conquista la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale dell'Olimpico e completa così uno storico double dopo lo scudetto vinto in campionato. La squadra di campionato indirizza la partita già nel primo tempo grazie all'autogol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez, che entra ancora di più nella storia nerazzurra diventando il terzo miglior marcatore di sempre del club. Nella ripresa la Lazio prova a riaprire la gara con Oslin e Dia andando vicino al gol in più occasioni, ma l'Inter controlla senza soffrire troppo e difende il vantaggio fino al triplice fischio. Per i nerazzurri è la decima Coppa Italia della loro storia, una stagione che si chiude così con due trofei e il dominio in campo nazionale.
2: Grazie Tommaso, siamo agli internazionali d'Italia di tennis e ci colleghiamo con Nicola Pompei.
4: Buonasera Raffaella, si sta capendo se si rinizierà a giocare questo match, quello tra Luciano Darderi e Rafael Coder, interrotto dopo un'ora di gioco con lo spagnolo in vantaggio 6-5 a causa della scarsa visibilità in campo. Cosa è successo? Dallo stadio olimpico i fuochi d'artificio, il fuoco di questi fuochi d'artificio è arrivato fino al foro italico, fino al campo centrale, quindi in campo non si vedeva praticamente più nulla. Non solo, a causa di questo fumo dei fuochi d'artificio ha smesso di funzionare anche il sistema elettronico che aiuta l'arbitro a capire se ovviamente una pallina è fuori o dentro il campo. Adesso è iniziato un piccolo warm up di 3 minuti, un piccolo riscaldamento, chiamiamolo così, tra Darderi e Coder, in cui si capirà se il sistema elettronico funziona, anche se Darderi continua a lamentare la scarsa visibilità in campo. È tutto in evoluzione, quindi ci sentiamo nel corso dei nottamboli a questo punto.
2: Grazie Nicolò. Ora in breve le notizie principali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un colloquio col Presidente israeliano Isaac Herzog, ha detto di trovare inaccettabili gli attacchi contro le truppe impegnate nel contingente UNIFIL in Libano. Ieri Israele ha intensificato i sanguinosi bombardamenti e un drone è esploso all'interno del quartier generale della missione ONU, dove c'è anche appunto un contingente italiano, senza però causare feriti. Bagarre al Senato, al question time con Giorgia Meloni, la premier apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Renzi va all'attacco e paragona il governo alla famiglia Adams.

0: Al netto di accuse e insulti c'è oggettivamente poco di cui parlare, la replica di Meloni. Torniamo sul calcio, la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Il ricorso dopo che la proposta della Lega di anticipare Roma-Lazio e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle 12 era stata ritenuta non percorribile. Ed è davvero tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla A14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, tra Faenza e Imola in direzione di Bologna e quello tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5.
4: Siamo tornati.
0: Yeah!
4: Siamo pronti, quella parla. Cosa c'è, Silvia?
0: Non si... ancora... yeah!
4: Va bene, signore e signori, vi presento subito Vanessa Gray. Ma chi sei?
0: Mi sento sportiva, non so perché, mi sento che sto giocando Coppa Italia. Ah no, è finita, sono in campo. Ah no, faremo ancora qualcosa. Ma sì, fatemi salutare Silvia Signore.
5: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come state?
4: Tutto bene, molto grazie, bene. Tutto bene, molto bene, siamo al 14 maggio, sì. C'è Nicolò che è collegato con noi dalla centrale del Foro Italico a Roma. Parleremo tra poco con te Nicolò, ok?
0: Sei pronto?
6: Ok, ok, vi aggiorno tra un po', ma il match è iniziato.
0: Bene, perfetto. Ottimo, sarai un nottambulo anche tu, quindi oggi 4 nottambuli al prezzo di uno.
5: Yeah!
4: Dai, cominciamo con Emma Ercomi con il primo Power Hit, facci piano.

0: mezzanotte, 11 minuti, Faded Alan Walker su RTL 102.5. Allora, siamo in Ottambuli, questa sera edizione speciale, perché al centrale del Foro Italico a Roma, dove praticamente c'è Nicolò collegato con noi per questa partita strana. Nicolò,
1: che è successo?
2: Esatto, intanto diciamo subito, no, nessun gol, perché si gioca a tennis, ricordiamolo, si gioca a tennis.
1: Vabbè,
2: non si fa gol, ma si fa canestro,
1: punto, no,
2: canestro
1: neanche,
2: e basket.
1: Neanche canestro.
2: Va bene così, ho capito
1: ace,
2: subito
1: dai,
2: l'area dei nottamboli.
1: Hai capito, però qualcun ace c'è stato.
2: Sì, qualcuno c'è stato sicuramente, non in questo caso, nella vita sicuramente, nella storia del tennis c'è stato qualche ace. Per adesso si gioca da 1 ora e 18 minuti, 6 pari nel corso del primo set, tiebreak quindi tra Hodder e Darderi. Darderi, il nostro tennista italiano, lo ricordiamo, 5-3 il punteggio nel tiebreak per lo spagnolo, che quindi è avanti e potrebbe adesso andare a servire per il match. Ricordiamo che la partita è stata sospesa per qualche minuto a causa del fumo proveniente dai fuochi d'artificio dello stadio olimpico post finale di Coppa Italia.
0: Esatto, ecco. Perché, ma la domanda è, ma i fuochi d'artificio, facciamo un po' di polemica anche, erano bassi, erano alti, perché il fumo è venuto nel centrale degli internazionali BNL d'Italia? Perché, Nicolò?

0: Ma secondo me, sapendo che c'era un match così importante, non dovevano essere fatti fuochi d'artificio, molto semplicemente. Ma non ci hanno pensato.
1: Magari Niccolò Pompei, due punti.
2: Magari nessuno ci pensava che arrivasse fin lì, no?
3: No, magari, scusate, non era possibile fare un orario diverso? Cioè, magari partire un po' prima, in modo tale.
1: Sì, allora c'ho il titolo. Vai, quindi Niccolò Pompei, che schifo i fuochi d'artificio per la finale di Coppa Italia.
3: Vanessa Gray.
1: Vanessa Gray dice, ma insomma, non è cosa loro organizzare. Ma siete impazziti.
3: Ma certo, ma poi sono vicini il foro italico, poi la Coppa Italia erano lì vicino, cioè
2: ma come si sono permessi?
1: Ma in tutto il mondo, secondo me, questa cosa rimane
2: solo
1: italiana.
2: Ma chi l'ha vinta sta Coppa Italia?
3: L'Inter. Festeggiamenti per gli interisti.

In questo lungo viaggio pieno di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Another Part of Me, Michael Jackson, è al cinema con cioè il film sulla sua vita fatta
1: sì.
0: dal cugino, dal nipote, insomma, da un parente. Comunque molto bello il film, ne parlano bene. È mezzanotte e 20 minuti. Adesso io non è che vorrei fare polemica, però Tommy Angelini per la Coppa Italia ha mangiato la Lega gli ha dato da mangiare, invece a Niccolò che è al centrale del Foro Italico per il tennis e agli internazionali viene l'Italia, non se magna Niccolò,
2: no,
0: vero?
2: A noi, a me hanno chiuso qui dentro, hanno buttato fuori via la chiave in cabina qui sul campo centrale dalle 3 di pomeriggio, ma resistiamo.
0: Bravo.
2: Per Luciano Darderi che ha vinto il primo set contro Rafael Hodar 7-6 al tiebreak, veramente un set lunghissimo, durato più di un'ora e 10 minuti, che alla fine Darderi, spinto anche dal calore del pubblico che ovviamente ogni tanto sentite qui esultare, è riuscito a portare a casa 7-6 in corso.

0: Il secondo set, Dardari al servizio, 40-0 nel primo game.
1: Molto bene.
2: Quindi nessuno ha fatto buca.
0: Nessuno ha fatto buca.
1: No, qualcuno avrà preso una rete però prima. Comunque Dardari ha 24 anni.
2: Subito che va a controllare la Grey
1: per capire. Beh, bisogna dire che è un bel vedere.
3: Perché non? Bel ragazzo, però anche
1: no, gioca bene.
2: Allora, la dici la tua solita cattiveria?
3: No, ragazzi, perché c'è una cosa importante che dobbiamo ricordare: sì, che oggi alle 15 c'è Max Gazzè e sarà quindi nostro ospite in The Flight. E voi due non siete state invitate.
2: Ma neanche tu!
1: Ma magari io vengo a fare un giro, vengo a salutare Max Gazzè alle 15 meno 5 sono qui.
2: Vengo anch'io.
1: Dai, veniamo a prendere un caffè con Max.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. La
4: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Marvin Gaye, Charlie Puth e Meghan Trainor su RTL 102.5, mezzanotte 30 minuti. Abbiamo il tempo di sentire anche un vocale di un nostro amico che ci ha mandato un po' di anni fa delle cose che poi sono andate a male. Ma sentiamo meglio.
1: Sentiamo,
2: sbagliamo.
3: Ciao a tutti voi nottambuli. Ciao Armando, ciao Vanessa e ciao Silvia. Ciao. Armando, ti volevo mandare le mie ciliegie come ho fatto diversi anni fa e poi non ti sono arrivate, non le ho potute mangiare perché sono rovinate. Te lo volevo mandare, però me l'hanno rubate purtroppo.
1: No!
3: Mannaggia, mi dispiace. No, buona nottata a tutti voi e siete bravissimi. Un abbraccio da Nicola Giuba 68. Ciao,
1: ciao. Giuba, ci dispiace che gli hanno rubato le ciliegie.
0: Ma no, meglio così, almeno qualcuno le mangia, perché sono arrivate le ciliegie in radio qualche anno fa, ma sono arrivate tutte marce.
1: Ah, e perché scusami, quanto tempo è che sono state in giro?
0: E quella la spedite giovedì, poi il fine settimana.
1: C'era
0: insomma,
1: nessuno?
0: Sai che...
1: Cioè, tu non c'eri lunedì.
0: Sono arrivate lunedì, quindi il caldo, vuoi chiuse, eccetera. Allora, capito la storia.
1: Beh, dobbiamo fare un nuovo packaging, magari col ghiaccio. E qualcuno ha ben pensato secco. In questo caso di rubarle le ciliegie. Oppure l'anno non prossimo. Ci sono.
0: Costano un botto di soldi. Le ciliegie vanno forse a 6 euro o 7 al chilo in questo periodo. Le albicocche a 6 euro.

0: euro al chilo.
1: Sei informato e fai
2: bravo,
1: il
2: bravo, sì, infatti vendi frutta?
0: È il fruttarolo, va controcorrente.
1: I limoni, signore,
0: facciamo i seri, prego, novità, novità.
2: Sì, andiamo a Risa.

0: Linkin Park in the End su RTL 102.5. Buonanotte dal borgo medievale di Barzizza, è vicino Bergamo, cammino acceso e ci sono 8 gradi.
1: Wow.
0: Bello col cammino.
1: Col plaid, la terra, cioccolata calda.
0: Sì, io un bicchiere di vino.
1: Rosso secondo me.
0: Sì, alla grandissima.
1: Ci sta bene.
2: Ragazzi, ma scusa, ma è 14 maggio, com'è possibile che ci sono 8 gradi?
1: Ma sì, bisogna sognare, però in questo caso continuiamo a sognare, a giocare e a seguire con Nicolò Pompei l'internazionale ovviamente di BNL d'Italia, quindi andiamo al foro centrale, ce la posso fare a dire,
0: tutto
1: Nicolò.
3: Eccoci, campo centrale del foro italico, Rafael Hodar contro Luciano Darderi, il nostro tennista azzurro in vantaggio di un set 7-6, il primo vinto, ed ora in vantaggio ben 3-0 nel corso del secondo set, quando si gioca da 1 ora e 45 minuti. Darderi ha preso il largo in questo secondo set, spinto davvero dal pubblico che sta forse anche un po' intimidendo il ventenne giovanissimo spagnolo Hodar, che si sente forse un po' meno sicuro nei suoi colpi, sia col dritto che con il rovescio. Darderi invece vola sulle ali dell'entusiasmo qui al Foro Italico.
0: Nicolò, sei andato benissimo, ma
1: bravo!
0: Cosa hai fatto? Una ricarica, hai bevuto una birra, cosa è successo?
1: No, è il panino.
3: Sì, ho attaccato la spina, ho trovato una presa, l'ho attaccata.
1: Sì ragazzi, perché poi se hai fame, hai sete,
2: certo,
1: devi lavorare, senti qualcosa che non va, non hai le energie.
2: L'anguorino.
1: Sei pronto a stare con noi fino alle 3, Nicolò?
3: Sì, è molto probabile se Hodar dovesse fare una rimonta incredibile, non me lo auguro, voglio bene lo stesso.
1: No, dai, allora no, ti lasciamo andare prima.
0: C'è in circolazione una bella canzone italiana di Gaia.
1: Sì.
0: E invece lei voleva cantare un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Ok, dalla bossa vostra. Ha detto invece bossa nova, no, bossa vostra, no, fai bossa nostra.
1: Era bellissima questa,
2: sì, no,
1: però
0: non è piaciuta.
1: No, non è piaciuta. Vabbè. Però lei ci piace, si chiama Gaia e bossa nostra.

0: Summer Never Dies, gli Overphonic, 12:46. Andiamo dall'infreddolito, quasi ghiacciolo, Niccolò Pompei agli internazionali BNL d'Italia, che quest'anno a Roma hanno battuto il record, Niccolò, sono più dell'anno scorso i presenti.
1: Lo confermo. E tra l'altro bisogna giocare ancora semifinali e finali, ma per adesso vi dico anche i numeri. Si sono registrati 397.915 spettatori paganti in tutta l'edizione del 2025, quindi in quella dell'anno scorso era stato stabilito il record precedente ed erano stati 393.671, quindi già record battuto. Tornando sul campo invece, Darderi, che lo ricordiamo in vantaggio di un set contro lo spagnolo Kodar, si gioca da 1:53, ora in vantaggio 3-2 nel corso del secondo set, era in vantaggio di un break ma si è fatto recuperare dallo spagnolo, ma adesso ha 2 palle break, quindi con la possibilità di andare sul 4-2 e quindi allungare nuovamente sullo spagnolo.
2: Seguiamo
1: scambio un attimo, perché è veramente molto bello. Attenzione Kodar, grande rovescio che pesca proprio la linea della parte sinistra del campo, e quindi 30-40, un'altra palla break per Luciano Darderi.
0: Molto bene.
1: Non so se la possiamo seguire,
0: sì,
1: ma non
0: certo
1: penso.
0: Che la possiamo seguire.
2: Mi stavo fissando a guardare la velocità della pallina in battuta.
0: Silvia, ti arriva in ritardo, le immagini ti arrivano.
2: Ho capito,
0: in ritardo,
2: però ho visto
3: però
2: 178 km orari.
0: Ah,
2: Niccolò, ma tu ti ricordi chi per caso c'ha il tiro più forte? Sì. Tra tutti i giocatori.
1: No, mi ricordo un tiro di Adriano con l'Inter, che prese la traversa, la palla arrivò quasi a centrocampo. Comunque il gioco adesso è in campo, perché lo scambio è prolungato tra Kodar e Darderi, scambio di dritti, dritto mancino e dritto di destro di Darderi, la palla al centro del campo, ancora Darderi, lo scambio è molto prolungato, nessuno dei due giocatori vuole arrivare a rete, allora si continua con Darderi che è un punto dal 4-2, scambio molto prolungato, sospiro di sollievo per Darderi che la palla ha toccato davvero la linea in questo caso, e adesso però si spegne sulla rete, 40 pari, niente da fare, 2 palle break annullate da Kodar e quindi di nuovo tutto in parità. Adesso bisogna farne 2 per guadagnarsi il game, quindi non so, magari possiamo andare avanti.
3: Comunque volevo dire che ho fatto una ricerca, il servizio più veloce mai registrato nella storia del tennis è di Sam Groth, che ha scagliato una palla a 263 km orari.
2: Cavolo.
0: Sapete cos'è una Veronica?
3: Chi è Veronica?
2: Chi è Veronica?
0: Buonanotte.
2: La tua fidanzata?
3: No, l'amica?

0: canzone estiva di Annalisa su RTL 102.5. Allora, voi due non siete andati a vedere su internet, no?
1: No.
0: Cos'è la Veronica?
1: No, abbiamo visto. Cos'è allora, la Veronica?
0: Rino Tommasi nel 76, mentre giocava Adriano Panatta, che fece una torsione col dorso bellissima, spalle alla rete. Era stupenda quella torsione, quella volée, e da lì il nome Veronica. Gli mise il nome Veronica il giornalista Rino Tommasi. Sono stato bravo, Nicolò?
2: Impeccabile, caro Armando, impeccabile. Qui per adesso non c'è stata nessuna Veronica, nessuna Veronica sul campo centrale del Foro Italico. Sono sempre in campo Kodar e Darderi, da 2 ore e 2 minuti di gioco per la precisione. Secondo set in corso, 4-3 per Luciano Darderi, che ha già vinto il primo al tiebreak, 7-6. Vamos.
0: Molto bene, ragazze, voi state capendo di tennis stasera?
3: Certo, noi capiamo di tennisti, però.
1: Sì, no, capiamo di tutto, non ti preoccupare. Tipo domani, ad esempio, alle 13 giocherà Sinner e Rublev.
3: Vedi come proprio capisce la perfezione.
0: Ragazze, scusate, per chi ci ascolta per la prima volta, con Nicolò collegato

0: dal centrale del Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Perché si gioca a tennis a quest'ora? Nicolò, spiega in 10 secondi.
1: Perché? Perché si è iniziato tardi e la partita non finisce fino a quando qualcuno non vince due set.
0: Sì, cioè, ma per dovevi questo. Raccontare i fuochi d'artificio.
1: Fuochi d'artificio dallo stadio che si sono riversati sul campo.
2: A che ora è iniziata la partita?
1: Questa è iniziata due ore fa, quindi certo, alle questa. 23.
2: Quindi tardi.
3: Vabbè, chiudiamo la prima ora con Eddie Floyd e Knock on Wood.

0: Eddie Floyd, Knock on Wood, sentila la Grey come si butta, palla
1: vedi,
0: corta, palla lunga.
1: Scusa, bisogna apprendere subito e migliorare, sì, ricordare i vecchi tempi quando giocava a tennis.
2: Ah, giocavi a tennis.
1: Ragazzi, vuoi quante cose?
2: Vogliamo vedere il video.
1: Vi giuro, giocavo a tennis quando ero piccolina.
0: Ah, va bene.
1: Vabbè, ho la racchetta, la pallina e giocavo.
0: La puoi inserire nel notiziario questa roba della Grey? Che...
3: Ci proverò.
1: Grazie, molto gentile. C'è l'informazione, rimanete con noi.
2: Anche a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, e l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola in apertura alla politica. Ieri Premier Time al Senato, Giorgia Meloni ha dato la colpa della crescita zero alle tensioni internazionali, poi ha annunciato entro l'estate si riparte col nucleare. Le opposizioni sono andate all'attacco, vive in una bolla, dice il PD. Siete una famiglia Adams, tuona Renzi. Un altro drone ha colpito la base UNIFIL con i militari italiani in Libano, per fortuna senza provocare feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella ieri ha sentito il collega israeliano Herzog e ha definito inaccettabili gli attacchi. Siamo allo sport col calcio, all'Inter va anche la Coppa Italia, la Lazio KO all'Olimpico 2-0 per i nerazzurri. E chiudiamo col tennis, andiamo da Nicolò Pompei per gli internazionali, in campo c'è Darderi. Ciao, buonasera, buona nottata Nicolò.
5: Buona nottata a te Raffaella, a tutti gli ascoltatori di RTL 102.5. Si gioca da 2 ore e 7 minuti qui sul campo centrale del Foro Italico. Hodar e Darderi in campo con il tennista italiano che ha vinto il primo set al tiebreak 7-6, adesso è parità assoluta nel corso del secondo set, 4 pari con Darderi al servizio e ha la possibilità di andare sul 5-4. Seguiamo brevemente questo scambio perché è davvero cruciale al fine della partita, con Darderi che riesce a recuperare un pallone, ma alla fine è Hodar ad avere la meglio in questo scambio. 40 pari, 4 pari, parità assoluta nel corso del secondo set. A te.
3: Grazie Nicola Pompei, è tutto traffico.
4: Via Radio.
6: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordo che per lavori notturni sulla A26 Genova Gravellona Toce è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova, e sulla A27 Venezia Belluno è chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: L'una e 3 minuti, siamo
2: yeah!
0: Segnati. Siamo noi in ottambuli.
2: In versione special.
0: Vanessa, Silvia e Armando, stavo dicendo prima che mi interrompeste voi due.
2: E Nicolò, ma scusa.
1: Eh sì, abbiamo un ottambulo doc questa notte, perché ragazzi stiamo seguendo da vicino la partita Darderi Hodar. Io la chiamo la partita.
0: È il match.
1: Vabbè, ragazzi, insomma.
2: Dove fanno canestro, no? No, non fanno canestro.
1: No, dove segnano gol. Sì, sì.

0: 1:09, scusate se distruggo la canzone di ultimo, ma dobbiamo andare subito al Foro Italico, Nicolò.
1: Sì, perché primo match point per Luciano Dardelli contro Rafael Hodar, gioco in corso, ma Hodar alla fine con un gran dritto annulla il primo match point di Luciano Dardelli. Peccato, perché se l'era costruita bene la possibilità di chiudere questo match, quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia, lo ricordiamo, Dardelli in cerca di una semifinale che sarebbe storica. Qui il rovescio, benissimo con la rete, la palla è a rete per Hodar, allora secondo match point per Luciano Dardelli dopo 2 ore e 15 minuti di battaglia contro lo spagnolo, si guadagna un secondo match point importantissimo. Il tennista azzurro, spinto da tutto il centrale del Foro Italico, che ha resistito ben 2 ore e 16 minuti all'ora 1:09 di notte del 14 maggio 2026, un risultato che sarebbe storico per Luciano Dardelli, ma attenzione a sottovalutare lo spagnolo, che ha reagito sempre nei momenti di difficoltà. Adesso al servizio proprio Hodar, la palla è dentro, il rovescio di Dardelli, la risposta di Hodar però è buona sul dritto di Dardelli, ancora il dritto di Hodar, scambio prolungato, diagonali infinite, cambia lato Dardelli, adesso si sposta sul rovescio, lo scambio, rovescio da una parte, rovescio dall'altra, nessuno vuole mollare, è buona questo rovescio di Dardelli che però finisce di poco a lato, di poco lungo, allora niente da fare, è ancora 40 pari, secondo match point annullato e ancora Hodar al servizio. Ora possiamo restare qui anche all'infinito.
0: Sì, bisogna, perché... teniamo fino alla fine, insomma, Nicolò. Però,
1: teniamo fino alla fine di questo game. Teniamo la fine alla fine di questo game, anche perché se vince Hodar, lo spagnolo si andrà sul 5 pari, quindi si dovrà arrivare poi a 7 per vincere il set e poi eventualmente il match per Dardelli. Allora, ancora lo scambio prolungato tra i due tennisti. Qui lo slice di Dardelli, si allunga lo scambio, avanza in mezzo al campo, Hodar guadagna campo, Hodar con lo schiaffo al volo. Dardelli lo anticipa e stava per compiere veramente un colpo incredibile. Adesso però la situazione si è ribaltata. C'è il game point per lo spagnolo Hodar, che ha la possibilità di portarsi sul 5 pari. Ricordiamo che Dardelli ha vinto il primo set 7-6, vincendo il tiebreak 7-5 dopo circa 1 ora e 10 minuti di gioco. Si è giocata poi nel frattempo un'altra ora e siamo ancora qui a commentare questa partita. Io sto qui dalle 2 di pomeriggio, forse mi si incrociano gli occhi, ma
2: siamo tutti così, con te così. Col cuore.
1: Sento il vostro supporto, la vostra aura che arriva da Milano, da Roma, la sento veramente sulle mie spalle.
0: Arriva anche un aumento dal presidente, sicuramente, non ti preoccupare.
1: Sì, sicuramente arriverà. E adesso però c'è ancora il gioco in campo, lo seguiamo con Dardelli che però non riesce questa volta a guadagnarsi il 40 pari. Gioco di Rafael Hodar, di nuovo tutto in parità, 5 pari, si arriva a 7, direi di restituirvi la linea e tornare un po' più tardi.
2: Va bene. Mannaggia, ci dispiace per te Nicolò, ma soprattutto ci dispiace per Dardelli, ma continuiamo a fare il tifo e a seguire il match.
0: Esatto, intanto andiamo con Taylor Swift e la sua bellissima Opalite.

0: con me.
1: 19 minuti, è davvero un divertimento seguire la radiocronaca di Nicolò Pompei nel fuori onda, nella social radio, insomma, dove ci stiamo divertendo anche a fare un po' i cretini
2: infatti
1: quello che succede nel centrale del Foro Italico qui a Roma per gli internazionali BNL d'Italia.
3: Beh, diciamo che siamo un po' noi stessi nel fuori onda, poi qua cerchiamo di fare quelli un po' più seri.
2: Ecco,
3: no?
2: Serve un'impresa, Nicolò, serve un'impresa per questo fine match, no? Non è nulla di
4: confermo
2: scontato.
4: Sottoscrivo. Confermo.
3: Cos'è
4: sottoscrivo.
3: Che stavi dicendo?
4: No, confermo e sottoscrivo quello che dicevi tu, ovvero che fuori onda ci lasciamo un po' da andare a dei commenti così che in diretta ovviamente evitiamo.
1: Sì, ma scusate, comunque, ma Hodar in questo momento 30-0?
4: In per questo momento Hodar 30-0, avanti 6-5 nel corso del secondo set. Questo vuol dire che è a due punti dal set e se dovesse vincere questo ovviamente si andrebbe al terzo e decisivo set. 40-0, tre palle del set point, ragazzi, non vedo più la fine di questa giornata.
3: No,
4: ma va bene così, no. Noi
3: 40,
4: crediamo,
3: 40-0.
4: Diciamo.
1: C'è una curiosità, insomma, vorrei sapere se nel campo, insomma, c'è rimasta gente, no, a seguire la partita, sono andati tutti via per
4: diciamo
1: l'ora,
4: la verità,
1: per il freddo.
4: Allora, era uno stadio pieno, 10.000 persone presenti. Poi qualcuno ha abbandonato. Intanto in questo momento arriva il punto di Hodar. Allora 7-5 Hodar, finito il secondo set.
2: Secondo,
4: si giocherà
2: perfetto.
4: Un altro set, il terzo,
1: benissimo,
4: quello decisivo. Quando si gioca già da 2 ore e 27 minuti. Arriviamo a 3. E arriviamo.
3: Però stavo vedendo che c'erano delle tensioni di Darderi, come se non fosse. No, vedevo la sua faccia.
2: Sì, perché la palla sembrava andata fuori, lui si è quasi fermato. E invece, vedi, io sono lì sul campo con Darderi, però invece la palla era dentro.
1: Quindi Nicolò,
3: e chi si è tolto la maglietta?
1: Un po' di gente è andata via?
4: Beh, un 30-40% dello stadio è andato via, sì.
1: Va bene, dai.
2: Magari domani è una giornata comunque lavorativa, le famiglie, i bambini, i ragazzi. Va bene, continueremo allora a seguire questa vincente match, partita. Bisogna dire
1: ma
2: che...
1: Ma dove guardi, Grey?
2: Sto guardando anche la pubblicità, perché abbiamo anche noi, stiamo seguendo ovviamente su Sky Sport la partita, no? La commentiamo insieme a Nicolò e studiamo nuove cose, bisogna apprendere sempre.
3: Io volevo dire a Nicolò che tutti i nostri ascoltatori gli sono vicino, stanno arrivando tantissimi messaggi al 378 378 1025.
2: Sì.
1: La prossima volta
4: mando un grande abbraccio, grazie.
1: Un giubbotto, un plaid, qualcosa, così resti al caldo.

0: Alle 36.
1: Very normal people.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: domani anche al centrale del Foro Italico.
1: Sì, sì, dai, Tartarini, siamo con te.
0: Basta. Hey brother, c'è la bici. Attenzione, Nicolò Pompei, per favore.
1: Scusate.
0: Siamo seri, Radio Cronaca, per cortesia, seria.
1: Seri,
0: vai.
1: Seri.
2: Sono rimasti in pochi a poter alzare le mani perché ce ne sono veramente pochi di spettatori a questo punto, dato che sono l'una e mezzo, si gioca da 2:36 sul campo centrale del Foro Italico. Terzo decisivo set tra Rafael Hoder e Luciano Darderi, perché il nostro tennista azzurro ha vinto il primo al tiebreak 7-6. Poi Hoder è stato bravissimo a trovare il break decisivo all'undicesimo game del secondo set e vincerlo poi 7-5. Trasformando l'ultimo turno di servizio che aveva a disposizione. Adesso al servizio c'è Luciano Darderi, 40-30, palla del game per Luciano, che adesso deve ricostruire tutto da capo e insomma non sarà facile.
0: Dai, seguiamolo, 40-30, vediamo se riesce a vincere.
2: 40-30, insomma. Prima di servizio che è andata però lunga e quindi dovrà giocare una seconda ovviamente un po' più debole rispetto alla prima. Vediamo dove si posiziona Hoder, che nel frattempo si è cambiato la maglietta, non è più bianca ma adesso è azzurra.
1: Nicolò,
2: la palla è dentro, aspetta. Fuori quella di Hoder, e quindi primo game che se lo aggiudica Darderi in vantaggio 1-0 nel corso del terzo set.
3: Molto bene.
1: Nicolò, una domanda, ma secondo te questa rimonta, no? È dovuta al fatto che magari c'è meno gente, lui sente meno la tensione del pubblico?
3: Hoder, nel senso che ha avuto proprio uno scatto, no?
1: Sì.
3: L'avevamo visto un po' sottotono.
2: Ma comunque il secondo set lo ha vinto quando lo stadio era ancora mezzo pieno, quindi alla fine probabilmente quella pressione non è che la sentiva poi così tanto. Comunque magari la sentiva all'inizio, nei primi game, poi si è sciolto.
0: Siete anche
2: spagnolo,
0: gli psicologi sono fatti.
1: Vabbè, noi facciamo i tuttologi.
3: Ma per forza. E ascoltiamo anche una bella novità, c'è Rocco Hunt.

0: Daniele Silvestri, sì. Salirò su RTL 102.5. L'1 e 38 minuti, amici, vi interessa il tennis? Bene, noi vi diamo i risultati in diretta perché qui non c'è niente di registrato.
1: Bravo.
0: Niente, zero cosmico.
1: No,
0: allora,
1: centrale
0: del foro, amiche, centrale del foro italico, andiamo per il tennis. C'è Niccolò Pompei.
1: Eccolo.
2: Eccoci di nuovo, buona nottata a tutti. Si gioca da 2 ore e 44 minuti sul campo centrale del foro italico che piano piano, dobbiamo dirlo, si sta svuotando lentamente perché la gente giustamente va a dormire. 1-0 nel corso del terzo decisivo set tra Darderi e Hodar. 1-0 ovviamente per il nostro tennista italiano che adesso si sta giocando tutte le carte in questo turno di servizio allo spagnolo per rubare subito un break, ma per adesso nulla da fare per Darderi che qui con il suo dritto forse forza un po' troppo il colpo e la palla infatti finisce fuori. Vantaggio Hodar, possibilità di andare sull'1-1 nel corso di questo terzo set decisivo.
0: Teniamo. Vogliamo sentire anche un vocale se c'è il tempo?
1: Sì, Leo, abbiamo un vocale? Quasi?
3: Sta arrivando.
1: Sì, era parcheggiato.
4: Buonasera, ciao Armando.
0: Ciao Giovanni.
4: Silvia e Vanessa, ma che palle stare tre ore, tre ore e mezza a guardare una pallina che va sempre a destra e a sinistra, a destra e a sinistra.
1: Ha detto a destra e sinistra, a destra e sinistra.
0: Vabbè, qualcuno potrebbe dirle anche per il calcio, no? La stessa cosa.
3: Sì, ma non durano tre ore, però.
1: Vabbè, lì c'è un tempo prestabilito, però scusami, poi quando ci sono i supplementari, i rigori, e comunque dura un po' di più, non sono 90 minuti, però qui non si
3: tre
1: sa
3: ore
1: quando.
0: Attenzione, Nicolò, cosa succede? Niente. Non
2: punto
0: niente.
2: Di Luciano Darderi, 40 pari, però si rimane sull'1-0 per Darderi che non vuole proprio mollare questo game, sente il profumo di break, vuole rincorrerlo fino alla fine come un cane da tartufo e allora ci prova, ci continua a provarci Luciano Darderi, ma il punteggio rimane invariato perché anche lo spagnolo, dobbiamo dirlo, sta disputando una grandissima partita, davvero a 20 anni fare una prestazione del genere sotto gli occhi di 10.000 persone a quasi 3 ore di gioco non è proprio tutti, infatti non è un caso che la maggior parte di chi se ne intende di tennis ne parla davvero molto molto bene anche in ottica futura. Segnatevi il nome, Rafael Hodar.
0: Okay. Ah, tu parlavi di Hodar, non di Darderi.
3: Sì, certo.
1: A 20 anni, però. Sì, anche certo, però comunque a 20
0: Darderi
1: anni
0: siete piccoli.
3: 24, abbiamo controllato.
0: Ma ragazzi, ma se a questa età non riesci a stare alle 2:20 a giocare a tennis, quando vuoi restarci? A 40?
3: No, però dicevamo, 4 anni nella vita di uno sportivo sono importanti, anche per migliorare, gestire.
0: Anche nelle modelle così, 4
3: tutto,
0: anni.
3: Tutto, sì, sport fa tanto.
1: Ma volevo dirvi, nei calciatori, nelle ballerine.
3: Diccelo, dai.
0: Voi due...
1: Sì?
0: Non sarete mai delle modelle.
1: No, non sarete mai delle tenniste professioniste.
3: Esatto. Ma noi siamo delle grandi conduttrici, però.
1: The way.

0: Il sale della terra, Ligabue, su RTL 102.5, 1:48 minuti. Andiamo al centrale del Foro Italico perché ci sono gli internazionali BNL d'Italia di tennis. C'è Nicolò. Cosa c'è, Silvia?
1: No, dicevo, andiamo a Roma.
2: Andiamo subito, ci colleghiamo, dai Nicolò.
3: Sì, ci siamo. Siamo quasi alle 3 ore di gioco qui sul campo centrale del Foro Italico, ma c'è stato un momento decisivo del match perché Luciano Dardi è riuscito a strappare il servizio all'avversario e quindi nel corso del terzo set adesso il punteggio è di 2-0 per Luciano Dardi, che sta servendo 30-15 nel corso di questo terzo game e ha la possibilità quindi di andare sul...
2: Sto vivendo e solo seguendo il match e la partita.
0: Va bene, allora Nicolò, torniamo da te tra pochissimo. Intanto, per me è la canzone
1: dell'estate
0: è questa qua. Io guarderò il mare, le stelle, la luna.
2: Esprimerò un desiderio.
0: E farò il bagno tutto nudo.
2: Darò
1: ma
2: un
1: no,
2: bacio.
1: Mamma mia, un incubo! È un sogno.
2: Ognuno
1: fa quel che può.

0: stelle, Geolier su RTL 102.5, una canzone bellissima.
1: Assolutamente.
0: Molto bella anche
1: sì.
0: In napoletana, così, nella lingua napoletana, perché è una lingua,
1: è
0: non
1: vero.
0: Un dialetto.
1: È vero.
2: Vai, intanto ci colleghiamo con il nostro Nicolò Pompei per sapere.
0: No, l'ho appena detto.
1: Lasciamolo respirare un po'. Esatto.
2: Ah, ok, anche perché tra poco c'è l'informazione. Ma intanto stavo guardando anche le immagini e vedo Hodar che mi sa che ha dei crampi, perché stanno giocando veramente da un sacco
1: forza.
2: Di.
1: Dopo tre ore.
0: Ma ragazze, gliel'avete tirata, poverino c'ha 20 anni, sì, è fortissimo. C'ha 20 anni alle 2 di notte. Sentite quell'altro che diceva: no, ricordatevi questo nome che è fortissimo. E adesso c'ha i crampi e si è cambiato pure, vero? No?
2: Sì, secondo me, chissà, io non
1: si
2: avrei cambiato la maglietta, no? Vedi?
1: Un po' per scaramanzia.
2: Certo.
1: Però è caduto, si era sporcato tutto. E che fai? Allora, giochi sporco?
2: Sì.
0: Sentite, qui è canzone da limone.
1: Ah, okay. Signora, i limoni!
2: C'è Christopher Cross.

0: Che bella, Arthur Stim, Christopher Cross su RTL 102.5, canzone di un americano che però ascoltandola da italiano in Italia, quando era a New York, mi faceva sentire a casa.
1: Ma questa si usava per ballare i lenti, vero?
0: No, si facevano i panini.
1: Anche, che ne so, ma io ho 28 anni, manco so che cos'è un lento.
2: Ma che cosa sai? Come non sai che cos'è un lento?
1: Ma secondo te io ho mai ballato un lento? Con un ragazzo?
0: Silvia, ma lunedì, quando sei a Roma,
1: facciamo
0: io
1: un lento.
3: Oh,
1: un lento.
3: Dai, io voglio il video, vi aspetto. Intanto c'è l'informazione.
1: Anche a Fiastra, in provincia di Macerata, sono le 2 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola e subito in apertura torniamo agli internazionali d'Italia, dove si stanno facendo davvero le ore piccole, dal nostro Nicola Pompei. Buona nottata, Nicolò.
5: E mi dai la linea in un momento cruciale del match, perché Luciano Darderi ha 3 match point a sua disposizione per chiudere questa partita che si gioca già da 3 ore e 7 minuti, quindi terrò la linea fino al momento che tutti quanti speriamo arrivi presto. Ancora lo scambio lungo, però il primo dritto di Hodar, quindi 40-15 per il tennista italiano. Dritto era ovviamente il dritto, era lungo, era il dritto di Darderi, scusate, le ore piccole si fanno sentire anche per me. Ricordiamo il terzo set in corso 5-0 per Luciano Darderi, che ormai vede la strada spianata di fronte a sé. Ora il servizio lungo, il primo di Hodar, servirà una seconda per iniziare il punto. 40-15 nel corso di questo sesto game. Ricordiamo che Darderi ha vinto il primo 7-6, poi ha perso il secondo 7-5. Adesso con un dritto all'angolo riesce a difendersi bene, però Hodar, ancora il dritto di Darderi, potentissimo, ancora la risposta di Hodar, lo scambio si prolunga alla fine, il dritto dello spagnolo finisce a rete, termina qui. Darderi conquista la semifinale agli internazionali BNL d'Italia, battendo dopo 3 ore e 8 minuti di gioco lo spagnolo ventenne Rafael Hodar in 3 set, l'ultimo dominato 6-0, e adesso si gode l'applauso e l'abbraccio del centrale del Foro Italico, in lacrime Luciano Darderi. Lo vediamo adesso proprio sotto la nostra postazione. Goditi questo momento, perché te lo meriti tutto, Luciano, che vola in semifinale dove affronterà Casper Ruud. A te, Raffaella.
3: Grazie Nicola Pompei anche per il racconto così pieno di emozione. Siamo al calcio, l'Inter batte la Lazio 2-0 e vince la Coppa Italia. Per i nerazzurri è la Coppa Italia numero 10. Anche un flash di politica per chiudere questo notiziario. Al question time con Giorgia Meloni, la Premier apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale, ma Renzi va all'attacco e paragona il governo alla famiglia Adams. Al netto di accuse e insulti c'è oggettivamente poco di cui parlare, la replica di Meloni. Infine la cronaca: rubati e rivenduti dati sensibili di VIP e calciatori, 10 arresti in provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno. Nella rete coinvolti anche appartenenti alle forze dell'ordine, tra i personaggi spiati il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo. Ed è davvero tutto traffico.
4: Via Radio.
6: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna, e sulla A8 Milano-Varese è chiuso il tratto